0: acquisti fatta da un precedente amministratore delegato scelto dall'ingegnere Alcan, che ha fatto praticamente dei disastri, spendendo circa 150 milioni di euro che non hanno dato nessun tipo di risultato positivo all'interno della squadra. Quindi Carnevale deve fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, e quindi dovrà cercare di fare qualcosa. Mi sembra che sia una persona evidentemente adatta a fare l'amministratore delegato di una società di calcio come la Juventus.
1: Voglio però ripartire l'ultima cosa su Spalletti, nel senso che lui adesso riparte da una Juventus che può allenare fin dal ritiro, aveva le attenuanti lo scorso anno che insomma fosse arrivato in corsa con una squadra non costruita da lui. Adesso sente anche un po' la pressione di dover non solo riscattare il sesto posto e la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso, ma il fatto che ci sia anche, come qualcuno dice, l'ombra di Conte dietro alla possibilità, insomma, nel caso in cui fallisse, è secondo lei una responsabilità in più, o meglio, una pressione in più da dover gestire?
0: Ma io credo che Spalletti abbia le spalle forti e che quindi cerchi di fare bene il suo mestiere, come sa fare, senza preoccuparsi di quello che può essere pensato o ragionamenti fatti alle sue spalle. Spalletti sa sicuramente cosa fare, certamente Conte in questo momento non ha una posizione assegnata, ma mi sembrerebbe assolutamente assurdo se la Juventus pensasse di lasciare Spalletti e di passare a Conte. Certe cose non si possono fare dal punto di vista oggettivo. Bisogna avere fiducia nell'allenatore, come credo che abbia Carnevale e Company, e bisogna sostanzialmente sostenerlo.
1: Sì, assolutamente, anche perché poi andresti a mettere a libro paga l'ennesimo allenatore. Già riparti, presidente, da una stagione in cui è cambiato nuovamente dirigenza più allenatore, quindi una nuova rivoluzione. Pensare di mollare nuovamente alla prima difficoltà, così come state nelle ultime stagioni, è veramente paradossale anche solo pensarci. E questo cambio invece di dirigenza, visto che non abbiamo sentito il suo pensiero nelle ultime settimane qui a TMV Radio, come lo reputa? Ovviamente il parere su Comolli ce l'ha già dato, però il fatto di essere andati su Carnevali e quindi aver essere ripartiti da un direttore che insomma ha fatto un ottimo lavoro, seppur in una piazza comunque con molte meno pressioni come il Sassuolo, affiancato poi da Frédéric Massara che di esperienze tra Milan e Roma ne ha avuto. Come ha visto, insomma, il nuovo riposizionamento a livello
0: L'ho
1: dirigenziale?
0: visto in maniera molto positiva perché Carnevale sicuramente sa fare il suo mestiere e conosce bene quelli che sono gli ambienti della Lega e così via. E Massara è indubbiamente una persona che può affiancarlo e può aiutarlo perfettamente nel cercare di dare di nuovo un assetto strutturale alla Juventus che sia degno della Juventus stessa. È inutile che io continui a dire che Comolli è stato un errore clamoroso, che John El Khan ha sbagliato, perché John El Khan ha sbagliato tante volte e la Juventus negli ultimi anni tra Andrea Agnelli e John El Khan ha ricoperto circa, perdite per circa 1 miliardo di euro. Quindi insomma dicono solo le cifre dicono già quanto sia stata sbagliata la gestione nelle mani di queste due persone. E adesso speriamo che Carnevale abbia i poteri e la capacità di risolvere i problemi della Juventus.
1: Sì, risolverlo anche a livello contabile, perché
0: Esatto,
1: i
0: anche.
1: buchi e le situazioni, e basti pensare, così scendiamo anche un attimo più nel dettaglio del mercato, basti pensare a quante difficoltà si stanno facendo soltanto a portare avanti una trattativa come quella di Kolo Muani, vedendo i rapporti col Paris Saint-Germain. E soprattutto, direttore, le chiedo, così restiamo sull'attaccante, se lei in questo momento avrebbe provato magari a ribussare alla porta di Vlahovic, oppure lo considera un caso chiuso.
0: Io ho molta stima di Vlahovic, però mi sembra che ormai sarebbe proprio prendere una minestra rifatta e quindi mi sembra che bisogna guardare su altre sponde, augurando a Vlahovic di trovare una posizione per fare bene il suo mestiere, e E naturalmente mi interessa.

0: interessa molto quel Zirkè, più o meno si chiama così, che quando era nel Bologna io guardavo con grande attenzione, perché col Bologna aveva fatto delle grandi cose. Poi probabilmente andando in Inghilterra, dove è andato, forse ha fatto meno bene, ma secondo me quello potrebbe essere un acquisto interessante che potrebbe dare vitalità ulteriore a quella che è l'attacco della Juventus.
1: Colomoni è un'altra minestra riscaldata?
0: No, però insomma fa bene Carnevale non andare sopra una certa cifra, questo senza dubbio. Non penso che sia una rivista minestra riscaldata, però che mi sembra che sia qualcosa di nuovo e di innovativo e quindi lo vedo con un occhio ancora più favorevole.
1: C'è anche un capitolo portiere, perché considerando
0: Sì.
1: quello che è successo con Di Gregorio, con la sfuriata della gente, poi il portiere ne ha preso le distanze, però Di Gregorio continua ad essere il portiere titolare, diciamo non voluto, semplicemente perché Perin continua a essere la prima alternativa, ma serve di fatto un portiere titolare. E i nomi sono tanti, nel senso che prima abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Torino, gli ho chiesto di farmi tre nomi e lui mi ha fatto Martinez, Martinez, Martinez. Non si guarda altro che al Dibu, portiere dell'Argentina, che a molti non piace perché non ha uno stile brillantissimo che si adatterebbe alla Juve, diciamo così, però insomma si prova a cambiare, no? Rispetto alla grande scuola italiana, Martinez rimane il prescelto, anche se poi c'è da lottare con le richieste dell'Aston Villa. A lei piace?
0: No, ragazzi, non posso dare un'opinione. L'ho visto nell'ultima partita con quella con la Spagna, ma non posso dare un'opinione. Mi spiace che il precedente portiere sia stato lasciato un po' da solo, perché mi sembra di capire che nessuno gli abbia parlato sul fatto che la sua posizione doveva cambiare e che forse possa essere ceduto. Ma qui per me, perché sarebbe anche una questione di classe per gestire i giocatori dandogli sostanzialmente delle informazioni. Che però ci sia bisogno di un nuovo portiere, sono convinto che sia giusto.
1: Ok. Le faccio l'ultima, Presidente, riguarda però, non riguarda la Juve, ma il cambiamento della federazione, della nazionale, nel senso che c'è stata l'elezione di Malagò, la scelta di Maldini e di Leonardo, quindi le chiedo se mi commenta questo, ma soprattutto le chiedo se ritiene giusta la scelta di continuare ad aspettare, a corteggiare un allenatore per provare a ripartire da un nome altisonante come è Pep Guardiola, anche accettando a questo punto di dare 20 milioni l'anno, perché questa è la richiesta, ad un allenatore del genere, o se avrebbe preferito vedere un altro tipo di scelta. Si parla come piano B anche Andrea Pirlo, oppure non lo so, mi dica lei, Presidente.
0: Ma qui il problema è che Malagò ha segnato una strada prendendo Maldini e Leonardo. Maldini e Leonardo, penso di capire che abbiano espresso una preferenza per un allenatore non particolarmente affermato, che è Pirlo, e francamente a questo punto Malagò dovrebbe seguire quelle che sono le indicazioni di Maldini e Leonardo. E quindi questo è un problema non indifferente, perché certamente Pirlo non ha fatto delle cose eccezionali come allenatore rispetto a quando era calciatore e quindi può essere un rischio. Però su delle persone preparate, intelligenti, che sanno di calcio come Maldini e Leonardo indicano un nome, non sarà molto semplice per Malagò cambiare idea o fargli cambiare idea. Perché all'interno si creerebbe comunque già una situazione psicologicamente una situazione di frattura. Dopodiché, pensare di prendere, pagando 20 milioni di euro netti all'anno, il grande allenatore mi sembra una cosa ridicola, francamente, perché dobbiamo anche fare i conti con quella che è la situazione dell'Italia, e che in un certo senso non può permettersi che vengono sperperati dei soldi in questa maniera.
1: Ma è più un problema di quanto dai a Guardiola o è più un problema del fatto che tu stai andando a scommettere sì sull'allenatore più vincente di tutti, però che non ha mai fatto il commissario tecnico, secondo lei?
0: È un problema di quanto dai a Guardiola, perché comunque se Guardiola accettasse 5, 6, 7 milioni, parliamo di cifre enormi naturalmente, io penso che Guardiola sarebbe sicuramente un ottimo allenatore per la nazionale italiana, e penso che anche Maldini e compagno dovrebbero accettare Guardiola. Dopodiché invece se Guardiola dicesse di no, lì si chiede il problema. Ti ripeto di Pirlo, però mi sembra di capire che oggi ci sia una riunione o ci sia stata una
1: Sì,
0: riunione in Lega Calcio.
1: c'è stata e hanno confermato quanto stiamo dicendo, ovvero hanno detto sì, il nome è quello, va bene che siamo un po' in ritardo, ma vogliamo continuare a aspettare se quella è la persona giusta. Quindi hanno confermato di fatto che sono disposti evidentemente a dare tanti soldi se dovesse accettare.
0: Questa è una notizia che prendo e ripeto, 20 milioni mi fanno un po' paura spenderli, però se anche i presidenti di Serie A sono d'accordo su questa cosa, provare ad andare avanti mi sembra giusto. Dopodiché mi auguro che abbiano anche parlato della seconda soluzione, cioè nel caso Guardiola non accettasse. Pirlo sarebbe gradito
1: Gradito,
0: ai presidenti di Serie A o no? Forse Maldini e Leonardo possono aver spiegato il perché loro vorrebbero prendere Pirlo, perché
1: Certo.
0: non credo che sia un'impuntatura. Loro Pirlo lo conoscono, credono probabilmente di poter fare delle cose giuste insieme a Pirlo, dandogli fiducia, affiancandolo anche dal punto di vista i suggerimenti tecnici. E quindi, francamente, se io fossi nella posizione di Malagò e se non si prendesse Guardiola, penso che dovrei anche accettare le richieste di Maldini, di quell'altro, perché se no si crea anche qui una situazione di disagio tra questi due persone che sono state appena prese per la nazionale e il presidente della federazione.
1: Sì, si creerebbe il primo cortocircuito. Presidente,
0: Sì.
1: la lascio alla sua giornata. Grazie, come al solito, per la disponibilità. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e grazie a voi.
1: Grazie, grazie al presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, per rispondere a questa domanda, ovvero quanto margine di manovra hanno potuto avere i presidenti della Lega Serie A di fronte alle scelte, perché saranno sicuramente state date un piano A, un piano B e probabilmente anche un piano C, ce lo racconta Ivan Cardia, che ha seguito tutta la giornata all'esterno dell'assemblea di Lega Serie A e poi all'interno con la conferenza stampa. Ciao Ivan, ben
0: Ciao
1: ritrovato.
0: Francesco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Che giornata è stata e cosa è emerso? Poi andiamo sulla conferenza stampa, però più che altro proviamo ad entrare all'interno dell'assemblea e provare a ricostruirla, ecco.
0: Sì, allora diciamo che l'assemblea è ancora in corso, nel senso che è stata interrotta
1: Ah, ecco.
0: dall'appuntamento fissato con Malagò, Maldini e Leonardo, è durato circa un'oretta. Hanno spiegato i loro progetti, le loro idee per il rilancio del movimento azzurro in generale, non soltanto della nazionale. Poi parleremo meglio anche con i protagonisti, cioè i presidenti dei club di Serie A, che per il momento sono ancora impegnati negli uffici di Via Rosellini, ma di commissario tecnico non si doveva parlare e sono abbastanza sicuro che non se ne sia parlato, anche perché conoscendo i presidenti del massimo campionato, nel momento in cui gli dici un segreto, smette di essere un segreto e inizia a diventare di dominio pubblico. Quindi credo che Malagò, Maldini e Leonardo si siano ben guardati dal dare qualsiasi retroscena legato al tentativo con Pep Guardiola, che poi va avanti, perché quello resta il sogno, resta l'obiettivo complicato. Però, così come Malagò aveva indicato in Maldini il piano A, poi di fatto, pur avendoli sondati, non è mai andato veramente su piani B. Al momento
2: anche Maldini e Leonardo, cioè i due a cui ha affidato la ricostruzione della parte tecnica della Federcalcio, stanno insistendo su quello che ritengono essere il loro piano A.
1: Ok, ok. E c'è tra i tanti spunti che ci ha dato la conferenza, ne cito uno io, se ne vuoi citare anche qualche un altro tu che eri, insomma, eri lì ad ascoltare, abbiamo ascoltato anche la tua domanda, e il fatto che loro avessero puntato anche su Carlo Ancelotti all'inizio. Quindi sta a significare che loro intanto sono partiti, no, dal vertice, dall'Olimpo, chiamiamolo così, dei grandi allenatori. E poi, brutto dirlo, però è così perché esistono le categorie, da lì via via scendere, no? Un po', non si deve offendere nessuno.
2: Diciamo che se da Ancelotti vai a Guardiola, secondo me vai quantomeno in orizzontale.
1: No, non intendevo, infatti.
2: Non intendevo.
1: No. Io dicevo che da Guardiola scendi, non da Ancelotti. Cioè, la piramide è Ancelotti-Guardiola e poi da lì scendi, ecco, intendevo
2: esatto,
1: questo.
2: Sì, sono d'accordo. Allora, ti devo dire la verità. Sicuramente... è una manifestazione di intenti quella di puntare al top. Io credo che Maldini abbia parlato di Ancelotti che altro per mandare questo messaggio, cioè stiamo provando a prendere il top. In realtà io credo che con Ancelotti Maldini avrà pure parlato, per carità, però a parte il fatto che aveva già rinnovato con il Brasile, da quello che so in realtà Ancelotti e Leonardo sono lasciati malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain. Quindi in realtà secondo me questa è una mia interpretazione, posso dire che Maldini ha detto una bugia, però secondo me l'ha detta più che altro per dire stiamo provando a prendere il top. Secondo me Ancelotti non è mai stato davvero una possibilità per la nazionale italiana, perché ripeto, a meno che non abbiamo fatto pace di recente, ne parlano veramente male l'uno dell'altro, Ancelotti e Leonardo, quindi mi sembrano un po' incompatibili. Ti devo dire, visto che l'hai citata, non perché l'abbia fatto io, ma mi ha colpito molto, secondo me è uno dei temi di questo incontro che c'è stato oggi, il fatto che alla mia domanda abbia risposto Leonardo, che tu poi l'hai mandata.
1: Sì, no, ricostruiscicela anche per chi magari si è messo in collegamento adesso.
2: Allora, ti aspettavo che parlasse Malagò, è rimasto deluso, perché Malagò ha parlato all'inizio e alla fine della conferenza stampa e basta, quindi... diciamo ha fatto il maestro di cerimonie, ma poi non è entrato più di tanto nel merito. Ma è rimasto deluso anche chi si aspettava che parlasse di più Maldini, perché in realtà il vero protagonista di questo incontro è stato in fin dei conti Leonardo, cioè ripeto alla mia domanda, che è la domanda, cioè, io ho chiesto per beneficio degli ascoltatori,
1: sì,
2: ma visto che stiamo leggendo nomi completamente diversi, perché Guardiola, Pirlo, Conte e Mancini forse stanno in quattro categorie diverse, forse in tre, ma di sicuro non nella stessa, qual è l'identikit? Io mi sarei aspettato che rispondesse Maldini, perché diciamo è lui in teoria il vertice da quel punto di vista, invece ha risposto Leonardo, così come ha risposto Leonardo più o meno in tutti i passaggi in cui si è andati sul tecnico. E secondo me il messaggio che arriva da oggi è che la vera mente dell'operazione, almeno in questo momento, è Leonardo, cioè è lui a cui si affiderà moltissimo Maldini, ed è lui che non dico prenderà le scelte, perché poi le prenderanno in condivisione, su questo per carità non la questio, però diciamo che la sensazione che ho avuto anche confrontandoci con alcuni colleghi è che insomma Leonardo avrà un ruolo molto centrale, e potrebbe avere la maggior ragione se poi non andasse in porto Guardiola, perché secondo me quella risposta esclude un po' Conte e Mancini, cioè quando lui dice vogliamo un allenatore che ragiona come noi, insomma dire a Mancini o Conte come devono ragionare è un po' difficile, sono già stati commissari tecnici, sono due che vogliono entrare in tutti gli argomenti, conoscono la macchina federale meglio di Maldini e Leonardo, perché appunto ci sono già stati in quel ruolo, mentre loro la stanno scoprendo piano piano. Sai, lo puoi dire di Guardiola, perché comunque Guardiola lo scegli per la filosofia, che palesemente non è quella di Conte a livello calcistico, e poi perché comunque Guardiola arriva dall'estero, quindi diciamo è più facile che si possa in un certo senso allineare. Conte e Maldini secondo me è abbastanza complicato che possano, Conte e Mancini scusami, che possano allinearsi, quindi secondo me il messaggio che arriva un po' è Guardiola è il piano A, io continuo a credere che il piano B a questo punto sia Pirlo, e se poi dovesse esserci piano B sarei molto curioso di vedere gli equilibri rispetto a Leonardo, perché no. Leonardo ha fatto l'allenatore, secondo me avrebbe un suo peso anche in tante scelte.
1: No, ma poi ti saluto, Ivan. Si è parlato anche dei presidenti di Serie A che non gradirebbero questa idea, però hanno pochissimo margine di manovra in questo senso, non possono mica, loro gradirebbero Conte, però insomma, passami il termine, non decidono nulla in questo momento, possono soltanto incassarla una scelta. È vero che si sentono insomma di avere un potere decisionale, ma questo potere decisionale non puoi andarlo a rivendicare con il direttore tecnico, ma anche sportivo, che giustamente arriva e si vuole prendere la responsabilità di scegliere un allenatore. Quindi io non vedo come ci siano altri piani B oltre a quello di Andrea Pirlo, no? E chiudiamo.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo. Poi diciamo che comunque, senza nulla togliere da Pirlo, oggettivamente a livello anche di opinione pubblica, non è semplice. Se tu parli di Guardiola, puoi passare a Pirlo. Secondo me la speranza, tra virgolette, dei club di Serie A, che sono appunto, come dici tu, molto più convinti di Conte, è che se Guardiola dovesse dire no, si potrebbe rappresentare, insomma, Maradona, Maldini e Leonardo, di dire: ragazzi, se poi Guardiola e cadi su Conte, tutto sommato hai preso un top. Se poi Guardiola e cadi su Pirlo, insomma, se tu parlavi a scendere, a cascata prima, insomma, devi scendere parecchio, ma senza nulla togliere a Pirlo, penso sia un dato di fatto, oggettivamente. Non è un allenatore paragonabile agli altri due. Se così, secondo me, dovrebbero imbastire una macchina anche comunicativa molto forte per reggere, diciamo, rispetto a delle aspettative che comunque hai creato. Perché è vero che Guardiola l'hanno messo in campo i giornalisti, però sia oggi sia in passato hanno ammesso i vertici federali che ci stanno parlando. Quindi, diciamo, un po' la bocca a Guardiola, diciamo, l'abbiamo fatta noi, ce lo segniamo sulla panchina dell'Italia, in maniera un po' più concreta di quanto non si potesse pensare. Quanto alle decisioni della Serie A, hai detto giustamente, non hanno potere decisionale. Certo, nel nuovo equilibrio che anche Leonardo, Maldini e Malagò ci hanno raccontato, in cui tutti devono essere più partecipi, tutti coinvolti e via dicendo, ignorare completamente il parere del massimo campionato, insomma, è un po' una contraddizione in termini, e soprattutto se poi il parere del massimo campionato è abbastanza comprensibile, perché se tu fermi qualsiasi, togliamo Guardiola, perché tutti dicono Guardiola, ma se tu vai per strada, fermi 100 persone, gli chiedi Conte, Mancini o Pirlo, secondo me 97 ti dicono Conte, due Mancini e forse una Pirlo se è un amico di Pirlo.
1: Certo, è vero, dai, sono d'accordissimo con te, Ivan. Grazie, buon lavoro. Ci sentiamo dopo, tra l'altro, perché tra le altre
2: Facciamo
1: cose, no? Sei
2: tutto, non ti
1: anche
2: preoccupare.
1: attivissimo sul mercato, quindi sei tentacolare in questo tuo pomeriggio di lavoro. Grazie Ivan, a dopo, dai.
2: Buon
1: Grazie.
2: proseguimento. No,
1: Grazie,
2: ci
1: grazie di
2: sentiamo dopo.
1: Mancardia che ritroveremo in chiusura con la raffica di mercato da tuttomercatoweb.com. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringai in vostra compagnia. Adesso facciamo un po' di giri per l'Italia, perché partiamo da Roma e arriviamo fino a Moena, perché andiamo ad approfondire le vicende in casa Genoa. Lo facciamo con il nostro inviato e corrispondente da Genova, ma in questo momento a Moena, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Andrea?
1: Eccomi, mi senti?
0: Sì, perfettamente.
1: Ah, ok, ciao Fra, ciao, eccoci. Ciao,
0: allora, qual è la situazione di Moena? Freschetto, allenamenti, raccontaci un po' questo ritiro del Genoa agli ordini di De Rossi, una nuova stagione, ambizioni, mercato, dai, facci un punto.
1: Allora, partiamo dal clima, mi hai detto, sì. è freschetto, c'è il sole, però comunque è un clima anche molto caldo, la presenza di tantissimi tifosi qui a Moena, sono saliti da Genova. Le tribune sono comunque sempre gremite, c'è sempre tanto entusiasmo nelle partite, comunque sembra di vivere quell'atmosfera del Ferraris in piccolo, ovviamente, perché le strutture certamente non possono permettere l'ingresso dei 30.000 che sono abitualmente che sono abituati comunque a seguire il Genoa Ferraris in casa, però certamente l'entusiasmo quello non manca, si lavora in campo. Mister De Rossi anche oggi ha messo in agenda una doppia seduta, la mattina dedicata di più ai test atletici e comunque esercizi anche di tecnica e soprattutto sui traversoni finalizzati poi alla conclusione in porta. Oggi vedremo quale sarà il menù di questo pomeriggio, ma poi ci possiamo aspettare ovviamente un uso maggiore del pallone, quindi magari potremo anche intravedere anche qualche aspetto tattico che sta già filtrando da questo ritiro. Si parte dal 3-5-2, comunque uno schema abbastanza fluido, insomma, nei numeri. Sapete, non è molto amante dei sistemi di gioco comunque Daniele De Rossi. Si parte da una struttura 3-5-2, poi si conclude con la mezzala che avanza verso le punte. Si è visto anche una sorta di difesa a 4 in certi frangenti nell'amichevole contro il Trento, quindi tanti esperimenti, tante possibilità di lavoro. Siamo nei ritiri, c'è ancora tempo prima dell'inizio del campionato, dunque tanta carne a fuoco per mister De Rossi.
0: C'è stata anche un'amichevole ieri, insomma, un'amichevole, la classica amichevole in famiglia, terminata 5-2 per il Genoa. Genoa, perché c'è stato Genoa e Genoa B, e tra poco, esatto, ce lo racconti. Ma invece a livello, insomma, di priorità di mercato, quali sono state le richieste da parte di Rossi, e quali sono, se ci sono, delle trattative calde in questo momento per nuovi rinforzi per il Genoa?
1: Sì, allora intanto una piccola parentesi: oggi Jacopo Grossi ha salutato il gruppo per lui, trasferimento al Trento in prestito. Ha salutato il mister, ha salutato la dirigenza, ha salutato tutti i compagni di squadra, quindi un'operazione in uscita è stata portata a termine. Intanto, per quanto riguarda le entrate, si pensa comunque ad un esterno sinistro, si parla di Gallo, si parla di Vitai della Lipiad, un classe 2003, quindi un giocatore comunque giovane, ma allo stesso tempo già con una carriera avviata. Dico questo perché sulla corsia di sinistra c'è anche Martin, che di fatto non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Non ha disputato l'amichevole contro il Trento la prima, ha giocato comunque nella partitella in famiglia terminata 5-2 per i biancocrociati, quindi il Genoa B, che aveva la maglia della scorsa stagione, ma aveva anche un Vitigna e Colombo in attacco contro McTri e Havel dall'altra parte, che non sono propriamente delle punte, ecco, da questo punto di vista. Tornando invece poi al mercato, vi abbiamo detto dell'esterno sinistro, ma vi parliamo anche della punta, perché come ho detto prima, se nel Genoa B c'erano Colombo e Vitigna in attacco, dall'altra parte c'erano due giocatori che di fatto punte lo sono meno, sono più centrocampisti, sono più esterni, e allora si cerca di arrivare ad Aroko Dare del Wolverhampton, giocatore molto ambito da squadre di Serie A. Un tentativo magari il Genoa proverà a farlo, però le priorità appunto restano in questo momento l'attacco e la corsia di sinistra.
0: Bene, Andrea, grazie, buon proseguimento e buon lavoro, goditi il fresco di Moena, un grande abbraccio.
1: grazie, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Passiamo invece a parlare di Torino, sui movimenti per quanto riguarda anche sia tattici sia per quanto riguarda il mercato. Lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ema, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Eccoci, buon pomeriggio a voi.
0: Torino allora impegnato anche lui nella preparazione di un po' di situazioni. Raccontaci un po' come prosegue il ritiro agli ordini di mister Abate.
2: Allora, il Torino ha già fatto due amichevoli, la prima è andata molto bene considerando anche il livello decisamente basso dell'avversario, perché Abate ha esordito contro il Pinzolo Varrendena di seconda categoria e c'è stato un nettissimo 13-0. Ieri invece c'è stata qualche difficoltà in più contro l'Alcione Milano, squadra invece di Serie C. Si sono iniziate a vedere diverse difficoltà da parte della squadra, è arrivata una vittoria per 1-0 su rigore di Kulenovic, ma sia la prima che la seconda amichevole hanno comunque dato conferma di quanto bisogno abbia il Torino di rinforzi. Lo aveva ammesso anche lo stesso Petrachi durante la conferenza stampa di Abate. Manca sicuramente un portiere, mancano almeno due difensori, mancano almeno due esterni, ci sono tanti esuberi da dover piazzare, quindi sicuramente, come spesso capita al Torino durante le estati di calciomercato, diciamo che a un mese dal via del campionato il lavoro fronte mercato è ancora in alto mare, quello sul campo invece comunque Abate sta cercando in tutti i modi di velocizzare un po' la sua impronta su un Torino che, ribadiamo, sarà molto diverso da oggi, probabilmente si spera all'inizio del campionato fissato tra un mese con la gara contro il Milan.
0: Sì, tra l'altro è andato in gol Kulenovic, che ha indossato tra l'altro la fascia di capitano con Abate, che ha provato questo 4-2-3-1, dove però ho letto dei commenti e dei riscontri, diciamo che non c'è particolarmente entusiasmo vedendo questo Toro in questo momento imbottito di giovani che insomma con l'Alcione Milano battuto un po' a fatica, ma che riportaci anche un po' il polso dell'ambiente.
2: Sì, diciamo che ovviamente si viene da una stagione molto negativa, il vortice negativo comunque da anni che tutto sommato si respira qui al Torino, tra la contestazione, la risultati altalenanti, non c'è mai il tanto sperato salto di qualità, quindi diciamo che non è sicuramente un Torino pieno d'entusiasmo. È un Torino che, come giustamente sottolineava Abate nel giorno della presentazione, deve però provare a voltare pagina, perché è arrivato un allenatore nuovo, a breve dovrebbero anche arrivare i primi rinforzi, perché ad oggi l'unico vero volto nuovo diciamo di giocatori di movimento è Oristanio, che arriva in prestito dal Venezia neopromosso, quindi diciamo un esubero di una squadra neopromossa in Serie A. È arrivato un portiere, Mascardi, che però ha 19 anni, quindi non sarà certamente lui il titolare del Torino, e quindi un po' la situazione di sempre. C'è curiosità per vedere al lavoro il nuovo tecnico Abate, diciamo che però come ambizioni non è un Toro che ad oggi almeno fa sognare in grande come magari poteva essere fino a un paio d'anni fa.
0: Certo. Quali sono insomma le prospettive del mercato del Toro? Cioè, cosa devono aspettarsi i tifosi nelle prossime settimane, anche come trattative più calde?
2: Ma diciamo che il direttore Petrachi ha un po' anticipato che questo weekend dovrebbe essere una sorta di spartiacque per la difesa, nel senso che dovrebbe essere vicino a almeno uno se non due innesti nel reparto arretrato. Si fa tanto il nome di Comuzzo della Fiorentina, ma per ora le richieste sembrano alte. C'è la possibilità di arrivare a Nelson, un difensore che arriverebbe dalla Premier League. In porta c'è sempre diciamo in cima alle preferenze il nome di Perry, altro giocatore che arriverebbe dall'Inghilterra, dal Leeds. C'è anche l'ipotesi Livakovic, che ha disputato il mondiale con la Croazia, e su questo si spera in qualche modo che Vlasic possa un po' fare da sponsor, diciamo. Domani finirà, anzi sabato finirà il ritiro di Pinzolo, certamente ormai durante la prima fase di preparazione Abate non avrà altri rinforzi a sua disposizione. Dalla prossima settimana, quando il Torino tornerà al Philadelphia, invece si aspetta anche che ci sia qualche volto nuovo per poter davvero iniziare a proiettarsi verso il campionato.
0: E in chiusura, Emanuele, quali sono anche un po' i prossimi appuntamenti del Toro per continuare a scoprire su che tipo di direzione andrà Abate anche dal punto di vista tattico?
2: Allora, sabato appunto finisce il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro il Cittadella. La squadra poi avrà probabilmente, con ogni probabilità, un paio di giorni liberi prima di tornare al lavoro al Philadelphia. C'è attesa di ufficializzare un amichevole il 31 luglio contro la Virtus Entella. Successivamente il Toro andrà in Inghilterra il 2 agosto per un test contro il Burnley, poi torna in città, anche qui è ancora da ufficializzare un amichevole contro il Vado, probabilmente il 5 agosto. È ufficiale invece l'8 di agosto l'amichevole ad Avellino contro la formazione campana. La settimana dopo invece è Ferragosto, ci sarà l'esordio in gara ufficiale con la Coppa Italia proprio la sera di Ferragosto a Torino contro la Carrarese. Settimana dopo poi inizia il campionato con l'esordio ancora casalingo contro il Milan, e da lì in poi inizierà questa lunga stagione del Torino targato Abate.
0: Come mi hai detto questa lunga stagione? Ho sentito nell'aria una previsione di un'altra stagione. No, lo sai perché siete accomunati anche dai tanti tifosi e anche i cronisti della Lazio, perché l'ho riscoperta.
2: Anche loro è lunghissima.
0: L'ho riscoperta, sì, pensando ad una nuova stagione. Questo modo di dirlo l'ho accomunato tantissimo, anche se le voci su Sole sembrano essersi un po' affievolite nelle ultime settimane. Qual è lo stato dell'arte di questi due calciatori, e tra i due sono tutti e due sicuri insomma partenti, o ce n'è uno più di altri?
1: Allora è chiaro che in un'ottica di un mese che ogni estate porta avanti almeno un paio di cessioni pesanti, una c'è già stata, è quella di Attà, che è stata anche particolarmente remunerativa. È chiaro che la sensazione è che almeno uno tra Christensen e Solé sia destinato a lasciare il Friuli, e sono due situazioni molto diverse, perché Christensen ha espresso più che altro il desiderio di magari cercare di attare un po' di più l'asticella dopo comunque un triennio di crescita passato in Friuli. Ha un contratto fino al 2028, quindi non c'è neanche, da parte dell'Udinese non c'è tutta questa fretta di andare a sondare il mercato in uscita. E ad oggi per Christensen però offerte interessanti e trattative concrete non ce ne sono state, se non qualche abboccamento in Premier League e qualche sondaggio molto timido però da parte di qualche club di Serie A. Sarebbe lui chiaramente forse l'indicato numero uno, anche perché il percorso di crescita sembra un po' ultimato. Dall'altro lato però c'è un Solé che ha visto allenarsi la trattativa con l'Inter, che era in stato molto, molto avanzato, e le trattative col Como e l'IT non hanno portato ad alcun esito. Tra i due chiaramente lui è quello che sarebbe chiamato a fare magari almeno ancora un'altra stagione ad Udine per confermarsi, per far vedere a tutti che i problemi fisici partiti nelle sue precedenti avventure sono passati, però lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi potenzialmente tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Quindi o l'Udinese riesce in qualche modo a convincere il suo entourage a fare un rinnovo di contratto annuale, che era già nell'aria in realtà nei mesi di primavera, poi si è fermato tutto perché il mercato ha cominciato ad avvicinarsi,
3: o una prepresenza di Solé è difficile, quindi io credo che in virtù ad oggi delle situazioni contrattuali è più probabile una permanenza di Christensen e una partenza di Solé, a meno che l'Udinese appunto non riesca a invertire la situazione cercando di prolungare un accordo con Solé, che altrimenti vedrebbe il francese partire a zero l'anno prossimo, e chiaramente questo dal punto di vista di bilancio sarebbe veramente, veramente un peccato.
0: Però invece a livello invece di ambizioni, nel senso, l'Udinese ripartirà da Runjajić, tra l'altro forse per la prima volta alla fine della scorsa stagione c'erano stati un po', no, di scricchioli per non so da quale parte, se parte dirigenziale o parte allenatore. Il modo per alzare ulteriormente l'asticella, per non, diciamo, più accontentarsi e rivedere insomma quell'Udinese che quantomeno provava a lottare per l'Europa. È chiaro che ci sono tantissime squadre, ma è anche chiaro che ci sono anche tante altre squadre con delle incertezze. L'Udinese riparte con una certa continuità, quantomeno tecnica, ma dove si ferma e dove si è

0: fermata in questi anni la crescita dell'Udinese? Insomma, qual è stato il limite e qual è il limite che deve superare?
1: Deve riuscire a trovare un modo per dare continuità ai progetti, perché purtroppo se una volta l'Udinese era una società, per come era strutturato il mercato, in grado di trattenere i propri pezzi pregiati per più anni, basti pensare ai vari Hiller, Asamoah, Isla, Antanovic, che hanno fatto tanti anni in Friuli, in un mercato che adesso ha accelerato nettamente il passo, l'Udinese sta un po' faticando a riuscire a trattenere i giocatori migliori per più di una o due stagioni. Per me, l'esempio è sullo stesso attacco, comunque dopo solo due anni comunque è partito per una cifra molto importante, ma ha lasciato il Friuli. L'Udinese adesso sta cercando, appunto, tramite comunque l'accordo quinquennale con Davis, la lunghissima trattativa per sistemare il contratto di Zaniolo e il rinnovo di contratto di praticamente tutte le figure dirigenziali a parte la famiglia Pozzo, quindi Nani, Hiller e tutti gli altri dirigenti, sta cercando di dare quella continuità. E non è purtroppo facile, perché come sappiamo il mercato è lungo, è imprevedibile, adesso bisognerà vedere appunto con Christensen e Solé cosa accadrà. Diciamo che quest'estate andare a perdere ipoteticamente solo due pezzi dello scacchiere titolare sarebbe già un passo avanti magari rispetto alle ultime stagioni, e per costruire qualcosa di importante è fondamentale riuscire a mantenere un certo tipo di ossatura per più tempo. Basti pensare comunque che l'Udinese quest'anno fa sì i famosi 50 punti, viene da un'annata positiva, l'estate scorsa ha cambiato in blocco il tandem offensivo, è passata da Lucca Toven a Zaniolo Davis, quindi Rugnic ha dovuto risistemare tutta la squadra un po' alla volta tra lavoro estivo e il corso della stagione per supportare una coppia d'attacco completamente diversa. Quindi la base di partenza deve essere quella, cercare di non andare a intaccare troppo i meccanismi fondamentali della squadra, affinché poi, come succedeva in passato, i giovani si inseriscano in una base già ben strutturata e possano migliorare con tranquillità e non in situazioni magari di maggiore pressione. Solo così l'Udinese può riuscire a ritrovare lo slancio di una volta.
0: Esatto, sono d'accordo. Davide, grazie, buon lavoro. Ci torneremo da te più avanti per conoscere gli aggiornamenti sul mercato dell'Udinese. Ciao Davide, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: E allora, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un ospite, ci facciamo una bella chiacchierata tra poco.

0: Di nuovo in diretta, Tiembo Radio Sport, ultima ora, calciomercato e ritiri. Francesco Tringari in vostra compagnia, Marco Piccari tornerà domani, ne approfittiamo io e Andrea Magliocca per fargli un augurio di buon compleanno, considerando che oggi è il Piccari Day. Domani tornerà qui al timone di TMV Radio. Intanto vado a dare il buon pomeriggio e lo ringrazio per essere con noi e con me in questo pomeriggio, grazie a Massimo Brambati. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Mi hai mandato un messaggino.
1: Vabbè, allora devo fare. Mando subito.
0: Un messaggino, perché oggi è il Piccari Day. Senti, è stato anche il Maldini e Leonardo Day, considerando che le prime parole da dirigenti della Federcalcio, ognuno con il proprio ruolo, grande protagonista tra l'altro anche Leonardo, che non si è accontentato di fare la spalla, ma insomma ha preso parola molto spesso in questa conferenza stampa tenutasi prima dell'assemblea di Lega, che tra l'altro è ancora in corso. Movimenti intensi, perché nonostante questi 20 milioni annui richiesti da Pep Guardiola, caro Massimo, si va avanti a oltranza. Maldini ha detto: non è importante quanto tempo stiamo perdendo, quanto tempo dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta. E allora, caro Massimo, ti chiedo: è questa la persona giusta secondo te?
1: Beh, sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano, io so, e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli. Guardiola in Italia c'è stato da giocatore, e verissimo che è bravo eccetera, però insomma costa tantissimo, e quando ci dice sì fra un mese, no, lo so. Io preferirei Antonio Conte ad oggi, senza dubbio.
0: La deadline sembra essere quella di domenica.
1: Io non credo che Guardiola poi alla fine accetti, penso, ma questa è una mia sensazione, e non credo che sia solo una questione di soldi, ma questa è sempre la mia sensazione. È certo che se vai da Guardiola e poi passi a Pirlo, Mancini, mi spiace dirlo senza voler offendere nessuno, ma insomma è come, io ieri in televisione ho fatto un paragone, come andare in centro da Cartier e cercare un regalo per la compagna da Cartier e poi passare a una marca, a una sottomarca di un gioiello sicuramente meno pregiato. Cioè c'è un progetto, non si può passare da Guardiola a Pirlo, Mancini, puoi passare e avere un dubbio tra Guardiola e Conte, quello sì.
0: Sì, lui ha ammesso che sono andati da Ancelotti, poi sono andato da Guardiola, e poi credo si possa scendere da questo punto di vista.
1: Io non ho sentito la conferenza, quindi mi prendi da questo punto di vista impreparato. Però è logico, io non so, sì, sono andati da Ancelotti, ma Ancelotti mi sembra che gli scade il contratto al 2030,
0: sì, esatto.
1: E anche Ancelotti guadagna dei bei soldi in Brasile, e credo che insomma non penso che sia più una questione di correttezza verso il Brasile, verso il popolo brasiliano, verso chi ha riposto fiducia in lui in tempi non sospetti. Oggi noi stiamo andando a cercare un CT perché siamo naufragati e siamo tra le macerie. Io ho sempre detto che il campione del mondo che dalle macerie tira sulla casa è Antonio Conte. Lo ha fatto nei club, lo ha fatto nella nazionale, e io credo che insomma avere Antonio Conte a casa e andare a cercarsi Guardiola a 20 milioni non mi sembra una genialata. Io poi dopo non lo so, se voglio capire poi questi 20 milioni da dove saltano fuori, se glieli dai perché 20 milioni sono per 4 anni all'anno, credo.
0: Sì, sì, sì, sì, sono 80 milioni perché gli hanno proposto 4 anni.
1: Cioè, non lo so, mi sembra una follia, scusate, mi sembra una follia. Sì, sì, però, evidentemente, scusa, ma poi peraltro, scusate, io faccio un ragionamento. Gravina non aveva nessun direttore tecnico, non aveva nessun advisor. Sceglieva lui gli allenatori, eccetera, eccetera. Oggi Malagò ha preso dei due componenti, lo staff, diciamo, giustamente poi bruciandosi due stipendi, quindi diminuendo anche la capacità per eventualmente pagare un allenatore, perché gli darai 2 milioni lordi a Maldini e 2 milioni lordi a Leonardo? Sono 4 milioni. Ci sei comunque giocato 4 milioni e levi da quella che potrebbe essere la busta paga di un allenatore italiano, che probabilmente, anche perché, scusa, io ti faccio una domanda a voi.
0: Sì.
1: Maldini e Leonardo poi parteciperanno alle eventuali convocazioni? Io vorrei capire poi qual è il ruolo, oltre che di sistemare le situazioni delle nazionali giovanili, eccetera, vorrei capire poi qual è il ruolo diretto di questi due.
0: Allora, ti volevo riportare anche una dichiarazione, Massimo, che ci aiuta in questo ragionamento, perché un'importante dichiarazione che fa Leonardo è: l'identikit del CT gli chiedono, vogliamo un allenatore che ragioni come noi. È comprensibile dire che non abbiamo fretta, il percorso è fondamentale, va bene. L'identikit è quello di cui abbiamo parlato, un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti. La cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero tra allenatore e direzione tecnica. Ci siamo dimenticati di come possa funzionare la direzione tecnica?
1: Scusa, sì. Quindi scusa, ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Se dovesse andare male, siccome la pensano tutti allo stesso modo, se dovesse andare male vanno via tutte e tre. Ti faccio questa domanda. Siccome trovi uno che la pensa come voi due,
0: sì,
1: vuol dire che se domani va male, tutte e tre vanno via.
0: Sì.
1: Non va via, non può andare via uno solo, perché sennò allora uno non la pensa più come gli altri due. Quindi se la pensano tutte e tre allo stesso modo e l'identikid sposa il pensiero unico di tutte e tre, se le cose vanno male vanno via tutte e tre, è corretto?
0: Io credo che ti prendi la responsabilità della scelta.
1: Appunto, ti sto dicendo, a questo punto è evidente che se le cose dovessero andare male, va male tutte e tre. E Malagò però rimane, perché ha messo lì tre persone che la pensano tutte e tre allo stesso modo e lui non è intervenuto nella scelta dell'allenatore a questo punto.
0: Gianni,
1: la mia domanda è anche questa: Malagò entra nella scelta dell'allenatore o Malagò sta solo facendo, diciamo così, funzionare i due tecnici, diciamo così, che ha scelto e che sono votati per scegliere allenatore, e poi non so, poi metteranno forse anche parola sulle convocazioni, sulla formazione, io non lo so, perché sono due tecnici, loro sono due tecnici, Maldini e Leonardo sono due tecnici, sono uno un direttore tecnico e l'altro l'advisor del direttore tecnico.
0: Sì, sì, no,
1: è abbastanza inconsueto come ruolo, non l'abbiamo mai avuto.
0: Mai.
1: Perché io credo, era il capo delegazione, che non c'entra assolutamente niente con quello che stanno facendo Maldini e Leonardo. È la prima volta noi che abbiamo. Io non so, mi sembra voler rispondere un po' alla Germania, che ha fatto fuori Nagelsmann dopo la cosa, sono andati subito su Klopp senza neanche battere ciglio. Klopp è arrivato e si è seduto sulla panchina tedesca, e noi invece stiamo ancora cercando, scusatemi, poi sarà una scommessa magari anche vincente, perché se Guardiola non viene non andiamo a prendere Conte, quindi vuol dire che i soldi eventualmente per Guardiola li trovavi, i soldi per Conte non li trovi, non l'hai neanche contattato per sapere quanto vuole.
0: Evidentemente, però, ti dico, Massimo, come provocazione, evidentemente non vogliono, esatto. Non fa parte della mai? Mentalità, non fa parte non della, fa parte. Della
1: allora
0: loro mentalità.
1: E allora, come mai Maldini, sì, quando è stato contattato dal Fenerbahce, ha contattato Conte e ha chiesto a Conte la disponibilità per andare al Fenerbahce? Faccio questa domanda.
0: Sì, sì, no, no, ma io sono d'accordissimo con te che il profilo migliore sia...
1: non è che è successo 30 anni fa, è successo adesso. Sì, sì. Maldini è stato contattato dal Fenerbahce e lui ha chiesto la disponibilità a Conte di andare a Fenerbahce. Sì, sì, sì. Adesso però il nazionale non va più bene. Quindi dici cosa è cambiato? È diventato più scarso Conte? No, Pietro, non sposa l'idea della nazionale, ma sposa l'idea del Fenerbahce.
0: Non lo so, io sono d'accordo con te e quello sarebbe anche per me il nome perfetto, anche perché io poi ho delle remore più che altro, perché sì, vincente, strapagato, ma mai fatto commissario tecnico, mai vestito quel tipo di... ha detto tra l'altro
1: ruolo,
0: che vorrebbe, sì, ha detto che non è, vorrebbe che non riavvicinarsi alla famiglia.
1: Ricordiamoci, il selezionatore non è un allenatore, non ha i giocatori sotto mano tutti i giorni, non può, diciamo così, agire con una certa empatia sul calciatore quotidianamente, okay? E non può trasmettere naturalmente dei concetti tecnico-tattici quotidianamente, li può trasmettere di tanto in tanto quando ci sono gli stage. Quali? Punto di domanda, pochissimi. Non siamo riusciti neanche a fare uno stage prima di una partita delicatissima come era quella con la Bosnia, figuriamoci durante il periodo in cui dovremo prepararci per gli europei e poi successivamente per i mondiali. E io credo che Guardiola, più di ogni altro, non avendo poi mai fatto quel tipo di lavoro, dovrà comunque interagire non quotidianamente ma saltuariamente con i calciatori che vengono selezionati.
0: Allora Massimo, volevo insieme a te però cambiare un attimo discorso, perché c'è il povero Luciano che comincia a perdere un po' la pazienza, nel senso che ieri l'ha persa con la squadra perché ha visto una squadra in calo come ritmo negli allenamenti, si deve presentare in questa amichevole contro Standard Liegi bloccando addirittura la partenza di Openda perché ha finito gli attaccanti, e il mercato e gli rinforzi soprattutto in questo momento latitano. In che posizione pericolosa è Spalletti in questo momento?
1: In una posizione che non merita, perché è un allenatore che merita tantissimo rispetto e tantissima fiducia, che non gli è stata data secondo me nel mercato di gennaio dell'anno scorso, quando aveva lanciato e suonato un campanello d'allarme incredibile con l'infortunio di Vlahovic. Aveva assolutamente bisogno di una punta centrale là davanti, che non è mai arrivata e che alla fine secondo me è costata la Champions alla Juve. Io sono convinto che poi ricordiamoci che Spalletti l'anno scorso, da quando si è seduto sulla panchina dopo l'Inter, è la seconda squadra che ha fatto più punti, ricordiamocelo questo. Spalletti seduto sulla panchina della Juve rappresenta la squadra che dopo l'Inter ha fatto più punti in campionato dal momento in cui si è seduto. Questo significa che il suo lavoro andava secondo me premiato con il mercato di gennaio. Non è stato premiato, adesso sono arrivati altri dirigenti e ci sono delle difficoltà per... Non mi piace sempre la solita parola, ma macerie che dirigenze passate hanno lasciato. C'è ancora persino una maceria di

0: Perché i nomi poi noi facciamo anche tante alternative, ci sforziamo a trovare altre situazioni. Per esempio, stiamo parlando di Vicario, perché tra l'altro è stato escluso dalla tournée da De Zerbi col Tottenham. Però poi parliamo con chi la segue questa squadra e ci dice: no, Dibu Martinez, no, Kolomouani in avanti, Vlaovic che a giorni alterni potrebbe aprirsi, considerando che non ha trovato squadra. Ma si insiste sui soliti nomi e si rimane comunque fermi al palo. Cioè, mi chiedo dove vogliano arrivare in questo momento con
1: Ah, in questo momento sono in alto mare, mi sembra, perché la situazione anche per il settlement agreement è alquanto critica da tutti i punti di vista. È inutile anche che poi prendi accordi con i giocatori se non puoi prenderlo perché poi devi dar via prima a un altro. Oggi si vociferava di questo che sì, ma senza la cessione di Arthur non può entrare che sì. Ragazzi, ma è una roba brutta questa. Vuol dire che sei messo male. E comunque, al netto di tutto, Carnevali e Massara sapevano benissimo dove sarebbero arrivati e con quali problemi avrebbero dovuto
0: Lavorare.
1: avere a che fare, certo.
0: C'è un'altra situazione che voglio commentare insieme a te, perché poi ti devo leggere anche delle parole di Manna in chiusura sul mercato del Napoli. È la situazione della Roma. Perché un altro allenatore parecchio in questo momento in difficoltà, che diciamo c'è la sua preoccupazione e forse anche il suo nervosismo, è proprio Giampiero Gasperini, che ha perso anche Summerville. Stavano spendendo una cifra, secondo me, anche esagerata, perché stavano arrivando a 50 milioni. Adesso stanno andando su Nusa, hanno perso Greenwood. Insomma, la Roma, che si aspettava, insomma, un bel mercato, un mercato da Champions dopo 7 anni d'assenza, anche lì D'Amico, nuova dirigenza, dirigente, insomma, gradito all'allenatore, eppure non decolla.
1: La difficoltà nel mercato si trovano perché noi ormai non siamo più, come si dice, tripla A, siamo diventata
0: Sì.
1: B+, per fare un concetto finanziario. E quindi, insomma, abbiamo visto che persino l'Inter ha difficoltà. Ogni giocatore che punta poi alla fine svanisce, o perché arriva la Premier, o perché. Insomma, vedo che non è solamente la Juve, non è solo la Roma, anche l'Inter che dovrebbe invece, insomma, avere la marcia più alta di tutte, fa difficoltà a trovare i giocatori giusti. L'unica, e poi alla fine ho speso tantissimo, forse anche molto di più di quello che valevano effettivamente quei giocatori, è stato il Milan che si è presentato con un difensore centrale che però è stato ribadito, speso secondo me con il contratto che aveva a scadenza giugno 2027, Vila è costato tanto, così come è costato tantissimo Gonzalo. Quindi io penso che l'unica che si è mossa è il Milan, ammetto
0: Ebbene anche
1: del
0: la
1: fatto che però ha speso
0: Fiorentina,
1: tantissimo.
0: bene
1: Ebbene
0: anche
1: anche
0: la
1: la Fiorentina,
0: Fiorentina.
1: vero? Sì.
0: Vuoi concludere, Massimo?
1: No, no.
0: Ok, ci sono delle parole di Manna, che ha aperto la nuova stagione del Napoli in conferenza stampa. Dice: dobbiamo rientrare perché nelle ultime due estati abbiamo sforato la spesa, i reali obiettivi non cambiano, siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, ovvero la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori. Adesso dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo, la qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Ovviamente le amichevole di ieri, giusto per cronaca, ma che non cambia il giudizio su questa squadra, su quanto sia forte. Allegri ieri è esordito perdendo 3-1 con l'Arezzo, ma non è, ripeto, questo il punto è che il Napoli, caro Massimo, ha una squadra forte, probabilmente farà poco se non pochissimo, e queste parole di Manna lo testimoniano e vanno a conferma di quanto aveva già detto Aurelio De Laurentiis. Però Allegri anche lui è chiamato a migliorare un lavoro di Antonio Conte con una squadra che è sicuramente forte. e che dove rispetto allo scorso anno inizio stagione

0: stagione col Milan ha poche attenuanti stavolta, ha pure lui una bella responsabilità.
1: Beh, sicuramente il Napoli nelle ultime stagioni, almeno in campionato, è stato abituato bene, perché a parte la stagione interlocutoria dove mi sembra arrivò nono, decimo, ottavo, adesso non ricordo, quando c'era Garcia e poi gli erano subentrati diversi allenatori, tra cui anche Mazzarri, a parte quell'anno lì, il Napoli ha fatto due scudetti e un secondo posto. Quindi certo. Sono abituati bene i tifosi del Napoli e credo che comunque Allegri sa benissimo che tipo di squadra ha in mano, va sicuramente aiutato, perché le difficoltà adesso sono già iniziate con Buongiorno, si deve operare, Boichemake ha male, insomma il pacchetto arretrato secondo me va sicuramente ritoccato. E quindi Manna secondo me ha un bel lavoro da fare per cercare anche lì di accontentare l'allenatore, perché secondo me il Napoli va sicuramente migliorato.
0: Sì, siamo assolutamente d'accordo, e vediamo, perché non pare esserci così tanta voglia di a meno che non facciano insomma una cessione,
1: sì,
0: una
1: devono
0: cessione
1: uscire,
0: importante.
1: Esatto, devono fare delle cessioni importanti, devono eliminare magari anche qualche contratto alto, vedi quello di Lukaku, e quindi poi potrebbero poi eventualmente agire.
0: Ti faccio l'ultima, relativa invece al come all'Inter, nello specifico a Fabregas e Chivu, due allenatori che insomma devono confermarsi in ambiti diversi, soprattutto con le dovute proporzioni, perché poi Fabregas ha confermato la sua bravura, ma adesso ci deve aggiungere la Champions League. È un Como che deve continuare ad essere competitivo anche in campionato. Dall'altra parte l'Inter riparte come al solito con le classiche incertezze estive, che poi in questi anni sono state smentite almeno in inverno con il campionato. Ma chi ha chi cattura più di tutti la tua curiosità, Massimo, in vista della nuova stagione, in vista anche di una squadra due squadre che andranno comunque potenziate, e la pressione che hanno diversa però i due allenatori?
1: Ma il Como secondo me può vivere tranquillamente senza pressioni, è una favola che si sta trasformando in una vera e propria realtà. E credo che a Como stiano facendo le cose fatte benissimo, tra proprietà, allenatore, dirigenza, stanno facendo le cose fatte bene, e ribadisco, non hanno le pressioni che invece potrebbe avere l'entourage di Chivu, l'Inter, eccetera, eccetera. Il Como sta vivendo un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, e credo nemmeno loro, perché se sentiamo le parole del direttore e anche della proprietà, mai si sarebbero aspettati di arrivare in Champions già quest'anno. Quindi io penso che il Como cattura sicuramente da parte mia molta più curiosità, anche perché l'Inter secondo me parte ancora da strafavorita, nonostante abbia bucato qualche intervento sul mercato, ma ha una base solida da cui partire. E quindi in questo momento trovo sempre che sia la squadra da battere.
0: Bene, Massimo, grazie come al solito, grazie per essere stato qui su TV Radio. Un grande abbraccio a Massimo Brambati per essere stato con noi. Allora, tra poco ripartiamo, soltanto volevo leggervi le parole di Urbano Cairo, perché prima abbiamo parlato tra l'altro del Torino. Dice: per rifondare in 8-10 anni sono tempi veramente troppo lunghi. Bravo Tavecchio a scegliere all'epoca, scelse bene con Antonio Conte. Quindi un po' parole di Urbano Cairo che potete trovare in un'intervista integrale su tuttomercatoweb.com. Allora, abbiamo ancora da approfondire il tema.
2: La vita
0: tema...
2: di un sette di un figlio, 90% sono spettatori, 7% sono comparsa, 3% sono protagonisti.
0: Bene, questi sono i numeri del presidente Lotito, e ne prendiamo atto. Allora, tra poco torniamo, capitolo Inter, e poi raffica di mercato finale in chiusura di questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta, ultima parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia. Allora,
1: chi
0: ripartiamo
1: è?
0: Come promesso, e lo so, non mi conosci, c'è Piccari, di solito c'è Piccari, torna domani, non ti preoccupare. Allora, ripartiamo dall'Inter e lo facciamo dando il buon pomeriggio, perché c'è tanta carne al fuoco, finalmente forse esplode il mercato dell'Inter, ne parliamo insieme a Cristian Recalcati. Ciao Cristian. Buon pomeriggio, grazie per essere
2: ciao,
0: con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
0: allora,
2: ciao,
0: ci sono importanti novità per quanto riguarda insomma le trattative. Partirei dalla situazione legata a Romero, che mi sembra essere quella particolarmente calda, pronta, no, ad innescare una bella trattativa per l'argentino. Che mi dici, Cristian?
2: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che si arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lucumi. Quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni, un giocatore che ha fatto la finale mondiale, un giocatore che comunque ricorda, tra virgolette ovviamente, le caratteristiche di Acerbi, ovvero quando prende l'uomo, non è che lo fa girare, scappare, andare via, è uno di quelli che proprio serve la difesa dell'Inter, serve a Cristian Chivu. E la notizia è che l'Inter ci sta provando seriamente, l'Inter ha già contattato l'entourage del giocatore, ha già chiesto al Tottenham se c'è il via libera per, e sta cercando in qualche maniera di trovare una soluzione per andare a prenderlo, nel senso, prendere 50 milioni che erano stanziati per Palestra, metterli per Romero e chiuderla lì, oppure pensare anche all'esterno destro, visto che costano l'incredibile, l'impossibile, e magari chiedere una formula diversa, che potrebbe essere, non so, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici, vedendo se accetta il Tottenham, perché ovviamente se uno ti chiede 50 milioni non è che tu dici sì, arrivederci, buonasera. Un minimo di trattative, di margine ci provi per chiedere magari un prestito con. C'è anche questa possibilità. Ovviamente il Tottenham direbbe immediatamente sì, se vai ti presenti con 50 milioni e torni a casa. La cosa da dire adesso è che l'Inter non ha più voglia di aspettare e incassare altri no. Quindi se dovessero accelerare come dovrebbe succedere la prossima settimana, se vanno lo prendono subito, però ci sono alternative, non giocatori, ma alternative sul pagamento del giocatore, se accetta il Tottenham ovviamente.
0: Quindi che tipo di tempi prevedi? Quali sono le prime difficoltà da superare? Ecco.
2: Guarda, difficoltà, allora, l'Inter ha preso conoscenza che il Tottenham lo vende e c'è il sì di Romero, molto amico sia di Javier Zanetti che di Lautaro Martinez. E quindi l'andare a Milano, andare all'Inter direbbe immediatamente sì, anche perché conosco molto bene l'Italia. Non c'è difficoltà, in questo momento ci sarà ovviamente una trattativa, perché si parla di cifre importanti, non si parlano di 2 milioni, anche per Provedel ne chiedevano 5, sono riusciti a portarlo via a 3,5, quindi pensate a 50 milioni, è ovvio che provi un attimino di meno, ma quel provare magari a 50 milioni e dire è una roba così, te ne do 10, ci rivediamo a giugno per gli altri 40, oppure divisione, obbligo ovviamente il riscatto, ma lo dividiamo il pagamento in due? Faccio un esempio, tanto per. Ma l'Inter proverà, ma la cosa principale è che sicuramente la trattativa è pronta a decollare la prossima settimana. Quindi io penso che settimana prossima di questi tempi, cioè giovedì, venerdì, siamo già a parlare di una trattativa che è entrata entrata in fase positiva, cioè in fase calda.
0: Senti, se dal centro ci spostiamo sull'esterno di destra, perché lì quella è anche un'altra priorità dell'Inter, quanto però è prioritario rispetto alle altre cose il laterale?
2: Allora, in questo momento l'Inter si sta concentrando su Romero. Romero è un difensore centrale dove l'Inter non ha nessun difensore centrale, c'è soltanto Akanji, che però è un adattato, lui riesce a dare il massimo di sé quando fa il braccetto di destra. L'esterno destro in questo momento c'è un Diouf che piace comunque a Cristian Chivu, non penso lo metta titolare, ma anche nell'ultima partitella, anche se era una squadra della sesta divisione tedesca, quindi non è che stiamo parlando di, però ha fatto il suo nel confronto, non so, di Luis Enrique, che non ha fatto neanche un cross, tra virgolette. Quindi è un giocatore che piace. In questo momento però ce ne sono due più se dovesse rimanere Pavard, ci sarebbe un terzo che comunque riesce a fare la corsia. Ricordiamo che Pavard potrebbe essere impiegato un po' alla Darmian, cioè quello che riesce a fare sia braccetto di destra che anche la fascia. Quindi sono tre giocatori per un posto, magari non sono i titolarissimi che tutti aspettano, nessuno può sostituire Dumfries, ma tanto li abbiamo. In mezzo non abbiamo nessuno, quindi in questo momento spazio a Romero e poi vedranno quello che succede. Ma attenzione, l'Inter ha stanziato dai 25 ai 30 milioni massimo per un esterno e non ce ne sono, perché Spence ne chiedono 45, perché è due, che sono i due che piacciono di più, ne chiedono 35-40. E l'Inter è anche capace di fare un giocatore low cost che può essere magari il Perisic della situazione con Diouf dietro, il Carvajal a zero perché ha 34 anni, alcuni dicono è vecchio, per amor del cielo, Ocri ha messo dei paletti eccetera eccetera, però ricordiamo che Darmian quando è arrivato ha fatto due stagioni o tre importanti, aveva l'età di Carvajal, e Carvajal è un altro parametro zero che tra parentesi non si sa dove va, perché strano che si smetta di giocare a calcio, però in questo momento è ancora fermo, quindi è ancora sul mercato lui. Oppure il Bellanova della situazione, sono stati nominati tanti giocatori che lo cost, il Dodò della Fiorentina, che sono intorno ai 15 milioni, Bellanova può essere a 12, Perisic può essere a 2, partono da 2 milioni e arrivano fino a 15-20, possono rientrare più in questo momento, ovviamente se fai il Cuti Romero, nell'orbita soldi Inter, altrimenti diventa difficile, non puoi fare Romero e Spence per un totale di 100 milioni con le uscite a oggi che sono a zero e penso che rimarranno così per un po' di tempo.
0: Hai scatenato i nostri ascoltatori, c'è un messaggio audio, una domanda audio per te, te la faccio ascoltare, vai Andrea.
1: Salve ragazzi, Luigi, allora una domanda per Christian. Senti Christian, ma non lo so cosa ne pensi tu, ma secondo me la perdita di Dumfries è una perdita gravissima. Sul lato destro dell'Inter si è aperto una voragine di forza fisica, di gol, di cross e di tutto. E non è che stiamo sottovalutando questa perdita. Io mi ricordo che quando Dumfries era infortunato l'Inter non è che andava benissimo. Quando lui è rientrato abbiamo vinto lo scudetto. Quindi non lo so, dammi una risposta. Ciao.
0: Ciao Luigi, grazie. Cristian.
2: Ma Luigi ha fatto una disamina perfetta. Io l'ho detto anch'io qualche settimana fa. Senza Dumfries, con Dumfries fortunato, il Milan è arrivato a meno 4. Poi è vero che Milan si è suicidato con le proprie mani, ma non c'era Dumfries, c'era Luis Enrique. Appena è entrato Dumfries, l'Inter è andato a più 18 dal Milan. È ovvio, il Milan ha fatto di tutto per arrivare a quella distanza, ma certo che Dumfries è una perdita importantissima. Poi attenzione, Dumfries non è stato perso perché lui voleva una nuova avventura eccetera eccetera, e l'abbiamo venduto al Real Madrid per 45-50 milioni, perché se due, se Spence costano 40 milioni, non può costare 20 o 25 il buon Dumfries, è uno dei migliori esterni. Quindi l'avessimo venduto per 50 lo sostituivamo, ma io ragazzi torno a dire, non lo dico io perché a me piacerebbe avere sia Romero che Spence che Due che Yamal, adesso dico Shamat ovviamente, però non sono io riporto quello che so e che mi dicono. In questo momento è vero, ha ragione, c'è una voragine a destra, ma la possono colmare non ai livelli Dumfries, ma la colmano. In questo momento non possono far niente al centro e quindi preferiscono prendere un top in difesa e vedere cosa poi combinano gli ultimi giorni di mercato. Ricordiamo che poi il mercato finisce al 1° di settembre. L'anno scorso, l'ultimo giorno, arrivò uno che è stato probabilmente il miglior acquisto della scorsa stagione, che era Kanji. Quindi mai dire mai su quello che si va a fare l'ultima settimana di agosto, l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi 10 giorni. Quindi manca ancora del tempo, ma oggi prima c'è Romero, poi c'è tutti gli altri.
0: Molto bene, abbiamo risposto a un po' di situazioni legate alla difesa e all'esterno. Per quanto riguarda, aspetta però, c'è anche una situazione legata a Pavard, che volevo, cioè che cosa si farà con questo calciatore, e Bastoni. Bastoni, già ci avevi detto quando eravamo qui con Marco qualche giorno fa, che ci avevi detto della rabbia, insomma, ma al momento non si muove, al momento rimane una priorità di quest'Inter?
2: Allora, partiamo da Pavard, che è molto più semplice. Pavard potrebbe essere con Romero la coppia De Vrij-Acerbi. Pavard è un giocatore che è dell'Inter Pavard è un giocatore che ha uno stipendio alto comunque di 5 milioni, ma Pavard in questo momento non ha mercato. E quindi l'Inter farebbe bene forse a dire, ok, Pavard e Romero, se dovesse arrivare Romero, saranno i due sostituti lì, con Akanji che può andare al centro, Pavard che può giocare il braccetto di destra, Pavard che può fare centrale, Pavard che può... Secondo me torna molto utile. È il Darmian della situazione, con un'esperienza completamente diversa. Darmian ha fatto il Manchester United, eccetera, eccetera. Pavard ha fatto la nazionale francese, il Bayern Monaco, cioè non è proprio l'ultimo degli arrivati. Quindi potrebbe essere che Pavard rimanga a Milano. Per quanto riguarda invece Bastoni, io a me non risulta che Bastoni possa andare via dall'Inter in questo momento. Magari piace all'Al-Hilal, però Bastoni può piacere all'Al-Hilal, a Barcellona, al Madrid, allo United, al City. È un signor giocatore, come può piacere Lautaro, come può piacere Barella, come può piacere Di Marco, ma in questo momento non c'è nessun affondo, nessuna trattativa per Alessandro Bastoni. L'Inter farebbe poi un peccato clamoroso, cioè veramente, cioè vendere in questo momento Bastoni, che in tanti dico, e ho letto anche su diversi giornali, coi soldi della cessione di Bastoni, un caso dovesse dare l'Al-Hilal, puoi comprare l'esterno e poi comprare, non so, il centrocampista. Ma in realtà non è così, perché quando tu vendi Bastoni, ok, devi andare a sostituire Bastoni, e Bastoni non lo puoi sostituire con un ragazzino di 15 anni, ma devi sostituirlo con un top, e il top in questo momento non c'è. Col piede mancino, l'unico che ricordo, ma non è un top, è un buon giocatore ma con tanti punti di domanda, prendiamo Muaremovic, il bosniaco, se prima veniva costato all'Inter per 30/32-33 milioni, adesso se ti presenti al Sassuolo, che sanno che hai bisogno un difensore col piede mancino, te lo danno a 40. Quindi io credo che l'Inter quest'anno, almeno quest'anno, Bastoni non si sposterà di una virgola. Poi se arrivano offerte clamorose e loro hanno già un piano B per sostituirlo, alzo le mani, ma in questo momento, oggi mentre sto parlando, Bastoni non si muove.
0: Okay. Ti sto per salutare, vediamo se riusciamo a rispondere ad un altro amico che ci ha mandato un audio, vai, sentiamo.
3: Buonasera, per me non c'è da allarmarsi, io condivido appieno con le risorse che abbiamo economiche, puntare con un giocatore forte, non dico fortissimo, ma già la difesa ha elementi in grado di sopportare. Con Romero io punterei gli altri soldi anche sul centrale, su un Jones del Liverpool, poi aspetterei di vendere qualcuno che prima o poi devi riuscire a vendere e prendere un esterno. In Italia purtroppo gli esterni che arriveranno, che possono arrivare, che poi anche se li puoi acquistare non ti puoi permettere di pagarli tanto.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma io allora ha parlato di tre giocatori, perché ha parlato di Romero, l'esterno destro e il centrocampista, vuol dire 5, 10, 15, cioè una roba di questo genere. Non penso che l'Inter vada a spendere 120-130 milioni per tre giocatori. A centrocampo, poi tra parentesi, noi, perché da tifoso interista lo dico, siamo in 10 per tre posti, e fin quando non verrà ceduto uno degli esuberi tra Massolin, tra Kim Sammiro, tra Aslani e soprattutto Frattesi, che è 3 anni che è sul mercato, è difficilissimo che l'Inter vada a comprare anche Curtis Jones, perché via questi 4 ne restano 6, tra cui Stankovic anche, quindi ne hai già 6. Non penso che tu vada, poi attenzione, tutti che pensano di essere titolari, perché sto parlando di Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic e Stankovic, chi rimane fuori di questi non credo sia molto contento e felice. Se tu prendi Çalhanoğlu, lo metti in panchina, l'arrivo di un big 40 milioni che deve giocare tra virgolette per forza, in questo momento la vedo veramente veramente male. Per quanto riguarda, ripeto, esterno e difensore centrale, uno o l'altro al momento, e poi quello che succederà nei mesi futuri, perché se punti Romero e alla fine Romero decide di andare, adesso dico a caso ovviamente, anche lui in Bundesliga, in Liga, in Premier, e restare in Premier, a questo punto non possiamo far più nulla, e allora magari punteremo a... Però il tempo stringe, per questo che ho detto, e sono sicuro di quello che dico perché non sono bravo io, ma me l'hanno detto ovviamente, la settimana prossima ci sarà un'accelerazione per Romero, e poi dipenderà se l'Inter incasserà un terzo no. In quel momento lì inizio a preoccuparmi anch'io. dico la verità. Esatto. Però sono abbastanza convinti e determinati, vediamo.
0: Va bene. Cristian, grazie come sempre, come al solito, per la disponibilità e soprattutto le notizie che ci porti in ogni collegamento qui su TMV Radio. Buon lavoro, grazie.
2: Buon lavoro a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a Cristian Recalcati. Torniamo a Milano, torniamo da... Me l'ha chiesto Ivan, scusami, me l'ha chiesto Andrea, non chiedermi perché, ok?
4: Va bene, okay. va benissimo.
0: ricordi un po' Batman al nostro Andrea Magliocca. Perché stai ovunque. Mi dice che stai ovunque, quindi sì, sei il nostro supereroe, caro Ivan. Ma prima di passare alla raffica, vorrei capire se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'assemblea di Lega, se è ancora in corso, se è finita.
4: Sì, no, è ancora in corso l'assemblea di Lega. Tra l'altro era in programma un approfondimento tecnico su dati del CIES, che in realtà non so se faranno oggi, ma si potrebbe andare molto per le lunghe da quel punto di vista. I club si stanno evidentemente confrontando su quello che ha raccontato loro Malagò, Maldini, Leonardo, anche un paio di novità in termini di dichiarazioni, nel senso che Maldini, andando via, ci ha smentito l'ipotesi di 20 milioni di euro di ora. Ha detto non è una questione, i soldi non sono rilevanti, effettivamente è una cifra non troppo realistica. Se Guardiola ti chiede 20 milioni di euro, dice arrivederci, grazie, non tratti nemmeno. Mentre Malagò ci ha detto che probabilmente la scelta arriverà entro martedì, quando è in programma un consiglio federale, anche se la competenza è del presidente, non del consiglio federale, però diciamo che effettivamente è logico che poi in quella sede il presidente annunci ci dia le componenti.
0: Ok, molto bene, grazie per questo aggiornamento, perché noi giustamente ci stiamo basando sulle indiscrezioni, però se poi giustamente quello che ci chiedevamo è che come si potesse portare avanti una roba del genere, evidentemente non sono quelle le cifre che avrebbe chiesto Guardiola. Bene, Ivan, ti lascio alla raffica di mercato gli ultimi nomi, gli ultimi aggiornamenti prima di chiudere calciomercato e ritiri, vai.
4: Allora andiamo su qualcosa che succederà a breve, perché tra poco più di un'oretta è in programma un incontro tra Francesco Camarda, dirigente del Milan. Non c'è nulla da trattare, c'è solo da mettere nero su bianco la firma sul rinnovo del contratto fino al 2031. Ieri è stato il turno di Cristian Comotto, oggi tocca a Camarda. Poi Camarda molto probabilmente partirà di nuovo in prestito, da capire dove. In casa Milan è attesa oggi, anche se insomma siamo già alle 5 di pomeriggio, l'ufficialità relativa al rinnovo di contratto di Luka Modric, che ha firmato un altro anno e rimarrà ancora in rosso-nero. Chiudo con il Milan con la terza notizia, che riguarda invece un giocatore anzi molto giovane, che è Sankun Diawara, centrale classe 2006 del Troyes, è molto vicino al Milan. Continua a esserci anche l'Udinese, un ragazzo che il Milan evidentemente piazzerebbe nel progetto Milan futuro. Non arriverà in Serie A Alejandro Garnacho, l'esterno offensivo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa, arriva dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, era stato un nome anche per la Roma, che io credo si concentrerà nel tentativo di arrivare ad Antonio Nusa, che è un po' la prima alternativa dopo che è sfumato anche Crescenzio Somerville, dopo ovviamente anche Mason Greenwood. Sta finendo le visite mediche Alessio Zerbini, nuovo acquisto del Frosinone, arriva a titolo definitivo dal Napoli, contratto triennale per lui. In casa Napoli ha terminato di parlare da pochi minuti, in realtà, il direttore sportivo Giovanni Manna, che ci ha detto tante cose, potete leggere ovviamente tutto sul live TMV curato da Pierpaolo Matrone. Tra le cose più interessanti un riferimento a Romelu Lukaku, in cui insomma ha detto viene da un buon mondiale, valuteremo, sarà centrale, questo lo dico io, non l'ha detto Manna, il giudizio di Allegri, perché sappiamo che Allegri in realtà stima Lukaku. La permanenza non è così facile per varie ragioni, a partire dalla centralità di Højlund, però non è nemmeno da escludere. Il Sassuolo si muove per Van der Brandt del Como, ha fatto un'offerta possibile che i lariani l'accettino. All'estero continuano a spendere, espandere. L'Arsenal mette in cantiere 85 milioni di euro per arrivare a Bruno Guimarães. Quanto alle dichiarazioni, ci sono quelle di Alessio Romagnoli, che sappiamo doveva o dovrebbe andare all'Al Sadd, perché in realtà l'affare è in stand-by, non è ufficialmente tramontato. Nel frattempo però ha svolto le visite mediche con la Lazio, da oggi è a disposizione di Gennaro Gattuso. Lui stesso è stato possibilista perché ha detto: sto bene, ho fatto un po' di vacanza, sono riposato, da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede. Ricordiamo che aveva firmato con l'Al Sadd, però diciamo che i programmi del club sono un po' cambiati anche per il fattore della guerra. Vediamo, da quello che sappiamo l'intenzione in realtà della società catarina è di arrivare comunque a Romagnoli. È un po' più complicato e quindi c'è da capire se poi andrà in porto questa operazione.
0: Bene, sì, anche perché alla Lazio Romagnoli sembra avere davvero sembra non avere più un futuro, considerando che già a gennaio avrebbe dovuto lasciare per volare con Mancini. Poi tutto è cambiato, la Lazio ha deciso di mantenerlo e adesso, insomma, su soltanto una piccolissima cosa, su Manna hai parlato giustamente, qualcosa ho letto anch'io, cosa ti ha colpito particolarmente, cosa c'è di succoso di questa conferenza stampa, oltre al fatto che ovviamente non possono spendere soldi per al momento se non fanno una cessione e di fatto la rosa è forte.
4: Sì, mi ha colpito insomma la sicurezza con cui ha fermato almeno a parole Kevin De Bruyne, perché ha firmato un contratto di 2 anni più opzione, ha ammesso che ci sono stati degli strascichi negativi che arrivano da tempo, dalla scorsa stagione soprattutto, e però insomma ha chiuso molto all'idea di un addio del belga, che non è... Non è una cosa scontata. Ha confermato l'interesse per Ceballos, ha detto se ci saranno le condizioni lo prenderemo, altrimenti no, che è una banalità. Il tema qual è? Che, come hai detto tu, in questo momento il Napoli non può chiudere un'operazione d'entrata, lo ha prenotato a parametro zero, però sappiamo quanto queste prenotazioni poi lasciano il tempo che trovano, perché se arriva qualcun altro che paga, e infatti lo ha detto, se ci aspetteranno, perché probabilmente Ceballos non arriverà, diciamo, in questo momento. Gianluca ha difeso l'investimento, mi sembra molto parole di facciata, perché poi in realtà Luca potrebbe ripartire.
0: Ok. Va bene, Ivan, grazie, buon lavoro in questa lunghissima giornata che ancora non è finita. Un grande abbraccio e grazie per la collaborazione, come sempre, di questo pomeriggio.
4: Buon proseguimento, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: grazie ad Ivan Cardia, grazie alla redazione di tutto mercatoweb.com, Andrea Magliocca, Claudio Ferraresi, Daniele Petroselli,
5: no,
0: grazie
5: da no,
0: a tutti.
5: No, andavo con una scheggia, no, dopo scheggia, io ho la potenza nei bracci.
0: Domani torna Marco Piccari, TMV Radio Sport, calcio mercato ritiri. Buona serata da Francesco Trinca. Ciao, grazie.
6: TMV Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Kolo Muani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita, perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua, perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Kolo Muani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più. E in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Kolo Muani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint-Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Kolo Muani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint-Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comon Lee, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, eh? Non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti. E diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus, quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadra, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez, a che punto siamo e Franchessy, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da che sì, allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto che sì per rinforzo a centrocampo, e che sì sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno far spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, è comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo, molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente. È un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro, appunto, il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita da Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Christian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra, verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto la battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. È continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila. Adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno, secondo te, quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post-mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Carezas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di lana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Carezas, quantomeno in questo momento. Però su Carezas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che il cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, a domani. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmundsson sul calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. Tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao Daniel.
1: No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto

0: Sì,
1: insomma,
0: certo.
1: questo non cambia nulla fondamentalmente.
0: Ivan, andiamo, come dicevano, come cantava qualcuno, The show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare, il nostro lavoro che in questo momento ci porta, al netto di tutte le amichevoli, di tutti i ritiri, ma sul mercato, perché siamo in pieno calciomercato e, si sta anche iniziando magari un pochino, in questo momento si muoverà anche un pochino di più, anche se in Serie C. Devo dire che non me lo ricordavo un mercato così continuo. Cioè, mi sono sempre, negli ultimi anni almeno, è sempre stato un mercato che iniziava col botto, con tante ufficialità, tanti rinnovi sui giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso la fine del mercato. Invece stanno andando avanti, continuano ogni giorno i club a vendere, acquistare, insomma, si stanno muovendo tanto. Secondo te chi si sta muovendo meglio in questo momento?
1: Allora, insomma, muovendo meglio è molto complicato perché comunque è vero
0: È
1: quello che dici tu,
0: difficile.
1: è anche vero che ci sono tante operazioni, è anche vero che è ancora presto per poter
0: Sì.
1: dare, diciamo, delle valutazioni da quel punto di vista. Nelle ultime ore penso si stia muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti, come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, insomma, adesso credo che il Brescia stia facendo
0: Sì.
1: delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma sicuramente ha
0: Per quasi.
1: grandissime appunto grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione, secondo me, non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente, io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi può andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord. Mentre poi sappiamo che
0: Sì.
1: tendenzialmente, insomma, il girone C poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
0: Sì, è vero, è vero. Si stanno muovendo bene al nord. Citavi, l'Union Brescia, il colpo di ieri, Rizzo Pinna. Poi dopo andremo ad ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia che, come dicevi tu, non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé perché è la finalista, l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'altro. Non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo. Poi ovviamente sarà a pannare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A sul Treviso, perché il Treviso di fatto ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con
1: Credo in
0: Tommaso
1: doppia
0: Maschio in
1: cifra si
0: redazione qui.
1: vada.
0: Sì, forse anche qualcosa di... E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
1: Beh, il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
0: No, certo.
1: diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova, di Costanzini, diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera, almeno in Serie C.

0: sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo sì, che lo sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne aveva bisogno, soprattutto sì, se vuole fare diciamo uno step un pochino più alto e più ampio, però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova. Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo, sì, di costruire un gruppo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento. Il Trento è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati. Vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
2: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questa Fiorentina Gubbio. Mister, a parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
3: Ma sicuramente è stato un test diciamo di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo, quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me l'importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che il risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino ad oggi diciamo hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
2: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi?
3: Ma non voler non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. È piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tenuto palla, dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio, quindi un risultato che io non lo guardo nemmeno. A me mi interessava guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora una settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti. Quindi ringraziamo ancora la Fiorentina e la società calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
2: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco, troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo?
3: Beh, oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio gli spazi, non lasciare molta diciamo profondità, è normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che chiaramente è essere padroni un po' di più del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido, ed è il gruppo dell'anno scorso, ed è la continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto. fa tanto per me, fa tanto per il gruppo e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale gioco forza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che partiti per i ritiri, si sta valutando quelle che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, che stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo sì, significa vero, che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere, come era un tempo, no, la Serie C, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo, e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, emozionare di più.
0: I colpi.
1: I gol che saranno proprio i colpi, quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollega a quello che dicevi tu sul pescare in serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, ha fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C, segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché vero, comunque riesce a rivalutare, a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti, e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori, che no, hanno sempre preso, diciamo così. E quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no? Gli obiettivi che hai no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che il livello del calcio in Italia si è abbassato, no, questo non è che lo devo dire io, sì. Lo vediamo, però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori, addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no, di Serie C, che puntano sui giovani, che pescano in Serie D, giustamente, e poi andiamo a vedere il Ravenna, ne parlavamo prima, che dal nulla annuncia di aver tesserato Ronaldinho. Ora, al netto della grandezza di un giocatore come Ronaldinho, che non lo scopriamo certo noi, però è un giocatore che è fermo dal 2015, se non vado errato, insomma dal 2017, insomma sono quasi 10 anni che è fermo, che si è ritirato, al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, sì. Mi piace ricordarlo così. Sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho mi brillano gli occhi. E che colpo, Daniel. È un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio, secondo me, giocato.
0: Esatto.
1: Magari tutto il resto adesso vogliamo, spero, no? Che poi è una società forte e anche molto, molto strutturata, credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti, no, l'età non passerebbe solo per lui.
0: No, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa, per me Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, da, portare quello, mentalità,
0: quello senza dubbio,
1: quello sì, forse la vedo più così, cioè un uomo che non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo, io lo paragono veramente a Messi,
0: sì,
1: a Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico. E credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché è uno che ha vinto, ha giocato, no, ha vinto tutto nei grandi club. La voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque, no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano, ecco, voglio anche da questo punto di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca, e poi, con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era, quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi, era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni. Sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo, probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco, perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo più da questo punto di vista, perché io penso che calcisticamente, con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no? Soprattutto di Serie C, la corsa, cioè l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo dura, la vedo molto dura. Quindi dura, perché gli anni passano per tutti. Poi,
0: Sì.
1: soprattutto, come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare a delle,
0: Diciamo
1: diciamo,
0: non era
1: serate, no?
0: l'esempio perfetto di atleta, ecco.
1: Esatto, esempio perfetto l'atleta, quindi questo conta, perché sai benissimo che il segreto è
0: Sì.
1: andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere un'alimentazione sana, regolata. Questo fa la differenza, perché poi, quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla. Quindi per essere performante, di avere uno stile di vita eccellente. Quindi non lo so, io mi auguro che, io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing, e spero di mentalità, no?
0: Sì.
1: Trasmettere, no? Quello, no? Che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e di no, importanti di più, quindi, no? Possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco, questo, io la leggo più da questo punto di vista.
0: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è, cioè, chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo più l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
1: Secondo me, allora, io non so, poi, come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte. Secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello, come dire, si dà la sensazione che ci sia una regola. Quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi, quando vai a co comprare un calciatore, no, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamoci, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le
0: Sì,
1: società
0: sì.
1: non ci sono, non lavora più nessuno, né gli allenatori, né i direttori, né i procuratori. Quindi è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono le, diciamo diciamo la parte, non viene adesso il termine, il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po', e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi, secondo me, io anche in eccellenza, no? Comunque sì. Io non faccio calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
0: giusto
1: dire. Perché è giusto, secondo me, sì, perché comunque certi calciatori oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Mm-hmm. Quindi secondo me questo va a tutela. Io, essendo un aziendalista, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato va a ribasso, o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà, e questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo.
0: L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale. Al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
1: Ma io penso proprio di sì. Qui parliamo di
0: sì.
1: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, cioè Maldini, Leonardo. Questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto calcistico ma politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi. Ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro, cioè il viaggio, se penso a Gattuso che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
0: ma magari si accontenta di un po' meno, dai.
1: No, se si mette la mano nel cuore, diciamo, Guardiola, ma magari possa venire in Italia. Io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no? Che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché è problema.
0: Esatto.
1: Quindi è l'esempio, no? Cioè, l'esempio di quando tu, c'è, cioè, un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
0: Anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
1: Ho capito, qua 800 quando passiamo,
0: sì, sì.
1: 800 euro,
0: un po' troppo,
1: 24,
0: sì, sì.
1: La trattativa è morta, è come quando devo comprare il calciatore,
0: sì, magari una di mezzo,
1: 800, quella, sì, sì. 400, cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero, sì, che sì. Sia più Guardiola che dica ok, cioè voglio lavorare in una nazione
0: accetta
1: che,
0: la sfida.
1: Che accetta la sfida, esatto, una nazione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni che, di calcio, e allora quello sì, io spero più in Guardiola che insomma in Malagò, con tutto rispetto per Malagò, ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così, sarebbe veramente un passo vero, e con un passo vero verso il cambiamento, e tutto il resto secondo me si deve adeguare, perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che no,
0: un tridente niente male,
1: esatto, la strada è quella giusta, no? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto, ha vinto tutto, è stato anche colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Un po' di anni fa, perché e quindi possa dire ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo come l'Italia.
0: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
1: Sì, direttore, abbiamo bisogno di persone credibili e forti che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere, cioè, hanno tutto da perdere se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla, cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no, o in vacanza, cioè, è la verità. Maldini c'ha bisogno di lavorare, cioè, io non credo, capito? Io credo
0: non
1: che
0: credo, no.
1: Più, non credo, io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi vabbè, vengono i brividi, dice, guarda, ma magari
0: speriamo,
1: dai, ma magari.
0: Speriamo. Direttore,
1: magari se dobbiamo
0: come sempre
1: contribuiamo anche noi nella vita.
0: poco ci posso mettere, poco ci posso mettere,
1: vabbè, poco, ognuno in base
0: una colletta
1: al proprio potere, esatto.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo, è già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari, il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro, bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio. Quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere, e per averle bisogna allenarle. E quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto, e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo. Quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso. Tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto, quando abbiamo la palla, comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, sarà un'impresa molto impegnativa per il Bari, al centro sappiamo di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione. Questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento chi Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece, come Gaetano Ferraiuolo, lo conosceva da tanto tempo è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme a
2: Sì.
0: Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013, quando ho deciso, insomma, di puntare su tutto Salernitana. Durante, insomma, questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore, stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito. Inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo lo sappiamo. E io ti voglio solamente chiedere a questo punto. Un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui. Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile. Come diceva Ivan, stamattina molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ciò. Insomma, era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io gli dicevo negli ultimi mesi: guarda che tu stai diventando più granata di noi. Ricordo quando nelle prime
0: È
2: partite del
0: vero,
2: campionato
0: vero.
2: scorso il Sorrento sbagliò un rigore alla riga all'ultimo secondo, lui si mise in un angolo ed esultava in maniera proprio smodata. Io lo vidi, dissi: guarda, metto il video e te lo mando su tutto Nocerino. Quindi diciamo, poi quando segui una squadra, anche se non è la tua, inevitabilmente ti affezioni, poi avevi un buon rapporto con i giocatori.
0: Sì,
2: Quindi,
0: sì.
2: e poi la cosa che aveva è che ci potevi discutere, potevi avere idee diverse, perché poi lui quando aveva un'idea sul calcio non gliela faceva cambiare nessuno. Però magari dopo una discussione forte, dopo mezz'ora ti chiamava, o ti aveva regalato una maglietta, o ti dava una notizia, diceva: dalla tua, così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande e
0: Sì.
2: cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
0: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato,
2: Sì.
0: non mi ricordo settimana scorsa se era mercoledì o giovedì, e io ero lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi. E io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte. E lui tranquillamente mi ha aiutato per tutta la sera. Prima me le diceva e poi mi diceva: se non puoi, vado io, non ti preoccupare. Le metteva lui. Quindi anche questo un ricordo bello, cioè era proprio il simbolo di
2: Sì.
0: quanto fosse generoso, disponibile con tutti.
2: Sì, no, è vero, anche perché non aveva quell'invidia del ho trovato la notizia prima degli
0: Esatto.
2: altri, voglio vantarmi di averla trovata. Se io trovavo la
0: È
2: notizia e
0: vero.
2: voleva far fare bella figura a Gaetano Ferraiuolo, non si faceva il problema, perché lui diceva: io il mio l'ho fatto, ho un'altra attività, quindi l'importante è che i miei collaboratori facciano bella figura. Una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a
0: Sì,
2: Salerno,
0: è
2: non si
0: rara.
2: trova molto tutti i giorni.
0: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
2: A voi un abbraccio, grazie.
0: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto, un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento. E ogni volta gli rispondeva alla grande, Luca, come sempre. E mi mancherà, mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui a tutto Salernitana, ovviamente. Alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre proseguono. Daniel Uccellieri vi saluta e per la tuta ci vi dà l'appuntamento domani mattina alle 9:45.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto io.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 23 luglio 11.05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti, il sogno Pep Guardiola, l'alternativa Mancini, il pensiero Pirlo, per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico, siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento, ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia e neanche poi più tanto sotto traccia alla ricerca di giocatori, dopo aver fatto comunque già un unplan di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma, Martina Sosulé è di nuovo in bilico. Qualora dovessero prevenire offerte, andiamolo a leggere su tutto il mercato web, ritenute congrue dalla Roma, potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni, visto che l'esterno argentino insieme a Dybala è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al-Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese, che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina e, come sapete, poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Alial potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson, saltato il semaforo verde parte da parte sua sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni, che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti, e quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superliga autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremo affidarci alle idee. Idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alai Begovic, giocatore del Bayern Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayern Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente, allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani. Dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Kessié che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore, che chiede 10 milioni di premi alla firma, dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli zero minuti giocati con la nazionale verde-oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante dal Galatasaray, pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez, quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland, classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni, come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno, è da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete, c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. E allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto mercato web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Jerry Cardinale e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri questa volta. Stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quanto filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentavano agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale, alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera, l'Udinese continua a guardarsi sul mercato. Uno fra Christensen e Solé farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Solé, che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter, che poi ha abbandonato la pista sembrerebbe anche nelle mire della Juventus, che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina, ma soprattutto Napoli, che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno, che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo, e Sole potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro ne andiamo a parlare con Salvatore Gagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
1: Ma che bellezza! A me proprio
2: di mattina, diciamo, un po' di sole, ma non
1: mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito, perché temperature infuocate.
2: Sì, lo so.
1: Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato ho visto io male che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti.
2: A sorridere.
1: A sorridere, perché intanto non c'hanno più il sergente che li spolpa vivi, però

0: fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri, che lascia il tempo che trova, soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neves e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
1: No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, i sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante da sistemare.
0: Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hojlund 15, va bene?
1: Sì.
0: Se ho 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22,
1: sì.
0: McTominay ne fa 10, 32, Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38, Lobotka non segna, mettiamo 3-4 gol dei difensori, arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera. Torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, sì. Eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Hojlund. Però c'è questo allarme che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi bisogna capire chi fa i gol, come diciamo noi in alta Van Bremmana, chi botta palla in te. Purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
1: E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco, o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna? Peraltro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 dovrebbe essere la sua conferenza stampa.
0: Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16, 17, oggi ce ne stanno 22, 23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under, quindi dovresti andare a prendere 2004-2005 per... Allora, Mazzocchi se ne va, Lindström se ne va, Folorusso se ne va, e siamo a 3. Bisogna capire Anguissa, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, ed invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandare via Lukaku, eventualmente uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over, e un tot di under, e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez. Paradossalmente Oliveira è quello che ha più velocità.

0: velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi o si opererà al ginocchio, resterà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, che se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino Zeballos dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Cioè, ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
1: sì,
0: quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arriviamo intorno ai 40.
1: Sì, sì, cioè, in questo modo sì.
0: Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
1: Questo è sempre stato un po' ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andata a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, come l'infortunio.
0: No, stati fatti degli acquisti. Allora, il primo anno sono stati fatti degli acquisti importanti: McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, Maluca, Noalang, stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
1: E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno: terapia conservativa o interventi. In entrambi i casi forse un difensore in più serve, e ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
0: Un altro problema. Perché ieri per esempio sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Meretto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi, che portiere nasce per parare.
1: Esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Va bene saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, e mi prendo uno che magari Ederson e coi piedi
0: segna. Lo dicevo l'altra sera in televisione, ci vuole Vincenzo un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario, cioè Svilar ha accompagnato la Roma in Champions perché gli ha regalato 6-7 punti.
1: Certo, lo stesso Maignan ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
0: No,
1: oggettivamente questo
0: si sta parlando anche si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
1: No, e poi sai che ti dico, io su questo, il salto da una squadra tra virgolette piccola a una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso. Vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagionale, tutto a posto, ma poi arriva la Juve e lo straordinario che dici tu non va.
0: È perché lo stesso Milinkovic-Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della squadra avversaria è basso e alla prima occasione prendi gol, è naturale che vai in difficoltà.
1: E questo comunque chiaramente poi sono due problemi che si uniscono, perché se io ho un portiere che mi mette in difficoltà in attacco che non segna, allora diventa complicato. Vero è che Massimiliano Allegri, e ti chiedo un po' le prime impressioni guardandolo lavorare a Napoli eccetera, che impressione ti sta dando? L'allenatore è totalmente diverso da Conte, uno che magari il giorno di vacanza in più te lo fa fare, preferisce recuperare con la serenità, chiede calma, chiede organizzazione soprattutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
0: Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto, diciamo, un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club, Chiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
1: Oh, a proposito di portieri, ma portieri.
0: Vai, te lo presto volentieri, vai.
1: Grazie, grande. Gennaro!
0: Ciao
1: Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico mamma mia, i portieri erano questi. Quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo, Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia? Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic, Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che al Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
2: Ma io penso che Meret sia un portiere, un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic Savic. Il discorso poi bisogna capire dove si vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa.
1: Certo.
2: Ma non è che si liberano facilmente di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornare di portieri, di talenti.
1: Sì,
2: che secondo me
1: penso a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto a Parma, cioè ci sono giocatori di talento.
2: Ci sono. Penso che oggi noi abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
1: Già.
0: E che poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stabia.
2: Siamo un po' difficoltà, ma però in Italia stanno crescendo questi ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
1: Guarda,
2: Carne Secchi oggi, faccio l'esempio Carne Secchi,
1: esatto.
2: Negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile. Cioè, oggi veramente Carne Secchi è un portiere che lo possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti d'Europa.
1: Sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
0: Hai davvero visto che carambata?
1: No, mi hai fatto una carambata, mi hai fatto un regalo, mi hai fatto, perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza. Spalletti lo ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
2: Ah, ti dico, Di Gregorio veniva comunque da annate importanti al Monza, poi sai, quando devi difendere la porta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che ti deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè, nei club importanti, nelle squadre importanti, ti arrivano uno, due tiri a partire, devi essere bravo a non farli entrare. È tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere, farei fatica a dirlo. Però poi fanno delle scelte, Martinez non lo so adesso quello che faranno, ma
1: l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
2: A volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani, che il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico, è in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose. Avere un portiere che come dire, guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato, e sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin, penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che in un del blocco portieri è uno di grande affidabilità.
1: Che quindi dici tu, me lo terrei sempre, perché comunque
2: all'occorrenza... Io me lo terrei sempre.
1: Perfetto. Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento, viaggio al seguito del Napoli. Ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
0: ciao, Vincenzo.
1: Vi auguro
0: ciao,
1: una splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Vincenzo,
1: ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: La cicala, no?
1: Esattamente, in cabina di regia. Allora, è stata una bella sorpresa quella che ci ha fatto Salvatore Gazza con Gennaro Iezzo, col quale abbiamo parlato volentieri un po' della questione portiere di cui parleremo sicuramente tra poco anche con Ivan Cardia, tutto mercato web. Intanto, in attesa di metterci in contatto con il buon Ivan, vi riporto in casa Roma. Abbiamo raccontato insomma di quello che poi è stato il doppio colpo mancato per la Roma: Greenwood che è andata al Fenerbahce, Somerville che andrà in Arabia, Celik che ha scelto la Juventus. E allora la dirigenza si è messa subito al lavoro intanto per confezionare il rinnovo con Lorenzo Pellegrini. Poi si cercano ovviamente delle soluzioni per quanto riguarda l'attacco. Il nome proibito è quello di Antonio Nusa, sera della Norvegia dell'Ipsia, un prezzo faraonico, diciamo, per le casse italiane. Ecco, in Premier 60 milioni possono essere considerati un pranzo in riva al mare, in Italia 60 milioni è un investimento già molto molto più importante. Questa è la richiesta però per il giocatore. Il club capitolino non ha la forza economica adeguata naturalmente per affondare il colpo, mentre per Sheldrup c'è una mucchiata di pretendenti a partire dal Tottenham, con De Zerbi a spingere per l'ala sinistra classe 2004, e quindi anche lì devi fare i conti con la Premier, che ha delle casse belle belle rimpinguate rispetto a noi. Intanto però, secondo quanto rilevato da Il Messaggero, ieri a Trigoria è andato in scena un summit giallorosso al quale è seguito un contatto con Nusa. Il giocatore aspettava offerte dalla Premier League, ma mai arrivate finora, nonostante i sondaggi esplorativi di Arsenal e Newcastle. Invece la Roma vorrebbe tentare appunto l'affondo e avanzare con una proposta, ma serve accelerare i tempi per evitare nuovi guai. Lo stipendio intanto non è un problema, che attanaglierebbe i capitolini, si parla di 2 milioni all'anno e questo è agevole sicuramente. Questo alimenta le speranze per la Roma, che però deve fare uno sforzo economico decisamente notevole. Intanto il summit tra Cardinale e Amorim evidentemente già comincia a far trapelare cose, perché Amorim avrebbe chiesto alla sua proprietà di frenare il passaggio di Estupiñán alla Aston Villa. Il tecnico lo vuole valutare e capire un po' se può tornare utile oppure no. Di questo e di tante altre trattative ne parliamo adesso con Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: È un mercato con le porte girevoli, a fare ogni secondo, non è vero, ovviamente, però insomma si fa quel che si può.
3: Non ci buttiamo giù, dai.
1: No, qualcosa si fa, ma soprattutto c'è la continua lotta contro i soldi della Premier, che peraltro, come raccontavo prima, adesso vedranno scendere in campo anche Bezos con Liverpool, quindi immaginati quanto diventerà ancora più complicato per noi andare a prendere grandi campioni. Per esempio, partiamo proprio dall'Atalanta, che voleva all'Ibegovic, ma è un giocatore che Leverkusen ha detto o 30 o niente, quindi l'Atalanta studia nuove alternative. Ma c'erano altri club sul giocatore italiani che potrebbero affondare il colpo oppure no?
3: Sì, è un nome che comunque di altri club italiani, per esempio il Milan, che in realtà lo seguiva anche prima, diciamo, che diventasse per noi tristemente noto, visto che insomma che è stato determinante a Zenit. La Roma ci potrebbe pensare. La Roma ha visto sfumare in serie degli obiettivi per il proprio attacco, da Greenwood a Somerville, probabilmente anche Schier, e quindi potrebbe valutare. Tra l'altro rientrerebbe a quel punto, diciamo, nel range di spesa che comunque la Roma ha fissato per quel tipo di obiettivo. La Fiorentina ha sondato il terreno, ma francamente credo sia più complicato arrivarci, anche se la Fiorentina sta facendo un mercato molto ambizioso e impegnativo. Comunque non chiuderei del tutto la che poi l'Atalanta riesca insomma a raggiungere le richieste del Leverkusen. Sta studiando delle alternative, ma insomma non è una un'ipotesi del tutto tramontata.
1: E allora la teniamo accesa, come diciamo si può fare in questi casi in un mercato che può sempre riservare poi dei colpi di scena. Anche Nusa può essere un colpo di scena nonostante il prezzo del cartellino.
3: Comunque appunto la Roma ha ha bisogno di un rinforzo in quel settore del campo. Comunque i nomi che ha cercato finora, dicevo, parlo prima di un range, stanno in quell'intorno lì. Nusa probabilmente ne costa un po' di più perché servono 60 milioni di euro, però ha un ingaggio al momento gestibile e appunto la ripetizione Giampiero Gasperini, che è un rinforzo come attaccante esterno, elemento di fantasia, lo vuole, secondo me ne vuole anche più di uno, e ha visto comunque diciamo le prime scelte andare da altre parti, anche in maniera comprensibile, per carità, però sappiamo che ci tiene ad avere degli elementi quando li chiede, tanto più che per esempio alcuni obiettivi ha visto anche prendere un'altra direzione Zeki Selic, che era un giocatore che comunque avrebbe trattenuto molto molto volentieri.
1: Sì, e invece poi se l'è visto soffiare dalla Juventus, che nel frattempo ha stampato le maglie nuove. C'è ancora il nome di Vlahovic, ma a parlare è Hecator che si è fermato, e Openda resta l'unico attaccante per l'amichevole di sabato contro lo Standard Liege, quindi Spalletti ha detto se per miracolo è arrivata qualche offerta, almeno in prestito oneroso, con obbligo di riscatto o diritto di riscatto per Openda, fermatevi un attimo, che sennò non c'ho l'attaccante per andare a giocare sta partita. Quindi la Juventus potrebbe accelerare sul mercato degli attaccanti, la vicenda Colomani potrebbe avere uno sbocco, e soprattutto ti chiedo se a che punto è la situazione su Pellegrino.
3: Sì, la Juve sta sondando su tutte queste ipotesi per l'attacco, al netto degli infortuni, insomma della difficoltà comunque di cedere /2 giocatori che sono attualmente in rosa, perché poi oltre a Pendà comunque c'è Jonathan David, che probabilmente è più semplice da gestire in uscita, ma che resta un tema tuttora aperto. Su Pellegrino si sta continuando a lavorare, probabilmente con l'inserimento di Hecator comunque nell'operazione, almeno questa era l'idea, e chiudere la porta a un ritorno di Dusan Vlahovic, anche perché è un po' il giocatore che lo stesso Spalletti ritiene il più adatto a non si può dire a rinforzare l'attacco, visto che ce l'aveva già in casa, però insomma a essere il perno dell'attacco. È chiaro che una trattativa, se davvero dovesse ripartire, ad oggi non si può parlare di una vera e propria negoziazione in atto, deve avere dei presupposti diversi da quelli che hanno il contratto di Vlahovic nelle ultime stagioni.
1: Cioè, di fatto, citofonare solo se chiedi 5 milioni e non di più, e 6-7 al tuo papà e non di più, altrimenti non citofonare se non per un caffè.
3: Sì, più o meno questo è il contesto.
1: La storia è un pochettino questa qua. Invece poi, per quanto riguarda gli altri possibili colpi, ti chiedo aggiornamenti sulla questione che sia, aggiornamenti in uscita per quanto riguarda Bremer e l'ipotesi Gatti in rotta verso il Napoli, che però pensa anche a Sole, così ci agganciamo anche al mercato del Napoli.
3: Ecco, quindi vedo di andare a memoria, perché che sì, deve cedere prima, è un giocatore che comunque interessa, su cui qualche dubbio tra i costi e diciamo il ritorno a una piena forma c'è, ma che tutto sommato convince. Il tema fondamentale è che la Juve a centrocampo in questo momento ha un sovraffollamento, e ne ha parlato anche Giovanni Carnevali, e non è un sovraffollamento facile da smaltire, perché comunque ci sono dei giocatori come Arthur, come Douglas Luiz, che non hanno tutto questo mercato in questo momento, tra i costi, cioè l'ingaggio abbastanza elevati, e un rendimento che insomma non si è fatto particolarmente apprezzare negli ultimi tempi. Poi lo sappiamo benissimo, quando diciamo i tuoi interlocutori /devi cedere, diventa più complicato imporre le tue condizioni, o insomma avere comunque forza contrattuale. Per quanto riguarda Gatti, è un giocatore con cui sicuramente Allegri lavorerebbe più che volentieri, nuovamente. Non è un un elemento indispensabile della Juventus. Al momento è un discorso fermo perché non abbiamo aggiornamenti recenti su una trattativa tra Napoli e Juve, anche perché la Juve in questo caso invece deve capire cosa succede con altri protagonisti, no? Perché in difesa c'è Bremer, che non sembra esserci una grande intenzione di separarsi, però resta un nome molto
1: però c'è Galatasaray che gli avrebbe offerto 9 milioni e potrebbe bussare a breve alla porta della Juve, quindi a quel punto la Juventus penso che lo accompagnerebbe.
3: Ti dico la verità, noi per ora questa storia del Galatasaray onestamente ci hanno sempre solo smentita, cioè è stata molto gonfiata, ma onestamente noi abbiamo zero riscontri su questa trattativa in questa questa fase. Poi magari ci saranno fonti diverse, ma noi insomma ci risulta molto poco del Galatasaray, onestamente. È un nome che può fare, insomma, può essere venuto anche altrove, in difesa, della Juve, nel senso che comunque un po' tutti ci aspettiamo una cessione rilevante. Kalulu non è il primo iniziato, perché è un giocatore di cui la Juve difficilmente si vorrebbe privare, però se non arrivano offerte magari per altri profili di cui la Juve più probabilmente sarebbe più disponibile a salutare, deve anche valutare magari qualche cosa per il francese.
1: Inter frenata per Spence e 4, si accelera, si prova a accelerare per Romero, che pare un altro ruolo, si pensa anche a Jones, idem come sopra. Come me lo racconti questo strano mercato dell'Inter di quest'estate?
3: È un mercato che ha subito 2-3 battute d'arresto iniziali, perché comunque quando l'Inter aveva incentrato molto sull'arrivo di Palestra e poi non è arrivato, è una difficoltà. Caraibi è sfumato per questioni, diciamo, che sfuggono al controllo del club. Secondo me l'Inter ha anche se non possiamo definirlo un obiettivo vero e proprio, perché non c'è mai stata una negoziazione, qualche giorno per capire cosa avrebbe fatto Nico Paz l'ha comunque perso, quindi è partito così e per ora diciamo sta incontrando delle difficoltà legate a necessità, tant'è che l'Inter sta anche valutando di tenere in rosa Benjamin Pavard, che è un giocatore che a un certo punto sembrava veramente alieno dalla galassia nerazzurra. L'Inter ha due esigenze molto chiare, un laterale destro e almeno un centrale, e si vede costretta a ricostruire, diciamo, le proprie priorità, le proprie operazioni dopo le due che riteneva di aver portato a termine, fondamentalmente per motivi diversi, però appunto Palestra e Caraibi avevano questa hanno questo tratto in comune oltre al ruolo. Io sulla destra non escluderei in realtà qualche cosa più low cost, per esempio Belgali, perché credo che l'Inter possa anche valutare una soluzione del genere, avendo comunque il rosa Andy Diouf. In difesa, secondo me l'Inter per ora ci sta provando per Romero. Lì credo che un acquisto sia ancora più importante, perché comunque si discute molto della Dumfries ed è un tema, però l'Inter al centro della difesa ha perso anche numericamente diversi riferimenti.
1: Questo è vero. Io sarà comunque un mercato complicato, meno male per tutti. Senti, prima di salutarci e chiudere, intanto un flash in casa Milan, perché oggi ci dovrebbe essere questo famoso incontro cardinale a Morim. Ho letto nel primo piano di tutto Mercato Web, intanto, che sarebbe stato bloccato Estupiñán. Lo vuole valutare o ci crede? Intanto ti chiedo questo. E quali potrebbero essere a naso le prossime strategie che concorderanno presidenza e allenatore?
3: Questo summit che poi a un certo punto smetterà di essere notizia, perché impostato la società in una maniera diversa, e se cardinale è il riferimento per l'area sportiva, che è una cosa un po' sui generis, però è quello che è impostato, a un certo punto smetterà di essere la notizia del summit, ma diventerà la quotidianità. E Stupignan credo che lo voglia valutare con attenzione prima di privarsene. Sicuramente un giocatore che non ha reso all'altezza delle aspettative per questa fase è stata messa in stand by la cessione. Tra l'altro, insomma, aspettiamo oggi il rinnovo di Camarda, che poi probabilmente partirà in prestito. Sul Milan c'è un grosso nodo, è inevitabile dirlo, che è quello legato a Rafael Leao, perché è un giocatore che condiziona se rimane la squadra, se parte il mercato. In questo momento possibilità di una trattativa con club turchi, poi la Turchia è sempre una galassia un po' complicata da affrontare anche a livello di notizie, perché abbiamo visto tanti casi, sono tantissimi casi negli ultimi tempi di accelerate che poi in realtà non erano tali. Quindi ora capiamo la fattibilità di questa ipotesi Fenerbahce e se per il Milan può arrivare un'offerta di Rafael Leao, e poi appunto ti condiziona in maniera inevitabile.
1: Sergio Bo, hai posto una domanda nell'editoriale di oggi di Tutto Mercato Web che voglio approfondire. Guardiola è davvero la soluzione? La scelta giusta?
3: La risposta è un po' data, nel senso che tutto sommato sì, secondo me, se dovesse arrivare, poi secondo me non arriverà, però questo è un ulteriore altro discorso. Secondo me all'Italia serve un grande nome, per quanto possibile non il nome che conviene di più a livello economico, perché se prendo un CT perché costa poco, stai prendendo uno che costa poco, e se quello è il criterio stai sbagliando. Non so se sarà Guardiola. Se non fosse Guardiola, io mi auguro che possa essere Conte, che è comunque, diciamo, un altro allenatore di altissimo livello. Oggi sarà una giornata abbastanza rilevante, in realtà non credo che avremo novità sul nome. Malagò, Maldini e Renato saranno in Lega Serie A, dove c'è appena iniziato da decenni minuti l'assemblea dei club, e esporranno il loro progetto, e la Serie A risponderà credo con una certa disponibilità maggiore del passato a collaborare alle sorti della nazionale, dando per esempio più giocatori e magari anche un contributo economico. Poi lo strumento tecnico è un po' complicato da e poi insomma la Serie A un candidato ce l'ha in realtà, perché appunto Conte è il candidato che sarebbe preferito della Serie A. Finché c'è Guardiola in campo è inutile dire che fa sognare tutti, non so quanto ci resta in campo.
1: Eh già Ivan, grazie, ci siamo detti praticamente tutto, quindi grazie per il tuo intervento. Come al solito ci sentiamo poi con la redazione di Tutto Mercato Web domani, stesso orario come sempre. Ciao Ivan Cardia. Ci fermiamo, era un buon proseguimento, ma sta saltando un pochettino la linea, ma noi ci fermiamo per una pausa, ma al rientro andiamo da Raffaele Garinella, così entriamo un po' nel vivo della questione Inter, mercato, squadra, e prepariamo e analizziamo insieme a Raffaele anche un po' quelle che potrebbero essere al momento le formazioni del prossimo anno. Vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, intanto per la tua gioia, mi verrebbe da dire, o comunque per la tua soddisfazione, gioia è un parolone troppo grande, sembra essersi arenata la trattativa per Spence all'Inter, giocatore che comunque non ti intrigava, si cerca di spingere invece per Romero e Jones. Ti chiedo se sei contento, tutto sommato, che non arrivi Spence, quale potrebbe essere l'alternativa famosa a Dumfries lì, e di farmi un quadro anche delle tue eventuali preferenze su Romero, Jones, se possono essere giocatori che servono all'Inter.
1: Ma ti dico sinceramente, se devo prendere Spence mi tengo Diouf tutta la vita adattato, quindi sono molto contento del fatto che questa trattativa si sia arenata, perché è un giocatore che non mi ha mai convinto, non mi ha convinto nella tua esperienza nel rosso blu con la maglia del Genoa, non mi convince adesso. Romero mi piace, serve un difensore di quel calibro, giovane, forte, e serve anche Curtis Jones, perché secondo me è un centrocampista dalle caratteristiche completamente differenti rispetto a quelle che ci sono in rosa. Se tu mi chiedi un esterno, fermo restando che si è quasi compreso, insomma, che sarà Diouf in questo momento il titolare con l'inserita prima alternativa, io sono d'accordo. Però insomma, se dovessi puntare su un esterno destro, andrei a puntare su calciatori che costano anche meno, cioè io penso anche a Dodò della Fiorentina, penso a Ryan Augusto del Bragantino, insomma gli esterni ci sono, hai perso la fisicità di Dumfries ma puoi compensare in altro modo. È importante che arrivino i cross per gli attaccanti, è importante che ci siano dei centrocampisti di inserimento, in tal senso insomma l'Inter ce l'ha, ed è importante soprattutto che vengano rimpiazzati adeguatamente i difensori che sono stati ceduti. È andato via De Vrij, è andato via Acerbi, direi che con Pavard e l'eventuale arrivo di Romero sei in una botte di ferro.
0: Più Romero più Jones?
1: Ma guarda, ti dico, in questo momento qui ti direi Romero, perché comunque l'Inter a centrocampo ha la coperta lunga, Çalhanoğlu, Zielinski, Aslani, Frattesi, Barella, insomma il centrocampo dell'Inter con Stankovic ha acquisito un altro tipo di calciatore che non c'era in rosa, una mezzala di inserimento che può fare il regista, c'hai Sucic, insomma il centrocampo è a posto.
0: Al netto del fatto che stiamo parlando di amichevoli che lasciano il tempo che trovano, però le prime indicazioni che stanno arrivando dalla Roma, cioè dall'Inter, pardon, le prime sensazioni che stai avendo sulla stagione che sta per partire, poi ci andiamo a fare un giochino di analizzare le squadre come cambierebbero ad oggi, quando il mercato però è molto aperto e qualcosa può sempre cambiare, quali sono sull'Inter?
1: No, il mercato è molto aperto, l'Inter deve fare poco, perché l'Inter ha una squadra forte, ha tra virgolette svecchiato non rinnovando determinati contratti. Prima mi sono dimenticato di citare Mkhitaryan, il cui contratto è stato rinnovato, ecco perché. E l'Inter secondo me è la squadra che parte davanti a tutti in questo momento, perché ha una continuità nell'allenatore che l'anno scorso aveva il Napoli rispetto all'Inter, quindi deve sfruttare questo, deve inserire dei tasselli, deve recuperare quei tasselli, perché se no Pavard è un calciatore che devi recuperare, perché mi guardo in giro, non è che vedo difensori tanto più forti di Pavard, lasciando perdere la stagione disgraziata sportivamente parlando che ha vissuto, che purtroppo non lo ha condotto in nazionale per il mondiale, non vedo tanti difensori forti in giro, ma queste stagioni capitano, erano capitate anche al Napoli 2 anni fa, e poi la stessa squadra Conte l'ha riportata a vincere il campionato. Quindi questo significa che serve tempo, serve pazienza e serve continuità. Poi se tu mi dici le altre squadre, io vedo il Milan francamente in ritardo, non me ne voglio, secondo me Gonzalo Ramos è stato pagato troppo, Amorim è una scommessa su cui non avrei puntato, il Napoli con Allegri, io non avrei puntato su Allegri, ti dico sinceramente, avrei scelto un altro tipo di allenatore, la Juventus è tutta da scoprire, l'ha detto anche Spalletti, la Roma non riesce purtroppo per loro a piazzare un colpo in attacco, perché sia Summerville che Grigun sono sfumate, la Fiorentina mi intriga anche parecchio.
0: Che tra l'altro a breve ci sarà la presentazione di Alex Gimenez da parte della Fiorentina.
1: Sì,
0: cosa sì. Ti sta intrigando di più della nuova Fiorentina che sta nascendo, e come te la immagini tatticamente in campo?
1: Io me la immagino con il 4-3-3, mi piacciono i giocatori che sono stati acquistati, secondo me nel 4-3-3 di grosso vanno bene. Ulai è un centrocampista che fa il calcio della Fiorentina, bisognerà vedere chi giocherà in regia tra lui e Fagioli, perché è chiaro che Fagioli può essere adattato al ruolo di mezzala, però io francamente come mezzali preferisco giocatori più fisici, quindi preferisco Ndur da una parte e Attà dall'altro. Ximenez è un giocatore che può fare in questo momento sia il terzino destro nella difesa a 4 che l'esterno nell'attacco a 3, ed è un calciatore molto molto duttile che rispetto all'esperienza di Milan è cresciuto anche tatticamente con l'anno al Bournemouth in Premier League, quindi mi intriga un po' tutto. Paratici si sta muovendo bene
0: e devo dire che sta venendo fuori un bel progetto, quello della Fiorentina, come hai detto tu, anche estremamente intrigante. Il Milan abbiamo visto che ha fatto questi due acquisti importanti, dopodiché come hai detto tu bisogna vedere anche un pochettino l'impatto a Amorim come sarà, e soprattutto la Roma che ha necessità di vendere, potrebbe perdere uno tra Solé e Koné. Tu tra i due fossi nella Roma chi tratterresti?
1: Tratterrei Koné, non Solé, perché comunque Koné è un giocatore che è difficile da riprodurre per caratteristiche, perché comunque non è soltanto una mezzala fisica, un incontrista, è anche un centrocampista che si inserisce bene. Sulè nell'ultima stagione non ha convinto tanto, però insomma io credo che Sulè debba avere meno compiti difensivi, forse nella Roma ne ha avuti anche parecchi, quindi questo lo ha portato a perdere un po' di lucidità quando si è arrivato sotto porta. Resta un calciatore importante, però se devo sceglierne uno mi tengo con lui.
0: Ti tieni eventualmente Koné, quindi questa sarebbe la tua scelta. Tra l'altro ha fatto un grandissimo mondiale, devo dire, Koné, quindi assolutamente da trattenere, da tenersi senza ombra di dubbio. Prima di andare ad analizzare gli schieramenti nel prossimo anno, così proviamo ad anticipare un po' il prossimo campionato, ti chiedo cosa pensi di questa accelerata della nostra federazione per provare a portare Guardiola?
1: Che 20 milioni mi sembrano eccessivi, devo essere onesto, perché qui non si tratta poi di scegliere un grande allenatore che possa portare una grande squadra al successo. Guardiola è un grande allenatore, la qualità della nostra nazionale non è secondo me paragonabile ai livelli del passato, quindi io penso che più che puntare su Guardiola in questo momento servirebbe puntare su un allenatore bravo, sì, però non con quel tipo di ingaggio, soprattutto cercare di migliorare tutti quegli elementi necessari a far sì che poi possano sbocciare dei talenti dei settori giovanili, che si possa poi cercare di creare una nazionale che sia quantomeno in grado di battere la Bosnia negli spareggi, con tutto il rispetto per la Bosnia o la Macedonia del Nord, e cercare di farci tornare al mondiale prima di andare in pensione, caro Enzo.
0: Direi tra l'altro insomma un modello un po' spagnolo da seguire piuttosto che prendere il grandissimo, esatto, nome che sicuramente, esatto, fa bene, ma insomma poi devi vedere fino a che punto può farlo. Atalanta che dovrebbe schierarsi il prossimo anno con un 4-3-3 classico: Carnesecchi, Zappacosta, Jim City, Scalvini, Bernasconi, Samardžić, Gaetano che è il nuovo arrivato, Ederson che resta che non è partito più, De Ceteleri che ha fatto un ottimo mondiale, Scamacca, Raspadori con Sarri allenatore. Questa formazione come la immagini? Ti piace? Ti intriga già così?
1: Mi intriga anche il lavoro che vuol fare Sarri su Zalewski, vorrebbe trasformarlo in una mezzala, quindi secondo me è un lavoro molto intrigante. Poi sono convinto che l'Atalanta prenderà meno gol rispetto all'anno passato, perché Sarri lavora tanto sulla fase difensiva e lo fa molto bene, l'abbiamo visto alla Lazio, nonostante tutte le difficoltà direi che è certamente un rinnovamento che piace, ed è un Atalanta che può far bene
0: con Sarri, insomma, certo. sarà intrigante riuscire a vederlo. Il Como ovviamente non le facciamo tutte, ma vediamo le squadre diciamo che ci possono interessare di più: 4-2-3-1, Butezza tra i pali che non conosciamo molto bene, Smolcic, Ramon, Cuenca, Caichi che sono i due nuovi arrivati, Perrone, Dacugna, Diao, Nico Paz nuovo arrivato ma di fatto una conferma, Baturina e Duvicas. Cambierebbe pochissimo per ora il Como di Fabregas, che però potrebbe anche acquistare da qui in avanti Moise Ken, che potrebbe essere la grande soluzione. Sei curioso di vedere il Como anche alle prese con quella che sarà la Champions League, che porta via tante energie mentali e fisiche?
1: Sì, sono curioso di vedere adesso Fabregas, perché sai, bisogna uscire anche un po' da questa comfort zone di squadra sorpresa. Adesso il Como è una certezza, e quando si ha certezza poi di confermarti anche nei primi momenti di difficoltà, e la Champions, come hai detto tu, porta via delle energie psicofisiche, porterà qualche momento di difficoltà, quindi sono curioso di vedere sia il Como sia Fabregas, e probabilmente vedremo Moise Kean a Como.
0: Esatto, che sarebbe intrigante anche questa soluzione qua, perché poi comunque è un attaccante che ti può dare profondità, quindi essere utile anche per variare qualcosa dal punto di vista dell'assetto tattico. Della Fiorentina abbiamo detto, però proviamo a mettere in campo De Gea, Dodò, Pongracic, Dragusin che va a rinforzare la difesa insieme a Vieri, altro nuovo acquisto che è arrivato, Fagioli che resterebbe lì, Ulai che già ha fatto vedere delle cose intriganti in conferenza stampa, con Attaki, Menez, nuovi anche loro. Ken per ora che resta, altrimenti ci sarebbe anche l'ipotesi Pellegrino qualora la Fiorentina riuscisse ad andare sul giocatore. Gudmundsson che per adesso resta, ma bisogna capire se ci possono essere alternative tipo Alebegovic. Allenatore Grosso, è la squadra che ha cambiato di più questa formazione, cosa ti potrebbe già dire? Perché poi parlando con i vari esperti, qualcuno ha anche detto occhio però quando si fanno tanti cambi, come fece la Juventus del primo Giuntoli.
1: Sì, è vero questo, però sono cambi che servono perché la Fiorentina l'anno scorso aveva un ambiente che era stufo di quei risultati che non arrivavano e dei giocatori che poi francamente hanno reso poco secondo quelle che erano le attese. Il Grosso ha portato entusiasmo, Paratici ha portato entusiasmo all'ambiente, anche in virtù del mercato che ha fatto. Io non sono d'accordo su questa formazione perché secondo me Jimenez mezzala non lo vedremo. Noi vedremo Jimenez o terzino destro o esterno d'attacco nel 4-3-3, difficilmente vedremo Gudmundsson in quel ruolo, nonostante ci sta lavorando. Grosso anche nell'amichevole col Gubbio ci ha lavorato. Vieri, io me lo immagino centrale di sinistra con Dragusin e quindi Pongracic ce lo vedo in panchina. E al posto di Dodò serve un terzino destro se dovesse essere scelto Dodò, mentre a sinistra il grande sogno è svanito perché era Ruggeri, ma penso che comunque ci sarà qualche sorpresa.
0: Questo per quanto riguarda appunto la Fiorentina, andiamo all'Inter, insomma più o meno ce la siamo già immaginata con Martinez, o magari potrebbe anche essere Provedelli il primo portiere nel corso d'opera, si vedrà, si capirà, sono due portieri sicuramente all'altezza, visto che Akanji Bastoni che resta all'Inter, e poi ti chiedo se questo può
1: Certo.
0: rappresentare più un problema o altro, Luis Enrique, Barella, Calhanoglu, Sucic e Di Marco, Lautaro, Thuram, e anche qui per adesso sono tutti nomi che già conosciamo, quindi nessun inserimento particolare, quindi ripartirebbe dalla struttura dell'anno scorso, chi vedresti in più in questa formazione?
1: Ma allora, certamente questa è la difesa titolare sulla carta. Visto che Akanji Bastoni dovesse arrivare Romero, è chiaro che Akanji si sposterebbe. La conferma di Bastoni è certamente un fattore positivo, non dimentichiamo che il giocatore è importante. È chiaro che poi l'anno scorso, purtroppo, dopo l'episodio contro la Juventus, ha attraversato uno stato psicofisico non certo brillante, culminato poi con l'eliminazione dell'Italia dai campionati del mondo che sono disputati quest'estate, però insomma la formazione io vedo piuttosto detto Diouf, ma forse lo vede anche Chiwi Diouf in luogo di Luis Enrique, quindi la formazione mi piace, non si è mosso nessuno, serve qualche altro innesto, lo faranno secondo me, ma resta l'Inter la squadra da battere in questo momento.
0: Sono d'accordo con te. Juventus per adesso anche qui cambia poco, quindi Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly cambia, solo Locatelli, Thuram, con Cesao, McKennie, Idiz, David. Chiaramente questa è la formazione base di adesso, ma ci saranno dei cambiamenti. C'è per esempio l'arrivo di Selic che andrebbe a giocare magari o al posto di Kalulu sulla destra o di Cambiaso a sinistra, con Kalulu che a quel punto andrebbe a fare il centrale difensivo accanto a Bremer se dovesse restare. Insomma, per adesso su questa formazione possiamo dire poco perché l'unico arrivo nuovo è Selic ed è Ekator, quindi la lasciamo un po' in sospeso questa, che dici?
1: Beh, assolutamente, è una formazione allo stato embrionale, anche
0: Estremamente
1: perché
0: embrionale.
1: è embrionale. Openda dovrebbe andare a Lione, bisogna vedere il destino di David, bisogna vedere se Vlahovic tornerà oppure no. Insomma, è una squadra questa sulla carta che si è fatta in base ai giocatori che ci sono. Però penso che la Juventus interverrà pesantemente sul mercato per fare quello che serve, lo farà secondo me con una strategia molto, molto importante, ovvero quella di non far arrivare alle orecchie e agli occhi delle società avversarie gli acquisti da fare, in modo tale da fare poi un'operazione alla Selic.
0: Esatto, poi andiamo in chi ha cambiato comunque abbastanza, tipo il Milan in questo caso, quindi andiamo a vedere come scendere in campo con Maignan tra i pali, Ghila a fare coppia difensiva cioè trio difensivo nel 3-4-2-1 con Pavlovic e Gabbia, Saelemaekers, Yashar, Rabiot che resterebbe, Bartesaghi che è stato promosso, Nkunku, Pulisic, Gonzalo Ramos lì davanti con Amorim in panchina. Quanto cambia il Milan rispetto alla passata stagione?
1: Ma bisognerà vedere nell'interpretazione della partita e in quello che chiederà Mourinho in campo. È chiaro che quello che chiederà Mourinho anche in virtù della distribuzione tattica ti fa osservare dei cambiamenti, però anche questa squadra bisogna vedere se Modric torna, poi bisogna vedere se il mercato sarà più resta. Io penso di sì, però è chiaro che è un centrocampo che con Yashari, Rabiot, Modric è importante, sì, ma Yashari bisogna capire che tipo di giocatore è. Modric avrà un anno in più. Gonçalo Ramos, vedremo se si adatterà bene a chi resta. Non è detto che Pulisic e Real in questo momento abbiano la certezza della permanenza in rossonero.
0: Comunque, formazione che cambia anche parecchio, esatto.
1: Koukou è un altro bel calciatore che però deve avere un rendimento più continuo e costante rispetto a quello avuto dall'anno scorso. Milan non lo scopriamo certo noi. È un difensore che non mi fa impazzire. Io preferisco più altri tipi di difensori più fisici perché poi magari si va in difficoltà. Però è un eccellente giocatore.
0: Anche, diciamo, per adesso Napoli e Roma cambiano poco nello schieramento iniziale, c'è da capire, insomma. Il Napoli, se, che cosa potrà fare, però a proposito di Napoli, che diventa la vera antagonista, se vogliamo, all'Inter nel prossimo anno, insieme al Milan, che magari con i nuovi innesti può dire sicuramente la sua. Parlando un po' con Salvatore Caiazza del Roma nell'editoriale di questa mattina, lui diceva che il Napoli deve risolvere un problema lì davanti perché paradossalmente non c'è molta capacità di trovare la via del gol, mentre in difesa qualche scricchiolio c'è, soprattutto due portieri che non danno garanzie. Sei d'accordo con questa lettura?
1: Sì, assolutamente, perché comunque intanto il Napoli è cambiato, e non tanto nell'interprete ma nella filosofia di gioco. Poi bisogna vedere che tipo di innesti faranno, come rimarranno i giocatori, che tipo di feeling creeranno con Allegri. Io penso a De Bruyne, un giocatore che con Conte ha avuto pochissimo feeling, con Allegri si augura il calciatore, si augura l'allenatore di costruire un bel feeling. Bisognerà vedere Lukaku che intenzioni avrà quest'anno, perché nel finale di stagione dello scorso anno ha fatto un po' di capricci. C'è di fatto il solo Højlund che garantisce quel tipo di certezza lì davanti. È tornato Lucca, ma si è infortunato. È partita gente importante per lo spogliatoio come Juan Jesus. Insomma, bisogna vedere anche questo Napoli, è una scoperta.
0: Scoperta che insomma poi come al solito il campo racconterà
1: Certo.
0: tutto quello che può essere da sovvertire o quello che è cambiato letteralmente. La Roma nel frattempo ha perso Somerville, ha perso
1: Già.
0: anche l'opportunità di arrivare a Greenwood, sta pensando a Nusa, uno sforzo da 60 milioni, tu lo faresti, quanto cambierebbe il volto della Roma?
1: Ma è chiaro che è un giocatore che ti cambia sicuramente, però bisogna vedere anche come si integra con Malen, no? Perché poi Nusa è un giocatore importante, ha 21 anni, è un giocatore che comunque nell'Ipsia fa molto bene, da un punto di vista di quelli che sono i movimenti, da un punto di vista di quelli che sono poi le affinità con il reparto. Ma io penso che alla Roma serva più un Jurassic che un Musa, devo essere onesto. Se vado a guardare le caratteristiche dei calciatori che ci sono in rosa, però è chiaro che Gasperini vuole questo tipo di attaccante anche per fare il suo modulo, e ci può stare, ma deve stare benissimo Malen, perché in questo momento mi sembra che Malen sia l'unico, diciamo, centravanti di razza di questa squadra.
0: Un nostro amico ti chiede se per esempio tra Romero e appunto Jones non potrebbe tornare più utile Solé.
1: No, no, secondo me rispetto a Romero, ma no, io preferisco per caratteristiche Romero, anche per come secondo me si integrerebbe meglio con le caratteristiche offerte da Akanji barra Bistek o da Bastoni barra Carlo Augusto. Non dimentichiamoci che comunque è un giocatore duttile e ha esperienza internazionale, e questo spesso nelle partite che attendono l'Inter, e parlo di Champions League, fa la differenza.
0: Ancora per te una domanda invece, se è come è finito il mondiale dell'Argentina, ti aspetti un Lautaro che possa arrivare più arrabbiato o più determinato a prendersi una rivincita? Probabilmente in riferimento anche un po' a quello che è successo al Dibu Martinez, che è praticamente entrato quasi in catalessi per quello che è andato e molti argentini, diciamo, non hanno vissuto bene questo post mondiale.
1: Beh, sai, questo è stato l'ultimo mondiale di Leo Messi, no? Fino a prova contraria, perché poi è chiaro che giocare un mondiale dopo i 40 anni non è sempre facile, anche se Cristiano Ronaldo l'ha fatto. Però io penso che dipende da tante cose. Io penso che la delusione nella nazionale non è mai una delusione che può essere in qualche modo sovrapposta a quella del club, quindi penso che il club rappresenti proprio una parentesi a parte. Tornerà carico e motivato, e poi cercherà di riprendersi le sue soddisfazioni nazionali, a cominciare dalla prossima Coppa America, sperando che l'allenatore che sarà, adesso vedremo chi sarà, c'è chi vuole Simeone, c'è chi vuole riconferma gli Scaloni, però chiunque sia, in determinati momenti, soprattutto visto i gol pesanti che ha fatto anche in semifinale, forse è il caso di metterlo dentro al posto di qualche altro calciatore, perché magari tocca una palla e ti fa quel gol, ti tocca una palla e ti fa quell'assist, e quindi poi privando l'Argentina di Lautaro in determinati momenti di gara si riduce il potenziale offensivo, e contro squadre che hanno stradominato come la Spagna poi si fa ancora più fatica.
0: Grazie a Raffaele Garinella, un grande abbraccio Raff.
1: Grazie a voi, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Che saluto, gli dico di aspettare l'ultima pausa, al rientro andremo da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, per fare un approfondimento un po' più dettagliato in casa Roma, e poi come al solito Alen Valnegri per il rush finale, magari facciamo una chiacchierata sulle formazioni anche per della possibile stagione con Alen Valnegri, ma facciamo il giochino all'inverso, cioè gli chiederò cosa manca e chi aggiungerebbe alle formazioni che abbiamo detto. Diteci anche la vostra, ma noi tra poco torniamo subito dopo la pausa.

0: Come detto, adesso in casa Roma, dalla redazione di Voce Giallorossa con Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, un mercato, come l'ha definito Gasperini, diesel per la Roma. In realtà non è che è diesel per la Roma, è diesel per tutti, perché poi le difficoltà per andare a chiudere le trattative le stanno trovando tutti quanti, visti i prezzi folli, le richieste folli degli altri club. Però scotta ancora forse a Gasperini il fatto che Celik sembrava cosa fatta e che invece è stato poi letteralmente scippato, se vogliamo, dalla Juventus, che ha trovato l'accordo ovviamente aumentando quella che era la proposta della Roma. Scottato probabilmente Gasperini anche dallo sfumare delle trattative di Summerville, e ti chiedo anche se insomma, oltre a quella anche di Greenwood, cosa ha lasciato in casa Roma e a Gasperini in termini di delusione il fatto che non si sia arrivati a trovare quei giocatori che si credeva potessero in qualche modo arrivare, perché insomma evidentemente si aspettava già qualcosa subito.
1: Sì, è chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe almeno un paio di acquisti nella prima parte della preparazione, ed è altrettanto vero che siamo oltre la metà dell'estate calcistica, no? Considerando giugno, luglio, agosto, siamo oltre metà luglio, siamo oltre metà di questo periodo, e la Roma ha concluso poco, ha concluso solamente il rinnovo di Dybala, tra l'altro firmato a cifre abbastanza alte se andiamo a vedere quelli che saranno i bonus. Dopodiché Celik, come detto tu, è stato perso. Pellegrini ancora non è stato rinnovato, insomma sta ancora in questo limbo. Acquisti non ne sono arrivati, sono andati via i giocatori per fine prestito, e il fatto è che oggi la Roma si trova con una rosa depauperata rispetto a quella che è arrivata terza nello scorso campionato. Poi, per carità, da qui al 31 agosto no, può ricostruire tutta la rosa con ottimi giocatori, per carità, le opportunità ci sono, ma una lentezza operativa va assolutamente sottolineata, lentezza operativa che evidentemente a questo punto non dipende dalla direzione sportiva, perché Tony D'Amico è arrivato poche settimane fa, ma da un processo decisionale che evidentemente passa per il vertice societario, il quale poi rallenta tutto un po' generalmente. Il discorso Summerville è un fatto su cui la Roma in realtà secondo me non ha grandissime colpe, perché poi alla fine è arrivata a offrire tantissimi soldi sia al calciatore che al West Ham. Poi è arrivato questo jolly dell'Alilal, che invece ha quasi raddoppiato la cifra, quasi raddoppiato, no, però è andata molto a rialzo rispetto alle offerte della Roma, e lì non ci si può fare niente. Uno può dire, se avessi chiuso prima, magari West Ham sapeva che sarebbe potuta arrivare quell'offerta dell'Alilal e ha temporeggiato in quel modo. Per cui da questo punto di vista la Roma non ha agito male. Certo è che, sommando un po' le varie vicende, Celik, Greenwood, Summerville, si denota una scarsa agita operativa che poi la Roma finisce per pagare, perché oggi non ha portato a termine nessuna operazione.
0: E adesso c'è anche questa affascinante

0: scusate, non ha bisogno di incassare chissà quanto per Nusa. Detto questo, mi parli di chiusura in tempi brevi. I precedenti non sono favorevoli a questa ipotesi, perché poi, ripeto, anche magari con un obiettivo numerico da raggiungere per quanto riguarda l'offerta, la Roma non si è mossa rapidamente né con Greenwood né con Summerville. Aggiungo io poi, Nusa sarebbe la terza scelta. Tutti sanno che la Roma cerca un attaccante esterno di sinistro, di piede destro, con determinate caratteristiche, quindi tutti possono a quel punto tirare il prezzo perché sanno quali sono le disponibilità della Roma. Aggiungo un'ultima cosa: Nusa non ha mai superato i 5 gol in campionato in carriera, è arrivato credo a 11 contributi gol tra gol e assist nell'ultima stagione, ma insomma numeri non esaltanti, non erano numeri esaltanti neanche quelli di Summerville, quindi evidentemente si ragiona sulle caratteristiche e sulla possibilità che Gasperini possa fare esplodere i calciatori, come per esempio ha fatto con Lookman. Lookman però è stato pagato molto poco dall'Atalanta, e la Roma invece sta cercando giocatori di caratteristiche e non di rendimento a cifre da giocatori che devono arrivare a fare 20-25 contributi gol. E questo è un po' il cortocircuito con il quale la Roma si sta scontrando in questa sessione.
1: Parliamo anche di cessioni, ti chiedo se le ha messe in preventivo, è più facile che possa partire Koné o Solé? Soprattutto su Solé hai la sensazione che il giocatore spinga per restare più che altro?
0: Sì, io penso che il calciatore spinga per restare anche dalle parole che ha rilasciato brevemente pochi giorni fa. Per quanto riguarda il discorso cessioni, a questo punto abbiamo avuto l'ufficialità, tra virgolette, da parte di Gasperini, che c'è stata questa proroga per quanto riguarda il conteggio delle cessioni riguardanti il settlement agreement. No, abbiamo parlato per tante settimane del 30 giugno, i giornali hanno scritto di questa proroga. Gasperini, che non credo sia beveri di queste cose dai giornali, ma ha una comunicazione interna, ci ha detto bene o male in conferenza stampa che questa proroga è confermata, quindi si avrà fino alla fine di luglio per eventualmente cedere calciatore e migliorare la propria posizione per andare poi a parlare con l'UEFA e a stabilire quasi di concerto, diciamo, quali saranno le eventuali sanzioni, che partono da una multa, l'ennesima sarebbe, e arrivano fino all'esclusione dalle coppe, ma con degli step intermedi. Koné è chiaramente il nome più facilmente monetizzabile, perché è quello che attrae più interesse anche dopo il mondiale, che è stato un buon mondiale, non eccezionale, ma comunque un mondiale che ha dato visibilità ulteriore a Koné, e quindi sarebbe più facile da monetizzare. Solé, l'abbiamo detto tante volte, anche un discorso fisico. A parte che si è presentato con qualche chilo in più, ce l'ha detto Gasperini, ma ridendo, quindi evidentemente è una situazione prevista, comunque prevedibile, risolvibile, ma ha questo problema della pubalgia che dobbiamo ancora capire se si porterà avanti o se è stato risolto. Chiaramente, se la Roma avesse bisogno, e la dico semplice, di fare una cessione velocemente per entrare in determinati parametri, Koné sarebbe chiaramente il primo nome.
1: Il primo nome che potrebbe andare via. Invece, a proposito di infortuni, la situazione di Pisilli in questo momento, tra quelli che poi saranno ovviamente da mettere in conto i primi stop muscolari alla ripresa delle attività agonistiche, soprattutto quando poi durante i ritiri si comincia a forzare muscolarmente la squadra.
0: Sì, Pisilli ha un problema muscolare. Oggi alle 18 è previsto un test a Trigoria contro il Trastevere, squadra di Serie D. Pisilli chiaramente non parteciperà a questa, neanche sgambata, comunque un test contro una squadra ai confini della zona dei professionisti, e dunque Gasperini avrà un ulteriore elemento in meno per lavorare quest'oggi. Sta lavorando veramente a ranghi ridotti, perché ripeto, non ha più neanche i calciatori che l'anno scorso erano in prestito, quindi banalmente a livello numerico mancano degli elementi. Gasperini fa con quel che può. Domenica ci sarà invece un amichevole contro il Cannes, l'altra squadra di casa Friedkin, che ha raggiunto la terza divisione francese. Insomma, si comincia ad accelerare, perché poi fra un mese si gioca, un mese e un giorno per quanto riguarda la Roma.
1: Condizioni invece di Robinho Vaz?
0: Per quanto riguarda Robinho Vaz non abbiamo grossissimi aggiornamenti. Dalla Francia era arrivata un'indiscrezione secondo cui questo suo problema fosse meno grave del previsto, ma in realtà non abbiamo evoluzioni, quindi rimaniamo con i tempi iniziali, circa un mese dall'infortunio. È un peccato, perché va chiaramente un giocatore da sgrezzare, che deve lavorare con Gasperini, e se ti perdi proprio le fasi iniziali della preparazione, perdi un momento in cui non ci sono ripartite, non ci sono neanche tante amichevoli, si poteva lavorare in maniera abbastanza intensa. Così non è, la Roma spera poi di poterlo recuperare più avanti.
1: Grazie a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, grazie ancora.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Buon lavoro all'ottimo Gabriele Chiocchio. Adesso invece ci traghettiamo verso l'analisi delle altre squadre, un po' come abbiamo fatto prima con Raffaele Carinella, ma chiedendo all'ottimo Len Valnega, al quale do il buongiorno. Ciao Len, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo.
1: Quali sono le carenze delle rose che adesso ti vado ad analizzare, perché stiamo facendo questo giochino?

0: su quelle che sono al momento le squadre, ovviamente ti racconterò le più importanti, e tu mi dici cosa manca e come la vedi la squadra. Per esempio l'Atalanta 4-3-3, Carnesecchi, Zappacosta, Gimsiti, Scalvini, Bernasconis, per ora non cambierebbe nulla. Samardzic, Gaetano che subentra, Ederson che resta, Decatelere, Scamacca, Raspadori con allenatore Sarri. Cosa manca a questa formazione, soprattutto considerando che l'allenerà Sarri? Se manca
1: Beh,
0: qualcosa.
1: le ali forse Gaetano dovrebbe fare questo ruolo, ma un regista, un play. Gaetano ha grandi qualità tecniche, ma il play puro non l'ha mai fatto. E alla fin fine De Roon finirà con più spazio che il classico calciatore che ne d'estate nell'11 titolare di una squadra non esce, però alla fine comunque trova sempre il suo spazio. È questione anche di equilibri. L'Atalanta è una delle squadre che comunque cambia più pelle quest'estate si rimette in discussione pure 15 anni di lavoro a Bergamo con l'arrivo di Sarri. Vedremo le prime settimane, i primi mesi dovrebbero essere difficili. Speriamo di no, perché comunque l'Atalanta negli ultimi anni ha cambiato tanto. Vogliamo mantenere questa esigenza. A livello individuale comunque è una squadra che deve competere per la Champions, questo non ci sono dubbi.
0: E soprattutto poi tu sei un grande fan anche di Sarri, l'avresti visto benissimo a Napoli, adesso vediamo come lavorerà nel contesto Atalanta. Il Como ha cambiato qualcosina, ma sostanzialmente cerca di mantenere la stessa struttura, Busquets, Smalcic, Ramon, Cuenca, Kaiki, Perrone, e sono i due nuovi. Perrone, d'Acuña, Diao, Nico Paz, Baturina, Dujkas oppure eventualmente Moise Kean arrivasse dalla Fiorentina. Manca qualcosa a questa squadra di Fabregas?
1: Manca esperienza questa squadra. Manca esperienza. Quante partite di Champions ha giocato a livello proprio collettivo il Como? E lì fa la differenza. È vero che comunque stanno bruciando le tappe. È una squadra di talento. L'anno scorso ha fatto meglio di quanto si poteva aspettare di questa squadra. Però adesso devi mettere un po' di esperienza, un po' di italiani pure, perché non so se con le esigenze UEFA ha il numero di italiani necessari per poter giocare in Champions. Sono molto incuriosito di vedere liberali con Fabregas.
0: Sì, perché quello anche non lo abbiamo messo nella formazione
1: Comunque,
0: titolare, però sì.
1: Calabria ha fatto benissimo, è un talento cristallino. È strano che il Milan abbia gestito così il suo inizio carriera. Perché nelle nazionali giovanili comunque è sempre stato un giocatore molto dominante. E a Catanzaro ha mandato un messaggio, che lui si può adattare al grande calcio, si è adattato subito in una categoria che è molto difficile, perché serve molto tattica e fisica. Era un giocatore con delle sue caratteristiche, far vedere cosa ha fatto vedere l'anno scorso a Catanzaro è sinonimo di un giocatore che c'è anche con la testa e a Como voglio vedere che ruolo gli sta disegnando Fabregas. E poi il fatto che parlavamo ieri, no? L'altro ieri, dei potenziali arrivi di Chalobah e Ken è per poter dare anche delle altre armi a Fabregas, per poter offrire anche un altro calcio, per poter adattarsi in certi contesti e fare un calcio più diretto, più verticale, più pragmatico rispetto all'idea iniziale di Cesc Fabregas.
0: Altra formazione da analizzare, la tua Fiorentina, che già adesso ha cambiato totalmente volto. Vediamo cosa manca, secondo te. De Gea tra i pali, Dodò, Pograncic, Pograncic, Dragusin e Vieri, Fagioli, Ulai, Atta, Jimenez, Moise Kean, Gudmundsson, lì davanti con l'allenatore Grosso. Sempre che resti Kean, che magari dovesse andare Kean, si dovrà trovare un altro attaccante. Questa formazione così com'è ti piacerebbe?
1: Sì, voglio capire un po' il gioco sugli esterni, dai terzini alle ali. Nella corsia centrale è tutto molto chiaro, anche se dovesse andare via Kean, comunque arriverebbe una prima punta di certe caratteristiche abbastanza simili a Kean. Però sono soprattutto le ali. Adesso bisogna capire cosa farà, perché l'anno scorso ricordati che la Fiorentina iniziò la stagione senza Ali. A gennaio arrivarono Harrison e Solomon, che sono andati via, e adesso Grosso potrebbe forse usare Jimenez da esterno d'attacco. Questo potrebbe essere una soluzione. Bisogna capire se arriva uno o due calciatori. Valdepeña, se aspettiamo l'arrivo, c'è l'ufficiosità, perché lui è ancora a Madrid. Mourinho ha chiesto di conservare il calciatore fino ai primi di agosto, quando torneranno i mondialisti, e poi sì, sono proprio sugli esterni. Dodò rimarrà, non si sa bene ancora, sono lì le incognite, perché la corsia centrale, il centrocampo, comunque ha disegnato un centrocampo di grande qualità, una difesa rinnovata con più aggressività, con più dominio del gioco aereo, però le ali rimane ancora un mistero di chi potrebbe arrivare. Si fanno tanti nomi, però Paratici ha dimostrato in questa sessione che i giocatori che sono arrivati erano nomi che non si facevano, dunque aspettiamo le sorprese del direttore,
0: che magari non mancheranno, visto che ha preso una strada piena di sorprese e ha lasciato stupiti un po' tutti. Cambiano poco gli assetti delle altre squadre, quindi non te li faccio analizzare, che siamo veramente all'inizio del calciomercato. Qualcosa cambierà, anzi qualcosa arriverà e molto cambierà. Il Milan invece già ha cambiato qualcosa, allora lo possiamo andare ad analizzare. Maignan tra i pali, Ghila, Gabbia e Pavlovic sarebbero i tre della difesa del 3-4-2-1 che ha in mente Amorim. Salemaker, Asciari, Rabiot e Bartesaghi in mezzo al campo. Kunku e Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. Come lo vedi il Milan già con questi cambiamenti, sia tattici che di giocatori?
1: Ah, sulle fasce mi chiedo se farà qualcosa, soprattutto a sinistra, per creare competenza a Bartesaghi, considerando che Stupinian non so se è già andato via, però andrà via.
0: Ma pare che Amorim l'abbia voluto bloccare chiedendo di poterlo vedere, anzi ti chiedo anche perché, secondo te, lo vuole vedere, insomma non ha impressionato.
1: Ma un po' le gerarchie a centrocampo, poi i due trequartisti dietro la punta, in Cucù non sono sicuro che rimarrà a Milano, l'ha pagato caro, ma ha fatto molta fatica. Dovesse farlo tornare quello di Lipsia, sarebbe un grande acquisto per il Milan. Ma a centrocampo vorrei capire anche le gerarchie, perché ha tanti centrocampisti, e dove secondo me ha più qualità il Milan. Però c'è il mistero di Asciari, pagato tanto, non ha giocato, ha fatto vedere comunque a sprazzi la sua qualità, però ha giocato troppo poco. Non puoi giustificare 40 milioni per un centrocampista di queste caratteristiche, con il minutaggio che ha avuto. È vero che ha avuto l'infortunio, però o lo mandi in prestito o lo cedi, però comunque bisogna prendere una decisione con Giasciari. E poi la difesa, penso che comunque l'arrivo di Gila sia un chiaro upgrade per il Milan.
0: Importante upgrade del Milan sicuramente. Nel frattempo l'Inter ha avuto un altro no, comunque uno stop alla trattativa per Spence, di cui abbiamo parlato con te proprio, se non ricordo, ieri. Si riapre un po' l'interesse sempre dell'Inter per o Romero o Jones. Quali di questi due difensori servirebbe di più all'Inter e come li immagineresti?
1: Cuti Romero comunque è un generale lì difensivamente, ha leadership, ha aggressività, anticipo, segna, grandissimo centrale Cuti Romero. Adesso vedremo se è un prezzo che si può fare. In Spagna si parla tanto di lui per l'Atletico Madrid, qualcuno dice che si è inserito il Barça, non si è ancora capito bene, però sì, è un giocatore da prendere. Cioè, non vedo tanti centrali più efficienti di lui sul mercato. Lì è un'occasionissima, non conosco le cifre, però vai a prendere un leader, uno che ti sistema la difesa centrale.
0: Invece l'ultima riflessione che voglio fare con te: la Juventus sta provando a insistere per trovare la quadra con Kessié, sarebbe il giocatore che servirebbe al centrocampo della Juventus.
1: Ma Kessié ti sistema al centrocampo, in Italia è dominante Kessié, lo sappiamo. Adesso al Mondiale l'abbiamo visto bene fisicamente. Cioè, quantità, qualità, leadership, esperienza, capacità di inserimento, cioè che sia ovunque. Lo sai meglio di me,
0: Sì,
1: insomma.
0: devo dire che è
1: A un certo
0: impressionato
1: campo
0: molto.
1: lì,
0: E non ha
1: rispetto a
0: perso quel
1: Durante.
0: suo valore pur andando a giocare alla Lille.
1: Ma no, ma perché quanti anni ha? 29 anni che sì, no? 30? Cioè
0: È
1: che
0: ancora
1: sia
0: nuovo.
1: ancora 3 o 4 anni. Sai, comunque non. Sì, sarebbe un gran colpo, sarebbe un gran colpo, sì.
0: Alen, grazie. Noi ci sentiamo domani. Continuiamo le nostre analisi anche su quelli che possono essere gli affari di mercato che per ora stentano ad arrivare. Grazie ad Alen Valneghi. Ciao, Alen.
1: Ciao, ciao Enzo, grazie, ciao.
0: E termina qui la puntata odierna di Rotocalcio. Come sapete, adesso che Maracanã è in ferie, avete visto anche il nuovo spottino che sta girando con Piccari e Pallomeni. C'è la pausa di un'ora nella quale verrà riproposto lo spazio editoriale di questa mattina. Peraltro, dove abbiamo avuto un'esclusiva in attesa con Gennaro Iezzo, che era in macchina con Salvatore Gaiazza, quindi abbiamo parlato anche con lui. Dopodiché partirà tutto mercato con Francesco Tringali, che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio e quindi noi lo supporteremo in tutte le forme possibili e immaginabili, grazie all'ottimo lavoro anche di Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Ma che ci fanno tutte queste chiacchiere che fate?
0: Hai ragione, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera e ben ritrovati in una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita, perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua, perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comolli si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comolli, Chiellini, la dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, eh? Non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadre, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez, a che punto siamo e Franchessy, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da che sì, allora la Juventus ha sostanzialmente scelto che sì per il rinforzo a centrocampo, e che sì sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno far spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, è comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente. È un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro appunto il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita dal Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Christian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra. Verranno messi sul mercato, aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto una battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. È continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila. Adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno, secondo te, quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post-mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kareizas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Kareizas, quantomeno in questo momento. Però su Kareizas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi le estati boom spesso non portano a campionati boom, almeno è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmundsson su calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. Tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao Daniel.
1: No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto con grande vicinanza. È una persona che conosciamo da anni. È un vuoto che ci ha lasciato dentro, e tante domande, perché vorremmo sapere a un certo punto cosa è successo, perché è successo, però quella che non è una domanda è quanto quello che ci ha lasciato, perché Luca era veramente uno, per me era una presenza quotidiana, anche se a distanza, però
1: Sì, sì, insomma, certo.
2: Questo non cambia nulla fondamentalmente.
1: Ivan, andiamo, come dicevano, come cantava qualcuno, the show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare il nostro lavoro, che in questo momento ci porta al netto di tutte le amichevoli, di tutti i ritiri, ma sul mercato, perché siamo in pieno calciomercato e si sta anche iniziando magari un pochino, in questo momento si muoverà anche un pochino di più, anche se in Serie C. Devo dire che non me lo ricordavo un mercato così continuo, cioè, mi sono sempre, negli ultimi anni almeno, è sempre stato un mercato che iniziava col botto, con tante ufficialità, tanti rinnovi per i giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso il fine, la fine del mercato. Invece stanno andando avanti, continuano ogni giorno i club a vendere, acquistare, insomma si stanno muovendo tanto. Secondo te chi si sta muovendo meglio in questo momento?
2: Allora, insomma, muovendo meglio è molto complicato, perché comunque è vero quello che dici tu, è anche vero che ci sono tante operazioni, è anche vero che è ancora presto per poter dare, diciamo, delle valutazioni da quel punto di vista. Nelle ultime ore penso si stia muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti, come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, credo che il Brescia stia facendo delle cose delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma sicuramente ha grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione secondo me non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi un po' andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord, mentre poi sappiamo che tendenzialmente insomma il GMC poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
1: Sì, è vero, è vero. Si stanno muovendo bene al nord. Citavi l'Union Brescia, il colpo di ieri, Rizzo Pinna. Poi dopo andremo a ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia, che, come dicevi tu, non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé, perché l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'Ascoli. Non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo, poi ovviamente sarà a parlare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A, sul Treviso, perché il Treviso ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con Tommaso Maschio in redazione. Sì, forse anche qualcosa così. E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
2: Il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
1: no, certo.
2: Diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova, di Costanzini, e diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera. almeno in Serie C. Sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo sì. Che lo sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne avrà bisogno, soprattutto sì. Se vuole fare, diciamo, uno step un pochino più alto e più ampio. Però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova. Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo, sì. Di costruire un gruppo.
1: Sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento che è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati, vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
3: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questo Fiorentina Gubbio. Mister, parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
4: Ma sicuramente è stato un test, diciamo, di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo, quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me l'importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che il risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino ad oggi, diciamo, hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
3: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi?
4: Ma non voler non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. È piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tenuto palla, dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio. Quindi un risultato che io non lo guardo nemmeno, a me mi interessa guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora una settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti. Quindi ringraziamo ancora la Fiorentina e la società calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
3: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco, è troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo?
4: Beh, oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio i spazi, non lasciare molta, diciamo, profondità, normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che chiaramente essere padroni un po' di più del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido, è del gruppo dell'anno scorso, è della continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto. Fa tanto per me, fa tanto per il gruppo e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale giocoforza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che partiti per i ritiri si sta valutando quelle che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, che stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo significa, vero, che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere e come era un tempo, no, la Serie C, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, emozionare di più.
0: I colpi.
1: Che saranno proprio i colpi quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollega a quello che dicevi tu sul pescare in serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla Serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, aveva fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C, segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché vero, comunque riesce a rivalutare, a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori che hanno sempre preso, diciamo così, e quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no, gli obiettivi che hai no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia, rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che il livello del calcio in Italia si è abbassato, questo non è che lo devo dire io, lo vediamo, però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no?

0: insomma, al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, un giocatore, sì. Mi piace ricordarlo così, sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho mi brillano gli occhi. Che colpo, Daniel, è un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio, secondo me, giocato.
0: Esatto.
1: Magari tutto il resto, adesso vogliamo, spero, no? Che poi è una società forte e anche molto, molto come dire, strutturata, ben strutturata, credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti no, l'età non passerebbe solo per noi.
0: No, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa, per me Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, da portare
0: quello,
1: mentalità.
0: Quello senza dubbio.
1: Forse quello sì. Forse la vedo più così, cioè un uomo così, che non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo. Io lo paragono veramente a Messi,
0: sì,
1: a Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico. E credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché è uno che ha vinto, ha giocato, no, ha vinto tutto nei grandi club. La voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano. Ecco, voglio dire, anche da questo punto di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca, e poi, con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, alla, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni, sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo più da questo punto di vista, perché io penso che statisticamente, con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no, soprattutto di Serie C, la corsa, cioè l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo molto dura, quindi dura, perché gli anni passano per tutti. Poi soprattutto,
0: sì,
1: come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare a delle
0: non
1: serate,
0: era
1: no?
0: L'esempio perfetto di atleta, ecco.
1: Esatto, l'esempio perfetto di atleta, quindi questo conta perché...

0: sai benissimo che il segreto è andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere una alimentazione sana, regolata. Questo fa la differenza, perché poi quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla. Quindi per essere performante devi avere uno stile di vita eccellente. Quindi non lo so, io mi auguro che io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing e spero di mentalità, no? Trasmettere, no, quello, no, che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e di no, importanti di più, quindi no, possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco. Questo io la leggo più da questo punto di vista.
1: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo quello l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
0: Secondo me, allora, io non so, poi come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte, secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello come dire, di si dà la sensazione che ci sia una regola, quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi quando vai a comprare un calciatore, no, devi, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con magari con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamoci, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le società non ci sono, non lavora più nessuno, né i allenatori, né i direttori, né i procuratori. Quindi è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono la parte, non mi viene adesso il termine, il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po', e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi, secondo me, io anche in eccellenza, no, comunque sì, io non faccio calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
1: giusto
0: dire. Perché è giusto, secondo me sì, perché comunque certi calciatori oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Quindi secondo me questo va a tutela. Io, essendo un aziendalista, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato, ok, va a ribasso, o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà, e questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo
1: a nessuno. L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale. Al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
0: Io penso proprio di sì. Qui parliamo di
1: sì.
0: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, Leonardo, questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto da gestio ma politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi, ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro. Cioè, il viaggio, se penso a Gattuso che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
1: ma magari si accontenta di un po' meno, dai.
0: Se si mette la mano nel cuore, diciamo, Guardiola, ma magari possa venire in Italia. Io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no, che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché il problema
1: esatto.
0: Quindi è l'esempio, no? Cioè, l'esempio di quando tu c'è, cioè, un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
1: Anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
0: Ho capito, qua 800 quando passiamo,
1: sì.
0: 800 euro
1: un po' troppo,
0: a 24,
1: sì.
0: La trattativa è morta, è come quando vuoi comprare il calciatore,
1: sì, magari una di mezzo,
0: 800, quella sì, 400, sì. Cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero sia più Guardiola che dica ok. Cioè, voglio lavorare in una nazione...
1: Accetta la sfida.
0: Accetta la sfida, esatto. Una nazione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni di calcio. E allora, quello sì, io spero più in Guardiola che, insomma, in Malagò, con tutto rispetto per Malagò. Ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così. Sarebbe veramente un passo vero. E con un passo vero verso il cambiamento, e tutto il resto secondo me si deve adeguare, perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che no,
1: un tridente niente male,
0: esatto, la strada è quella giusta, no? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto. Ha vinto tutto. È stato anche colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Pochi anni fa. Perché, e quindi possa dire ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo, come l'Italia.
1: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
0: Sì,
1: direttore,
0: abbiamo bisogno di persone credibili e forti, che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo, a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere, cioè, hanno tutto da perdere se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla, cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no? O in vacanza. Cioè, è la verità. Maldini c'ha bisogno di lavorare. Cioè, io non credo, capito? Io credo
1: non
0: che
1: credo, no.
0: Più, non credo. Io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi, vabbè, vengono i brividi, dice, guarda, ma magari...
1: Speriamo.
0: Dai, ma magari.
1: Speriamo. Direttore,
0: magari se dobbiamo
1: come sempre io...
0: contribuiamo anche noi nella
1: piccola poco, eh? Poco, ci posso mettere poco,
0: poco
1: ci posso
0: poco,
1: mettere
0: poco, vabbè, poco, ognuno in base
1: una colletta
0: al proprio potere. Esatto.
1: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
1: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco, che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo e già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari, il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro che bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio. Quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere, e per averle bisogna allenarle. E quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto, e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo. Quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso. Tutte cose, tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini, ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto, quando abbiamo la palla, comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci dà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, saranno un'impresa molto impegnativa per il Bari, il centro, sappiamo, di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione. Questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento chi Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece, come Gaetano Ferraiuolo, lo conosceva da tanto tempo è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme a
2: Sì.
0: Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013 quando ho deciso, insomma, di puntare su tutto Salernitana. Durante, insomma, questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito. Inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo lo sappiamo. E io ti voglio solamente chiedere a questo punto. Un ricordo, che ricordo, un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche i nostri, chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui. Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile. Come diceva Ivan stamattina, molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ciò, insomma, era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io gli dicevo negli ultimi mesi: guarda che tu stai diventando più granata di noi. Ricordo quando nelle prime
0: È
2: partite del
0: vero, vero.
2: campionato scorso il Sorrento sbagliò un rigore alla riga all'ultimo secondo, lui si mise in un angolo ed esultava in maniera proprio smodata. Io lo vidi, dissi: guarda, metto il video e te lo mando su tutto Nocerino. Quindi diciamo, poi quando segui una squadra, anche se non è la tua, inevitabilmente ti affezioni, poi avevi un buon rapporto con i giocatori.
0: Sì,
2: Quindi,
0: sì.
2: e poi la cosa che aveva è che ci potevi discutere, potevi avere idee diverse, perché poi quando avevo un'idea sul calcio non gliela facevo cambiare nessuno. Però magari dopo una discussione forte, dopo mezz'ora ti chiamava, o ti aveva regalato una maglietta, o ti dava una notizia, diceva: dalla tu così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande,
0: Sì.
2: cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
0: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato,
2: Sì.
0: mi ricordo settimana scorsa, se era mercoledì o giovedì, e io ero, lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi. E io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte. E lui tranquillamente mi ha aiutato per tutta la sera. Prima me le diceva e poi mi diceva: se non puoi, vado io, non ti preoccupare. Le metteva lui. Quindi anche questo un ricordo bello, cioè era proprio il simbolo di
2: Sì.
0: quanto fosse generoso, disponibile con tutti.
2: Sì, no, è vero, anche perché non aveva quell'invidia del ho trovato la notizia prima degli
0: Esatto.
2: altri, voglio vantarmi di averla trovata. Se io trovavo la
0: È
2: notizia e
0: vero.
2: voleva far fare bella figura a Gaetano Ferraiuolo, non si faceva il problema, perché lui diceva: io il mio l'ho fatto, ho un'altra attività, quindi l'importante è che i miei collaboratori facciano bella figura. Una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a
0: Sì,
2: Salerno,
0: è
2: non si
0: rara.
2: trova molto tutti i giorni.
0: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
2: A voi un abbraccio, grazie.
0: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto, un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe un mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento e ogni volta gli rispondeva alla grande Luca, come sempre. E mi mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui e tutto Salernitano, e ovviamente alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi, perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, proseguono. Daniel Uccellieri vi saluta e per la tuta ci vi dà l'appuntamento a domani mattina alle 9:45.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto io.

0: Buonasera e ben ritrovati in una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatto, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League, però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comon Lee, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, Non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadre, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da Kessié. Allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto Kessié per il rinforzo a centrocampo, e Kessié sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente. È un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro, appunto, il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario, per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis, quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita da Napoli o messi in via di uscita hanno poche, pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Christian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra. Verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto la battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. È continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila. Adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno, secondo te, quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post-mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma, cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kara'Azize del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Kara'Azize, quantomeno in questo momento. Però su Kara'Azize c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è il caos. Aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che il Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: E buon pomeriggio, torniamo in diretta su TMV Radio con Calciomercato e Ritiri, TMV Radio Sport, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 in questo lunghissimo pomeriggio di mercato, di ritiri, ma anche di nazionale, di commissario tecnico, considerando che sono ore caldissime con la diretta e tra poco poi ci andremo nel corso del pomeriggio a Milano per l'assemblea di Lega, dove sono arrivati e dove sono comparsi per la prima volta in pubblico insieme la nuova triade della Federcalcio, ovvero il presidente Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo. Abbiamo anche le immagini da mostrarvi con la presentazione, eccola qui, che state vedendo insieme all'amministratore delegato di Siervo e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, perché queste sono ore caldissime a Milano, dove ovviamente tra poco inizierà l'assemblea di Lega. Sono arrivati molti presidenti, altri, come vedete da queste immagini che vi riproponiamo, insomma altri presidenti sono collegati in via telematica, perché c'è da discutere del futuro del calcio italiano, che passa non solo dal commissario tecnico ma passa anche da una programmazione a lungo termine, perché come ci hanno sempre detto il commissario tecnico è soltanto la punta dell'iceberg di un movimento che deve cambiare, e quindi Malagò, Maldini e Leonardo presenteranno il loro programma ai presidenti della Lega Serie A. Nel giorno, tra l'altro, in cui sono uscite le indiscrezioni rispetto alla richiesta da parte di Pep Guardiola, una richiesta di ingaggio mostre, perché parliamo di 20 milioni di euro all'anno, è stata questa la richiesta che avvicina ulteriormente l'ex allenatore del Manchester City al no, perché più che altro adesso, se da una parte doveva essere, vi abbiamo raccontato in questi giorni, una sola esclusiva scelta di Guardiola, stavolta invece è proprio tutta quanta la federazione che, in base ai bilanci, insomma, vediamo che tipo di situazione sceglieranno, vediamo se arriverà anche un aiuto da parte della Serie A e vedremo se ci sarà effettivamente la volontà di accontentare in tutto e per tutto le richieste di Guardiola, specialmente le richieste più complicate, come sembrano in questo momento, ovvero quelle economiche, anche perché si avvicini Guardiola, immagino sai già quali sono, diciamo, le idee, le richieste, il budget dell'allenatore più vincente di sempre, e di fatto questi 20 milioni all'anno però sembrano allontanare ulteriormente il profilo di Guardiola, un profilo che Maldini e Leonardo insieme a Malagò discuteranno insieme ai presidenti di Lega Serie A. Le indiscrezioni ci dicono che non hanno, insomma, molto stima e molto gradimento per Pirlo, individuato da molti come il piano B a Pep Guardiola, e soprattutto la preferenza in questo momento sarebbe quella di Antonio Conte, mentre ieri ha parlato Roberto Mancini a margine, insomma, di un evento a Roma che ha visto tra l'altro il protagonista anche Malagò. Ha detto: non ho parlato con nessuno, nessuno mi ha contattato. Va bene, questo per quanto riguarda la strettissima attualità di quello che sta avvenendo in queste ore, in questi minuti. Vado a salutare e a ringraziare la parte tecnica con Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, insieme alla redazione di Daniele Petrucci Roselli. I vostri messaggi invece al 331 8200 213 per accompagnarci in questo pomeriggio, che tra l'altro ci farà ascoltare anche le parole di Giovanni Malagò, perché dopo l'assemblea di Lega in Lega proprio ci sarà una conferenza stampa e ve la faremo ascoltare, così da capire anche se emergerà una risposta definitiva. Tra poco il mercato con la redazione di tuttomercatoweb.com. Intanto sono cambiate davvero come al solito tante cose nel giro di 24 ore, perché ieri in serata è arrivata la decisione di Somerville per quanto riguarda la Roma di sposare, invece che la Roma che sembrava avere in pugno il giocatore, alla fine si è inserito l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che di fatto ha scippato l'esterno olandese, che dunque firmerà in Arabia E la Roma che adesso deve fare in fretta, perché Pernusa, che è un altro giocatore molto molto interessante, il norvegese, che però costa ovviamente 60 milioni, o almeno è la richiesta iniziale da parte del club tedesco, che dunque si parte da quella cifra, e la Roma ricomincerà a lavorare per poter ottenere e regalare a Gasperini il primo grande acquisto, e sarebbe questo sì un grande acquisto che sicuramente varrebbe la pena spendere una cifra così importante. E poi c'è la Juventus, perché le indiscrezioni di questa mattina sui quotidiani ci hanno fatto sapere di un Luciano Spalletti che ha alzato la voce per spronare ancora una volta questa Juventus a cambiare, ha detto io resto qui, voi no, e quindi senza, per far capire ovviamente ai calciatori che a lui ha la certezza di rimanere e ha il futuro garantito la Juventus, ovviamente poi verrà valutato dai risultati, gli altri invece questa squadra se la vorranno sudare. Uno Spalletti che dunque ha effettivamente diciamo ricercato, no, la necessità di alzare la voce e di spronare il gruppo bianconero. Una notizia invece di mercato che può essere vista come un possibile assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché si cerca sempre un portiere, un nuovo portiere da affidare alla Juventus, da regalare ovviamente a Luciano Spalletti, considerando la situazione di Gregorio e soprattutto del Dibu Martinez, che non sembra essere una trattativa poi così calda. Vi dicevo, l'assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché di fatto Vicario è stato escluso dalla tournée del Tottenham, e quindi lo possiamo confermare come un portiere in uscita, e un portiere italiano forte nel giro della nazionale potrebbe essere un'opportunità importante per quanto riguarda la Juventus. Passiamo invece ad un'altra situazione che riguarda la Lazio, perché ve lo raccontavamo ieri insieme a Marco Piccari, è la situazione legata a Romagnoli, perché pensate, Romagnoli era praticamente tutto fatto per il suo passaggio all'Al-Sadd, addirittura si è allenato nell'ultimo mese in autonomia in un centro sportivo a Roma. Di fatto Romagnoli, che aveva già rotto con l'Otito e con la Lazio, in realtà questa mattina è stato richiamato dalla Lazio per effettuare i test medici e dunque mettersi a disposizione della Lazio, anche se poi probabilmente ci sarà poco futuro. Ne ha parlato anche questa mattina il suo procuratore, ha detto non pensiamo ad un futuro alla Lazio, però aggiungo io, per rispettare soprattutto i termini contrattuali, si è dovuti, no, intervenire in questo senso per svolgere le visite mediche, per non andare ad una rottura e non creare un caso, diciamo, in attesa poi che l'Al-Sadd, che è stato bloccato tra l'altro nell'acquisto di Romagnoli per una serie di vicende, tra cui la morte dell'Emiro, la guerra eccetera eccetera, comunque il trasferimento di Romagnoli sembra essere il trasferimento di Romagnoli sembra essere in stand by. Allora 331 82 00 213, vi dicevo prima di Nusa, che è, diciamo, la trattativa più calda per quanto riguarda la Roma, che si è vista soffiare prima Greenwood e poi Somerville. Antonio Nusa fa parte ovviamente della short list di Gasperini, piace e come, dopo il summit andato in scena ieri d'urgenza a Trigoria per capire quali sono i margini per una richiesta da 60 milioni, che possono diventare al massimo 55.

il Napoli contro l'Arezzo, addirittura 3-1 per l'Arezzo, che insomma bagna in maniera amara il primo match amichevole, il primo test amichevole di Massimiliano Allegri. Arezzo che tra l'altro sarà protagonista del campionato di Serie B. Ieri, tra le altre cose, è uscito anche il calendario della cadetteria, una cadetteria che, come al solito, la Serie B offre sempre grandi spunti. Andiamo al Milan, così facciamo in attesa di collegarci con la redazione di tuttomercatoweb.com, perché c'è stato un blitz di Cardinale a Milanello e un pranzo con Amorim e i dirigenti, perché il proprietario rossonero è arrivato intorno alle 9 per salutare la squadra. Dalla rivoluzione del 25 maggio in poi Cardinale è sempre più al centro del mondo rossonero. Infatti poco dopo le 9 è arrivata a Milanello per incontrare la squadra, guardare l'allenamento, dunque un Cardinale sempre più vicino al Milan, sempre più vicino nel senso sempre più a contatto con la squadra. Ha sistemato un po' tutto, investendo anche 100 milioni per gli acquisti di Gonzalo Ramos e Ghila. Tra l'altro c'è il rinnovo ufficiale per quanto riguarda Luka Modric. Cardinale non andrà in tournée e, in previsione di contatti solo telefonici nei prossimi giorni, ha voluto incontrare l'allenatore, che è rimasto a Milanello fino alle 13.30. Poi Amorim ha abbandonato il centro tecnico federale, insomma, firmando autografi ai tifosi. C'è aria di annuncio, come vi dicevo, del prolungamento di Luka Modric, sicuramente un rinnovo importante che insomma non cambia il futuro per quanto riguarda gli Asciari, e quindi c'è sicuramente tanto movimento in casa Milan per costruire intorno ad Amorim una squadra assolutamente competitiva. Che cosa vi dicevo prima rispetto alla Juventus del io resto e voi no? Perché Spalletti evidentemente si è trovato costretto ad alzare la voce in questo raduno che vedrà adesso l'amichevole contro lo Standard Liegi tra qualche giorno, e ha dovuto addirittura, pensate, bloccare la cessione di Openda, perché di fatto con l'infortunio di Ekator Spalletti non ha a disposizione alcun tipo di attaccante. E che cosa ha fatto? Ha alzato la voce alla Continassa per far sentire l'eco di una strigliata importante, per mandare anche un messaggio alla sua squadra, una squadra che come sapete, insomma, in questo momento deve rinunciare a Yıldız, deve rinunciare a Thuram, e soprattutto con un mercato che non brilla, e soprattutto che non gli ha dato assolutamente dei rinforzi. Questo io resto e voi no ovviamente fa parte di una provocazione da parte di Luciano Spalletti, che attende dal mercato nuove opportunità. Abbiamo niente, caro, va bene, allora andiamo avanti per quanto riguarda, insomma, le ultime notizie, perché per quanto riguarda, siamo sempre su tutto mercato web, per quanto riguarda la situazione legata da Ibegovic dall'Inghilterra, ci dicono, insomma, che il Chelsea resta il favorito sul bosniaco, che insomma ieri ne abbiamo parlato, era una pista anche italiana per quanto riguarda l'Atalanta da una parte, che però non voleva soddisfare insomma le richieste per quanto riguarda il giocatore bosniaco, ma è anche, ieri ne abbiamo parlato, un esterno che piace molto alla Fiorentina per quanto riguarda Paratici, però sembra essere un giocatore destinato all'estero, considerando i 30 milioni chiesti per lui dal Bayer Leverkusen. Tra l'altro ieri è uscita anche una notizia che attraverso Pjanic il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Juventus, che però ha altre mire e ovviamente altri tipi di priorità in questo momento. Ibegovic, che all'inizio sembrava dovesse essere un obiettivo della Roma, in realtà in Inghilterra ribattono la notizia come il Chelsea possa essere insomma in questo momento il favorito per questo calciatore, che in Italia tutti vogliono, però effettivamente nessuno vuole avvicinarsi alle richieste, che sono anche piuttosto importanti, del Bayer Leverkusen, che ha capito che da questo calciatore magari può trarre un incasso importante, ovvero i 30 milioni richiesti, e chissà, magari probabilmente

0: il Chelsea sarà disposto a dargli. Dicevamo prima della situazione legata a Pep Guardiola con questa richiesta di 20 milioni di euro per l'ingaggio, perché nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di questo blitz a Barcellona da parte di Maldini e Leonardo, nonostante le garanzie date da al direttore tecnico e l'advisor Leonardo in merito ad uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona, Guardiola sarebbe sempre stato timoroso per l'impegno richiesto, un ruolo ibrido ma soprattutto lontano fisicamente dal posto di lavoro per uno come lui che dà sempre tutto cozzerebbe, e ha promesso alla famiglia che si sarebbe fermato per recuperare un po' di tempo insieme. Il problema però non è questo. Il problema resta questa domanda di ingaggio faraonico da 20 milioni a stagione, un contratto di 4 anni come quello avanzato da Maldini e Leonardo equivarrebbe a 80 milioni complessivi per il mandato da commissario tecnico, mentre ovviamente i massimi rappresentanti della federazione potrebbero spingersi solamente fino alla metà. Questo per quanto riguarda la situazione legata a a Pep Guardiola. Vediamo tra poco se ci saranno delle indicazioni in questo senso. Facciamo una cosa, caro Claudio Ferrarese, proviamo a collegarci con Lorenzo Di Benedetto a questo punto telefonicamente, così proviamo a capire quali sono le ultime notizie di mercato e farci guidare insieme a lui anche attraverso una situazione legata in casa Inter che è parecchio movimentata, e nel corso dei nostri collegamenti ovviamente ve ne daremo conto attraverso poi la voce di tanti esperti. Poi andremo anche all'Assemblea di Milano per capire quali sono le prime notizie che emergono, anche perché anche se poi sicuramente dopo l'assemblea di Lega, eccolo qua, è arrivato tra le altre cose Maragò, tra poco ve lo faremo sentire. Effettivamente allora sembra essere terminata l'assemblea di Lega, vi riporto, vado in cronaca perché Maragò è pronto insieme a Maldini e a Leonardo per parlare con la stampa, c'è anche il presidente Ezio Simonelli, insomma lui anche per lui insomma sembra essere una vittoria, considerando che Malagò la sua candidatura è stata avanzata e portata avanti in primis dalla Lega Serie A, che a questo punto, saltato Guardiola, forse vorrà avere voce in capitolo per poter dire e scegliere il commissario tecnico. Sentiamo Ezio Simonelli, dai, vediamo che dice.
1: Commissario tecnico, perché non vi risponderanno, ma potranno dirvi quelle che sono le caratteristiche che loro hanno in mente del commissario tecnico. Quindi non parleranno e non chiedeteti di uomini, ma chiedeteti di programmi, perché quello è la cosa su cui ci siamo confrontati, la cosa su cui Giovanni Malagò è persona che lui ha detto: io sono abituato a volare alto, ma il motivo per cui la Serie A e poi tutte le altre, diciamo, componenti B, Serie C, calciatori e allenatori hanno poi sulla sua candidatura, proprio perché sapevamo che volava alto. La prima dimostrazione di come vola alto è appunto aver scelto Paolo Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori, e quindi questa è una garanzia per tutti noi, una garanzia per il paese, perché comunque siamo certi che con queste mosse, con le cose che loro hanno in mente, che oggi ci hanno raccontato, torneremo, io mi auguro presto, a essere una grande nazione calcistica come lo siamo sempre stati nel passato, e oggi siamo nelle buone mani per ripartire. Quindi io vi lascio a loro.
2: Presidente, prego.
3: Ciao a tutti, poche parole, molto felice di essere qui in Lega, Lega Serie A. Sapete benissimo che è partita dalla Lega, anzi da un gruppo di società che fanno parte della Lega, la mia candidatura. Sapete, credo molti di voi, ad eccezione dell'Esposito, che non ha seguito abbastanza approfonditamente tutte queste vicende, devo dire H24 praticamente sono stato stalkerizzato, ho pensato certamente anche di fare una denuncia, io dico però a tutto c'è un limite, cioè questo vi voglio dire. È partito appunto da alcune società, poi c'è stato il quasi unanime consenso a questo punto ho deciso di buttare il cuore oltre quello che erano delle resistenze. Uscivo da un'esperienza a dir poco impegnativa, totalizzante, che è stata Milano Cortina, e lo sport, il calcio e l'Italia sicuramente sono dei richiami ai quali faccio fatica a dire di no. E tra le tantissime incombenze sulle quali mi sono dovuto imbattere, di vario tipo, tra cui una è in scadenza ad horas, che è quella appunto del dossier olimpico da presentare, scusate, europeo, gioco di parole, per il 2032, che scade il 31 luglio e che peraltro coinvolge molte delle società e delle persone che oggi abbiamo incontrato in Lega. E non mi avevano detto che l'aria condizionata era questa, esatto. E ho pensato subito che, come ho raccontato, sarò molto più breve rispetto a sopra, che chi mi ha preceduto ha ritenuto anche che fosse giusto magari autoresponsabilizzarsi sulla scelta del commissario tecnico, ma non solo del commissario tecnico, della filiera che ne consegue. Io ho invertito la clessidra, cioè i termini della questione, sono andato alla ricerca e ci ho messo 2 settimane. Normalmente sono un discreto persuasore, qualche capacità diciamo di trascinare anche sotto il profilo non solo dell'entusiasmo, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere diciamo questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo, sul quale poi ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo si dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili e siamo molto vicini a questo. Ho usato questa parola condivisione totale con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza in Lega ha parlato di 8-10, cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti. Grazie, e penso soprattutto che adesso è più interessante quello che diranno loro. Ciao a tutti.
2: Grazie a tutti, chiediamo la possibilità di fare
0: questo
2: una
0: per quanto riguarda Malagò. Adesso ci sarà un cambio e ve lo faremo ascoltare, perché parlerà Paolo Maldini, che credo, anzi, insieme a Leonardo parleranno insieme, sono le prime parole e le ascoltiamo, vai.
4: Confini, Gazzetta dello Sport.
5: Passo.
4: Vado subito sulla questione CT, anche se magari non la amato particolarmente. Non vi chiedo un nome, ma se c'è una tempistica, entro quando volete avere qua il quadro completo.
5: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
6: Fabrizio Badania, Corriere dello Sport. Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto il sogno di voi di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si è
7: avete
6: parlato.
7: Proprio sentito bene, presidente di Lega.
5: Vai Leo.
7: No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire, diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche, diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
8: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
9: Le sensazioni che avete avuto sia Paolo che Diego, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto nel caso di Paolo, l'addio era stato brusco negli ultimi anni, è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani. Come è nata l'idea con Leo che ti aveva riportato al Milan nel 2018?
5: Ma le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il Presidente, ci ha messo un po' per convincermi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dire di no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche, ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale e un'amicizia.
7: Per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata in questo modo. C'era da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome, con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no, e questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile che siamo un po' tutti un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, un movimento della gente, un movimento di tutti, deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire, questo sicuramente, se è un'idea di uno solo non faremo niente.
5: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
8: Stefano Scacchi, La Stampa, grazie.
10: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono i vostri pilastri.
5: Vai. Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica, un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
7: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, quindi riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve.
0: Ok, dai, torniamo, perché abbiamo sentito abbastanza, insomma il titolo più importante è questa fiducia nei confronti di una risposta di Pepe Guardiola entro domenica, e Maldini ha detto non importa quanto dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta, e mi sembra anche abbastanza chiaro che dunque non sono spaventati da questa richiesta di 20 milioni annui per Guardiola, da cui è attesa una risposta. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con approfondimenti di mercato e di ritiri con altre due big, e poi più avanti ascolteremo eventualmente altre dichiarazioni dalla conferenza stampa da parte di Maldini e di Leonardo. A tra poco.

0: I nuovi in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Abbiamo ascoltato poco prima della pausa le primissime parole di Paolo Maldini e di Leonardo, che si stanno presentando alla stampa direttamente dall'assemblea, dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano. Insomma, parole importanti per cercare di ricostruire e costruire, presentare il progetto tecnico. Lo definiscono lungo e ambizioso, così come lunga e ambiziosa è la proposta fatta a Guardiola. Ne ha parlato Maldini, ha detto: vogliamo continuare ad aspettare, perché meglio prendersi più tempo per scegliere la persona giusta. In questo senso ci arrivano messaggi al 331 82 00 213. Abbiamo intanto il collegamento, leggo soltanto questi due messaggi. Non so, ci scrive Mattia: vorrei sbagliare, ma credo che stanno facendo un casotto, un mese per Maldini, un altro per decidere il DS, quando c'è il CT, voleva dire, quando c'è il Mancio, che con Maldini per me sono una certezza. Va bene, questi i vostri messaggi. C'è anche un altro messaggio sulla Juve che però condivido insieme a Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Perché insomma Federico ci scrive: la Gazzetta ha riportato segnali di pericoloso nervosismo di Spalletti con i giocatori già adesso prima di cominciare, l'ombra di Conte si allunga sempre più sul tecnico toscano. Ora, adesso, a parte ovviamente la questione Conte, c'è diciamo la questione di Spalletti, questo sfogo che insomma aiutaci tu Camillo a interpretare, che però insomma ci restituisce anche lo stato d'animo in casa bianconera. Camillo, a te.
1: Sì, è uno sfogo anche comprensibile, perché comunque dobbiamo pensare che comunque molti dei giocatori che la Juventus ha in questo momento in rosa hanno fallito nella scorsa stagione, quindi è anche un cercare di alzare il livello, alzare l'asticella. La Juventus ha giocato un amichevole con tanti calciatori che sono comunque in uscita, perché Gatti è in uscita, perché Arthur è in uscita, perché Douglas Luiz è comunque in uscita, perché Openda è in uscita, più ancora alte di Gregorio, Azic, Miretti, quindi è normale che si voglia alzare un pochettino l'asticella. Io però ieri sera sono stato al The Hotel, dove c'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero con i membri del CDA della Juventus, e il clima era molto disteso, mister Spalletti era comunque sereno, e la società è contenta di mister Spalletti, anche Tether, perché c'era il rappresentante di Tether, è contento della conferma di mister Spalletti, dell'arrivo di Carnevali. Quindi no, non c'è lo spauracchio di Conte sulla spalla di Spalletti, e non è Spalletti in bilico. Il tema è che i calciatori sono in bilico, e credo anche giustamente società e allenatore, adesso che sono passate quasi 2 settimane di ritiro, stanno iniziando a fare le liste dei giocatori che andranno via e chi rimarrà. È normale, perché la Juventus sta vivendo comunque un'estate dove farà un'altra rivoluzione.
0: Sì, per quanto invece riguarda Camillo le situazioni legate al mercato, cioè, insomma, sono dei giorni intensi. Tra l'altro ci sarà questa amichevole dove Spalletti non avrà a disposizione l'attaccante, ha dovuto addirittura bloccare la situazione legata a Openda. Ma se dovessi indicarmi una situazione più calda in questo momento, tra le tre priorità che questa Juventus ha, esiste una trattativa calda?
1: Sì, le trattative sono abbastanza calde, ci sono delle priorità, ci sono dei nomi, ci sono delle situazioni, delle volontà dell'allenatore, delle idee della società. La società, l'idea è chiara, quella di prendere Colomoni come attaccante titolare e poi cercare di prendere Pellegrino, però per prendere Pellegrino deve aspettare l'uscita di Jonathan David, che non è neanche a Torino. Quindi in questo momento la volontà è quella di prendere almeno un attaccante per cercare di iniziare a dare una certezza a mister Spalletti, perché giocherà con lo standard Liegi, con il solo Openda a disposizione. Poi c'è Milik, ma il Milik comunque va gestito, anche in amichevole col Basilea dopo mezz'ora ha chiesto il cambio, viene da anni difficilissimi, e quindi Milik comunque non è considerato nell'otto degli attaccanti della Juventus, perché purtroppo ha uno storico con cui non puoi fare affidamento. Ma la volontà della società è quella di dare il prima possibile una punta a Spalletti. Però so che i tifosi della Juventus non ne possono più, ma quando hai pochi soldi e non puoi permetterti grandi nomi, e hai 40 milioni di euro per un attaccante e più o meno dovrai lavorare su quelli, è ovvio che una trattativa per Colomoni non è semplice, perché il Paris Saint-Germain ti chiede 50, tu ne hai 40 da spendere, c'è una forbice di prezzo molto elevata. Bisognerà aspettare un po' di tempo, cercare con Carnevali e Massara di ricucire un rapporto col Paris Saint-Germain, perché come lì nella sua gestione dello scorso anno ha rovinato completamente i rapporti col Paris Saint-Germain, e il Paris Saint-Germain in questo momento fa un po' difficoltà a trattare con la Juventus.
0: Ripartirei insieme a te dal portiere perché insomma in tanti suggeriscono un portiere italiano, almeno di scuola italiana, considerando insomma anche le difficoltà per arrivare a Martinez. Oggi c'è stata appunto questa notizia da parte del Tottenham, una notizia, c'è stata quest'assist, come l'hanno definito molti, per quanto riguarda Vicario, ma è effettivamente un nome e soprattutto la priorità per la porta rimane Martinez o si sono fatti ovviamente tanti nomi? Se dovessimo fare insomma un podio di scelte in questo momento in casa Juve per la porta?
1: Direi al primo posto Martinez, al secondo Martinez e al terzo Martinez, per far capire un po' il pensiero della Juventus, che sta aspettando il Dybu, perché comunque ha giocato fino a domenica al Mondiale, che ha una promessa dell'Aston Villa di liberarlo, però l'Aston Villa in questo momento fa muro perché non ha neanche trovato e cercato un sostituto, quindi è una trattativa anche qua non semplice, ma è normale, cioè, stiamo parlando comunque di un portiere che ha vinto l'Europa League, di un portiere che è arrivato in finale del Mondiale e ci vorrà del tempo. Io l'ho detto anche su Radio Bianconera, la Juventus comunque se avesse voluto prendere Vicario l'avrebbe fatto, perché ad oggi è il terzo portiere del Tottenham, è in uscita, però la Juventus non è convinta di andare a prendere Vicario, anche perché Vicario è uno stipendio molto molto alto, quasi 4 milioni di euro netti, e la Juventus non pensa che Vicario possa essere una soluzione a lungo termine, quindi ad oggi, prima di andare a prendere un altro portiere, vuole avere la certezza di capire la situazione del Dybu Martinez. Se il Dybu Martinez dovesse poi rimanere all'Aston Villa, allora si valuteranno altre ipotesi, ma vale lo stesso discorso per Colomoni. Fino a quando ci sarà una possibilità per arrivare a Colomoni e Dybu Martinez, si proseguirà in quella strada. Quando non ci saranno più queste opportunità, si cambieranno gli obiettivi.
0: Molto bene, Camillo, grazie e buon lavoro. Buon lavoro, grazie a
1: Grazie
0: te,
1: a
0: alla
1: voi, grazie a voi.
0: redazione di Radio Bianconera. Dalla Juventus passiamo a chi continua, insomma, a rinforzarsi, a chi deve confermarsi ad alti livelli, ovvero parliamo del Como e ne parliamo insieme ad Ivonne Alessandro. Ciao Ivonne, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Ivonne, qual è la situazione legata al Como, insomma, che sta preparando la nuova stagione? C'è la Champions League, c'è una squadra che, insomma, non smetterà sicuramente di stupire, soprattutto non ha, diciamo, questi problemi legati a un mercato e alle priorità, perché Fabregas indica dei nomi, indica delle caratteristiche e il Como è sempre scatenato sul mercato, la rosa va rinforzata. Insomma, quali sono stati i primi giorni di questa stagione che è iniziata da pochissime settimane, ma che, insomma, deve vedere il Como protagonista in campo, ma intanto lo vede anche sul mercato?
2: Sì, allora, come giustamente puntualizzato tu, Fabregas quando indica un nome comunque la dirigenza riesce sempre o quasi sempre a portare a termine comunque le operazioni al mercato, quindi questo sicuramente riflette anche un po' la direzione che sta prendendo il Como, perché una volta che si pone un obiettivo da raggiungere, vedi il caso di Nico Paz, ci sono state tanti dubbi, tante incertezze da fuori, ma è parso di capire comunque da dentro sempre una linearità, una lunghezza d'onda comunque ben precisa, che ha portato poi alla conferma insomma di Nico a Como per 60 milioni da Real Madrid, e questo diciamo che ha un po' dato il via poi a tutto il resto, perché comunque Caicchi, che è terzino sinistro brasiliano che hanno preso dal Cruzeiro, comunque è un secondo tentativo che è stato fatto, l'avevano già tentato a gennaio, questa volta appunto l'hanno preso. Mia, che è un ottimo diciamo sostituto a centrocampo che va a coprire l'addio di Sergio Roberto, adesso si sta ancora cercando di ultimare per Couto a destra, Però insomma, probabilmente manca ancora qualche dettaglio, anche perché non arrivano novità da parte del Borussia Dortmund o comunque dalla Germania, e il giocatore adesso è in ritiro con il Borussia Dortmund, sta giocando le amichevoli col Borussia Dortmund, quindi insomma forse manca ancora qualcosa per chiudere. Cuenca e Liberali invece sono gli altri due giocatori nuovi che sono stati ufficializzati. Liberali sappiamo tutti, cioè, che anche lui ha avuto abbastanza clamore, perché forse più di tutti è quasi al pari di Nico Paz, o comunque siamo lì perché lo voleva il Milan e c'erano state le chiamate di Cardinale. E invece Cuenca è il classico colpo alla spagnola, però difensore di prospettiva, pagato pochissimo, prelevato dalla cantera del Barcellona. Quindi insomma, questo è un po' il sunto della situazione.
0: Si sta cercando anche un attaccante, dopo insomma dei sondaggi fatti anche per Gonzalo García, un altro spagnolo, insomma, che questo 22enne del Real Madrid, che però insomma sembra voler preferire la Premier e nello specifico il Fulham. C'è anche un'altra notizia molto interessante, perché sappiamo che gli italiani sono da subito, già da quando c'è stata insomma la qualificazione in Europa, un po' la priorità di questo Como. Con Liberali sicuramente è un colpo importante anche in prospettiva, però l'italiano, diciamo con la I maiuscola, è sicuramente quello, il nome è sicuramente quello di Moise Kean, che è insomma l'attaccante principale. Ti chiedo quali sono i margini di possibilità per arrivare a Kean, quanto potrà e vorrà spingersi il Como, e come in quel caso ridisegnerebbe un po' la batteria di attaccanti, perché insomma Buvikas, certo ci vogliono attaccanti, tanti attaccanti e tutti forti per fare campionato e Champions League, però sicuramente ci sono anche altri attaccanti validi. Kean e poi il pacchetto attaccanti, Yvonne.
2: Sì, allora Kean, partiamo subito col dire che piace tanto al Como, soprattutto a Fabregas. Infatti appena è uscita fuori l'indiscrezione mi è venuto subito in mente quello che aveva detto scorso settembre 2025, inizio scorsa stagione, che è una qualità, che è forte, e senza che nessuno lo nominasse in conferenza stampa, dove tra l'altro ero presente, quindi insomma fa un po' aprire gli occhi su quanto sia apprezzato come profilo. Poi giustamente sottolineavi l'aspetto dell'italianità, che è strettamente connesso alle liste UEFA, perché comunque il Como dovrà rispettarlo, a meno che si voglia trovare con una rosa particolarmente ridotta in Europa, e diciamo che non penso sia proprio la volontà del club. Per quello che riguarda, diciamo, le ultime su una trattativa che non è partita, cioè non stiamo parlando di una trattativa, stiamo parlando di contatti esplorativi da parte del Como con l'entourage del giocatore. Comunque sappiamo che con la Fiorentina allora non ci sono state rotture, cose gravi, però fa un po' riflettere il fatto che il club gigliato non si sia mai esposto dicendo per noi è incedibile. Grosso sì, nelle ultime ore ha detto vorrei che rimanesse, però leggo di news di mercato e ha lasciato un po' intendere che comunque forse non dipende tanto da lui quanto dal giocatore.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è stata insomma una dichiarazione che abbiamo ritrovato oggi sui giornali, ma già da ieri sera aveva un'importanza rilevante, perché Grosso dice noi lo vogliamo. Poi se il mercato dovesse portarcelo via, noi gli potremmo fare soltanto un in bocca al lupo. E queste, care Yvonne, mi sembrano davvero delle dichiarazioni in cui non ci ha detto Kean io lo voglio recuperare, per me deve rimanere la Fiorentina. Lui ci dice Kean se vuole rimanere avrà sempre un posto, ma se non vuole rimanere, perché anche ieri ce lo segnalano come non tra i migliori, anzi tutt'altro, se non vuole può andare. E il Como mi sembra di capire che 40 milioni ce le spenderebbe per un attaccante del genere.
2: Ma allora, anche il presidente ha fatto capire che comunque loro quest'estate approfitteranno per chiudere delle operazioni che magari, immagino, la prossima estate, anche un po' per le stringenze dei paletti del fair play finanziario, non si potrà insomma operare come stanno facendo adesso. Quindi sicuramente il momento è propizio, anche perché ti aggiungo che a parte quest'ultima amichevole, anche la scorsa stagione non è che ha fatto proprio cose indimenticabili, ecco, Kean con la Fiorentina, tra l'altro acciacchi fisici, problemi che comunque ne hanno minato la stagione. Quindi insomma la valutazione è molto calata rispetto invece a quella stagione dove si contendeva il titolo di capocannoniere con Retegui. Questo è un punto a favore. Il punto un po' che mi fa riflettere è il fatto che Ken comunque prenda un ingaggio notevole, cioè 5 milioni l'anno, tenendo conto che il Como è molto attento al monte ingaggi, questo non va sottovalutato. E qui forse si ricollegano anche un po' le parole di Grosso, perché o sceglie di rimanere alla Fiorentina e comunque dovrà rilanciarsi, oppure inizia un po' a pensare magari di tornare su quei palcoscenici che comunque un po' fanno sognare tutti i giocatori, come la Champions League, tenendo conto che l'ultima volta che l'ha disputata, se non erro, nel 2022 con la Juventus, sì, prima poi del passaggio con la Fiorentina. Perciò sappiamo anche la carriera di Ken, comunque ha giocato nel PSG, nell'Everton, quindi è passato anche per la Premier. Secondo me, allora, il Como, bisogna capire la decisione del Como, quindi non c'è solo Ken nella lista, ma l'italiano forte, mi verrebbe da dire che al momento bisogna prendere lui. Più Esposito non te lo danno, più una serie di altri giocatori italiani che comunque sono fermi dove sono. Se vuoi un giocatore pronto ed esperienza, ti direi che Ken, anche con varie presenze e gol in nazionale, è proprio quello che serve a Fabregas.
0: Sì.
2: E cosa ti posso dire? Per i restanti nomi in attacco si parlava di Ivanovic del Benfica, tra l'altro nelle ultime ore si è registrato un inserimento dell'Al-City, anche lui, cioè anche il club abbiamo promosso in Premier League, dei sondaggi con l'entourage del giocatore, che è un attaccante croato. Parliamo di un giocatore che aveva fatto una valanga di gol con l'Union Saint-Gilloise prima di andare al Benfica. Poi al Benfica con Mourinho si è trovato un po' chiuso dalla varia concorrenza e forse adesso sto un po' meditando. Tra l'altro il Benfica ha preso John Duran, quindi un altro attaccante, quindi si riduce ancora lo spazio. Insomma, bisogna monitorare anche questa pista, i contatti con l'entourage appunto ce ne sono stati, altrimenti, come citavi benissimo, Gonzalo Garcia era un obiettivo, c'erano stati anche, diciamo, dei sondaggi esplorativi, sappiamo che comunque i rapporti con Real Madrid sono buonissimi, tra appunto il Real e il Como. Una eventuale operazione alla Nico Paz sarebbe potuta essere comunque fattibile, però sai, il richiamo di chi ti ha formato, di chi ti ha fatto un po' esplodere poi a Real Madrid dei grandi, che è Arbeloa, comunque adesso è al Fulham, poi sempre la Premier League, che sappiamo quanto attrae i giocatori. C'è da dire che però quando si mette di mezzo un club di Premier League la potenza economica è quella, quindi difficile. E poi tra l'altro penso che sia molto più sensato andare su Ken, perché forse puoi contrattare un po' di più a livello economico, parliamo di,
0: certo,
2: 40 milioni, 45, che magari inserisci bonus, fai 40 più bonus, però porti a casa un 26enne italiano, liste UEFA un pochino, ti rimetti a posto. E quindi insomma,
0: sì, sì, no, poi italiano, insomma, andresti giustamente, come hai detto tu, andresti a risolvere anche quel problema che hai avuto dalla fine della scorsa stagione. Va bene, Yvonne, grazie, torneremo a disturbarti più avanti, perché il Como è sempre protagonista, quindi buon lavoro intanto.
2: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Grazie, grazie Yvonne Alessandro, la nostra corrispondente da Como per tuttomercatoweb.com. Allora, tra poco torniamo e faremo anche un bel approfondimento legato soprattutto al mondo Juve. Intanto però vi dico che tra le notizie che sono emerse nella conferenza stampa di Maldini e Leonardo, dal quale poi torneremo insieme a Ivan Cardia, è emerso anche che un contatto c'è stato anche per quanto riguarda Carlo Ancelotti, ed è stato lo stesso Maldini a dirlo, perché, ve lo riprendo subito, Maldini ha detto: non possiamo dare notizie in merito alla domanda di Guardiola. Avete individuato però uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma ne va poi chiaramente verificata la disponibilità generale. È chiaro che hanno fatto un tentativo per Ancelotti per provare a portarlo via dal Brasile, col quale ha un contratto in scadenza fino al 2030, Però evidentemente Ancelotti ha voluto mantenere la sua parola, il suo contratto con il Brasile, e da lì in poi si è scelto di andare su Guardiola, che, come abbiamo detto, rimane un'ipotesi più che aperta. Ci fermiamo, sono le 15, TMV Radio, salutiamo anche gli amici di Gol TV e del canale 61 di Netflix. Noi torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta su Tiempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, con voi Francesco Tringali fino alle 17. Ripartiamo con un altro graditissimo ospite, perché chi meglio di lui ci può aiutare a capire qual è la situazione intorno al mercato della Juve, che è un po' come tutti gli altre situazioni, perché anche l'Inter non sta messa benissimo. Tante squadre italiane in questo momento inseguono senza però riuscire ad acchiappare ancora i colpi giusti. Però facciamo un po' anche un focus sulla Juve in compagnia del presidente Giovanni Cobolli Gigli. Ciao presidente, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: Allora, oggi per esempio la Gazzetta dello Sport, abbiamo visto, insomma, ci ha raccontato questo retroscena di Spalletti, che ha dovuto anche un po' alzare la voce con la squadra, nel senso ha detto io resto, voi no, quindi per richiamare anche un po' allo spirito da Juve, che però in questo momento non gli ha portato i colpi desiderati, perché ci sono tante priorità, dal portiere all'attaccante, però Spalletti è voluto intervenire un po' sulla mentalità e sullo spirito di questa squadra. Ci segnalano anche, presidente, uno Spalletti piuttosto nervoso, però partiamo dall'aspetto, no, diciamo umano e psicologico in questo momento, di un allenatore che si ritrova ad allenare con il solo Ekator, che tra l'altro al debutto si è anche infortunato. Partiamo da qui, poi ci spostiamo un po' sul mercato.
1: Direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra e del giocatore. Se ha fatto questo intervento, riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti fatti dalla Juventus. Per me Spalletti fa bene, è un allenatore preparato e quindi quello che fa mi sembra giusto. Che poi Spalletti aspetti alcuni giocatori per il rinforzo, questa è un'altra cosa che dipende dalla qualità e dall'abilità di Carnevale, che si trova indubbiamente in una situazione non facile, perché ha ereditato una Juventus che è arrivata, ahimè, sesta l'anno scorso, come tutti sappiamo, e quindi con una campagna acquisti fatta da un precedente amministratore delegato scelto dall'ingegnere Alcan, che ha fatto praticamente dei disastri spendendo circa 150 milioni di euro che non hanno dato nessun tipo di risultato positivo all'interno della squadra. Quindi Carnevale deve fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, e quindi dovrà cercare di fare qualcosa. Mi sembra che sia una persona evidentemente adatta a fare l'amministratore delegato di una società di calcio come la Juventus.
0: Voglio però ripartire l'ultima cosa su Spalletti, nel senso che lui adesso riparte da una Juventus che può allenare fin dal ritiro, aveva le attenuanti lo scorso anno che insomma fosse arrivato in corsa con una squadra non costruita da lui. Adesso sente anche un po' la pressione di dover non solo riscattare il sesto posto e la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso, ma il fatto che ci sia anche, come qualcuno dice, l'ombra di Conte dietro alla possibilità, insomma, nel caso in cui fallisse, è secondo lei una responsabilità in più, o meglio una pressione in più da dover gestire?
1: Ma io credo che Spalletti abbia le spalle forti e che quindi cerchi di fare bene il suo mestiere come sa fare, senza preoccuparsi di quello che può essere pensato o ragionamenti fatti alle sue spalle. Spalletti sa sicuramente cosa fare, certamente Conte in questo momento non ha una posizione assegnata, ma mi sembrerebbe assolutamente assurdo se la Juventus pensasse di lasciare Spalletti e di passare a Conte. Certe cose non si possono fare dal punto di vista oggettivo, bisogna avere fiducia nell'allenatore, come credo che abbia Carnevale e Company, e bisogna sostanzialmente sostenerlo.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi andresti a mettere al libro paga l'ennesimo allenatore. Già riparti, presidente, da una stagione in cui è cambiato nuovamente dirigenza più allenatore, quindi una nuova rivoluzione. pensare di mollare nuovamente alla prima difficoltà, così come è stato nelle ultime stagioni, è veramente paradossale anche solo pensarci. E questo cambio invece di dirigenza, visto che non abbiamo sentito il suo pensiero nelle ultime settimane qui a TMV Radio, come lo reputa? Ovviamente il parere su Comolli ce l'ha già dato, però il fatto di essere andati su Carnevali e quindi aver essere ripartiti da un direttore che insomma ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro seppur in una piazza comunque con molte meno pressioni come il Sassuolo, affiancato poi da Frédéric Massara che di esperienze tra Milan e Roma ne ha avuto. Come ha visto insomma il nuovo riposizionamento a livello
1: L'ho
0: dirigenziale?
1: visto in maniera molto positiva perché Carnevale sicuramente sa fare il suo mestiere e conosce bene quelli che sono gli ambienti della Lega e così via. E Massara è indubbiamente una persona che può affiancarlo e può aiutarlo perfettamente nel cercare di dare di nuovo un assetto strutturale alla Juventus che sia degno della Juventus stessa. È inutile che io continui a dire che Comolli è stato un errore clamoroso, che John Elkann ha sbagliato. John Elkann ha sbagliato tante volte e la Juventus negli ultimi anni, tra Andrea Agnelli e John Elkann, ha ricoperto perdite per circa 1 miliardo di euro. Quindi, insomma, dicono solo le cifre dicono già quanto sia stata sbagliata la gestione nelle mani di queste due persone. E adesso speriamo che Carnevale abbia il potere e la capacità di risolvere i problemi della Juventus.
0: Sì, risolverlo anche a livello contabile, perché
1: Esatto, anche.
0: i buchi e le situazioni, e basti pensare, così scendiamo anche un attimo più nel dettaglio del mercato, basti pensare a quante difficoltà si stanno facendo soltanto a portare avanti una trattativa come quella di Kolomouani, vedendo i rapporti col Paris Saint-Germain. E soprattutto, direttore, le chiedo, così restiamo sull'attaccante, se lei in questo momento avrebbe provato magari a ribussare alla porta di Vlahovic oppure lo considera un caso chiuso.
1: Io ho molta stima di Vlahovic, però mi sembra che ormai sarebbe proprio prendere una minestra rifatta e quindi mi sembra che bisogna guardare su altre sponde, augurando a Vlahovic di trovare una posizione per fare bene il suo mestiere. E naturalmente mi interessa molto quel Zirkzee, più o meno si
0: Zirkzee,
1: chiama
0: sì,
1: così,
0: Zirkzee.
1: che quando era nel Bologna io guardavo con grande attenzione perché col Bologna aveva fatto delle grandi cose. Poi probabilmente andando in Inghilterra dove è andato forse ha fatto meno bene, ma secondo me quello potrebbe essere un acquisto interessante che potrebbe dare vitalità ulteriore a quella che è l'attacco della Juventus.
0: Colomboni e un'altra minestra riscaldata?
1: No, però insomma fa bene Carnevale non andare sopra una certa cifra, questo senza dubbio. Non penso che sia una minestra riscaldata, però che mi sembra che sia qualcosa di nuovo e di innovativo e quindi lo vedo con un occhio ancora più favorevole.
0: C'è anche un capitolo portieri, perché considerando
1: Sì.
0: quello che è successo con Di Gregorio, con la sfuriata della gente, poi il portiere ne ha preso le distanze, però Di Gregorio continua ad essere il portiere titolare, diciamo non voluto, semplicemente perché Perin continua a essere la prima alternativa, ma serve di fatto un portiere titolare. E i nomi sono tanti, nel senso che prima abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Torino, gli ho chiesto di farmi tre nomi e lui mi ha fatto Martinez, Martinez, Martinez. Non si guarda altro che al Dibu, portiere dell'Argentina, che a molti non piace perché non ha uno stile brillantissimo che si adatterebbe alla Juve, diciamo così, però insomma si prova a cambiare, no? Rispetto alla grande scuola italiana, Martinez rimane il prescelto, anche se poi c'è da lottare con le richieste dell'Aston Villa. A lei piace?
1: No, ragazzi, non posso dare un'opinione. L'ho
0: Ok.
1: visto nell'ultima partita con quella con la Spagna, ma non posso dare un'opinione. Mi spiace che il precedente portiere sia stato lasciato un po' da solo, perché mi sembra di capire che nessuno gli abbia parlato sul fatto che la sua posizione doveva cambiare e che forse possa essere ceduto. Ma qui, perché sarebbe anche una questione di classe per gestire i giocatori dandogli sostanzialmente delle informazioni. Che però ci sia bisogno di un nuovo portiere, sono convinto che sia giusto.
0: Ok. Le faccio l'ultima, Presidente, riguarda però non riguarda la Juve, ma il cambiamento della federazione, della nazionale, nel senso che c'è stata l'elezione di Malagò, la scelta di Maldini e di Leonardo, quindi le chiedo se mi commenta questo, ma soprattutto le chiedo se ritiene giusta la scelta di continuare ad aspettare, a corteggiare un allenatore per provare a ripartire da un nome altisonante come è Pep Guardiola, anche accettando a questo punto di dare 20 milioni l'anno, perché questa è la richiesta, ad un allenatore del genere, o se avrebbe preferito vedere un altro tipo di scelta. Si parla come piano B anche Andrea Pirlo, oppure non lo so, mi dica lei, Presidente.
1: Ma qui il problema è che Malagò ha segnato una strada prendendo Maldini e Leonardo. Maldini e Leonardo, penso di capire che abbiano espresso una preferenza per un allenatore non particolarmente affermato, che è Pirlo, e francamente a questo punto Malagò dovrebbe seguire quelle che sono le indicazioni di Maldini e Leonardo. E quindi questo è un problema non indifferente, perché certamente Pirlo non ha fatto delle cose eccezionali come allenatore rispetto a quando era calciatore, e quindi può essere un rischio. Però su delle persone preparate, intelligenti, che sanno di calcio come Maldini e Leonardo indicano un nome, non sarà molto semplice per Malagò cambiare idea o fargli cambiare idea. Perché all'interno si creerebbe comunque già una situazione psicologicamente una situazione di frattura. Dopodiché, pensare di prendere, pagando 20 milioni di euro netti all'anno, il grande allenatore, mi sembra una cosa ridicola, francamente, perché dobbiamo anche fare i conti con quella che è la situazione dell'Italia, che in un certo senso non può permettersi che vengono sperperati dei soldi in questa maniera.
0: Ma è più un problema di quanto dai a Guardiola, o è più un problema del fatto che tu stai andando a scommettere sì sull'allenatore più vincente di tutti, però che non ha mai fatto il commissario tecnico, secondo lei?
1: È un problema di quanto dai a Guardiola, perché comunque se Guardiola accettasse 5, 6, 7 milioni, parliamo di cifre enormi, naturalmente. Io penso che Guardiola sarebbe sicuramente un ottimo allenatore per la nazionale italiana, e penso che anche Maldini e compagno dovrebbero accettare Guardiola. Dopodiché, invece, se Guardiola dicesse di no, lì si chiarirebbe il problema, ripeto, di Pirlo. Però mi sembra di capire che oggi ci sia una riunione, o ci sia stata una riunione in
0: C'è
1: Lega
0: stata,
1: Calcio.
0: c'è stata, c'è stata, c'è stata, e hanno confermato quanto stiamo dicendo, ovvero hanno detto sì, il nome è quello, va bene che siamo un po' in ritardo, ma vogliamo continuare a aspettare se quella è la persona giusta. Quindi hanno confermato di fatto che sono disposti evidentemente a dare tanti soldi se dovessi accettare.
1: Beh, questa è una notizia che prendo e, ripeto, 20 milioni mi fanno un po' paura spenderli, però se anche i presidenti di Serie A sono d'accordo su questa cosa, provare ad andare avanti mi sembra giusto. Dopodiché mi auguro che abbiano anche parlato della seconda soluzione, cioè nel caso Guardiola non accettasse, Pirlo sarebbe gradito
0: Gradito,
1: ai presidenti di Serie A o no? Forse Maldini e Leonardo possono aver spiegato il perché loro vorrebbero prendere Pirlo, perché
0: Certo.
1: non credo che sia un'impuntatura. Loro Pirlo lo conoscono, credono probabilmente di poter fare delle cose giuste insieme a Pirlo, dandogli fiducia, affiancandolo anche dal punto di vista di suggerimenti tecnici. E quindi, francamente, se io fossi nella posizione di Malagò e se non si prendesse Guardiola, penso che dovrei anche accettare le richieste di Maldini e di quell'altro, perché se no si crea anche qui una situazione di disagio tra queste due persone che sono state appena prese per la nazionale e il presidente della federazione.
0: Sì, si creerebbe il primo cortocircuito. Presidente,
1: Sì.
0: la lascio alla sua giornata. Grazie, come al solito, per la disponibilità. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e grazie a voi.
0: Grazie, grazie al presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, per rispondere a questa domanda, ovvero quanto margine di manovra hanno potuto avere i presidenti della Lega Serie A di fronte alle scelte, perché saranno sicuramente state date un piano A, un piano B e probabilmente anche un piano C, ce lo racconta Ivan Cardia, che ha seguito tutta la giornata all'esterno dell'assemblea di Lega Serie A e poi all'interno con la conferenza stampa. Ciao Ivan, ben
1: Ciao
0: ritrovato.
1: Francesco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Che giornata è stata e cosa è emerso? Poi andiamo sulla conferenza stampa, però più che altro proviamo ad entrare all'interno dell'assemblea e provare a ricostruirla, ecco.
1: Sì, allora diciamo che l'assemblea è ancora in corso, nel senso che è stata interrotta
0: Ah, ecco.
1: dall'appuntamento fissato con Malagò, Maldini e Leonardo, è durato circa un'oretta. Hanno spiegato i loro progetti, le loro idee per il rilancio del movimento azzurro in generale, non soltanto della nazionale. Poi parleremo meglio anche con i protagonisti, cioè i presidenti dei club di Serie A, che per il momento sono ancora impegnati negli uffici di via Rosellini, ma di commissario tecnico non si doveva parlare e sono abbastanza sicuro che non se ne sia parlato, anche perché conoscendo i presidenti del massimo campionato, nel momento in cui gli dici un segreto, smette di essere un segreto e inizia a diventare di dominio pubblico. Quindi credo che Malagò, Maldini e Leonardo si siano ben guardati dal dare qualsiasi retroscena legato al tentativo con Pep Guardiola, che poi va avanti, perché quello resta il sogno, resta l'obiettivo complicato. Però, così come Malagò aveva indicato in Maldini il piano A, poi di fatto, pur avendoli sondati, non è mai andato veramente su piani B. Al momento, anche Maldini e Leonardo, cioè i due a cui ha affidato la ricostruzione della parte tecnica della Federcalcio, stanno insistendo su quello che ritengono essere il loro piano A.
0: Ok. E c'è tra i tanti spunti che ci ha dato la conferenza, ne cito uno io, se ne vuoi citare anche qualche un altro tu che eri lì ad ascoltare, abbiamo ascoltato anche la tua domanda, e il fatto che loro avessero puntato anche su Carlo Ancelotti all'inizio. Quindi sta a significare che loro intanto sono partiti, no, dal vertice, dall'Olimpo, chiamiamolo così, dei grandi allenatori. E poi, brutto dirlo, però è così perché esistono le categorie, da lì via via scendere, no? Un po', non si deve offendere
1: Sì. Diciamo
0: nessuno.
1: che se da Ancelotti vai a Guardiola, secondo me vai quantomeno in orizzontale,
0: No,
1: però
0: non
1: poi
0: intendevo,
1: si scende.
0: infatti. No,
1: No,
0: non,
1: poi si
0: inte
1: scende.
0: no, non intendevo. No. Io dicevo che da Guardiola scendi, non da Ancelotti. Cioè, la piramide è Ancelotti-Guardiola e poi da lì scendi, ecco, intendevo
1: Esatto,
0: questo.
1: sì, sono d'accordo. Allora,

0: avrebbe un suo peso anche in tante scelte.
1: No, ma poi ti saluto, Ivan. Si è parlato anche dei presidenti di Serie A che non gradirebbero questa idea, però hanno pochissimo margine di manovra in questo senso, non possono mica, loro gradirebbero Conte, però insomma, passami il termine, non decidono nulla in questo momento, possono soltanto incassarla una scelta. È vero che si sentono insomma di avere un potere decisionale, ma questo potere decisionale non puoi andarlo a rivendicare con il direttore tecnico, ma anche sportivo, che giustamente arriva e si vuole prendere la responsabilità di scegliere un allenatore. Quindi io non vedo come ci siano altri piani B oltre a quello di Andrea Pirlo, no? Chiudiamo.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo. Diciamo che comunque, senza nulla togliere a Pirlo, oggettivamente a livello anche di opinione pubblica non è semplice. Se tu parli di Guardiola puoi passare a Pirlo. Secondo me la speranza, tra virgolette, dei club di Serie A, che sono appunto, come dici tu, molto più convinti di Conte, è che se Guardiola dovesse dire no, si potrebbe rappresentare insomma Maradona di Leonardo, di dire: ragazzi, se vuoi Guardiola e cadi su Conte, tutto sommato hai preso il top. Se vuoi Guardiola e cadi su Pirlo, insomma, se tu parlavi a scendere, a cascata prima, insomma, devi scendere parecchio, ma senza nulla togliere a Pirlo, penso sia un dato di fatto, oggettivamente. Non è un allenatore paragonabile agli altri due. Se così, secondo me, dovrebbero imbastire una macchina anche comunicativa molto forte per reggere, diciamo, rispetto a delle aspettative che comunque hai creato, perché è vero che Guardiola l'hanno messo in campo i giornalisti, però sia oggi sia in passato hanno ammesso i vertici federali che ci stanno parlando, quindi diciamo un po' la bocca a Guardiola, diciamo, l'abbiamo fatta noi, cioè, ce lo segniamo sulla panchina dell'Italia in maniera un po' più concreta di quanto non si potesse pensare. Quanto alle decisioni di club di Serie A, hai detto giustamente, non hanno potere decisionale. Certo, nel nuovo equilibrio che anche Leonardo, Maldini e Maradona ci hanno raccontato, in cui tutti devono essere più partecipi, tutti coinvolti e via dicendo, ignorare completamente il parere del massimo campionato, insomma, è un po' una contraddizione in termini, soprattutto se poi il parere del massimo campionato è abbastanza comprensibile, perché se tu fermi qualsiasi, togliamo Guardiola, perché tutti dicono Guardiola, ma se tu vai per strada, fermi 100 persone, gli chiedi Conte, Mancini o Pirlo, secondo me 97 ti dicono Conte, 2 Mancini e forse una Pirlo se è un amico di Pirlo.
1: Certo, è vero, dai, sono d'accordissimo con te, Ivan, grazie, buon lavoro. Ci sentiamo dopo, tra l'altro, perché tra le altre cose, no? Sei anche attivissimo sul mercato, quindi sei tentacolare in questo tuo pomeriggio di lavoro. Grazie, Ivan, a dopo, dai, grazie.
0: Buon procedimento.
1: Grazie, grazie a Ivan Cardia, che ritroveremo in chiusura con la raffica di mercato da tuttomercatoweb.com. Torniamo tra poco.

Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringai in vostra compagnia. Adesso facciamo un po' di giri per l'Italia, perché partiamo da Roma e arriviamo fino a Moena, perché andiamo ad approfondire le vicende in casa Genoa. Lo facciamo con il nostro inviato e corrispondente da Genova, ma in questo momento a Moena, Andrea Pirro.

0: Ciao Andrea, buon pomeriggio. Andrea?
1: Eccomi, mi
0: Eccoci,
1: senti?
0: sì,
1: Ok,
0: perfettamente.
1: ciao Fra, ciao, eccoci, ciao a tutti
0: Allora,
1: quanti.
0: qual è la situazione di Amoena? Freschetto, allenamenti, raccontaci un po' questo ritiro del Genoa agli ordini di De Rossi, una nuova stagione, ambizioni, mercato, dai, facci un punto.
1: Allora, partiamo dal clima, mi hai detto,
0: Sì.
1: è freschetto, c'è il sole, però comunque è un clima anche molto caldo, dalla presenza di tantissimi tifosi qui a Moena, sono saliti da Genova, le tribune sono comunque sempre gremite, c'è sempre tanto entusiasmo nelle partite, comunque sembra di vivere quell'atmosfera del Ferraris in piccolo, ovviamente, perché le strutture certamente non possono permettere l'ingresso dei 30.000 che sono abituati comunque a seguire il Genoa al Ferraris in casa, però certamente l'entusiasmo quello non manca. Si lavora in campo, mister De Rossi. Anche oggi ha messo in agenda una doppia seduta, la mattina dedicata di più ai test atletici e comunque esercizi anche di tecnica e soprattutto sui traversoni finalizzati poi alla conclusione in porta. Oggi vedremo quale sarà il menù di questo pomeriggio, ma poi ci possiamo aspettare ovviamente un uso maggiore del pallone, quindi magari potremo anche intravedere anche qualche aspetto tattico che sta già filtrando da questo ritiro. Si parte dal 3-5-2, comunque uno schema abbastanza fluido, insomma, nei numeri. Sapete, non è molto amante dei sistemi di gioco comunque Daniele De Rossi. Si parte da una struttura 3-5-2, poi si conclude con la mezzala che avanza verso le punte. Si è visto anche una sorta di difesa a 4 in certi frangenti nell'amichevole contro il Trento, quindi tanti esperimenti, tante possibilità di lavoro. Siamo nei ritiri, c'è ancora tempo prima dell'inizio del campionato, dunque tanta carne al fuoco per mister De Rossi.
0: C'è stata anche un'amichevole ieri, insomma, un'amichevole, la classica amichevole in famiglia, terminata 5-2 per il Genoa. Genoa, perché c'è stato Genoa e Genoa B, e tra poco
1: Esatto.
0: ce lo racconti. Ma invece a livello, insomma, di priorità di mercato, quali sono state le richieste da parte di Rossi e quali sono, se ci sono, delle trattative calde in questo momento per nuovi rinforzi per il Genoa?
1: Sì, allora intanto una piccola parentesi, oggi Jacopo Grossi ha salutato il gruppo, per lui trasferimento al Trento in prestito, ha salutato il mister, ha salutato la dirigenza, ha salutato tutti i compagni di squadra, quindi un'operazione in uscita è stata portata a termine intanto. Per quanto riguarda le entrate, si pensa comunque ad un esterno sinistro, si parla di Gallo, si parla di Mitai della Lipiad, un classe 2003, quindi un giocatore comunque giovane, ma allo stesso tempo già con una carriera avviata. Dico questo perché sulla corsia di sinistra c'è anche Martin, che di fatto non rientra più nel progetto tecnico della squadra, non ha disputato l'amichevole contro il Trento la prima, ha giocato comunque nella partita in famiglia terminata 5-2 per i biancocrociati, quindi il Genoa B, che aveva la maglia della scorsa stagione, ma aveva anche un Vitigna e Colombo in attacco contro McTree e Havel dall'altra parte, che non sono propriamente delle punte, ecco, da questo punto di vista. Tornando invece poi al mercato, vi abbiamo detto dell'esterno sinistro, ma vi parliamo anche della punta perché, come ho detto prima, se nel Genoa B c'erano Colombo e Vitigna in attacco, dall'altra parte c'erano due giocatori che di fatto punte lo sono meno, sono più centrocampisti, sono più esterni, e allora si cerca di arrivare ad arrocodare del Wolverhampton, giocatore molto ambito da squadre di Serie A. Un tentativo magari il Genoa proverà a farlo, però le priorità appunto restano in questo momento l'attacco e la corsia di sinistra.
0: Bene, Andrea, grazie, buon proseguimento e buon lavoro, goditi il fresco di Moena, un grande abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Passiamo invece a parlare di Torino, sui movimenti per quanto riguarda anche sia tattici sia per quanto riguarda il mercato. Lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ema, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Eccoci, buon pomeriggio a voi.
0: Torino allora impegnato anche lui nella preparazione di un po' di situazioni. Raccontaci un po' come prosegue il ritiro agli ordini di Mister Abate.
2: Allora, il Torino ha già fatto due amichevoli, la prima è andata molto bene, considerando anche il livello decisamente basso dell'avversaria, perché Abate ha esordito contro il Pinzolo Varrendena di seconda categoria e c'è stato un nettissimo 13-0. Ieri invece c'è stata qualche difficoltà in più contro l'Alcione Milano, squadra invece di Serie C. Si sono iniziate a vedere diverse difficoltà da parte della squadra. È arrivata una vittoria per 1-0 su rigore di Kulenovic, ma sia la prima che la seconda amichevole hanno comunque dato conferma di quanto bisogno abbia il Torino di rinforzi. Lo aveva ammesso anche lo stesso Petrachi durante la conferenza stampa di Abate. Manca sicuramente un portiere, mancano almeno due difensori, mancano almeno due esterni, ci sono tanti esuberi da dover piazzare, quindi sicuramente, come spesso capita al Torino durante le estati di calciomercato, diciamo che a un mese dal via del campionato il lavoro fronte mercato è ancora in alto mare. Quello sul campo invece, comunque, Abate sta cercando in tutti i modi di velocizzare un po' la sua impronta su un Torino che, ribadiamo, sarà molto diverso da oggi, probabilmente, si spera, all'inizio del campionato fissato tra un mese con la gara contro il Milan.
0: Sì, tra l'altro è andato in gol Kulenovic, che ha indossato tra l'altro la fascia di capitano, con Abate che ha provato questo 4-2-3-1, dove però ho letto dei commenti e dei riscontri, diciamo che non c'è particolarmente entusiasmo vedendo questo Toro in questo momento imbottito di giovani che insomma, con l'Alcione Milano battuto un po' a fatica, ma che riportaci anche un po' il polso dell'ambiente.
2: Sì, diciamo che ovviamente si viene da una stagione molto negativa, il vortice negativo comunque da anni che tutto sommato si respira qui al Torino, tra la contestazione, la risultati altalenanti, non c'è mai il tanto sperato salto di qualità, quindi diciamo che non è sicuramente un Torino pieno d'entusiasmo. È un Torino che, come giustamente sottolineava Abate nel giorno della presentazione, deve però provare a voltar pagina, perché è arrivato un allenatore nuovo, a breve dovrebbero anche arrivare i primi rinforzi, perché ad oggi l'unico vero volto nuovo diciamo di giocatori di movimento è Oristanio, che arriva in prestito dal Venezia neopromosso, quindi diciamo un esubero di una squadra neopromossa in Serie A. È arrivato un portiere, Mascardi, che però ha 19 anni, quindi non sarà certamente lui il titolare del Torino, e quindi un po' la situazione di sempre. C'è curiosità per vedere al lavoro il nuovo tecnico Abate. Diciamo che però, come ambizioni, non è un Toro che ad oggi almeno fa sognare in grande, come magari poteva essere fino a un paio d'anni fa.
0: Certo. Quali però, quali sono insomma le prospettive del mercato del Toro? Cioè, cosa devono aspettarsi i tifosi nelle prossime settimane, anche come trattative più calde?
2: Ma diciamo che il direttore Petrachi ha un po' anticipato che questo weekend dovrebbe essere una sorta di spartiacque per la difesa, nel senso che dovrebbe essere vicino a almeno uno, se non due, innesti nel reparto arretrato. Si fa tanto il nome di Comuzzo della Fiorentina, ma per ora le richieste sembrano alte. C'è la possibilità di arrivare a Nelson, un difensore che arriverebbe dalla Premier League. In porta c'è sempre diciamo in cima alle preferenze il nome di Perry, altro giocatore che arriverebbe dall'Inghilterra, dal Leeds. C'è anche l'ipotesi Livakovic, che ha disputato il mondiale con la Croazia, e su questo si spera in qualche modo che Vlasic possa un po' fare da sponsor, diciamo. Sabato finirà il ritiro di Pinzolo. Certamente ormai durante la prima fase di preparazione Abate non avrà altri rinforzi a sua disposizione, dalla prossima settimana, quando il Torino tornerà al Philadelphia, invece si aspetta anche che ci sia qualche volto nuovo per poter davvero iniziare a proiettarsi verso il campionato.
0: E in chiusura, Emanuele, quali sono anche un po' i prossimi appuntamenti del Toro per continuare a scoprire su che tipo di direzione andrà Batti anche dal punto di vista tattico?
2: Allora, sabato appunto finisce il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro il Cittadella. La squadra poi avrà probabilmente, con ogni probabilità, un paio di giorni liberi prima di tornare al lavoro al Philadelphia. C'è attesa di ufficializzare un amichevole il 31 luglio contro la Virtus Entella. Successivamente il Toro andrà in Inghilterra il 2 agosto per un test contro il Burnley, poi torna in città, anche qui è ancora da ufficializzare un amichevole contro il Vado, probabilmente il 5 agosto. È ufficiale invece l'8 di agosto l'amichevole ad Avellino contro la formazione campana. La settimana dopo invece è Ferragosto, ci sarà l'esordio in gara ufficiale con la Coppa Italia proprio la sera di Ferragosto a Torino contro la Carrarese. Settimana dopo poi inizia il campionato con l'esordio ancora casalingo contro il Milan, e da lì in poi inizierà questa lunga stagione del Torino targato a Batti.
0: Come mi hai detto questa lunga stagione? ho sentito nell'aria una previsione di un'altra stagione. No, lo sai perché siete accomunati anche dai tanti tifosi e anche i cronisti della Lazio, perché l'ho riscoperta
2: anche l'ora è lunghissima,
0: l'ho riscoperta forse. Sì, pensando ad una nuova stagione, questo modo di dirlo l'ho accomunato a tanti altri. Va bene, in bocca al lupo allora per questa lunga stagione, Emanuele, ma tanto noi torneremo da te qui a TM Radio. Grazie e buon lavoro.
2: E viva il lupo, grazie.
0: Grazie ad Emanuele Pastorella. Continuiamo il nostro giro d'Italia, perché lo facciamo andando a scoprire cosa succede in casa udinese. Lo facciamo con Davide Marchiol. Ciao Davide, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, archiviato il caso Zaniolo con il rinnovo di contratto, un chiarimento, si va avanti. La prima cosa che ti chiedo è: dopo questo rinnovo, comunque, noi dobbiamo spegnerle le voci di mercato? Oppure una possibilità che parta comunque ancora la dobbiamo coltivare? Penso ad esempio ai tifosi della Juventus, che era tra le squadre più interessate a questo calciatore. Com'è la situazione?
3: Ma allora, la telenovela Zaniolo è stata molto lunga e l'Udinese ha messo buona parte delle proprie energie in questo, tant'è che il mercato dei bianconeri non è che si sia mosso tantissimo in queste settimane. È arrivato il sostituto di Eizibue con Vojvoda e sono arrivati Unai Gomez e Chakvetadze, poi per il resto per ora è un mercato molto tranquillo, ma anche perché chiaramente la situazione di Zaniolo ha calamitato buona parte delle attenzioni, e ovviamente l'idea e l'obiettivo di Udinese era quello di trovare un accordo che preveda che il giocatore resti almeno per un altro anno in Friuli, e sinceramente almeno anche a parole. Poi i fatti sappiamo che possono prendere strada imprevedibile, però a parole Zaniolo, anche via social, ha fatto capire che per questa stagione si vede ancora con la maglia dell'Udinese, quindi io credo che a meno di offerte irrinunciabili, perché chiaramente ormai siamo in un mercato dove gli incedibili non esistono e davanti a un'offerta importante a livello economico ci si siede sempre a un tavolo, però a meno che non arrivi proprio la proposta indecente, Zaniolo è destinato a restare almeno per un'altra stagione in Friuli.
0: Chi invece sono gli indiziati, più che altro a partire, sono due su tutti, ovvero Christensen e Solé, di cui si parla tantissimo, anche se le voci su Solé sembrano essersi un po' affievolite nelle ultime settimane. Qual è lo stato dell'arte di questi due calciatori, e tra i due sono tutti e due sicuri partenti o ce n'è uno più di altri?
3: Allora, è chiaro che in un'ottica di un mese che ogni estate porta avanti almeno un paio di cessioni pesanti, una c'è già stata, è quella di Attà, che è stata anche particolarmente remunerativa. È chiaro che la sensazione è che almeno uno tra Christensen e Solé sia destinato a lasciare il Friuli, e sono due situazioni molto diverse, perché Christensen ha espresso più che altro il desiderio di magari cercare a fiatare un po' di più l'asticella dopo comunque un triennio di crescita passato in Friuli. Ha un contratto fino al 2028, quindi non c'è neanche, da parte dell'Udinese non c'è tutta questa fretta di andare a sondare il mercato in uscita. E ad oggi per Christensen però offerte interessanti e trattative concrete non ce ne sono state, se non qualche abboccamento in Premier League e qualche sondaggio molto timido però da parte di qualche club di Serie A. Sarebbe lui chiaramente forse l'indicato numero uno, anche perché il percorso di crescita sembra un po' ultimato. Dall'altro lato però c'è un Solé che ha visto arenarsi la trattativa con l'Inter, che era in stato molto, molto avanzato, e le trattative col Como e l'IT non hanno portato ad alcun esito. Tra i due chiaramente lui è quello che sarebbe chiamato a fare magari almeno ancora un'altra stagione ad Udine per confermarsi, per far vedere a tutti che i problemi fisici patiti nelle sue precedenti avventure sono passati, però lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi potenzialmente tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Quindi o l'Udinese riesce in qualche modo a convincere il suo entourage a fare un rinnovo di contratto annuale, che era già nell'aria in realtà nei mesi di primavera, poi si è fermato tutto perché il mercato ha cominciato ad avvicinarsi, o una separazione di Solé è difficile. Quindi io credo che in virtù ad oggi delle situazioni contrattuali è più probabile una permanenza di Christensen e una partenza di Solé, a meno che l'Udinese appunto non riesca a invertire la situazione cercando di prolungare un accordo con Solé, che altrimenti vedrebbe il francese partire a zero l'anno prossimo, e chiaramente questo dal punto di vista di bilancio sarebbe veramente, veramente un peccato.
0: Però invece a livello invece di ambizioni, nel senso, l'Udinese ripartirà da Runjic, tra l'altro forse per la prima volta alla fine della scorsa stagione c'erano stati un po', no, di scricchioli per non so da quale parte, se parte dirigenziale o parte allenatore. Il modo per alzare ulteriormente l'asticella, per non, diciamo, più accontentarsi e rivedere insomma quell'Udinese che quantomeno provava a lottare per l'Europa. È chiaro che ci sono tantissime squadre, ma è anche chiaro che ci sono anche tante altre squadre con delle incertezze. L'Udinese riparte con una certa continuità, quantomeno tecnica, ma dove si ferma e dove si è fermata in questi anni la crescita dell'Udinese? Insomma, qual è stato il limite che deve superare?
3: Deve riuscire a trovare un modo per dare continuità ai progetti, perché purtroppo se una volta l'Udinese era una società, per come era strutturato il mercato, in grado di trattenere i propri pezzi pregiati per più anni, basti pensare ai vari Hiller, Asamoah, Isla, Antanovic, che hanno fatto tanti anni in Friuli, in un mercato che adesso ha accelerato nettamente il passo, l'Udinese sta un po' faticando a riuscire a trattenere i giocatori migliori per più di una o due stagioni. L'esempio è sullo stesso Attà, comunque dopo solo due anni comunque è partito per una cifra molto importante, ma ha lasciato il Friuli. L'Udinese adesso sta cercando appunto, tramite comunque l'accordo quinquennale con Davis, la lunghissima trattativa per sistemare il contratto di Zaniolo, e il rinnovo di contratto di praticamente tutte le figure dirigenziali a parte la famiglia Pozzo, quindi Nani, Hiller e tutti gli altri dirigenti, sta cercando di dare quella continuità. Non è purtroppo facile, perché come sappiamo il mercato è lungo, è imprevedibile, adesso bisognerà vedere appunto con Christensen e Solé cosa accadrà. Diciamo che quest'estate andare a perdere ipoteticamente solo due pezzi dello scacchiere titolare sarebbe già un passo avanti magari rispetto alle ultime stagioni, e per costruire qualcosa di importante è fondamentale riuscire a mantenere un certo tipo di ossatura per più tempo. Basti pensare comunque che l'Udinese quest'anno fa sì i famosi 50 punti, viene da un'annata positiva, l'estate scorsa ha cambiato in blocco il tandem offensivo, è passata da Luca Toven a Zaniolo Davis, quindi Runjic ci ha dovuto risistemare tutta la squadra un po' alla volta tra lavoro estivo e il corso della stagione per supportare una coppia d'attacco completamente diversa. Quindi la base di partenza deve essere quella, cercare di non andare a intaccare troppo i meccanismi fondamentali della squadra, affinché poi, come succedeva in passato, i giovani si inseriscano in una base già ben strutturata e possano migliorare con tranquillità in situazioni magari di maggiore pressione. Solo così l'Udinese può riuscire a ritrovare lo slancio di una volta.
0: Esatto, sono d'accordo. Davide, grazie, buon lavoro, ci torneremo da te più avanti per conoscere gli aggiornamenti sul mercato dell'Udinese. Ciao Davide, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: E allora noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un ospite, ci facciamo una bella chiacchierata tra poco.

0: Di nuovo in diretta, Tiembo Radio Sport, ultima ora, calciomercato e ritiri. Francesco Tringari in vostra compagnia, Marco Piccari tornerà domani, ne approfittiamo io e Andrea Magliocca per fargli un augurio di buon compleanno, considerando che oggi è il Piccari Day. Domani tornerà qui al timone di TMV Radio. Intanto vado a dare il buon pomeriggio e lo ringrazio per essere con noi e con me in questo pomeriggio, grazie a Massimo Brambati. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Mi ha mandato un messaggino.
1: Vabbè, allora devo fare subito.
0: Un messaggino perché per oggi è il Piccari Day.
1: Certo.
0: Senti, è stato anche il Maldini e Leonardo Day, considerando che le prime parole da dirigenti della Federcalcio, ognuno con il proprio ruolo, grande protagonista tra l'altro anche Leonardo, che non si è accontentato di fare la spalla, ma insomma ha preso parola molto spesso in questa conferenza stampa tenutasi prima dell'assemblea di Lega, che tra l'altro è ancora in corso. Movimenti intensi, perché nonostante questi 20 milioni annui richiesti da Pep Guardiola, caro Massimo, si va avanti a oltranza. Maldini ha detto: non è importante quanto tempo stiamo perdendo, quanto tempo dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta. E allora, caro Massimo, ti chiedo: è questa la persona giusta secondo te?
1: Beh, sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa, cioè Antonio Conte secondo me è pure italiano, io so, e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli. Guardiola in Italia c'è stato da giocatore, e verissimo che è bravo eccetera, però insomma costa tantissimo, e quando ci dice sì fra un mese, no, lo so. Io preferirei Antonio Conte ad oggi, senza dubbio.
0: La deadline sembra essere quella di domenica.
1: Io non credo che Guardiola poi alla fine accetti, penso, ma questa è una mia sensazione, e non credo che sia solo una questione di soldi, ma questa è sempre la mia sensazione. È certo che se vai da Guardiola e poi passi a Pirlo, Mancini, mi spiace dirlo senza voler offendere nessuno, ma insomma è come, io ieri in televisione ho fatto un paragone, come andare in centro da Cartier e cercare un regalo per la compagna da Cartier e poi passare a una marca, a una sottomarca di un gioiello sicuramente meno pregiato. Cioè c'è un progetto, non si può passare da Guardiola a Pirlo, Mancini, puoi passare e avere un dubbio tra Guardiola e Conte, quello sì.
0: Sì, lui ha ammesso che sono andati da Ancelotti, poi sono andato da Guardiola, e poi credo si possa scendere da questo punto di vista.
1: Io non ho sentito la conferenza, quindi mi prendi da questo punto di vista impreparato. Però è logico, io non so, sì, sono andati da Ancelotti, ma Ancelotti mi sembra che gli scade il contratto al 2030,
0: sì, esatto.
1: E anche Ancelotti guadagna dei bei soldi in Brasile, e credo che insomma non penso che sia più una questione di correttezza verso il Brasile, verso il popolo brasiliano, verso chi ha riposto fiducia in lui in tempi non sospetti. Oggi noi stiamo andando a cercare un CT perché siamo naufragati e siamo tra le macerie. Io ho sempre detto che il campione del mondo che dalle macerie tira sulla casa è Antonio Conte.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però dai, no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
9: 17 di agosto,
8: puntuali,
9: segnatevi la data, puntuali.
8: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
9: Quindi
8: sempre.
9: Vi aspettiamo 17 agosto
8: dalle 13 alle 17
9: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
9: Ciao.
8: Ciao ciao.
7: Maracanã. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che ti sentivi praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo non molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè, erano tanti, sì. Erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesce a darti una spiegazione, non riesce anche, ti lascia tutto, tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto, quindi
1: Sì.
2: è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante
1: Sì.
2: come lui, basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia, e poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque quando ti presenti con questo attacco è sicuramente molto molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta facendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a Benevento. E
1: Sì.
2: comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari, cioè, si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due due attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda, nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritto alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche
1: Sì.
2: mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa partita, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo, ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
1: Sì.
2: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione, si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio al Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, seppure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolo Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metlica, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque il Cittadella
1: Esatto.
2: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non sono
1: Sì,
2: arrivati.
1: per la
2: Però solitamente
1: tempistica.
2: il Cittadella. Sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. A margine dell'incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC, e cioè il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia, che va oltre il CT, ha detto il presidente Malagò. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Maldini, ascoltiamolo.
1: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
0: Intanto Klopp è a un passo da diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha convocato per oggi una conferenza nella sede di Francoforte, dove l'ex allenatore del Liverpool sarà presentato. Pur senza citarne il nome nell'invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla sua nomina. La Formula 1, il pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli ha parlato alla vigilia della gara di Budapest. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren un fondo nuovo. Sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare il risultato. Ascoltiamolo.
2: Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
0: Il pilota della Ferrari, Leclerc, vado in pista con la motivazione di poter vincere. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
3: Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare.
0: Il tennis, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Il volley femminile, la Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell'ultimo quarto di finale della Nation League 2026. Le asiatiche si erano qualificate alla Final 8 della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di paese ospitante dell'evento, e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi 3-2 dopo oltre 2 ore di intensissima battaglia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato, non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuno un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, ho fatto tutti e tre, e sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni in tutti e tre i gironi, e comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre, quindi bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni

0: Questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
1: Diciamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C, quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
0: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
1: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene e che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata.
0: È stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. Tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
2: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi e ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
0: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito e ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
1: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
0: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto, abbiamo un bell'obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo e io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
3: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo è diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamata. Salve direttore!
4: Pronto?
3: Sì, ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
3: Direttore?
4: Pronto?
3: Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: No, beh, scatenata no. Abbiamo dovuto rifare tutto l'organico. Diciamo, ci apprestiamo a fare questo campionato. La squadra è una squadra nuova, completamente nuova. Spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
3: E poi direttore lo sa meglio di me, la Serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima e rispetto anche alla Serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di ripescaggio e riammissioni, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove
3: Esatto.
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere,

0: vince chi dà programmazione. Generalmente per vincere un campionato, tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente, con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando. E
1: Giusto.
0: spero
1: Da
0: che
1: quello che bisogna.
0: quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
1: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto? Che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
0: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazze importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
1: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
0: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere,
1: Eh
0: dove
1: sì.
0: è stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china e quindi a Bari verrà con grandissime motivazioni in una piazza che nell'ultimo anno ha, diciamo, subito questa retrocessione inaspettata.
1: Sì.
0: Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
1: Direttore, quest'anno dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
0: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte.
1: Sì.
0: In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione, diciamo, di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
1: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
0: Beh, è molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenga Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FIGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
1: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, questo punto di vista è un colpo pazzesco.
0: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo, lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, che è Redo Braida, che sì, è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui. Fare un'operazione del genere è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico. Quindi benvengano i Ronaldinho, se questi ti porta. Certo, 40 anni, non, 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco. Ecco.
1: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo parlando, esatto, di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi 46. Ancora di più, però... Se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Buon direttore, grazie mille per essere grazie mille per essere stato con noi. È sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
2: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo, E quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare? C'è cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene. E questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato. Venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, e diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che insomma più è quello che ho svolto di più nella mia carriera. Insomma, sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No,
2: qualcosa.
1: benissimo.
2: Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. Obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
1: Queste le prime parole di Pablo Vitali da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
4: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
3: vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
4: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari, e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
3: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente mister Turati in queste prime settimane?
4: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
3: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza, e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
4: Ma spero che... Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole, e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante, e ho accettato subito, e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
5: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti indietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
4: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
5: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
4: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
5: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
4: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
5: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
4: Sì, dai, me la cavo, sì.
5: Soprattutto su risotti?
4: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
5: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
4: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata. Basta, questo.
5: Per finire, un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
4: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizio di campionato. E speriamo di fare molto bene quest'annata.
5: Grazie.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. A margine dell'incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC, e cioè il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia che va oltre il CT, ha detto il presidente Malagò. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Maldini. Ascoltiamolo.
1: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
0: Intanto Klopp è a un passo da diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha convocato per oggi una conferenza nella sede di Francoforte, dove l'ex allenatore del Liverpool sarà presentato. Pur senza citarne il nome nell'invito, la federazione ha di fatto fugato gli ultimi dubbi sulla sua nomina. La Formula 1, il pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli ha parlato alla vigilia della gara di Budapest. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren un fondo nuovo. Sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare il risultato. Ascoltiamolo.
2: Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
0: Il pilota della Ferrari, Leclerc, vado in pista con la motivazione di poter vincere. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
3: Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare.
0: Il tennis, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Il volley femminile, la Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell'ultimo quarto di finale della Nation League 2026. Le asiatiche si erano qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di paese ospitante dell'evento e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi 3-2 dopo oltre 2 ore di intensissima battaglia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto, senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C i contratti non possono essere firmati, perché fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna, qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto. Grazie. Ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Grazie. Cristiano Tognoli, Brescia in Gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo Pinna Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro. Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo, e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso, devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia, che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
8: C'era una volta un argentino, Dibu Martinez, un italiano, Vicario, e un tedesco, Atubolu. Non è una barzelletta, ma il trio dal quale dovrebbe venire fuori il nuovo portiere della Juve, salvo new entry. Spalletti spera di averlo al più presto, i tifosi aspettano finalmente un colpo di livello, meglio se si cominciasse dall'estremo difensore. Con il numero uno dell'Argentina esiste un accordo quinquennale da 5 milioni a stagione, manca l'intesa con l'Aston Villa. Gli inglesi chiedono intorno ai 10 milioni, troppi per Carnevali. Piccola nota a margine: Dibu ha disputato il mondiale con un dito fratturato, lo ha confermato anche sua moglie via social, sottolineando la tenacia e la resistenza del marito. Non ti sei mai lamentato, ha detto. Il rischio operazione esiste. Il carattere non manca a Emiliano Martinez, anche se qualche volta diventa esuberanza. Comunque sia, è il preferito di Spalletti. La Juve ovviamente ha qualche piano alternativo nel caso in cui saltasse il quasi 34enne nazionale argentino. Il primo è Vicario, al passo d'addio con il Tottenham, praticamente bocciato da De Zerbi. L'ingaggio sarebbe più basso, intorno ai 3 milioni e mezzo, ma il prezzo del cartellino superiore rispetto a quello del Dibu. Siamo intorno ai 20, ma c'è la possibilità di prenderlo in prestito, peraltro senza obbligo di riscatto. Due cose da considerare: è italiano e più giovane, ad ottobre compirà 30 anni. Nelle ultime ore è spuntato un terzo nome, potremmo considerarlo outsider rispetto agli altri due, Noah Atubolu, 24enne tedesco di origini nigeriane, portiere del Friburgo, vice campione d'Europa con l'Under 21. Per il momento resta nel perimetro delle ipotesi. Dibu, Vicario o chi per loro, Juve, fai presto e dai un portiere a Spalletti.
7: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
9: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. l'avevamo detto nei giorni scorsi, quindi oggi arrivano le prime, ieri e oggi arrivano le prime conferme. Ci sono i rinnovi di contratto di Luka Modric, ma ci sono anche i rinnovi di contratto di Cristian Comotto e Francesco Camarda, quindi il presente e quello che si spera sarà il futuro del Milan. Lasciando un attimo da parte quel grande campione che è Modric e tutta la gioia che ha regalato i tifosi del Milan firmando per un altro anno, perché non era affatto scontato, oggi ci concentriamo sulla questione Camarda, Comotto e un po' tutto il settore giovanile rossonero. Intanto c'è un piccolo inciso, ovvero che Jovan Kiroski, il direttore tecnico di Milan Futuro, ieri, come da comunicato FIGC, del settore tecnico FIGC, ha l'abilitazione per operare da direttore sportivo in Italia. Mentre se parliamo di Milan Futuro, di settore giovanile, di ragazzi che crescono nel mondo Milan fin da piccoli, sognando poi di vestire la maglia rossonera a San Siro, c'è un discorso da fare, riguarda anche Cardinale. È iniziato settimane fa, l'abbiamo anche riportato su Milan News, se cercate c'è l'articolo, che il caso Liberali, perché se ricordate il Milan ha provato a riprenderlo dopo che l'anno scorso l'aveva lasciato andare praticamente a zero, con un 50% sulla futura rivendita. L'aveva lasciato andare a zero al Catanzaro dopo che insomma il ragazzo e il suo agente non avevano trovato convenienti o adatte le condizioni proposte dal Milan sul percorso che doveva effettuare Liberali per arrivare in prima squadra. Quindi cosa era successo? Che il Milan aveva perso un ragazzo che aveva cresciuto fin dagli 8 anni, che aveva vestito la maglia rossonera per tanto tempo, che aveva fatto una bella trafila nel settore giovanile, che con la nazionale italiana under nelle varie categorie si era sempre dimostrato uno dei migliori, aveva anche raggiunto l'esordio in prima squadra con Fonseca, insomma poi è andato perso così. Ma qui non vogliamo soffermarci sul fatto che poi Liberali possa diventare un campione, oppure che possa fare una carriera normale, oppure che possa fare una carriera al di sotto delle aspettative. Le variabili sono tendenti all'infinito, è difficile indovinare e fare questo tipo di gioco qui. Non bisogna fare il giochino della critica solo per Liberali. Bisogna parlare di un sistema che poi porta i giocatori giovani ad arrivare in prima squadra o comunque di andare a giocare nei professionisti. Arrivati a un certo punto ci si può collegare, volendo, anche al discorso della rinascita del calcio italiano che Maldini e Leonardo provano a fare in questo periodo, tra Guardiola non Guardiola, è un sistema da rivoluzionare totalmente. Ma rimanendo solo nell'ambito Milan, è importante che innanzitutto che i calciatori che sono cresciuti nel settore giovanile, che hanno indossato la maglietta rossonera per tanti anni, vengano tenuti stretti. Nella scorsa stagione, se non ricordo male, un altro ragazzo era passato al Como dopo tanti anni al Milan, Longoni, il portiere che l'anno scorso ha giocato spesso con la Primavera, è andato al Paris Saint-Germain con la promessa di fare il terzo. Sono casi, così come quello Liberali, che poi alla fine ha scelto il Como, nonostante l'intervento in prima persona sia di Amorim che di Cardinale. Liberali ha scelto il Como, è ufficiale, il Como ha pagato 6 milioni di clausola rescissoria al Catanzaro, 3 milioni sono andati al Milan, ma è ovvio che parliamo di un contentino, perché nel pensiero di Cardinale, dopo aver vissuto questa situazione Liberali, c'è un'idea fissa che è già stata messa in pratica. Si è passati subito dalle parole, dalle idee ai fatti. Il Milan non può, non deve, non può permettersi di perdere ragazzi milanisti italiani che sono cresciuti nel settore giovanile e che hanno dimostrato ovviamente un minimo di talento, di potenziale per il futuro. Il Milan deve tenerli stretti, il Milan li deve rinnovare, li deve coccolare, deve dargli il miglior ambiente possibile per potersi esprimere. Poi, il calcio lo sappiamo bene tutti, non è una scienza esatta. Non sappiamo se Camarda e Comotto, per quanto promettenti, per quanto con un grande potenziale, poi faranno una carriera all'altezza di queste aspettative che sono state create, una carriera superiore, una carriera inferiore. Questo è difficile da dire, quanti giocatori si sono persi, quanti giocatori invece sono esplosi, insomma lì entrano in gioco mille altri fattori, ma l'importante è che il Milan li tenga con sé, il Milan decida in modo intelligente del percorso da farli fare, che sia un ulteriore prestito, e anche qui bisogna scegliere bene il prestito, non per non ricreare altri casi come Camarda a Lecce, che ha avuto sì la sfortuna dell'infortunio alla spalla, ma è stato evidente che non è stata la scelta migliore quella di andare in una squadra di Serie A che si sarebbe dovuta salvare, anche se comunque dall'esperienza difficile un ragazzo che, come Camarda, che si dice essere molto maturo, intelligente, sicuro ha ricavato qualcosa di buono. Ma insomma, i rinnovi di Camarda e di Comotto 2031 dicono che il piano, l'idea di Cardinale, la volontà di non vivere più la situazione Liberali è già in atto, quindi è già un primo piccolo grande step. Da qui si dovrà lavorare, si dovrà continuare a lavorare per, come abbiamo detto, creare un ambiente che possa essere favorevole allo sviluppo e alla crescita dei giovani, per far sì anche che i giovani siano invogliati non solo economicamente e dal prestigio del club, ma anche per quello che effettivamente il club offre a livello sportivo e di crescita. Quindi sarà molto importante, oltre ovviamente a rinforzare la prima squadra, a competere per determinati obiettivi, ritornare in Champions League, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per quanto riguarda i giovani, Cardinale ha voluto mettere un punto importante: mai più casi Liberali. I rinnovi di Camarda e di Comotto dimostrano che, insomma, siamo già ad un buon punto, dalle parole si è passati ai fatti.
7: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
10: Il primo calciomercato in giallorosso di D'Amico si sta rivelando tutt'altro che semplice. In questo primo mese alla Roma ciò che sembra essere mancato al DS è soprattutto quella tempestività che a Bergamo rappresentava uno dei punti di forza della società. Basta pensare a quanto accadde quando Scamacca si fermò per un grave infortunio il 4 agosto e appena 4 giorni più tardi arrivò l'ufficialità dell'acquisto di Retegui. Una operazione nata da un'emergenza improvvisa ma portata a termine senza permettere all'imprevisto di condizionare la programmazione della stagione. Oggi però alla Roma la situazione appare differente. Dopo Greenwood è sfumata anche la trattativa Somerville, lasciando il club giallorosso ancora alla ricerca di un profilo con caratteristiche ben precise. Almeno per il momento non è ancora emersa con forza un'alternativa in grado di raccogliere l'eredità delle due piste tramontate. A portare D'Amico a operare in maniera differente è probabilmente soprattutto il contesto. A Bergamo il direttore sportivo lavorava all'interno di una struttura costruita e perfezionata nel corso degli anni, con una rete di scouting consolidata, ruoli ben definiti e una catena decisionale particolarmente rapida. L'Atalanta aveva sviluppato un modello nel quale le alternative venivano studiate con largo anticipo e il passaggio da un obiettivo all'altro poteva avvenire in maniera immediata. Alla Roma invece D'Amico si trova all'inizio di un nuovo percorso, deve ancora costruire i propri meccanismi, conoscere fino in fondo le dinamiche societarie e adattarsi a una realtà nella quale ogni investimento può richiedere più passaggi e valutazioni, con la proprietà chiamata a concedere via libera alle operazioni più onerose. Questo però non può trasformarsi in un alibi, una società intenzionata a competere ad alto livello deve essere pronta a reagire anche quando le prime scelte sfumano. La qualità di un direttore sportivo non si misura soltanto nella capacità di chiudere trattative per profili già conosciuti, ma anche nella rapidità con cui riesce a trasformare un problema in un'opportunità. Per questo, la vera sfida di D'Amico non sarà semplicemente trovare un esterno che si sposa con le idee tattiche di Gasperini, ma dimostrare di poter replicare anche a Roma quella capacità di reagire agli imprevisti mostrata durante l'esperienza all'Atalanta. Il dopo Summerville rappresenta così il primo vero esame del nuovo direttore sportivo, non soltanto per il valore del calciatore che eventualmente arriverà, ma anche per capire quanto la Roma sia in grado di anticipare le difficoltà, accorciare i tempi decisionali e trasformarsi in una società più rapida ed efficace sul mercato. Con il podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it, Valerio Conti.
7: Voce Giallorossa in podcast.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
11: Il primo ministro Netanyahu convocherà il ministro della difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane per discutere le modalità di risposta al sanguinoso attacco avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Intanto diverse esplosioni si sono unite nei pressi dell'aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno.
12: Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale, forse a causa di un batterio killer, e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono già stati dimessi, un quarto è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni, i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.
11: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
12: L'esecutivo guidato dalla Premier Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti, finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ora viene invertito l'onere della prova. Dunque, la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria.
11: Lo sport con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi, doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita.
15: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
16: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
16: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
15: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato, se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì. Però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato, e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio secondo me tutto legato al tempo, troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo?

0: sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì, è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo, quindi...
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
0: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio, poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
0: questo
1: una sorta...
0: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
0: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso, non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo secondo me, quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile, ecco. E un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque
0: no è giusto, no
1: dobbiamo guardare ad Ampiora, non è una squadra di club, era nazionale, no. Che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, Nation League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici: tra due, tanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
0: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo gli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andar bene, c'è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
0: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti,

0: paolini sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club, ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità. Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
0: Ma diverso anche
1: Sì.
0: il momento. Adesso obiettivamente Vin lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello
1: Sicuramente
0: italiano.
1: sì, sicuramente
0: Quindi
1: sì.
0: Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi,
1: Pochi
0: cioè nel senso
1: dubbi.
0: Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti, io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania proprio perché tra virgolette, è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè non, adesso non, anche tutti i discorsi che si stanno facendo, beh, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fine agli ottavi? Cioè se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il
1: Certamente,
0: mondiale.
1: certamente.
0: E quindi se punti a vincere il mondiale siamo a zero, anzi, per me un meno 10. Cioè, siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, ah, però. Eh beh, però avevate detto che no, no, no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che ascendere, cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi
1: Certo.
0: magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio ed è un aspetto positivo. Mentre di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no. Dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso, perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no, grazie per questo.
0: No, per me là. Per me là perché ci è rimasto malissimo. Ci è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
0: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre. Cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: Ma lui
0: talento
1: lo sa
0: vicino a
1: rendere
0: zero.
1: Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana là?
0: No, lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato, credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casemiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento, talento puro, che poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non l'abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo, il concetto lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici, il nostro amico che chiede Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
0: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pellè era il nostro attaccante. Tanto, con massimo rispetto per Pellè, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale, io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
0: Ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
0: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo. Cioè, questo vive di calcio, però il suo calcio. Quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte: scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling. Questo ti dice no. Io gioco così.
1: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
0: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: Non neanche me.
0: Lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
0: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio, proprio perché è finita male con la nazionale e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto cioè poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. C'è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
0: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
0: dire le cose...
1: Tutto.
0: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo... Perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore. E quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono.
0: Non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Ekator che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
0: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arci convinto che alla fine saremo tutti felici. Sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions. E questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi. Non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
0: no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions, Non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito, ragazzi, cioè va bene tutto. No, e aggiungo, e non possiamo darti tanto. Ragazzi,
1: esatto.
0: Va bene tutto,
1: le
0: va
1: famose
0: bene
1: che, nozze coi fichi secchissimi, però.
0: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però un calciatore di prima fascia dice: aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari il Real Madrid, ho magari Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Beşiktaş che me ne dà altrettanti. Faccio un altro tipo di discorso, ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali, sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio, ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima la Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice: guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus, un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare, a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
0: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Hai alzato la cresta, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo. E adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
0: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No. Cioè adesso...
1: Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
0: esatto,
1: un contratto,
0: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato,
0: bravo,
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito, esatto, che non funziona proprio esattamente così. E
0: no,
1: lì...
0: ma poi, cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto,
1: certo,
0: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
0: il
1: sì.
0: Carico è pesante,
1: e
0: perché
1: soprattutto
0: poi adesso
1: lui starebbe in panchina,
0: fatto...
1: arrivasse anche Colomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare, quella foglia fame di dimostrare creerebbe più danni che altro?
0: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
0: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore.
1: Però uno può prendere anche
0: agenti.
1: Le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
0: esatto,
1: lo stipendio ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori. Su queste
0: ma
1: cose.
0: Assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti.
1: Certo.
0: Non sono
1: mio,
0: gli agenti che
1: mio
0: ti controllano e ti fanno dire quello che vuoi. No, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: no,
0: sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti,
1: motivazione.
0: E non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e ti ripresenti con Vlahovic.
1: No.
0: Già il fatto che proveremo Douglas Luiz, va meno... così pare, come nostro regista qualche dubbio ce l'ho.
1: Attenzione però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri, due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli se riesce ad andare altrove è meglio, perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Paz, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe, quello di Mastantuono?
0: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, eh. Mm. Cioè, era arci convinto di poter entrare nell'Olimpo.
1: Pagato
0: e si è preso una botta in faccia.
1: Eh? Pagato 70 milioni, ricordiamo.
0: Appunto. Si è preso una porta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, cioè è successo a tanti di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi, quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Ponciroli, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
0: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro a Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì. Recuperiamo Luca Calamai, ieri abbiamo avuto Raffaele Garinella e poi... chiusura con intanto Alen Valnegre e un aggiornamento dai campi. Andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. A margine dell'incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC, e cioè il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, hanno parlato per la prima volta insieme in conferenza del progetto Italia, che va oltre il CT, ha detto il presidente Malagò. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Maldini, ascoltiamolo.
1: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
0: Intanto Klopp è a un passo da diventare il nuovo commissario tecnico della Germania. La Federcalcio tedesca ha convocato per oggi una conferenza nella sede di Francoforte, dove l'ex allenatore del Liverpool sarà presentato. Pur senza citare il nome in invito, la federazione ha fatto fugato gli ultimi sulla sua nomina. La Formula 1, il pilota della Mercedes, leader del mondiale di Formula 1, Kimi Antonelli, ha parlato alla vigilia della gara di Budapest. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren un fondo nuovo. Sicuramente saranno lì davanti e non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio per massimizzare il risultato. Ascoltiamolo.
2: Non sarà facile, però cercheremo di fare del nostro meglio e cercare di massimizzare il risultato.
0: Il pilota della Ferrari, Leclerc, vado in pista con la motivazione di poter vincere. Ascoltiamo le sue parole ai microfoni di Sky Sport.
3: Con questo tipo di macchina il minimo dettaglio non messo al posto giusto può avere delle implicazioni molto grandi sul risultato finale, quindi il nostro focus è proprio sulla preparazione più che pensare dove ci potrebbe portare.
0: Il tennis, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in 1 ora e 2 minuti. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Ora l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria. Il volley femminile, la Cina ha completamente ribaltato il pronostico della vigilia e ha sconfitto gli USA nell'ultimo quarto di finale della National League 2026. Le asiatiche si erano qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante soltanto in virtù dello status di paese ospitante dell'evento e si sono trovate di fronte la prima classificata della fase preliminare, riuscendo a imporsi 3-2 dopo oltre 2 ore di intensissima battaglia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: E amici sportivi, bentornati con il pronostico di oggi. Due partite, entrambe in Argentina. Allora andiamo subito a vederle. Il Racing che affronta il Gimnasia La Plata con i padroni di casa favoriti al 53%, 29 il pareggio, 19 per gli ospiti. E poi il Vélez Sarsfield, 44% la vittoria, 32 il pareggio, 24 la vittoria dell'istituto ospiti. Questo è il riassunto di oggi del pronostico.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vita, il buongiorno, come andremo, Maiocca?
2: La cameriera, arriva sta pizza!
1: Già c'hai fame, Maiocco, bella questa di bombolo. In cabina di regia ovviamente c'è lui, non so se abbiamo il collegamento, no, tra poco lo mettiamo in piedi, il collegamento con l'ottimo Ivan Cardia per parlare un pochettino di mercato. Allora vi ribadiamo un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora della giornata: il no di Pep Guardiola alla Juventus, allega motivi personali, e il sì di Klopp alla Germania, pressing alto, coraggio, formazione chiara, idee chiarissime per il nuovo allenatore della Germania. Il forse per Pirlo, che potrebbe essere il piano A, o meglio il piano B, perché il piano A era Guardiola, e il piano C a questo punto potrebbe diventare Mancini con il piano D Conte. Non lo so, però proviamo a fare un po' di chiarezza. Ivan Cardia, ti presentiamo così, Ivan. Ah, sei il supereroe, quindi come un supereroe ti presentiamo, caro Cardia, hai visto?
3: Oramai... Beh, me lo prendo, c'è di peggio, ci buongiorno.
1: Sta. Buongiorno Ivan. Supereroe che in panchina non avremo, perché l'idea era quella di puntare su un grande nome, due no, uno di Ancelotti, uno di Guardiola. Avanti con Pirlo?
3: Sì, allora, secondo me quello di Ancelotti, ti dico, non è stato nemmeno un no, nel senso che io non credo che nemmeno ci abbiano provato, perché ieri quella di Maldini, secondo me è stata un'uscita per mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Mm. Secondo me l'ha detta solo per quel motivo.
1: Che sennò sembrava che si era dimenticato del suo amico, diciamo.
3: No, sì, un po', però in realtà Ancelotti e Leonardo non si possono vedere. Sono stati malissimo a Parigi,
1: okay, si lasciarono, ritrovi delle dichiarazioni, loro si lasciarono malissimo.
3: Ancelotti disse: se gli uomini chiamano, una roba del genere, si lasciarono veramente molto male. Dopo che Ancelotti l'aveva chiamato Leonardo, ovviamente a Parigi, certo. Però insomma, poi c'è stata una separazione molto burrascosa. Secondo me quella frase era legata proprio a mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Poi non ci credo che abbia chiamato Ancelotti, perché gli avrà detto: scusate, ma io non parlo con Leonardo da 8 anni, dove venite?
1: Ci sarà un motivo, peraltro.
3: Esatto. Con Guardiola invece ci hanno davvero parlato, ci hanno parlato tanti giorni. Io credo anche al fatto che non fosse una questione di soldi. Ieri Maldini l'ha voluta smentire, ha voluto dire: non è vero che c'è stata questa richiesta da 20 milioni di euro. E io ci credo per una semplice ragione: nessun commissario tecnico guadagna quelle cifre. Il più pagato è Ancelotti, che prende comunque la metà di 20 milioni di euro. Guardiola li guadagnava al Manchester City, ma lo sanno tutti che se ti siedi a parlare con una federazione non fai quella richiesta. Quindi è considerato che loro ci hanno parlato per 6-7 giorni con Guardiola. Nel momento in cui chiedi 20 milioni di euro, la risposta è: grazie, arrivederci, cioè si chiude là, non c'è bisogno di parlare di altro. Quindi ci credo che non sia stata una questione di soldi. Poi non è che Guardiola arrivava per 100 euro, per carità, però quell'incastro lo potevi trovare, anche perché nel momento che una nazione prende Guardiola, io credo che i suoi sponsor si mettano lì in fila a dire: beh, facciamo qualche cosa, dai, insomma, si trova il modo. Cioè, Guardiola si paga quasi da sé per certi versi. Ha detto di no perché si voleva fermare, perché non era convinto di fare un CT a mezzo servizio in qualche modo, perché poi era anche questa una possibilità, cioè rimanere molto a Barcellona e farsi aiutare dai collaboratori. Non è una cosa che l'ha convinto, evidentemente. E ora c'è il piano B. In questo momento è Andrea Pirlo. Sembra un salto nel vuoto da Guardiola a Pirlo, oggettivamente. Però ieri Leonardo l'ha detto in maniera chiara: cioè vogliono un allenatore che ragioni come loro. Guardiola ragionava come loro perché loro ragionano come Guardiola, ovviamente. Cioè, questa, diciamo che lui è un po' il padre di una certa filosofia calcistica. Se non si può arrivare al top, vogliono un tecnico da in qualche modo poter formare su una certa linea di pensiero. Ora è chiaro che Pirlo non ha il palmarès, il curriculum di Conte e Mancini, però se prendi Conte e Mancini che non hanno quella filosofia, non li stai certo a dire come devono fare i commissari tecnici, e dato che l'hanno già fatto, che se entrano a Coverciano conoscono più persone e più fili d'erba di Maldini e Leonardo, perché appunto hanno già ricoperto quel ruolo, con Pirlo puoi fare una scommessa. non possiamo dire con certezza che sarà lui per una semplice ragione, perché delle perplessità ci sono. Le ha Malagò, che comunque avrebbe chiamato volentieri Mancini, le hanno i club di Serie A, dove molti presidenti, in prima fila ci sono Marotta e Cairo, ma non sono gli unici, dicono vabbè, scusate, Guardiola benissimo, andava bene, però se non possiamo prendere lui, perché dobbiamo prendere, diciamo, non voglio mancare di rispetto, l'ultimo arrivato, perché Pirlo gestisce una carriera, c'è Conte libero, prendiamo Conte. Ad oggi Maldini e Leonardo non lo vogliono, ma non per un'antipatia, perché
1: più difficile da gestire, dai.
3: Dai, insomma, è una filosofia diversa, non gli imponi il modulo, non ha un modo di giocare che è già confacente alle tue idee, quindi è anche legittimo. Certo, Pirlo, se sarà Pirlo, è una bella scommessa.
1: Sì, è anche molto rischiosa, soprattutto quando vedi che Jürgen Klopp va ad allenare la Germania, tu chiaramente cominci a guardarti un po' e dici, bah, non so come andrà a finire. A quel punto Conte sicuramente potrebbe essere il nome giusto. Senti, mercato, sì, che vive una giornata un po' di stallo in generale? Ti lascio la domanda aperta.
3: Proprio domanda a piacere. È una fase un po' di stallo, nel senso che oggettivamente, se prendiamo il collega, non voglio far chiudere la radio agli ascoltatori, però se prendiamo, perché poi il rischio è quello, però sì. Se prendiamo il collegamento di inizio settimana e prendiamo quello di oggi,
1: facciamo uguale, copia e incolla,
3: e raccontiamo cosa è accaduto nel mezzo, facciamo delle cose, sono successe, il Venezia ha ufficializzato ieri Eko Adams, che dirai tu, il Venezia, insomma, è una
1: fase. Il Venezia c'è una proprietà sana, forte, economica, cioè, esatto. Vediamo un po' i soldi che tira fuori, se può essere il nuovo Como, tra virgolette, che ne sai?
3: Sì, secondo me non proprio il nuovo Como, perché non ha quella disponibilità.
1: No, però comunque non so nemmeno.
3: Però può essere molto interessante. Il Milan ha rinnovato Modric, tra l'altro è ufficiale da qualche minuto anche il rinnovo di Camarda, però insomma, grandi operazioni. Non ce ne sono. L'Inter continua a essere bloccata, la Juve continua a essere bloccata, la Roma continua a vedere giocatori che vuole andare da altre parti.
1: Il Napoli deve fare qualcosa, perché si è operato Buongiorno, dopo andremo a provare a fare un collegamento, sono tutti impegnati nell'orario in cui dovremo fare il collegamento, perché chiaramente c'è il ritiro in questo momento, c'è anche tutta la squadra nostra di tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli al lavoro, proveremo a fare uno spaccato con loro, però in questo momento l'operazione di Buongiorno lo terrà fermo dai 2 ai 3 mesi, si è fermato anche Lucca, ma lì penso si parli di un paio di settimane, una noia muscolare. Porta il Napoli sul mercato, e a quel punto Gatti può essere una scelta, una soluzione?
3: Sì, Gatti può essere una soluzione, perché è un giocatore con cui Allegri lavorerebbe molto volentieri di nuovo, quindi può essere sicuramente una soluzione. Il Napoli ha un grosso problema, che ce l'ha ricordato Manna ieri, e che sappiamo esistere, e deve fare delle cessioni prima di muoversi. È molto bloccato da quel punto di vista lì il mercato del Napoli, e non è facile fare delle cessioni, quindi sì, Gatti può essere un'idea. Diciamo che c'è una serie di incastri che devono partire perché possa poi diventare un'idea anche concreta. Sicuramente il primo step, cioè la necessità Napoli di prendere un nuovo difensore, c'è, e questo è un dato di fatto. C'è anche, secondo me, la disponibilità della Juventus a valutare la cessione di Gatti. C'è il gradimento di Allegri, però il Napoli ha bisogno di muoversi in uscita prima.
1: Scrive un nostro amico: quando si scrive che Gimenez alla Lazio vuol dire che c'è veramente poco da dire, che ci sono notizie, diciamo, più inventate che reali. Mi dici se Gimenez alla Lazio è una notizia inventata o possibile, plausibile?
3: Molto tosto il nostro ascoltatore.
1: È molto arrabbiato con lo Tito, devi capire. Io lo so, perché lo ringrazio per i tanti messaggi che ci mandano durante la giornata. È uno di quei tifosi che dice: fin quando ci sarà lo Tito, noi non ci rialziamo.
3: Vabbè, non entro nel merito. La Lazio sta valutando un attaccante, un po' come diciamo prima di Gatti. Gimenez è un giocatore che per il Milan può partire. Ad oggi si parla di per questo ho detto è un po' tosto, nel senso che si parla di contatti, non è che nessuno ha detto che la Lazio ha già preso Jimenez, quindi secondo me, tra l'altro, se dovessero andare in porto non sarebbe una cattiva pensata.
1: No, no, no, è che non ci crede, credo, il nostro amico.
3: Ah, che non ci crede?
1: Non per altro.
3: Allora, per lui si era parlato di un'offerta molto ricca da parte del, diciamo, dal Portogallo, sui 30 milioni di euro, quindi se poi le cifre che chiede il Milan sono quelle, non ci credo nemmeno io che Jimenez possa andare alla Lazio. Non si è concretizzata quell'offerta, quindi qualche cosa non ha funzionato, tutto quel profilo è per il Milan è un giocatore chiaramente non centrale in questa fase, quindi secondo me prendere contatti ci sta. Poi la fiducia sulla possibilità di chiudere, quello per carità è un altro discorso.
1: Tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu prima, c'è situazione bloccata anche in casa Juventus. Sulla trattativa della Juventus che va sulle tracce di Suzuki, è un modo per mandare segnali al Dibu o è perché si è reso conto che senza l'alleanza anche del Dibu Martinez è difficile far scendere l'Aston Villa dalle sue richieste?
3: Allora, Suzuki piace sicuramente, secondo me è più un modo di mandare dei segnali per un semplice fatto, perché il gradimento verso Suzuki c'è. I rapporti col Parma sono ottimi, non dimentichiamo che diciamo, se Suzuki parte è perché il Parma ha preso il portiere dalla Juventus, quindi diciamo i rapporti sono ottimi. Secondo me fai molta la Juve sa che è molto faticoso andare a puntare un giocatore che è nel mirino di squadre di Premier. Su Suzuki c'è il Leeds e ci sono anche altre società. Al giocatore può far più gol magari andare alla Juventus. Io non so nemmeno se ad oggi sia davvero così, perché purtroppo viviamo una fase storica in cui la Premier League, anche con club che non hanno fatto grandi cose, ha un fascino superiore a quello delle società italiane. Quindi io mi piace pensare che la Juve abbia un fascino sui giocatori superiore a quello del Leeds, però non ci posso mettere la mano sul fuoco di questi tempi. Per il club il discorso è sicuramente diverso, nel senso che il club valuta l'offerta e se per la Juve competere con le società di Premier è molto difficile. Oltretutto l'investimento che pianificava sia per il Dibu sia per il Vicario non è paragonabile ai 25 milioni di euro che il Leeds può offrire per Suzuki, quindi secondo me è più un modo di mandare dei segnali. E credo che la vera alternativa possa essere proprio Vicario più di Suzuki. Poi il portiere piace, è più giovane, ci può anche stare che Carnevale, magari con una cessione, perché anche la Juve ha questo discorso, non a livello tecnico, ma diciamo a livello di conti banali di cassa, dica va bene, investiamo più soldi su un portiere che ci piace, che è di prospettiva, il TV chiaramente non lo è, e ci proviamo. Io la vedo più come segnali a Martinez, sono sincero.
1: Anche secondo me questo potrebbe essere un disperato tentativo di smuovere un po' le acque lì per quanto riguarda questa trattativa. Senti, che cosa sai tu, sapete voi eventualmente di una possibile, diciamo, accordo Real Madrid-Juventus per Mastantuono, magari in prestito per 2 anni con diritto di recompera per Real Madrid, oppure c'è ancora una porta aperta per Brahim? Poi ti faccio un'ultima domanda e ti saluto.
3: E c'è anche su Mastantuono, un giocatore che può lasciare il Real Madrid. Non mi risulta che la Juve abbia trovato un accordo, però è una pista da tenere aperta. Anche in questo caso ci sono delle società di Premier League. Per quanto il discorso cambi, perché Mastantuono partirà con una formula temporanea, più o meno lunga, ma comunque temporanea, la Fiorentina, la Fiorentina è un'altra squadra molto interessata, ecco, e vuole prendere un giocatore in quel settore del campo, e quindi è da tenere in corsa. Per quanto riguarda Brahim, ad oggi quello che è sempre arrivato dal giocatore è di volersi giocare le proprie carte, sapendo di non essere centrale, perché nessuno in casa Real Madrid ha detto a Ben Diaz tu sarai il faro, ma nemmeno il secondo faro, però in questo momento finora diciamo che per il club la questione è legata alla volontà del giocatore di provare a continuare a essere importante per il Madrid.
1: Casa invece, per quanto riguarda la casa Roma, quali sono, anche qui hai detto, pure qui ci sono un po' di situazioni in fase di stallo, come si sta cercando di risolvere questo stallo per accontentare Gasperini, che qualcuno è vero che ci ha scritto poco fa, la Gazzetta ha raccontato di un Spalletti nervoso, ecco che si scalda Conte, solite storie, ragazzi, non c'entra niente, Gasperini è arrabbiato, Spalletti è nervoso con i giocatori che non si impegnano sul campo e che non vogliono neanche lasciare la Juventus perché sarebbero sul mercato, non c'entra niente la sua insofferenza verso il club, la società con la quale c'è totale sintonia, ma mi rendo conto che sto fantasma di Conte che aleggia sarà una costante, però comincerà a un certo punto tra poco a mordere i freni anche Gasperini, no?
3: Sì, la voglia che comincia a mordere i freni. Poi diciamo che la società ci sta provando ad accontentarlo. Non voglio dire che non ci sia sintonia in casa Juve, ce n'è di più in casa Roma, anche perché i Friedkin hanno accontentato Gasperini facendo fuori in due colpi, non in colpo solo, Ranieri e poi Massara, e mettendogli insomma il DS che voleva lui, cioè Tony D'Amico. Si sta scontrando con il fatto che insomma è complicato arrivare a pagare determinate cifre ai giocatori, e con dei mercati molto molto aperti, perché comunque Somerville è andato in Arabia Saudita, Greenwood è andato in Turchia, sono avversari tosti. Ora l'idea su quel fronte, perché Gasperini tanto sempre un'idea chiara, cioè voglio più attaccanti, no, fare il DS di Gasperini se hai soldi illimitati . È abbastanza facile in realtà,
1: sì.
3: Gli compri 11 attaccanti e lui è contento.
1: Esatto.
3: non è così nella realtà, ovviamente, e l'ultima idea è Antonio Nusa, diciamo che è ambizioso tanto quanto lo erano Greenwood o Somerville, volendo Garnaccio, forse sul Garnaccio, anzi non forse, su Garnaccio, se la Roma ci avesse creduto, secondo me l'avrebbe portato a casa, evidentemente non ci ha creduto più di tanto. Nusa costa 60 milioni di euro, anche perché ti confronti con un club come l'Ipsia, che non ha nessuna fretta di vendere, neanche nessuna necessità, guadagna meno di ingaggio, è vero, però poi lo sai come sono i giocatori, se mi compri per 60 milioni di euro mi dai anche uno stipendio diciamo parametrato.
1: È chiaro, e questo è il grande problema, diciamo, che devi trovare i soldi per cartellino, soldi per ingaggio, e diventa molto molto molto complicato. Chiudo con Manna, che ieri insomma è stato molto duro con De Bruyne e ha aperto anche naturalmente la cessione di Lukaku. Secondo te come si risolve la questione di De Bruyne? Che c'è stata un botta in risposta quello che disse De Bruyne prima di andare al mondiale, quello che ha detto Manna ieri, che mi fa pensare quasi che vuole spingere il giocatore a essere lui a rinunciare all'anno, perché c'è un anno ancora da onorare con Napoli, giusto?
3: Sì, ho ancora un anno con opzione, ha detto Manna. Credo che sia tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, francamente, perché lui comunque sa parlare ai giocatori di questo tipo, credo che De Bruyne lo alleni molto volentieri. Il botto risposto è stato abbastanza duro, però credo ci siano margini per vedere De Bruyne ancora con la maglia del Napoli, proprio perché immagino che Allegri ci lavori volentieri, e sta a lui ricucire quello strappo che evidentemente c'è stato, e che su questo penso si possa anche essere d'accordo con Manna, nasce da dichiarazioni non troppo opportune del calciatore.
1: No.
3: Perché comunque ha firmato un contratto, c'è un allenatore, devi rispettare gli impegni che hai preso, e anche l'allenatore che avevi non è più, e che tra l'altro, non per fare l'avvocato del diavolo, che non ne ha bisogno, ma in 2 anni ha fatto primo e secondo posto, quindi insomma De Bruyne ha vinto tanto, ma anche conto.
1: Detto questo, ti libero, ti ringrazio e buon weekend a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo e al rientro sarà Luca Calamai, vi aspetto.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
4: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
5: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
4: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
5: L'estate sulle strade entra nella fase calda e la l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
4: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17.

0: Allora è venuto il momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Dunque abbiamo un no.
1: Vai te a fare il CT?
0: Abbiamo un no da Guardiola, quindi il CT no, o lo faccio
1: io. Ne abbiamo due di no.
0: Sì, quello di Ancelotti.
1: Ho letto anche il no di Buffon.
0: A fare il CT addirittura? No, a fare il direttore
1: Buffon
0: tecnico.
1: Non è interessato alla cosa, alla proposta della nazionale.
0: Lo trovo concreto, allora, cioè lo trovo coerente più che altro alla discorso di eventuale no di Buffon.
1: Sì, no, ma quello di Buffon testimone anche se permettimi, sì, lo liquidiamo perché il problema meno. Lo trovo un segno di grande maturità.
0: Sì.
1: Perché non è quello che va a cercare l'ingaggio, il posto di lavoro, che si ritiene colpevole lui e ha giusta ragione come tutto quel gruppo di lavoro di un fallimento sportivo e non è che esci dalla porta e torni dalla finestra, ecco, riesci
0: esatto.
1: Dalla finestra. No, bravo, bravo Buffon, mi auguro però che Buffon torni nel calcio perché ho parlato anche con Spalletti, con tanti, cioè lui veramente si sta imparando a fare il dirigente, anche guarda dimostrando di non essere, noi c'è sempre, io l'ho vissuto da calciatore Buffon, soprattutto era quello un po' naif, no? Un po' così, fuori dagli schemi, un guascone, nato guascone. Ecco, invece sta imparando a fare dirigente, quindi mi auguro che abbia la possibilità di fare ancora un qualcosa di importante per il calcio.
0: No,
1: allora, il no di Guardiola è fastidioso perché è stato proposto in maniera molto scoperta, non so se riesco a spiegarmi, cioè di solito le trattative viaggiano più, non ti dico sotto traccia perché forse non era possibile farlo, no? Però ti faccio l'esempio, è stato Maldini a dire che aveva parlato con Ancelotti, nessuno ne aveva fatto notizia, no? Perché se vuoi le cose le fai anche in maniera riservata. Ho avuto la sensazione che per come l'hanno raccontata i due dirigenti azzurri, parlo di Maldini e Leonardo, ma lo stesso Malagò, forse erano più ottimisti di quello che pensavano poi si potesse, poi si è realizzato alla fine. Quindi devo dire un no doloroso, perché quando poi ti dice no Guardiola e non c'è spazio per Ancelotti, tutto il resto è
0: un ripiego, no, dai, usiamo le parole giuste.
1: È un ripiego.
0: Purtroppo sì.
1: Stavo dire tutto il resto è noia, ma no. Quindi ora va in difficoltà l'Italia. Ora è in difficoltà. Lo dico e lo ripeto, io non ho assolutamente niente contro Pirlo. È stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni del calcio italiano. Mm. Me lo racconta anche un ragazzo d'oro. Ma come allenatore lui è stato nulla.
0: E non ha fatto neanche la gavetta che doveva fare in realtà, perché aveva subito lanciato.
1: Cioè, siamo, ma vorrei dire peggio di Gattuso. Allora, a me se Maldini lo voleva al Milan, sinceramente non mi interessa, è già tutta un'altra storia. Cioè, l'allenatore di una squadra di club messo all'interno di una società forte può crescere, no? È protetto nella crescita. Fermo restando che Pirlo, quando è arrivato alla Juve, correggimi Vincenzo,
0: era piena di campioni, una squadra che si autogestiva, te lo posso garantire.
1: Esatto, quindi Pirlo no, cioè Pirlo sarebbe un altro salto del buio, noi non abbiamo bisogno di salti del buio, non è possibile, cioè noi abbiamo bisogno di uno bravo, che poi se quello bravo è quello che ha vinto 4 campionati di Serie B, mi va benissimo. Perché vincere, ricordati Vincenzo, è complicato in qualsiasi campionato.
0: Certo,
1: in qualsiasi campionato. Pirlo ha fallito da allenatore. Perché dovrebbe funzionare a commissario tecnico? Quale certezza io ho che Pirlo funzionerebbe?
0: L'unica certezza che viene fuori da questo nome è che probabilmente sarebbe un'ulteriore autogestione, cioè quindi un lavoro fatto di concerto con Leonardo e con Pirlo. Con
1: sì, no, ragazzi. Commissario tecnico fa il commissario tecnico. Cioè, poi deve avere alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini commissario tecnico. Cioè, che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro 45 persone accanto. Sembrava una specie di democrazia corinziana, no? Il commissario tecnico deve essere autorevole, deve avere una storia professionale, parlo da allenatore, deve saper reggere le pressioni.

0: perché quando sei commissario tecnico dell'Italia non esiste Juventus, Inter, Milan, niente, sei sotto un macigno e te lo devi levare di dosso. Però se voglio parere, loro erano ottimisti sul fatto che Guardiola potesse dire sì. Non ti dico che ora sono in contropiede, perché vedi lo stesso fatto che non hanno annunciato un minuto dopo l'allenatore, no? Se te hai un tuo, hai un tuo percorso, non prendi Guardiola, prendi una porta in faccia. Da cosa ti salvi? Non dalla porta in faccia, ma comunicativamente. Che un minuto dopo dice che il signor Guardiola ci ha detto no, l'allenatore della nazionale italiana è Marangio. Perché lì dimostri che avevi le idee chiare, hai le idee chiare, avevi chiarissimo il piano B e ne sei talmente sicuro che lo dici un minuto dopo.
1: Esatto.
0: E invece, secondo me, loro non si aspettavano questo e ora ricomincia il tormento, il pensiero, e non vorrei essere nei loro panni, ti vorrei dire, non vorrei essere nei loro panni.
1: No, però tu dici ci sono rimasti così, ma quante possibilità concretamente c'erano che Guardiola ti dicesse di sì in generale? Mi sembrava comunque una scalata complicata.
0: Sì, però io non conosco bene, non conosco Guardiola, lo conosco ma non è che ci ho ovviamente lavorato insieme. Però conosco persone che hanno un ottimo rapporto con Guardiola e mi hanno sempre raccontato che Guardiola è di una linearità impressionante, cioè, allora se questo tourbillon su Guardiola non dura da 10 ore o da 24 ore, dura da quanto? 3-4 giorni? Ecco, vuol dire che Guardiola un margine gliel'ha lasciato.
1: L'aveva lasciato, certo.
0: Se no avrebbero detto guardate, noi stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo sentito tutti, da Guardiola ad Ancelotti. No, su Guardiola c'è stata la sottolineatura che non era un problema di soldi, cioè su Guardiola c'è stata una trattativa, perché se no non ti sbilanci, si sono sbilanciati troppo, dai,
1: sì,
0: lo devi dire, non è una cosa. Quindi se si sono sbilanciati così vuol dire che Guardiola una piccolissima apertura gliel'ha data. Poi probabilmente loro ci sono buttati dentro con tutte le forze e le energie del mondo. Però questo è, ragazzi, siamo in questa situazione e lo ripeto, oggi non è una scelta facile. Non mi sorprenderei che ritornasse d'attualità un nome che come quello di Pirlo non mi convince, e sai per quali motivi, non voglio stare a ripetere, perché per me si è comportato da traditore. Però oggi devo dire, se io fossi Maldini, forse un pensierino a chi comunque ha già vinto la nazionale, forse lo farei, non lo so, non mi piace, non lo voglio.
1: No, lo so, però ne parlavo prima anche con Ivan Cardì, giustamente, cioè sì, però, anzi con Ponciroli, dice, però sì, bisogna anche ricordarsi che poi anche lui ha fallito un mondiale, quindi sì, ha vinto, ma ha anche fallito, quindi è un pensiero che deve essere ancora più approfondito su tanti aspetti, cioè deve mettere sulla bilancia tutto.
0: Guarda, abbiamo perso tempo, se vuoi il mio parere, abbiamo perso tempo cercando cose top che però si possono fare anche velocemente, perché insomma gente come Guardiola, Ancelotti, Conte, lo vuoi o non lo vuoi? Conte, se lo vuoi lo prendi, basta, cioè non è che ti metti a trattare, lo prendi. Ti ricordo c'era anche Allegri all'inizio nel mischione, cioè ora ti rimane Pirlo? Insomma rimane poco, ragazzi. Rimane poco, ma lo ribadisco, a differenza di Mancini, che per me si è comportato veramente a traditore, Pirlo è stato un grande campione e non credo si possa intaccare, dire niente sul piano dell'essere campione, anche della persona. Cazzo, fare il commissario tecnico nazionale serve tanta roba, eh.
1: Ah beh, certo, però una grandissima responsabilità, potrebbe essere però un nome senza grandissime garanzie. Senti, invece sulle tempistiche ti trovi d'accordo, le tempistiche dettate da Leonardo e Maldini su quello che servirà per tornare a essere la nazionale di un tempo?
0: Sì, ora loro naturalmente se ne sono presi tanto di tempo, ma non è una cosa che cambi domattina,
1: certo.
0: Perché non puoi lavorare, io penso questo, poi può darsi che sbaglio, mi auguro di sbagliare, ma la vera battaglia primaria è quella di cercare di portare più italiani forti, va bene, per portare più italiani forti in Italia, ma possibilmente anche negli altri campionati, devi farli crescere in una maniera corretta. E quindi per far questo devi lavorare molto sul percorso del settore giovanile, no? Quindi oggi te devi andare a cercare fra i tuoi 13-14 anni, se li fai lavorare in una maniera corretta, con un percorso nuovo, con un lavoro nuovo, quelli che fra 4-5 anni possono diventare 18-19 anni di grande talento e di grande qualità. Quindi è lì che devi lavorare. Io lo farei riducendo gli stranieri nei settori giovanili, questo lo puoi fare senza andare incontro a nessun tipo di rischio di ricorsi al TAR e compagnia, lo puoi decidere, perché comunque a livello del settore giovanile la federazione può fare molto più margini di manovra che non a livello di Serie A, dove ci sono le società quotate in borsa, certo. Cioè, è tutto più complicato, quindi ci vuole tempo, ma, quindi ci vogliono tutto un percorso, allenatori studiati con un certo tipo. Vedi, ti devo dire che la Fiorentina per certi versi ha aperto una strada, perché l'ingaggio di Andrea Zoli, stiamo parlando di un nonno, di un pensionato, ma di un allenatore di Serie A, sì, vuol dire tranquillamente, sì, allenato, sì, in Serie A.
1: Empoli, se non ricordo male.
0: Sì, Empoli, ma sta anche alla Roma, sì, Andrea, sì, Zoli. Sì. Testimone a quello che io vado dicendo da tempo, cioè non è che devi prendere per allenare i settori giovanili il giovane di talento da far crescere, perché il giovane di talento lavora, utilizza i nostri giovani per crescere anche lui. Noi abbiamo bisogno di allenatori veri, forti, preparati, che insegnino la tecnica, che insegnano ai ragazzi a crescere, diventare uomini, diventare professionisti, che inculchino una mentalità di fare la partita, e questo te lo fa il grande professionista. Quindi anche a livello di investimento economico, cosa che non fa parte del nostro calcio, perché tranne poche società, non sono tanti quelli che investono veramente su questo. Ecco, io credo che c'è proprio da rivoluzionare tutto, e lo stesso ragionamento lo porto sulla nazionale. Io credo che gli allenatori dei nostri nazionali giovanili, Vincenzo, prendo delle cifre veramente basse, ma veramente basse, ecco, no, basse, veramente basse. È un errore. Devi prendere quelli bravi e gli devi dare i soldi.
1: Far crescere tutto il movimento, che poi è quello.
0: Far crescere tutto il movimento e poi far crescere in casa magari il futuro commissario tecnico.
1: Quello che infatti poi sulle tempistiche io mi trovo, perché chiaramente, come dicevi tu, non è che fai da un giorno all'altro la ricrescita di tutto il movimento calcio, devi partire dalle basi, dai
0: la
1: piccolini.
0: Serie A ti fa fare uno stage in più, e verrebbe a dire in romano sti cazzi, cioè che cambia, certo, quando hai fatto uno stage in più magari ti serve se devi giocare la partita decisiva, ma non è che cresce un progetto con due stage in più l'anno, no? Cresce se te aumenti gli stranieri, i giovani italiani, gli italiani che vanno all'estero, perché noi dobbiamo esportare il nostro prodotto per acquisire anche culture calcistiche. Guarda che ti dico, anche acquisire culture calcistiche. Per cui mi auguro che funzioni l'idea di Paletta, mi auguro che funzioni l'idea di questi qua, che poi non facciano come Chiesa e vanno e ritornano.
1: Ah, no, certo,
0: e poi
1: certo,
0: succede quasi sempre così, vanno e ritornano. E al tempo stesso, se te riduci il numero degli stranieri, faccio per dire in primavera, no?
1: Sì.
0: Allora è evidente che poi per forza di cose finiranno i giovani italiani per essere portati di riflesso in prima squadra, perché saranno loro i protagonisti in più della primavera. Aumenti la potenzialità di, soprattutto dai il tempo ai giovani italiani, un pochino più di tempo per esplodere, perché come ho già detto mille volte, non lo dice Luca Calamai, lo dice la storia, i giovani slavi sono 2-3 anni più vecchi dei nostri, i sudamericani idem, gli africani non sai che quanti anni hanno, perché vengono registrati spesso 2-3 anni dopo, i nostri sono un po' più mammoni, un po' più coccolati, un po' più teneroni, e quindi qualcuno fatica a venire fuori. Ma se poi a livello di primavera il 60% sono stranieri, in alcuni casi anche di più, i nostri non finiscono per non crescere, questa è la verità.
1: Esattamente. Senti, non mi è sfuggita una cosa che hai detto prima di parlare della nazionale, me la sono segnata, ho detto mo quando finisce il collegamento io la domanda gliela faccio. Ha incontrato Spalletti?
0: No, no, però ho parlato con amici, mi dicono che è veramente al fuoco addosso, ma si sente, si vede anche dalle sue dichiarazioni, che non mi pare vada per il tenero.
1: No, tra l'altro molti ci chiedono se quello sfogo raccontato dalla Gazzetta dello Sport contro la squadra fosse una cosa di rabbia per il mercato che non viene fatto.
0: No,
1: io
0: no,
1: credo
0: no.
1: che sia per la squadra e no, per no, i giocatori no. che si devono impegnare, perché l'anno scorso è entrato morbido, adesso è entrato con la clava.
0: Adesso entra dal primo giorno e porta il suo modo di ragionare, ma poi ricordati, Spalletti è un aziendalista per cultura, non è uno di rottura, è un aziendalista. E oggi il primo che si sente sotto processo è lui, e non ti potrà dire non hai centravanti, ma nella sua testa dice sta pensando chi lo fa il centravanti se a questi. No, no, è un modo per permettere lui e di conseguenza tutti quelli che sono i giocatori in un piccolo ma fastidioso tritacarne dalla quale se sei un giocatore della Juve ne vieni fuori, se sei un allenatore della Juve ne vieni fuori, se non sei vai via. Cioè, non c'è spazio per il buonismo in questo momento nel mondo di Spalletti della Juve.
1: Quindi secondo me è bello adirato e arrabbiato. Senti, la Fiorentina quando si fermerà, quando smetterà di comprare giocatori? Perché qua insomma sembra che più compri più viene la tentazione di andare a trovare anche soluzioni e possibilità. Per esempio parlavo di Mastantuono, che non a caso potrebbe essere sia ottica Juve che ottica Fiorentina, perché è un'occasione, con il Real Madrid che lo farebbe partire in prestito. È un'idea concreta oppure Solé ancora avanti? Insomma, come si sta muovendo Paratici ulteriormente dopo aver già stupito tutti?
0: Allora, come sempre succede a Firenze, Paratici è il nuovo dio.
1: Ah, ecco.
0: Farà sparire anche il caldo tra poco. Okay. Se non c'entra fa sparire il caldo, perché sai, i fiorentini sono così, sono estremi nel male, ma anche estremi nel gli darebbero bambini in mano, ecco, per fargli la benedizione. Detto tutto questo, mi fai dire una cosa che non mi convince di Paratici, perché sennò sembra, cioè, c'era un aspetto, uno nel quale la Fiorentina era proprio da ricostruire: gli attaccanti esterni. Non a caso c'è la convinzione totale che Gudmundsson andrà via, e c'è anche la convinzione totale che ne servano quindi quattro, perché Sottil, che è tornato, non è nemmeno nel gruppo squadra, e lì siamo all'adattare i giocatori. Ecco, io sono sorpreso che in tutti questi investimenti importanti, dove è andato a stravolgere e rivoluzionare il centrocampo facendone uno dei più divertenti della Serie A, vero, ha fatto investimenti molto importanti sulla difesa centrale con Dragosin e Veri, vero, però oggi Grosso non ha un attaccante esterno, ecco, e credo che almeno uno Grosso se l'aspettasse. Poi Grosso, per carità di Dio, fa Paratici e si mette in ginocchio sull'attenti, perché non potrebbe fare altrimenti. È fortunato avere un grande dirigente che lo aiuta in un'avventura non semplice. Però sono sorpreso, caro Vincenzo, perché almeno uno me l'aspettavo. Cioè, io pensavo che oggi la Fiorentina parte per l'Inghilterra, dove farà queste due partite. Ecco, io avrei scommesso, io non gioco mai, ma un centesimo avrei scommesso sul fatto che almeno uno dei quattro che devono arrivare lo avrebbe preso. Poi perché non lo ha fatto non lo so, credo perché lui alza tanto l'asticella e quindi prima di rassegnarsi ad abbassare le aspettative vuole vedere, vuole cercare. Però non è facile lavorare tatticamente se costruisci una squadra su 4-3-3 e quindi i due esterni d'attacco sono fondamentali. E mi porto dietro anche un piccolo dubbio sul fatto che ancora magari Paratici non ha le idee chiarissime su Ken. È chiaro che gli esterni d'attacco si fondono e sono complementari anche alle caratteristiche del centravanti, no? Per cui magari ancora lui non ha questa idea chiarissima, per cui non sa quali giocatori abbinare a chi. Però almeno uno me l'aspettavo, cioè, perché se no veramente pensiamo che lui abbia rivoluzionato il mondo, ha preso bene, ha soprattutto ottenuto degli ingaggi ottimi, però ora trovi almeno un esterno d'attacco, se no questo cuore grosso fa fatica.
1: Direi proprio di sì. Bella chiacchierata, Luca, come al solito. Luca, ciao, Calamai, grande abbraccio. Ciao. Grande abbraccio a Luca Calamai. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro Allora, Napoli è molto impegnata in questo momento che ci sono interviste, dirette e quant'altro, quindi resteremo in contatto con loro. Cominciamo però un po' prima con Alain Valnegra a fare un po' un'analisi di tutto dalla scelta della CT della nazionale, ma passando soprattutto per il mercato e per i colpi che stanno emergendo. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, niente da fare per Guardiola nella notte tra giovedì e venerdì. Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio, ovvero la decisione di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Chi sarà quindi il nuovo CT azzurro? In poll scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Da quanto raccolto, né Roberto Mancini e Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore, altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Prima dovrà liberarsi dal contratto con il club degli Emirati Arabi Uniti, ma non sarà certo un problema. Già oggi potrebbe arrivare la risoluzione dell'accordo con lo United FC. Prevale dunque la linea del direttore tecnico e del suo advisor, nonostante la Lega Serie A spingesse per Antonio Conte, mentre il presidente federale Giovanni Malagò puntava inizialmente sull'amico Roberto Mancini. La Formula 1 fino a domenica, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il tennis in questo venerdì, Luciano Darder ritorna in campo a Estoril. L'italo-argentino numero 2 del seeding reduce dalla vittoria in 2-7 contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0 6-1 negli ottavi di finale. Ora si troverà di fronte il portoghese, padrone di casa Faria, per un posto in semifinale. L'ultima giornata dei mondiali di scherma Hong Kong, dedicata alle qualificazioni, si chiude in maniera molto positiva per i colori azzurri. L'attenzione era tutta rivolta alla sciabola maschile, visto che scendevano in pedana ben quattro nostri rappresentanti: Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Missione perfettamente compiuta, visto che tutti gli sciabolatori azzurri hanno centrato l'accesso al tabellone principale della prova individuale che si terrà lunedì. A Sydney in Australia l'Italia lotterà per il quinto posto nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il Sette Rosa, relegato nel tabellone dal quinto all'ottavo posto, supera in semifinale la Cina per 11-10 e domani alle 5:15 italiane affronterà i Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Maracanã. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo per dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Allora Alain, è arrivato il no ufficiale da parte di Guardiola. Io ti chiedo soltanto se più o meno te l'aspettavi questo no, o pensavi a un certo punto che il fatto che si fosse preso tempo lo stava portando a riflettere.
1: Ah, lui, vabbè, secondo le dichiarazioni anche che mi arrivano da qua, da Barcellona, non se la sente, non si sente pronto per poter assumere la responsabilità di essere il PD nazionale italiana. Penso che sia una scelta intelligente da parte sua, al di là dei soldi, dei famosi 20 milioni che avrebbe chiesto uso condizionale, perché non ne abbiamo la certezza. È una scelta intelligente. Penso che era molto rischioso, perché sì, Guardiola fa parte dei grandi allenatori della storia del calcio, non del calcio contemporaneo, però allenare una nazionale è molto differente. E se ricordi bene, noi siamo di quella generazione, quando arrivò Sacchi in nazionale c'era tantissimo entusiasmo. E come giocava questa nazionale? È deluso. Ci vedo un parallelismo. Essere selezionatore nella parola c'è tutto il significato. Non lavori tutti i giorni con la nazionale, e penso che l'esperienza con Spalletti ci deve insegnare quello, perché Spalletti non lo possiamo assolutamente discutere come allenatore, a livello qualitativo, a livello concettuale, sulla comunicazione, su tutto. Spalletti è un allenatore maggiore XXL. E in nazionale ha fatto molta fatica, e lì devi andare su gente che capisce come trasmettere i suoi concetti nei pochi giorni che hanno a disposizione, a creare un gruppo, costruire una nazionale. Non è semplice. Tu potrebbe pensare che dici vabbè, ma scegli i migliori, però poi devi plasmare una squadra. È anche il bello del calcio, che spesso e volentieri non vince la squadra che ha le individualità più forti.
0: E il progetto più ampio e soprattutto il progetto meglio costruito, ecco perché poi Maldini e Leonardo parlano di 8 anni, ti sembra compatibile con la crescita di un movimento calcistico italiano?
1: Ma sì, chi dice che ci vuole una come Cairo, che ci vuole una crescita da subito, sarebbe fare l'ennesimo errore. Cioè lì bisogna costruire delle basi solide, con una metodologia, con un'identità di gioco, e di avvicinare la gente alla nazionale, perché in questo momento la gente è delusa della nazionale. Terzo mondiale, la terza estate che ci rubano praticamente in 12 anni. Dunque è chiaro che c'è anche un'operazione di risedurre il popolo italiano, per riavvicinare la nazionale, però con quello devi lavorare con chiarezza, con un'intenzione ben chiara, con una metodologia, un'identità tattica, delle regole, e tornare a lavorare seriamente. Ci sono delle federazioni, e non bisogna andare a scimmiottare la Spagna. Non penso che comunque in Italia ci sia cultura calcistica, c'è una tradizione molto forte, bisogna recuperare certi fondamentali, aggiornarli, modernizzarli per poterli adattare ai tempi moderni. Però bisogna lavorare con una struttura, con delle idee chiare e con gente competente, dall'Under 15 a 17, ma anche a livello regionale, con per esempio in Francia hanno fatto centri federali che hanno in 9 regioni. I giovani con 12-13 anni vanno lì, frequentano, vanno, si allenano. Bisogna lavorare, e questo non bisogna solo parlare. La garanzia è Paolino Maldini. Penso che Maldini comunque, se ha accettato il ruolo, è perché ha visto che comunque c'è modo di far bene. E se lui dice che bisogna avere 8 anni per rilanciare un movimento, bisogna ascoltare Maldini. Perché personalmente ero stufo di sentire i politici che non hanno mai giocato a pallone, che non hanno mai gestito una società calcistica, che non hanno fatto né i direttori sportivi né i presidenti. La politica sappiamo com'è, è tutta retorica, nel calcio abbiamo bisogno dei fatti.
0: C'è una nota audio per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Una domanda per Allen. Ma secondo lui Pirlo, ammesso che prendono Pirlo, è l'allenatore adatto, il CT adatto per la nazionale? Perché a me mi sembrano yes men. Che credibilità potrà avere di fronte ai giocatori quando non avrà carta libera per muoversi come vuole, perché dovrà dipendere da Leonardo e Maldini? Non lo so, io ho paura che si stanno incartando. Ciao.
0: Che ne pensi, Alen?
1: È pericoloso perché ci giochiamo un'altra fiche di un senatore e un calciatore che è meravigliato non solo l'Italia ma il mondo intero. Pirlo ha bruciato le tappe, secondo me, da allenatore. In Italia non ha fatto bene, lo possiamo dire, perché come nella Juve ha fatto fatica, nella Sampdoria ha fatto molta fatica. Non penso che sia di conoscenza calcistica il limite di Pirlo, penso che sia forse a livello comunicativo, di personalità. Mi manca qualcosa. Per le pressioni di questo ruolo io andrei su un profilo un po' più esperto, che sa gestire le pressioni, che ha già fatto un'esperienza nazionale. No, io non andrei su Pirlo. Non andrei su Pirlo perché sarebbe bruciare, ma forse da assistente Pirlo potrebbe far bene, perché Pirlo ha tanto da dare al calcio italiano. Però da allenatore principale no, non lo vedo. Io Conte o Mancini, al di là del fatto che Mancini lo prendo anche a livello di personale su come lasciò la nazionale, ma è molto più preparato rispetto a Pirlo. E Conte, io sono a favore di Antonio Conte, perché Conte viene e ti muove comunque la gente. Il problema di Conte sono neanche gli 8 anni, 4 anni, e lì non bisogna prendere un allenatore per 2 anni, perché per 2 anni non serve. Io avrei promosso Maldini.
0: Guarda, sfondi la porta con un nostro amico che da stamattina ci sta scrivendo: ma perché si continua a non parlare di Baldini? È possibile non capire che Baldini è il meglio che sia, mettendo Nunziata all'Under 21?
1: Sì, avrei scelto Baldini perché è un professore di calcio, conosce i ragazzi, è affiancato con gente, forse come Pirlo, con gente che ha vinto, che hanno fatto sognare questi ragazzi che giocano in nazionale oggi, perché comunque delle figure così importanti, uno spogliatoio importante, ci hanno provato con Bonucci, ci hanno provato con Buffon, però non so, io sarei andato su Baldini. Poi Antonio Conte è una garanzia di arrivare al prossimo europeo col sangue negli occhi, almeno avere una nazionale che giochi col cuore, che giochi con un'idea chiara di calcio, pochi concetti ma chiari, e si gioca così. E Conte vabbè, lo conosci meglio di me, Enzo, lui viene comunque, riesce a recuperare un malato in fase terminale.
0: Detto ciò, insomma, nel frattempo in Germania la scelta era stata già fatta, oggi è stata presentata, ovvero Jürgen Klopp, che parla di un progetto in cui lui dice: io farò un pressing alto, un elemento chiave, insieme a una formazione stabile, una strategia chiara, sono coraggioso e lo rimarrò, sono rimasto sorpreso, non infastidito dalla quantità di informazioni uscite, se verrà coinvolta la mia famiglia me ne vado. Quindi diciamo, resta uno molto fedele a se stesso, ha accettato di scendere in campo di nuovo come allenatore, ma di una selezione, quindi da allenatore della Germania, è l'uomo giusto per la Germania. Cosa ti aspetti possa dare la Germania, Jürgen Klopp?
1: Beh, non erano tanti i nomi per la Mannschaft, e Klopp per il suo percorso calcistico gli manca solo di alzare un trofeo con la squadra nazionale. Ma Klopp ha una grandissima qualità, al di là dell'aspetto calcistico, sa comunicare, sa essere il capo di una tribù. Io ricordo quando arrivò a Liverpool comunque erano anni che soffriva, erano anni che spendevano tanti soldi, non alzavano un trofeo, c'era molta frustrazione, e lui quando arrivò a Liverpool ebbe intelligenza di connettere subito con Anfield, e da lì in poi ha creato comunque, ha costruito, creato una macchina quasi perfetta, ha vinto tutto a Liverpool. Erano 30 anni che non alzavano un trofeo. Dalla creazione del 92 della Premier non aveva mai vinto la Premier, eppure lì ha costruito una squadra, ma anche senza tantissimi soldi. Perché se prendiamo gli acquisti che ha fatto, a parte Van Dijk, dove lì si spese, ma anche Salah non lo pagò caro. Firmino non lo pagò caro. Mané non lo pagò caro. A parte Van Dijk, Robertson, Trent, Alexander Trent, Arnold, infine lui fece un capolavoro proprio sulla mentalizzare uno spogliatoio e creare uno spirito collettivo. L'ha fatto a Mancio, l'ha fatto a Dortmund, l'ha fatto a Liverpool e lo farà con la Mancia, sicuro. Poi sul modello di gioco lo conosciamo, sappiamo che lui è heavy metal, no? È rock and roll, è heavy metal. Quando gli faceva la
0: Sì.
1: domanda se lui era conforme al gioco al calcio di Guardiola, ha sempre risposto di no. E guarda che Klopp è stato l'allenatore che ha vinto di più contro Guardiola. No, grande scelta per la Germania, grande scelta anche per lui. Adesso ha avuto un po' di problemi quando firmò per il perché a Dortmund comunque è gli anti calcio moderno in Germania. Si era come creato un partito di anti-club, però vabbè, comunque questo si cancella e sicuro che farà tornare entusiasmo intorno alla Mannschaft in Germania.
0: E secondo me farà veramente uno straordinario lavoro quello che noi speriamo si possa fare dalle nostre parti. Senti, c'è un nome che in questo momento di un giocatore che potrebbe essere un'idea low cost, nel senso che potrebbe arrivare in termini di prestito con diritto di recompra da parte del Real Madrid che sta agendo un po' così, sia per la Juve che per la Fiorentina, che è il nome di Mastantuono. Ora ti chiedo di presentarcelo un attimo, perché comunque un giocatore acquistato a 70 milioni se non ricordo male. Ha fatto molto bene prima di arrivare alla Real Madrid un po' meno bene, quindi ce lo presenti nel bene e nel male, se è un giocatore che può far comodo tanto e dove lo vedresti meglio al di là delle motivazioni di tifo 2.
1: Vabbè, ma Mastantuono comunque nel River è stato uno degli ultimi grandi talenti del fantastico vivaio del River Plate. Per me è una mezza punta. A Madrid è arrivato con le pressioni del prezzo, con i paragoni con Lamine Yamal. Per me non è un esterno, non ha il passo per giocare l'ala. Non ha lo strappo per poter fare quel ruolo, però da sottopunta, da fantasista oppure da falso estremo, come chiamano in Spagna, giocando nella corsia intermedia per poter fare la differenza tra le linee, come ha fatto Baena al Mondiale, giocatore di una qualità, visione di gioco straordinaria. Noi a volte dimentichiamo che a Madrid arrivano certi profili di calciatori che fanno una stagione non del tutto eccellente, che perdono protagonismo. Madrid le pressioni, la concorrenza interna
0: Ma non
1: sono
0: perdono il loro
1: tremende.
0: valore, dici tu. Sono.
1: Quanti calciatori lasciano Madrid comunque fanno vedere che sono dei fenomeni. Poi lui, ma 19, 20 anni, Mastantuono, no? È un giocatore giovanissimo. E sarebbe una gran opportunità per qualsiasi società in Italia. Se ti arriva un
0: Quali sono le sue
1: giocatore,
0: skills maggiori che ti senti di
1: ma le
0: evidenziare?
1: skills maggiore, visione di gioco, eleganza, all'assist, vede anche discretamente la porta, intelligenza nel muoversi tra le linee, corsia laterale, sa comunque duettare, triangolare. La scuola del River Plate è una scuola comunque con dei valori tecnici altissimi. E tutti i giocatori del River Plate offensivi che salgono, ti faccio un esempio, Beltran per esempio, che in Italia non ha funzionato, però Beltran sa giocare a pallone. Sa triangolare, sa duettare, sa muoversi anche senza palla e comunque Mastantuono ha tutto quanto. E poi comunque ha fatto vedere anche di sapere essere decisivo in partite importanti in Argentina. Dunque, Enzo, speriamo che arrivi, perché comunque sarebbe un'operazione molto simile a quella di Nico Paz.
0: Sì, esatto, che poi è anche quella che era di Morata un tempo, no? Il diritto di recompere, il prestito, un giocatore che può crescere in Italia, così non si perde definitivamente al Real Madrid, anche perché non so se ha avuto ulteriori conferme sulla possibilità di Rodri al Real Madrid. Lì cominciano a essere veramente tanti giocatori e secondo me trovare spazio diventerà difficile, sì, anche per lui, no?
1: È una lettura, non è un'informazione. Secondo me arriverà al Real, perché il Real ha vinto un mondiale senza un giocatore spagnolo nella nazionale, la Spagna, senza un giocatore del Real in rosa. Sì, Cucurella che l'ha preso prima del mercato, ma dell'anno scorso comunque non c'era nessun giocatore del Real. Questo è strano perché comunque il Real ha sempre dato tanti calciatori nella nazionale spagnola. Rodri arriverà, se ne andranno, per me Tchouaméni e Camavinga.
0: Hai già percezione di il costo del cartellino che pretende Real Madrid per Tchouaméni e Camavinga, e soprattutto se ci sono già delle squadre che si sono fatte avanti?
1: Yes, almeno 60 milioni per Tchouaméni li chiederà, in Premier a tanto mercato Tchouaméni. E Camavinga da gennaio comunque si vociferava qua in Spagna su interessi di un Liverpool, della Aston Villa, pur interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers. Sì, secondo me tutti e due finiranno in Premier. In Italia difficilmente arriverà, anche soprattutto per una questione economica.
0: Che comunque, insomma, chiaramente tu spendi tanto, devi in qualche modo recuperare dalle cessioni, ma la squadra che sta venendo fuori dal Real Madrid con Mourinho in panchina ti sembra un all-in che può funzionare o un all-in che può creare problemi? Perché mi sembra che ci sia quella grande voglia di uscire da questi due anni di impasse, ma a volte quando fai dei cambiamenti così profondi con tanti giocatori è vero che hai scelto l'allenatore che magari sa essere generale migliore in questi casi, però secondo te c'è un margine di rischio in quello che sta facendo il Real?
1: Ovviamente. C'è sempre a Madrid, perché comunque lo spogliatoio del Bernabéu è il più difficile al mondo, secondo me. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto di più, ma è anche una delle squadre che ha deluso di più. Quante squadre, quante rose a Madrid erano stratosferiche e non si è vinto nulla per 2, 3, 4 anni? Tante. Cioè, forse c'è tanta gente che non si ricorda, ma negli anni 80 e 90, fino alla famosa sciagurata finale contro la Juve, il Real si è fatto 40 anni senza vincere una Champions, o 35, e ha sempre avuto dei calciatori comunque di un certo livello.
0: Certo.
1: Dunque, aspettiamo di vedere come entra nello spogliatoio, aspettiamo di vedere anche la relazione con il Barça, perché quando fu a Madrid nel dopo Inter comunque c'era il Barça di Guardiola, adesso c'è il Barça di Flick. Mediaticamente voglio capire come gestisce anche questa rivalità. Voglio vedere anche il mercato che farà il Real, però è chiaro che Florentino gli darà una Formula 1, perché comunque già guardando gli acquisti che ha fatto è andato a rafforzare comunque dei ruoli dove il Real era poco coperto, che era la difesa, e sta rivoluzionando il centrocampo, che secondo me era il grande limite del Real negli ultimi due anni.
0: Guarda, sono veramente curioso di vedere questa nuova Liga, anche perché poi Julian Alvarez resta lì, giusto, all'Atletico, non si muove, mi sembra di capire.
1: Oggi dicevano che l'Arsenal sta aspettando che comunque il Barça rinunci a Julian Alvarez per provare a fare il colpo, e invece il Barça è vicinissimo a Darwin Núñez.
0: Darwin Núñez, esatto, che comunque insomma era un altro che voleva rientrare nel calcio che conta. Alain, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. Grazie ad Alain
1: Valenti. Ciao Enzo, grazie, buon weekend.
0: Ciao Alain, e buon weekend naturalmente a tutti quanti voi, come al solito, grazie per la partecipazione, per l'ascolto, grazie ad Andrea Maiocca.
3: Ora dig un... Oh, sì.
0: Ecco, qua intanto, come al solito, adesso replica dell'editoriale, poi dopo tutto mercato. Oggi è ritornato anche il direttore Marco Piccali per l'ultimo giorno, poi ci saranno le ferie anche per lui, insomma, roteremo, ma insomma, siamo sempre qua. Io vi accompagnerò fino al 5-6 di agosto, ricordo manco più la data, dovrebbe essere il 7 agosto, esatto, dopodiché spazio al mitico Alessandro Santarelli che prenderà il mio posto fino al 28 e poi dopo ci ritroviamo in sella qui come al solito il 31 di agosto. Ma insomma, non vi lasciamo mai soli e vi do appuntamento come al solito a lunedì. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, prosegue l'escalation tra Stati Uniti ed Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato di aver lanciato un'altra ondata di droni contro le installazioni militari americane in Kuwait.
3: Violenti incendi alimentati dal vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffrè nella Francia orientale, dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un rogò.
4: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
3: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E intanto il Codacons lancia l'allarme sull'aumento del prezzo dei carburanti.
4: Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater, Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
3: Calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano, vincitore di 3 Champions League, ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Quest'ultimo, intervenendo in conferenza stampa all'assemblea di Lega, ha spiegato che la scelta del CT sarà fatta il prima possibile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Vi stiamo per raccontare un'altra bellissima storia di un personaggio unico, opinionista di TMV Radio, ma che ha alle spalle una grandissima carriera italiana e non solo, perché ne ha vissute tante in diversi paesi, giocato con grandi campioni, allenato da grandi protagonisti che hanno fatto la storia del nostro calcio, e proprio questa storia di calcio è dedicata a Lorenzo Amoruso. Eh sì, perché ci sono carriere che sembrano destinate a seguire un percorso preciso e poi a un certo punto cambiano direzione, non per caso ma per scelta. Quella di Lorenzo Amoruso è una storia che parte dal sud, da Bari, e attraversa due mondi diversi del calcio europeo. Un difensore solido, con personalità, che in Italia si costruisce passo dopo passo la sua credibilità fino ad arrivare alla Fiorentina. È lì che entra davvero nel grande calcio, dentro una squadra ricca di talenti, con campioni del calibro di Batistuta o Rui Costa, e in mezzo a quei nomi Amoruso trova il suo spazio, lo trova con continuità, con affidabilità, ma anche con momenti concreti, come nella finale di Coppa Italia del 1996, una partita pesante, una squadra costruita per vincere, e lui che fa? Segna. Un difensore che mette la firma in una finale non è solo un dettaglio, ma è un segnale. Sembra l'inizio di un percorso tutto italiano, invece no, perché nel 1997 Lorenzo prende una decisione diversa, quasi controcorrente per quegli anni, lascia la Serie A e va in Scozia, ai Rangers, un salto netto dentro un calcio più fisico, più diretto, ma anche dentro un ambiente unico, carico di storia e identità. All'inizio non è semplice, ma stagione dopo stagione Amoruso cresce, si impone, diventa sempre più centrale, fino a prendersi la fascia di capitano, e non è una fascia qualunque, perché in un club come i Rangers, con una storia così particolare, diventa il primo capitano cattolico, un passaggio simbolico ma anche molto concreto che racconta quanto fosse diventato importante. A Glasgow resta 6 anni, vince, gioca con continuità e si guadagna rispetto. Diventa uno di quei giocatori che i tifosi riconoscono come proprio, uno che incarna il modo di stare in campo e nello spogliatoio. Poi ritorna in Italia, gli ultimi anni di carriera, con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di diverso e di importante. Perché quella di Lorenzo Amoruso non è la storia di un difensore, è la storia di una scelta, di un percorso che esce dagli schemi e trova la sua dimensione lontano da casa. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di calcio di Lorenzo Amoruso. Lorenzo, grazie per essere qui con noi, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Allora Lorenzo, ho ripercorso brevemente la tua carriera, che come detto insomma parte dal sud, ma vorrei partire da Lorenzo piccolino, insomma quello che comincia a giocare a calcio. Mi racconti un po' dove nasce la tua passione e quando hai capito realmente di poter diventare e di poter seguire questa carriera, che avevi insomma del talento per poter fare strada come hai fatto. Lorenzo, partiamo dall'inizio.
2: Ma all'inizio è facile, insomma, mio papà sicuramente aveva l'ambizione, la voglia, probabilmente anche le qualità per diventare un buon calciatore, solo che all'epoca ovviamente il calcio non, come disse mio nonno appunto all'epoca, mio papà, il calcio non riempie lo stomaco, e quindi mio papà, diciamo, le ali gli furono, le ali della libertà, le ali del calcio gli furono tarpate, e quindi dovette rinunciare a quel sogno, anche se poi lo ha sempre fatto, anche in maniera, come posso dire, dilettantistica, poi diventò allenatore, quindi ha sempre avuto questa voglia, questa grandissima caratteristica, e l'ha trasmessa a me, geneticamente l'ha trasmessa a me, e ovviamente quando c'è stata la possibilità di potermi, come posso dire, mettere in una situazione discreta lì dove vivevamo noi a Palese, in una società di gente brava, si chiamava la Cucina del Levante, perché un presidente che appunto vendeva, costruiva e vendeva cucine, fece questa squadra, questo settore giovanile, e noi tutti i ragazzini di quel paese abbiamo iniziato a giocare, con mio padre sicuramente anche lì nella parte dirigenziale a dare consigli, visto che era uno dei più anziani, e con altri allenatori giovani che poi sono stati quelli che mi hanno insegnato a giocare a calcio, e di là poi la trafila è iniziata effettivamente.
1: Lorenzo, per quanto riguarda invece il passaggio a Bari, cioè la prima grande piazza per te barese, col sogno di tuo papà come ci hai raccontato, esordire anche, giocare nel Bari, questo primo step di una carriera sempre più in crescendo, come l'ha presa la tua famiglia e soprattutto che cosa stavi costruendo? Torniamo ai primi anni di Bari, in uno spogliatoio particolare, con un allenatore particolare.
2: Ma sai, è stata tutta una cosa un po' inaspettata effettivamente. Io avevo 16 anni e quell'anno avevamo fatto molto bene a livello giovanile e ero stato portato in preparazione con il Bari, ma più che altro come premio, ecco, perché c'erano altri due giocatori più grandi di me che avrebbero dovuto esordire quell'anno là. Uno poi lo ha fatto, l'altro purtroppo no. Per vari motivi di infortunio e problemi vari, e lì io ho preso il suo posto praticamente, perché comunque quella preparazione per me è stata fondamentale, e da una preparazione, quindi da svariati amichevoli, poi cos'è successo? È successo che ho esordito addirittura in Serie B, e quindi 16 anni e mezzo, in pratica fare l'esordio in Serie B è un qualcosa che magari oggi è quasi impensabile in Italia, all'estero un po' meno. E di là è iniziata la mia carriera con un gruppo di calciatori incredibili, perché insomma oltre i teorici pugliesi, baresi, quindi parliamo di Terracenere, Maiellaro, Loseto, Armenise, poi erano arrivati tre big all'epoca in Serie B. I tre big che arrivarono a Bari erano Paolo Monelli, Lorenzo Scarafoni e Antonio Di Gennaro, più tutto il resto, Alessandro Magnini in porta, insomma era una squadra di giocatori, Carlo Perrone, insomma ce n'erano tanti, ora nominarli tutti non è facile, però era una squadra in Serie B che veramente aveva dei nomi incredibili. Io mi ritrovavo praticamente a distanza di qualche anno a giocare con le figurine invece a dover condividere lo spogliatoio con loro. È chiaro, era una mascotte, era un ragazzino che però cercava di imparare, a volte anche in maniera strafottente, nel senso che sono sempre stato così, io non mi interessava il fatto che ero un ragazzino, ma volevo capire, volevo come posso dire, interagire, cercare di capire alcune situazioni, perché prima le capivo e prima mi sentivo probabilmente più sicuro.
1: E com'era marcare in allenamento sotto la guida di Beppe Materazzi, marcare in allenamento per te da difensore com'eri, marcare insomma attaccanti del calibro di Igor Protti o di Sandro Tovalieri, insomma?
2: Ma questo è arrivato dopo, questo è arrivato certo. Più tardi effettivamente, però sì, quella Serie B là con Igor, con Sandro, fu l'anno un po' della consacrazione, effettivamente lì avevamo una squadra che era incredibile, giocavamo forte, c'era Miguel Guerrero, poi c'era anche in Serie B c'era João Paulo, c'era Gerson, insomma avevamo Gautieri, insomma avevamo una squadra, un bel mix di giovani e non li voglio chiamare anziani, ma comunque gente più esperta, che in Serie B quell'anno, ricordo ancora gli articoli inizio stagione, perché quell'anno in Serie B c'era la Fiorentina,

0: Sotto la guida di Beppe Materazzi e poi, caro Lorenzo, arriva la chiamata della Fiorentina. Che momento è questo della carriera? Stiamo parlando del 1995, insomma, avevi già condiviso lo spogliatoio con grandi personaggi, ti ritrovi a Firenze, insomma, una delle capitali calcistiche del nostro paese. Mi racconti un po' il passaggio in viola e quanto ti ha cambiato la vita poi alzare anche il livello con giocatori incredibili. Dai, raccontami qualcosa sul periodo Viola.
1: Ma guarda, quel periodo lì non c'era soltanto la Fiorentina che mi cercava, c'erano svariate squadre che avevano puntato un po'. Ovviamente avevo fatto una stagione fantastica sia in Serie B che soprattutto l'anno in Serie A, raggiungendo la salvezza, forse anche il record dei punti del Bari in posizione di classifica, se non ricordo male, magari sbaglio adesso. E quindi c'erano tante squadre che cercavano me, soprattutto anche Emiliano di Giga insieme, no? E la Fiorentina però fu quella che si è mossa per prima, soprattutto dimostrando subito l'interesse, perché non era neanche finito il campionato e vennero giù praticamente, credo che fosse i primi di maggio se non ricordo male, vennero giù, tant'è vero che Emiliano firmò subito il contratto prima della penultima partita, io lo firmai qualche giorno più tardi. Sai, andare a quella Fiorentina era una delle sette sorelle, come venivano chiamate, perché all'epoca insomma c'era la Roma, c'era la Lazio, l'Inter, le solite Juve, Inter, Milan, la Lazio, e poi c'era anche il Parma e la Fiorentina. Quindi insomma rientrare in quel gruppo di squadre era un qualcosa di incredibile. Insomma, i nomi che c'erano lì alla Fiorentina erano nomi altisonanti, perché già c'era Battistuta, però l'anno prima era arrivato Rui Costa, l'anno che arrivavamo noi poi arrivò Stefan Schwarz. Insomma, parliamo di una squadra, oltre tutti gli italiani, quindi una squadra veramente forte, dove arrivammo noi e avevano bisogno di solidità, avevano bisogno di cercare di riportare a Firenze un trofeo importante, una qualificazione importante, ed è stato meraviglioso poi quel maggio del 96 poter sollevare quella coppa, prima a Bergamo ovviamente in trasferta dove ho fatto gol io, ma soprattutto poi alle 4 di notte tornare a Firenze e trovare uno stadio ultra pieno di persone super felici, gente che piangeva, famiglie intere che ti hanno aspettato praticamente dalle 8 della sera, è stata un'emozione unica. Per me sicuramente, probabilmente il trofeo più al quale sono più affezionato, forse perché è il primo, ma anche perché ho visto tanta emozione da parte della gente, ho visto un'emozione indescrivibile, ripeto, gente che piangeva dopo tanti anni, e quindi quello sarà sempre il trofeo che porterò nel mio cuore per sempre, insomma, ecco.
0: Che spogliatoio era quello, Lorenzo? Perché c'erano dei personaggi. Sto leggendo davvero quella squadra e c'erano dei personaggi, dei calciatori, ma sappiamo che insomma, che cosa hanno rappresentato. Voi ex calciatori siete anche, no, dei personaggi strepitosi, anche quando siete insieme e all'interno dello stesso spogliatoio. Ma lì, insomma, che gruppo eravate? E se mi racconti, insomma, una particolarità, con chi dormivi in camera, insomma, di quei tempi della Fiorentina, che mi dici a livello personale, coi compagni e i grandi campioni con cui hai condiviso lo spogliatoio.
1: Ma sai, hai detto una parola fondamentale, gruppo, e non dico gruppo qualsiasi. Secondo me, oggi come oggi, il gruppo fa la differenza in qualsiasi sport di squadra, perché ci possono essere tanti bravi calciatori in una squadra, però poi se non si riesce a cimentare il gruppo, se non si riesce a creare veramente una base solida di amicizia, di rispetto, ma soprattutto di voglia di aiutarsi, diventa tutto più complicato. E quello è stato un gruppo dai primi giorni subito eccezionale, perché insomma, ripeto, Ciccio Baiano, Cois, insomma, eravamo Padalino, Carnasciali, insomma, arrivò Piacentini, Stefan Schwarz, insomma, era un gruppo davvero coeso, bello, unito, che dai primi giorni appunto di preparazione si vedeva che aveva voglia di emergere, che aveva voglia di lavorare, di sacrificarsi. Ci sono tante cose che potrei raccontare, ovviamente. Vabbè, una la posso raccontare perché è abbastanza facile. Insomma, quasi sempre durante la stagione noi avevamo la sera dopo la cena, poi avevamo prima della partita, avevamo il massaggiatore che chi voleva si faceva fare il massaggio, no? Quella sera ci siamo ritrovati poi

0: gruppo storico, io, Battistuta, Rui Costa, Emiliano Vigica, Ciccio Baiano, e avevamo un po' di fame, erano arrivati più o meno le 11 di sera, sicché niente, in pratica ordiniamo delle pizze, e a un certo punto le pizze bussano alla porta del fisioterapista e del massaggiatore, che sono lì, ce le porta direttamente Ranieri. Puoi immaginare, insomma, un po' che situazione abbastanza imbarazzante, ma Claudio fu spettacolare, perché disse: vabbè, buon appetito, mi raccomando domani, vediamo cosa succede. Per fortuna il giorno dopo è andato tutto bene, abbiamo vinto la partita molto bene. Questo ti fa capire un po' che gruppo avevamo. Sapevamo di essere una buona squadra, però la differenza la faceva veramente il gruppo, la faceva l'allenatore, aveva fiducia in noi, sapeva che non eravamo quattro scalzacani così messi insieme. Ci aveva preso lui, ci allenava lui, quindi sapeva cosa si aspettava da noi, ecco.
1: Non sarebbe stata una margherita cambiare il destino di Lorenzo Amoruso, di Rui Costa e di Battistuta, mi permetto di dirti, caro Lorenzo. Ma come nasce poi l'idea di andare in Scozia?
0: Ma del tutto inaspettato, effettivamente. Io quell'anno là, dopo vinto la Coppa Italia e soprattutto la Supercoppa, a distanza di pochissimi mesi, ad agosto se non ricordo male, la società mi chiede subito di rinnovare il contratto, ed è quello che praticamente ho fatto. Ho rinnovato il contratto per altri 4 anni, se non ricordo male. E alla fine di quella stagione, purtroppo durante la stagione il campionato non era andato benissimo, ha avuto un po' di problemi di infortuni, non mio, insomma, problemi di Battistuta, qualche problemino c'era stato, però insomma in Coppa eravamo andati bene, perché avevamo perso purtroppo la semifinale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona, che poi l'ha vinto, sappiamo tutti come l'abbiamo persa in casa con l'arbitro Frisch, che ne ha combinate una più di Cimabue, creando non so quanti problemi. E niente, proprio in quelle due partite tra Barcellona e la partita in casa col Barcellona, alcuni club inglesi, questo per detto dei miei procuratori, avevano buttato l'occhio su di me, effettivamente avevo fatto due partite spettacolari, insomma davanti c'avevo un mostro sacro, Ronaldo, insomma, Nazario da Lima, insomma, quindi stiamo parlando di il fenomeno praticamente, via. E insomma sono, penso, uno dei pochi difensori al mondo che può dire che in due partite non ha fatto gol, non gli ha fatto far gol, e questo insomma la dice lunga che tipo di partita ho disputato, no?
1: Lo metti giustamente a curriculum.
0: Eh beh, certo, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. E quindi cosa succede? Succede che arriva questa offerta abbastanza indecente, diciamola così, via, alla Fiorentina, perché la Fiorentina gli furono offerti 15 miliardi delle vecchie lire. Ovviamente per me era una situazione strana, perché avevo rinnovato il contratto, solo che la Fiorentina aveva problemi economici, aveva iniziato ad avere già problemi economici in quel periodo lì. E quindi però loro fanno la transazione lasciando a me la responsabilità di dire o accetti o non accetti, dipende da te, noi i 15 miliardi insomma li vogliamo, no? Che mi faccio due conti, all'epoca non erano molti i calciatori che andavano all'estero, anzi diciamo che all'estero c'era andato pochissima gente, ricordo Paolo Di Gagno, ricordo Annoni, Gianluca Vialli, la Bonanima, Zola probabilmente era andato, forse siamo andati via insieme con Zola, Pasquale Bruno è stato uno dei primi, però è chiaro che i Glasgow Rangers mi volevano a tutti i costi, quindi mi invitano lì con l'aereo privato, insomma mi hanno coccolato.
1: Scusami un attimo, tu arrivi e ci sono anche degli altri italiani, perché ci sono Porrini.
0: Io sono stato il primo, però. Io sono stato il primo.
1: Ah, quindi tu hai anticipato dopo, i vari, sì, Porrini, Gattuso, allora, Riccio.
0: No, allora Gattuso già c'era. Gattuso già c'era, solo che era scappato praticamente. All'epoca c'era questa problematica dei giovani che potevano andare via dall'Italia, eccetera, eccetera. Dall'Italia, dal mondo intero potevano andare via. E Riro era già stato lì, era arrivato credo ad aprile di quello stesso anno, non aveva mai giocato però, quindi l'anno dopo però quando siamo arrivati noi Rino era già lì, effettivamente si era allenato per 3 mesi con la squadra senza giocare, però rientrava poi nei piani dei Glasgow Rangers assolutamente.
1: Ok, no scusami però Lorenzo, tu hai giocato con un altro mito incredibile, mi dici quando è stato il momento in cui hai inquadrato, ok, Paul Gascoigne?
0: Ma abbastanza presto, perché appena sono entrato nello spogliatoio, diciamo, lui non è che parlasse proprio l'italiano, aveva imparato tutte le parolacce in italiano, chiaramente, quello era poco ma sicuro, e quindi cercò subito di prendere un po' per i fondelli un po' tutti noi italiani, facendo piccoli scherzetti, tra i quali, che ne so, rubarci, indossare le nostre mutande, portarsi via i calzini, fare delle cose che per loro erano abituali. Io, quando capii un po' subito la situazione, lo avvisai, dissi: Paul, guarda, evita una roba del genere con me, perché non sono proprio il tipo idoneo a cui questi scherzi piacciono, va bene? Detto fatto, un giorno, purtroppo io venivo da quell'anno, nel primo anno fu abbastanza incasinato per me, perché ebbi questo problema al tendine per il quale poi sono stato fuori per praticamente 10 mesi, quindi capite bene che già lo stato d'animo non era dei migliori. Un giorno, appunto, rientro nello spogliatoio anzitempo per fare le cure, e trovo lui che stava praticamente prendendo delle mie mutande, della mia roba, che da dietro lo prendo, l'ho sollevato di peso, praticamente l'ho attaccato al muro. Lì ha capito che con me c'era poco da scherzare, soprattutto in un momento del genere, e siamo diventati degli ottimi amici, alla grandissima, sinceramente.
1: Aggiungi un'altra cosa al curriculum: aver appeso al muro Paul Gascoigne, che poi in campo immagino quante invece altre perle regalava.
0: Un genio. Paul era veramente un genio incredibile del calcio, che come pochi. Io ho visto fare della roba a Paul in allenamento, che veramente oggi, per carità, era considerato sì un fenomeno, un genio, però poi quando lo vedi all'opera dare del tuo al pallone, veramente, io credo che solo i più grandi, non in Italia, nel mondo, parlassero la stessa lingua calcistica che parlava lui. È incredibile. Se fosse stato un tipo un po' più normale a livello di testa, davvero poteva raggiungere dei traguardi incredibili, perché aveva delle doti esagerate davvero.
1: Allora, siamo arrivati quasi in conclusione, però ho 3 domande da farti. Allora, non ti chiedo l'attaccante più forte che hai marcato, perché già ce lo abbiamo a curriculum.
0: Beh, anche qui ti potrei dire:
1: vai, vuoi farmi un podio, una lista di 3 persone
0: sì,
1: in ordine sparso?
0: Allora, non l'ho marcato direttamente, perché non era un attaccante purissimo. Ma io, l'anno che ho esordito, praticamente la partita dopo ho giocato contro Maradona, quindi ti dico, quindi diciamo che non mi sono fatto mancare nulla. Quell'anno là c'era, nel Milan c'era Van Basten, insomma ce n'erano di giocatori. L'esordio in Serie A è avviato contro l'Inter di Breme, Klinsmann e Matheus, insomma, quindi immagino un po' che attaccanti all'epoca c'erano nel campionato italiano, quindi
1: scusami,
0: non saprei da dove iniziare, però il fenomeno è quello che ho marcato direttamente, sì, da protagonista, ecco.
1: E invece, una curiosità, tra i tanti, qual è stato il calciatore che, con cui hai giocato insieme, che guardandolo in partito, in allenamento, dici: caspita, ma quanto è forte, dai, è ingiocabile? Cioè, qual è quello che proprio ti lasciava, che lo guardavi allenarsi, giocare in partita e in allenamento durante la partita, dove allarghi le braccia e dici: dai, ma com'è possibile, è troppo forte?
0: Ma guarda, allora, ti dico la verità, nonostante non avesse il mio stesso ruolo, perché comunque Battistuta era un attaccante, ovviamente, tra l'altro l'ho marcato, lui un altro di quelli che ho marcato, ti dico, Gabriel mi ha sorpreso tanto, perché poi sentendo anche dire chi ci ha giocato un po' dall'inizio, da prima di me, di Ciccio Baiano e anche altri calciatori, tutti mi dicevano che quando è arrivato Bati aveva 2 piedi che erano 2 ferri da stiro, si è messo sotto e praticamente ha lavorato in continuazione, ed è questo quello che ho visto io negli anni di Firenze, dove era un giocatore che davvero lavorava tantissimo a livello, la cura dei dettagli, i piccoli passi prima di calciare in porta, il posizionamento, il contromovimento che faceva in maniera incredibile durante gli allenamenti, i calci di punizione, insomma, lì capivo che nonostante, quando sono arrivato io a Firenze, Battistuta era già Battistuta, però voleva ancora diventare di più, ed è poi quello che è diventato, arrivando, insomma, a certi livelli incredibili. Lì capisci che il campione non è soltanto perché ci nasci, ma perché lo diventi, perché hai quelle caratteristiche e quelle qualità, ma le puoi sicuramente migliorare.
1: C'è un presidente a cui sei più affezionato?
0: Ma probabilmente Matarrese, perché abbiamo condiviso dei momenti incredibili. Bari, senza Vincenzo Matarrese, senza la famiglia Matarrese, sappiamo che cosa è diventata, praticamente è diventato il nulla cosmico. Poi comunque era una persona ancora da risvolti umani fantastici, unici. Devo dire un grandissimo ricordo da parte di Vincenzo, perché era una persona, quei presidenti famiglia, no? che ti facevano sentire bene, con i quali parlavi anche di cose molto più semplici, parlavi anche di che mestiere fa tuo padre, di tante cose. Quindi sicuramente, forse perché è stato anche il mio primo presidente, non lo so, però sicuramente i ricordi che ho con Vincenzo Matarrese saranno lì per sempre, ecco.
1: L'ultima, Lorenzo, il giocatore, questa è la più difficile, il giocatore con cui hai giocato che pensavi che avrebbe fatto una carriera diversa rispetto a come giocava, come si allenava, e che invece non ha ottenuto, non dico i successi, ma ciò che avrebbe meritato per quanto era forte, era bravo, era intelligente, non lo so.
0: Ma guarda, a livello giovanile ce ne sono stati tanti, ti dico sinceramente, qualcuno un po' per qualche infortunio, qualcuno per scelte un po' sbagliate. Se proprio devo dire quello che mi aspettavo, che arrivassi a fare una carriera sicuramente più alta di quella che ha fatto, ti dico il mio grandissimo amico Emiliano Bigica, che ha avuto un'esplosione incredibile, capitano dell'Under 21, eccetera. Poi strada facendo, qualche scelta sbagliata, qualche infortunio di troppo, purtroppo anche a lui, secondo me, quella strada che sembrava essere veramente dorata gli è stata un po' così impedita. Grandissimo professionista, grandissimo ragazzo, un uomo da spogliatoio, un uomo di gruppo, una persona splendida. Diciamo che si sta togliendo qualche soddisfazione da allenatore per ora della primavera, avendo vinto, cos'è, l'anno scorso, se non ricordo male, per la prima volta nella storia lo scudetto con il Sassuolo. Quindi auguro a lui ovviamente di poter magari raggiungere una carriera migliore come allenatore che come calciatore, ecco.
1: Stupendo, Lorenzo, grazie
0: a voi, un abbraccio
1: per aver
0: ancora,
1: condiviso con noi la tua fantastica storia di calcio. Ciao Lorenzo, grazie.
0: Ciao
1: a voi di TMV Radio, grazie per averci ascoltato. Noi allora ci risentiamo alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovato a tutti. Sì.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato. Se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì, però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp, non lo so. Per me ci ha pensato, e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche. Adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola, quindi da quel punto di vista non, secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio secondo me tutto legato al tempo, troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivato
1: anche
2: al
1: tentativo di Ancelotti fatto anche
2: sì, mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero 1, vediamo come va, abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo.
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo un è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio. Poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo
1: una sorta...
2: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo secondo me, quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile, ecco. E un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, e qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni punto, sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque...
2: No, è giusto. No. Per me
1: guardare
2: è giusto.
1: Ad ampio, non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, National League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici tra due, tanto il prossimo mondiale andiamo, tra due mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo gli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, ci è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in due secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'altra categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fino agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale.
1: Certamente.
2: E quindi, se punti a vincere il mondiale, siamo a zero, anzi, per me un meno 10. Cioè, siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi, per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no. Dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso, perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre, cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, là. Lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casemiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non l'abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo il concetto, lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici. Il nostro amico che chiede, Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no. E risponde intanto al nostro amico.
2: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito. Non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi, andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pellè era il nostro attaccante. Tanto, con massimo rispetto per Pellè, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale. Io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
2: Effettivamente, ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
2: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo, cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, e però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no. Io gioco così.
1: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
2: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: Non è che
2: me. Lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
2: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio, proprio perché è finita male con la nazionale e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto cioè poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. C'è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
2: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'Europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
2: dire le cose...
1: Tutto.
2: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo... Perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore. E quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono.
2: Non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con i Carnevali. Mi pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Ekator che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
2: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arci convinto che alla fine saremo tutti felici, sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions, e questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi, non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
2: no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions. Non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito, ragazzi, cioè va bene tutto. No, e aggiungo, e non possiamo darti tanto. Ragazzi,
1: esatto.
2: Va bene tutto,
1: nozze coi fichi secchissimi, però.
2: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo, e tutte queste cose, però è un calciatore di prima fascia, dice aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari il Real Madrid, ho magari Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti, faccio un altro tipo di discorso. Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali, sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio, ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso da problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima la Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
2: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Ha alzato la cresta, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo, e adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
2: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No. Cioè adesso...
1: Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
2: esatto,
1: un contratto,
2: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato,
2: bravo,
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito,
2: esatto,
1: che non funziona proprio esattamente così. E
2: no,
1: lì...
2: ma poi cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto.
1: Certo,
2: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
2: e
1: sì.
2: Il carico è pesante,
1: e
2: perché
1: soprattutto
2: poi
1: lui starebbe in panchina,
2: fatto...
1: arrivasse anche con Lomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare quella foglia, fame di dimostrare, creerebbe più danni che altro?
2: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
2: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore,
1: uno
2: il pensiero
1: può prendere
2: degli
1: anche
2: agenti.
1: Le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
2: esatto,
1: lo stipendio ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori su
2: questo. Ma assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti.
1: Certo. Parli,
2: non sono
1: mio,
2: gli agenti che ti
1: mio
2: controllano e ti fanno dire quello che vuoi. No, no, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: no,
2: sarebbe un errore.
1: Mm.
2: Ma da entrambe le parti,
1: motivazione.
2: Non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e ti ripresenti con Vlahovic.
1: No.
2: Già il fatto che proveremo Douglas Lewis, va meno. Così pare, come nostro regista, qualche dubbio ce l'ho.
1: Attenzione, però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri, due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli se riesce ad andare altrove è meglio, perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo diciamo, il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Pazzi, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe quello di Mastantuono?
2: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, Cioè, era arciconvinto di poter entrare nell'Olimpo.
1: Pagato
2: e si è preso una porta in faccia.
1: Pagato 70 milioni, ricordiamo.
2: Appunto, si è preso una porta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, cioè è successo a tanti, di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi. Quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cos'ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Bonciroli, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
2: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro a Rotocalcio, vi aspetto, poi è venerdì, recuperiamo Luca Calamai, ieri abbiamo avuto Raffaele Garinella e poi chiusura con intanto Alain Valnegre e un aggiornamento dai campi, andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa, Crosetto.
2: Noi non possiamo che osservare dall'esterno, sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
0: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle Cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
1: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il 50enne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
0: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
1: Economia. Gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
0: E ora il calcio. Il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa, cioè Antonio Conte secondo me è pure italiano e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli.
2: E direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra dei giocatori. Se ha fatto questo intervento riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti.
3: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che si arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi, quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni.
4: Ci siamo, eccoci qua, benvenuti, nuovo appuntamento con Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio Sport. Salutiamo naturalmente anche coloro che sono con noi in TV, ossia canale 61 del Digitale Terrestre sulla Nazionale, ma anche gli amici di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana sul 19. E salutiamo anche lui, non può mancare con noi in questo appuntamento. Senti un po', aspetta, lo salutiamo così, poi spieghiamo perché. Questa è una canzone storica che conoscerà anche il nostro.
5: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero.
4: Caro Nick,
6: sì,
4: e ti saluto.
6: Parte, chi è che va via? Non
4: no,
6: c'è più niente da fare,
4: abbiamo sognato, è stato bello sognare Guardiola come CT. Ci ha detto no, grazie,
6: io,
4: non posso.
6: Francamente, devo dirti la verità, ho sempre avuto anche qualche perplessità, ecco.
4: Sì, però l'avresti voluto, l'avresti accettato volentieri, dimmi la verità.
6: Certo, non è che gli posso dire non venire ad allenare l'Italia, ecco, magari mi sarei domandato se effettivamente, come ho sempre detto e ribadito, ha allenato squadre straordinarie, di un talento che credo che se si mettono insieme i Barcellona allenati da lui, i Bayern Monaco e i Manchester City allenati da lui, si potrebbe andare ad affrontare gli alieni e vincere anche con loro, perché comunque è una squadra che lui ha sempre modellato dal punto di vista del gioco. Però non dimentichiamoci che ha avuto un talento da allenare che pochi altri allenatori al mondo hanno potuto, di cui altri allenatori al mondo hanno potuto soffrire, per cui comunque grande allenatore, ma su tantissimi giocatori fortissimi, se no avrebbe potuto vincere quello che ha vinto solo con la sua capacità di allenare. Però se ci fosse stata la possibilità di averlo come nuovo allenatore della nazionale, come CT, avrei preso volentieri. Ecco, lui credo che la voglia di allenare la nazionale italiana non dovesse essere pari al guadagno, o meglio, vengo per una scelta di vita, perché ha talmente tanti milioni di euro da parte che non ha certo bisogno di guadagnare 10-12 milioni con la nazionale italiana, nel caso. Doveva diventare una scelta quasi di cuore, no? La seconda sua nazione dopo la Spagna. Mi piacerebbe risollevare questa nazionale italiana che sta arrivando a un punto abbastanza critico della sua storia dopo tre mondiali, e non lo faccio per soldi, non lo faccio per nulla, e probabilmente lui non l'ha pensato a una questione di soldi, ha pensato che probabilmente forse non era proprio il caso, perché forse ora tutti sottolineano no, ma bisogna fare un maxi investimento, cioè Guardiola non ha bisogno dei soldi alla federazione
4: no.
6: italiana, ha bisogno di stile.
4: Posso dirti che alla fine Nick alla fine non ce lo meritavamo, quindi meglio così perché
6: sì,
4: non siamo pronti, noi siamo vecchi,
6: sì,
4: proprio dentro
6: poi,
4: siamo vecchi,
6: sì,
4: in tutte le manifestazioni che noi proponiamo e facciamo. Quindi io faccio un plauso a Maldini e Leonardo che ci hanno provato, perché sono partiti dal top, e quindi li dobbiamo, certo, da Guardiola a Pirlo, mamma mia, cioè siamo scesi proprio, eravamo in orbita, eravamo sognati, ci siamo svegliati tutti sudati e dicevo che succede, c'è Pirlo. Quindi molto probabilmente sarà lui. Io penso che una via di mezzo poteva essere Mancini o Conte, ritornare con questi due Cioè, credo che se tu parli appunto di quello che hanno fatto come, come carriera, onestamente non ce l'ho a colpirlo, ci mancherebbe, il grande rispetto, è stato un grande calciatore, però come allenatore non ha dimostrato niente. E addirittura dargli la nazionale, ripeto, partiamo da, eravamo sulle stelle e siamo piombati praticamente giù proprio, oddio. Quindi vabbè, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo se sarà Pirlo e magari verremo contro.

0: conferenza stampa di ieri, sia Maldini e Renato abbiano confermato, no, che avevano provato,
1: che avevano provato Ancelotti.
0: Sì, che devo dire la verità, l'avrei visto molto. Io,
1: però ti posso fare una domanda, Nick? Ma lui non sta sotto contratto, ma si può contattare uno sotto contratto?
0: Ora, loro gli hanno chiesto un'amicizia, se eventualmente erano interessati, cioè, non credo siano andati lì a fare una trattativa, cioè, hanno fatto un sondaggio. Maldini è stato un giocatore di Carletto, quindi voglio dire, lo conosce, no, bene, benissimo.
1: Tu dici a titolo d'amicizia l'avrà sentito.
0: E certo l'avrà detto, dice, ma te ti piacerebbe mai un giorno allenare la nazionale italiana? E lui gli avrà risposto, sì, un giorno sì, adesso però no. Cioè, credo sia stata una chiacchierata così tra amici. Poi è ovvio che se Ancelotti si può... Diciamo la cosa come stanno, Ancelotti si può dimettere domattina da CT del Brasile. Cioè, lo può fare. Cioè, non è che sia un'operazione così complicata. Te ti dimetti da CT del Brasile e diventi CT della nazionale italiana.
1: Cioè, no, vabbè, era una mia curiosità.
0: Se ti dimetti, è chiaro, se ti dimetti è chiaro che poi ti liberi, lasci il titolo, diciamo così, lasci il posto vacante e a quel punto puoi scegliere un'altra destinazione.
1: Sì, vabbè, vedremo, vedremo. Senti, Nick, andiamo invece... un po' alle cose di casa nostra, quindi il calciomercato. Io, se sei d'accordo, partirei un attimo dal Milan, e quindi ci sono un po' di rinnovi e poi c'è da capire Leao, perché alla fine lui ha ribadito che vabbè, arriverà in ritiro, però insomma lui ha ribadito che vuole andare via, mi sembra di capire, no?
0: Sì, lui vuole andare via, però come dico sempre io, per andare via ci deve essere anche uno che ti compra.
1: Certo.
0: Perché se non c'è qualcuno che ti compra, diventa difficile, no? Puoi andare via, Marco, è questo il discorso. E quindi bisogna vedere se c'è qualcuno che lo possa comprare. La valutazione è 60-70 milioni di euro, sono tantissimi soldi se ci pensi bene, e però ancora non c'è nessuno che abbia fatto un'offerta del genere. Mm-hmm. Quindi anche Leao, bisogna che capisca che cosa vuol fare da grande, perché cioè, ha avuto delle occasioni, ha vinto lo scudetto col Milan, da quando poi ha vinto lo scudetto col Milan è stata una progressiva discesa, cioè le cose come stanno, le sue prestazioni sono calate,
1: sì.
0: E Leao non è stato più il Leao che avevamo ammirato magari nell'anno con cui hanno vinto il titolo con Pioli. Quindi secondo me, Marco, c'è anche questo aspetto da tenere presente, e vediamo se effettivamente la corsa poi decollerà o meno. Certo, siamo arrivati ormai al 24, che quasi tutto il mese di luglio è andato ormai, e quindi sono passati due mesi di mercato, perché se è vero che apre ufficialmente il primo di luglio, in realtà dalla fine di maggio, da quando finisce il campionato, il mercato comincia immediatamente dal punto di vista delle trattative, delle operazioni. Poi è chiaro che c'è tutto l'anno, però poi quando finisce un campionato, no, uno pone le basi, e sono passati due mesi, Marco, e non è arrivata un'offerta, perché
1: no.
0: Questa è la realtà dei fatti, ecco.
1: Si parla del Fenerbahce, io non so adesso quanto sia concreta la situazione, però solo, diciamo così, il campionato turco potrebbe portare qualche offerta importante.
0: Ormai si parla di Turchia per tutti, quando c'è qualcosa, perché loro
1: tutti
0: possono
1: fare
0: degli ingaggi importanti. Sì, tutti in Turchia, perché comunque pensa a Vlahovic, no? Si parla del Beşiktaş dicendo che è pronto a fare una super partita. Io non so veramente che cosa voglia fare Vlahovic, perché
1: no, una roba
0: l'ho chiesto anche alla Juventus se avevano mai rivisto Vlahovic, e la risposta è stata negativa. Quindi io penso che ormai, nonostante Spalletti lo prenderebbe a braccia aperte, però il discorso è chiuso e deve anche essere chiuso, cioè secondo me a questo punto è chiuso e deve essere chiuso anche da parte della Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno. Cioè, se uno ha
1: no, ma su questo sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo.
0: Deve andare da Vlahovic, cioè,
1: ma il discorso è, finché la Juve doveva fare qualcosa, mi sembra che l'abbia fatto. Aveva fatto una proposta, cioè quello che doveva fare l'ha fatto, adesso non deve fare più niente, cioè il calciatore che muove, quindi secondo me qui sono dalla parte del club assolutamente, cioè, voglio dire, per quanto io stimi il calciatore, che secondo me Spalletti lo prenderebbe di corsa e lo porterebbe lì davanti di corsa, anche perché Spalletti mi sembra che stia veramente come quei vulcani pronti, no, a eruttare, però staremo a vedere.
0: Io Marco non riesco a spiegarmi il comportamento di Vlahovic.
1: No, ma nemmeno
0: non
1: io.
0: Non riesco a capire, perché siamo a fine luglio, un giocatore del suo livello, del suo calibro.
1: Non lo so, sarà consigliato male, non so che dirti, perché io non credo che il ragazzo sia così presuntuoso di pensare che tutti possano buttare. Io comincio a pensare che chi ha vicino lo stia consigliando male e gli sta facendo buttare anche degli

0: dei momenti importanti della carriera, quindi
1: sì, perché boh, poi io aggiungo anche un'altra cosa, no? Allora, tutti sanno che lui il 30 di giugno si svincola dalla Juventus, si svincolava, sì, dalla Juventus. È passato un mese, sa quanti club di Premier, di altri,
0: certo,
1: campionati,
0: certo,
1: potevano,
0: certo,
1: fargli,
0: certo,
1: un'offerta e tutto quanto eccetera. In realtà
0: non ci sono dubbi,
1: poi alla fine non si è visto nessuno, o quantomeno
0: no, no,
1: se tutti sanno le sue richieste non si, cioè a quelle richieste non si avvicina nessuno. Allora io mi sarei fatto una domanda, dico, forse sto esagerando, oppure forse, voglio dire, gli altri non capiscono il mio valore. Io facciamo la tara e stiamo nel mezzo. Un po' sta esagerando e forse magari gli,
0: no,
1: altri,
0: ma poi si sta danneggiando anche lui proprio, anche come credibilità di persona. Non
1: sì,
0: so.
1: Anche perché per me questa è una situazione, diciamo, non gestita bene.
0: Però, no, ma assolutamente.
1: I suoi, deciderà lui.
0: Saranno fatti i suoi. Senti, però, rimanendo un attimo in casa Juve, il portiere, io sto leggendo, non so se tu hai confermo o meno, che da Dibu Martinez stiamo scendendo, Vicario, adesso è spuntato anche il nome di Suzuki. Quindi,
1: sì, perché Marco, e lì il problema è che loro vogliono dare 6-7 milioni, e la Aston Villa lo valuta molto di più, la Juventus dice il portiere di una certa età, quindi questo non gli vogliamo dare, e quindi picchia e mena, e si ritorna sempre al solito discorso, che poi alla fine non si va avanti, e quindi non andando avanti chiaramente la Juventus non dico deve tornare indietro, ma deve cominciare a fare altri tipi di valutazione.
0: Sì, sì. Quali
1: sono queste valutazioni? Andare a prendere un altro portiere forte, che non è che non ci sia, perché ragazzi, i portieri forti ce ne sono in circolazione, occhio, perché i portieri forti ce ne sono veramente tanti, però quelli che aveva scelto la Juventus non possono arrivare al momento a quelle condizioni. Per cui se Dibu Martinez non arriva, Vicario, hai visto, è stato messo fuori rosa praticamente, o quantomeno non partecipa alla tournée con gli Spurs, e quindi conseguentemente questo è un segnale forte che è sul mercato e la Juventus potrebbe prendere. È un'idea anche per il Napoli, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, però vediamo, ecco, io credo che l'alternativa Suzuki è un buon giocatore, un buon portiere, ha molto mercato in Premier, sai, lì la Juve potrebbe fare un pacchetto, ma potrebbe fare Pellegrino-Suzuki, perché comunque, come sai meglio di me, loro stanno trattando anche Pellegrino, però visto Pellegrino vogliono 35 milioni di euro abbondanti, se comincia a essere, certo la Juve è in difficoltà, c'è poco da fare, perché non hanno aumentato anche l'offerta per Colo, l'hanno riassestata, riassestata. Ma
0: senti, non ride l'Inter però, no, in tutto questo?
1: Ma Ausilio però era stato chiaro che questa settimana sarebbe stata una settimana di calma piatta, o quantomeno di silenzio sulle trattative, e ora vediamo, sai, non è mica facile, due obiettivi ce l'avevano vicini, purtroppo uno è andato via al Chelsea, l'altro non ha superato le visite mediche, e ora chiaramente devono trovare il terzo nome. Io penso che Spence del Tottenham sia forse il giocatore che loro vorrebbero andare a prendere. Però Spence costa un sacco di soldi e non so se loro sono convinti di poter andare a spendere una cifra del genere.
0: Sì, senti, chi anche comincia un po', no, così potrebbe cominciare un po' a scalpitare è Gasperini. Anche la Roma,
1: sì,
0: obiettivi che saltano, adesso va su Musa.
1: Ma senti, su Musa è un giocatore. Nusa. No, sai, alla fine, Marco, anche tre soldi, no? Che era un giocatore che allora faceva un altro ruolo, centravanti, eccetera, costa più di 40 milioni di euro e la Roma non arriva a queste cifre. Sull'esterno si erano spinti a cifre importanti, no? Per arrivare anche a Somerville, solo che poi alla fine è arrivata l'Al-Hilal, arrivederci e grazie, gli hanno dato tutti i soldi del mondo messi insieme. Un giocatore poi magari, anche se non va in un campionato estremamente competitivo, però si ritrova a giocare in un campionato dove prende tanti soldi, evidentemente la scelta è stata quella e non ci può fare nulla. Ora sono un'altra volta alla ricerca dell'esterno d'attacco, non è facile perché qualsiasi giocatore che vai a cercare ti chiedono un sacco di soldi. Io francamente non lo so, dopo Greenwood, Somerville, ora vediamo su chi stanno andando, se sono un po' bloccati anche dal fatto che comunque poi metti tanti soldi su un giocatore e poi te ne mancano per gli altri. E questo sicuramente è un po' quello che sta condizionando il mercato della Roma. Io ho avuto questa sensazione, se loro spendere vorrebbero spendere, però se spendono tutto il budget per un giocatore poi diventa problematico. Ed è la solita storia, di alcuni club italiani, ormai questa mi sembra una sorta di storia che si ripete puntualmente ogni estate. Noi che siamo a raccontare le trattative, noi che siamo a guardare ancora quello che succede degli altri, la Juventus che è in ritardo, il Napoli che deve sfoltire, l'Inter che non riesce a prendere l'esterno e il difensore centrale.
0: Il Milan le qualche cosina ha fatto, dai.
1: Il Milan si sì, ha fatto Gonzalo Ramos e Ghila,
0: due acquisti, esempio, non
1: ha fatto
0: male.
1: Tanto anche il Como, perché comunque sì, il Como sì, prendendo Nico Pass ha fatto un gran colpo, ora sta lavorando, anche se ufficialmente nessuno lo vuol dire, ma stanno lavorando su Ken per vedere di prendere Ken.
0: Lo prendono?
1: Ora, lo prendono, non lo so che ci stiano lavorando, sia sì, tanto poi se te dici che Como e Fiorentina stanno parlando per Ken, mi smentiscono subito dalla Fiorentina, per cui chi se ne frega, ma per me stanno parlando, ma da un po' che stanno parlando, e bisogna vedere se si trovano d'accordo sulla valutazione, che per me non può essere meno di 40 milioni di euro.
0: Perché loro vorrebbero dare di meno, Nick?
1: Se gli daresti 40 milioni per dopo l'ultima annata di Ken, sinceramente?
0: Io no. Vabbè, ma io non avrei dato nemmeno 50 milioni per Palestra, non avrei dato, per figurati.
1: Sì, no, lo so.
0: Poi per me non vale nemmeno Greenwood e tutti quei soldi, Somerville, cioè tutti i giocatori che lasciamo stare.
1: Lo so, no, dico, però se siamo onesti, cioè più di 40 milioni diventa difficile fare un'offerta del genere.
0: Anche
1: per Ken, visto l'ultima stagione. Però chiaro, la Fiorentina deve farci gioco, per cui se chiede anche 50 fa bene, cioè non è che lo devi vendere per il gusto di vendere, lo devi vendere se c'è un'offerta congrua, però le cifre sono quelle, cioè meno di 40 non penso la Fiorentina possa abbassare le sue pretese. Bisogna vedere poi se naturalmente può garantire, perché poi secondo me non è tanto il discorso dei 40 milioni che la Fiorentina può chiedere, è anche il discorso dell'ingaggio che ha Ken alla Fiorentina, che sono 4,5 milioni di euro più bonus, che vuol dire andare a guadagnare 5 milioni. È vero che hanno la Champions e tutto quanto eccetera, però uno stipendio estremamente alto per un giocatore come Ken.
0: Assolutamente.
1: E il Como non lo so se lo può sostenere, tutto qua.
0: Senti, un'altra cosa, prima, tra poco ci salutiamo, ma Romagnoli praticamente è ritornato, quindi mo che fa? Rimane lì? Sì,
1: però il soggetto ha detto non resta alla Lazio, no? Ha visto, l'ha spiegato. Sì. Non lo so.
0: E quindi che fa? Dove va?
1: Dove va? Magari troverà. Allora, Romagnoli è un buon giocatore, quindi chiedo che qualcuno lo possa anche andare a ricercare, no? Quindi può trovare un'offerta da qualche parte, Marco. Ora, se mi chiedi quale sarà la squadra che prenderà, che darà i soldi per Romagnoli, non sono in grado di dirtelo, però sicuramente qualche squadra ci sarà, ecco, che possa fargli un'offerta. Non è detto se la squadra italiana,
0: tanto è stato convocato, dovrà fare giovedì le visite mediche, le ha fatte già. Quindi vediamo un po' dove va, qui è un'altra situazione.
1: No, poi ti stavo dicendo, no? Il Napoli comunque sia il Napoli sta cercando un difensore centrale, magari potrebbe essere un'idea per il Napoli, questo no? Anche se penso che Allegri voglia Gatti, insomma l'obiettivo di Max è di andare a prendersi Gatti.
0: Vabbè. Questo è quello che ho capito. Questi sono i nomi, insomma, in questo momento, non dobbiamo aggiungere nient'altro, credo, Nick.
1: Non lo so, Marco, sai, detto in questo momento che ti sto parlando può succedere qualsiasi altra cosa, perché il calciomercato è una roba impressionante, quindi voglio dire, ci sono tantissime operazioni. Queste, diciamo, sono le cose più grosse, diciamo, le operazioni di un certo campo.
0: Pure Buffon ha detto no alla nazionale, te lo dico adesso, riportato anche da tutto il mercato web. Possiamo anche fare.
1: C'è già stato.
0: Dice, ma che basta, insomma, finiamola qua.
1: Non sai, poi quando uno non ha portato a casa un risultato, poi Marco diventa anche difficile, no? Ritornarci, perché poi la gente si dice, visto, sei tornato, ma tanto hai già fallito una volta, tra virgolette, che poi ovviamente noi siamo in un paese in cui non si perdona nulla a nessuno, cioè, non si fa nulla per migliorare,
0: ma che
1: nulla,
0: no.
1: Nulla. Non si fa niente per migliorare, ma quanto siamo bravi.
0: Ma poi, guarda, c'è un paese dei moralisti, proprio una roba incredibile. Fanno adesso il fucile spianato su Mancini, per carità, ha sbagliato, quello che vuole, ma sta cosa qui veramente è diventata una roba, sembra, io capisco che ha sbagliato, l'ha detto pure lui. Adesso qui giudichiamo se è il caso di affidare la nazionale italiana su quello che deve fare sul campo, perché a me tutta sta morale che si vuole fare a Mancini mi fa sorridere, veramente mi...
1: No, io allora, se mi dici, Nick, io lo stimo Pirlo, però se mi chiedi tra Pirlo e Mancini, senza stare a guardare, a fare tutta la dietrologia, Mancini
0: ha tutta la vita, ma non c'è paragone, no? Ma non c'è paragone,
1: cioè, perché si deve dire no Mancini, cioè, vabbè, comunque questo è il paese nel quale, ribadisco, tutti parlano, tutti fanno la morale a tutti, e poi però quando c'è da risolvere un problema non si risolve mai. Quindi, però ho sentito un discorso dopo una vita intelligentissimo, mi è piaciuto tanto questo discorso che ha fatto Malagò, quando dice, come l'ha detto anche Cairo ieri, cioè il problema del CT è una sorta di problema marginale, noi bisogna cominciare a ragionare di sistema, quindi cominciare a ristrutturare il nostro paese.
0: Sì, sì, sta parola ho sentita un sacco di volte, vediamo.
1: Sì, però, però se anche si dovesse, tra virgolette, mancare un altro mondiale, ma arrivare veramente con una squadra che poi, diciamo, per 5, 6, 7 mondiali di fila fa dei grandi risultati, il sacrificio si potrebbe anche fare, solo che noi abbiamo perso troppo tempo, perso 10 anni, e questi non 10 anni dubbio. Non ce li regala nessuno,
0: Non c'è dubbio. Caro Nick, ti devo salutare, ringraziarti e dare un buon fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo. Va bene?
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao, un saluto a Niccolò Ceccarini. Come dicevo, appunto, ha detto di no pure Mancini, intanto, pure Buffon. Intanto in Germania è ufficiale, viene annunciato il commissario tecnico, sarà Klopp, succede a Nagelsmann, e quindi sarà lui il grande, diciamo così, costruttore del Liverpool, che dopo 4 anni, quando allenava la panchina, ci ha messo 4 anni per vincere, poi da lì una serie di risultati incredibili. Quindi Klopp allenerà la Germania. Rimango ancora su tutto mercato web, perché il no di Pep Guardiola, come scrivono appunto, fa scattare il piano B, quindi fa scalare le posizioni a Pioli. Ed eccola qui, arriva la parola magica, Pirlolandia. Sì, non mancherà di apparire questa parola, l'ex Juve in pole per la nazionale, quindi Pirlolandia, adesso ci mancava solo Pirlolandia. E qui riportano un po' tutto quello che riguarda appunto il no di Guardiola e via dicendo. Molti saranno contenti di questo no, molti anche in comunicazione, perché era faticoso secondo me poi interagire con Guardiola, perché Guardiola uno parla di calcio, e nel nostro paese di calcio si parla più di calci che di calcio, quindi era molto complicato. Io l'ho sempre detto, dal punto di vista suo personale non doveva venire. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo invece devono fare di tutto per convincerlo, ci hanno provato, sono partiti, diciamo, dai nomi di altissimo livello. Continuo a dire che con Guardiola poi si doveva fare un discorso più, diciamo, dalla base, e quindi cercare di portare quei concetti di calcio anche nel settore giovanile, quindi di diffonderli anche nella Serie A, quindi un rapporto che poteva nascere con i vari allenatori del nostro campionato. Ma siccome noi siamo molto presuntuosi, perché bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione, e che abbiamo vinto 4 titoli, io sento ancora sbandierare, ma è una nazionale che ha vinto 4 volte il mondiale, e quindi che ci devono venire a insegnare qualcosa? Che deve venire un allenatore straniero ad insegnarsi qualcosa? A questi signori bisogna dirgli che le 3 mancate qualificazioni al mondiale degli ultimi anni valgono di più dei 4 mondiali vinti. Valgono di più dei 4 mondiali vinti. Quindi quando qualcuno sentiremo dire, ma l'Italia ha vinto 4, sì, però 3 volte consecutive è andata ai mondiali. 3 volte. Questi valgono di più di quelle 4 vittorie. Cominciamo a dire le cose come stanno. Perché non si può vivere di passato. Il passato è passato, nessuno lo cancella, ma non si può vivere solo di quello. E siccome io sento sempre sto ritornello spesso, e vedo che ci sono grandi comunicatori che poi hanno la possibilità di scrivere e di anche andare in diciamo emittenti molto importanti, che avevano proprio una voglia di scaricare Guardiola, e quasi un'indicazione davano anche alla federazione di non voler portare Guardiola. È andata così, lui ha rifiutato per motivi personali, ripeto, per me lui ha fatto bene, però io il punto di domanda è questo: passare da Guardiola a Pirlo è troppo alto, la forbice è troppo netta, non ci può essere un passaggio così da piani altissimi, cioè siamo partiti con Ancelotti, Guardiola e finiamo a Pirlo, non è la stessa cosa, cioè siamo veramente lontani. Bocca al lupo a Pirlo, se sarà lui, io credo che sarà lui, e poi vediamo che succede, speriamo, facciamo una preghierina, non so, di poter far bene e tornare di nuovo al mondiale. Ci fermiamo, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, niente da fare per Guardiola nella notte tra giovedì e venerdì. Pep ha chiamato Paolo Maldini e Leonardo, rifiutando la proposta principalmente per motivi personali che vanno al di là del calcio, ovvero la decisione di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Chi sarà quindi il nuovo CT azzurro? In poll scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Da quanto raccolto, né Roberto Mancini né Antonio Conte sono stati contattati nelle ultime ore, altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Prima dovrà liberarsi dal contratto con il club degli Emirati Arabi Uniti, ma non sarà certo un problema. Già oggi potrebbe arrivare la risoluzione dell'accordo con lo United FC. Prevale dunque la linea del direttore tecnico e del suo advisor, nonostante la Lega Serie A spingesse per Antonio Conte, mentre il presidente federale Giovanni Malagò puntava inizialmente sull'amico Roberto Mancini. La Formula 1 fino a domenica, appuntamento con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup. Il tennis in questo venerdì, Luciano Darderi torna in campo a Estoril. L'italo-argentino numero 2 del seeding è reduce dalla vittoria in 2-7 contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0 6-1 negli ottavi di finale. Ora si troverà di fronte il portoghese, padrone di casa Faria, per un posto in semifinale. L'ultima giornata dei mondiali di scherma Hong Kong, dedicata alle qualificazioni, si chiude in maniera molto positiva per i colori azzurri. L'attenzione era tutta rivolta alla sciabola maschile, visto che scendevano in pedana ben 4 nostri rappresentanti: Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Missione perfettamente compiuta, visto che tutti gli sciabolatori azzurri hanno centrato l'accesso al tabellone principale della prova individuale che si terrà lunedì. A Sydney, in Australia, l'Italia lotterà per il quinto posto nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il Sette Rosa, relegato nel tabellone dal quinto all'ottavo posto, supera in semifinale la Cina per 11-10 e domani alle 5.15 italiane affronterà i Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Sentite, di nuovo ben trovati. Mi permettete di fare una cosa un attimo, di uscire? Poi c'è già il nostro corrispondente, però ho preso adesso una brutta notizia che riguarda un nostro amico della radio che interviene da noi, è veramente una colonna di Maracanà, e quindi voglio mandare un grandissimo abbraccio a Simone Braglia, proprio Simone Braglia, perché gli stiamo vicini tutti, come amici, come redazione, come radio, penso anche voi, quindi in questo momento un grandissimo abbraccio a Simone. Lui sa, e noi gli mandiamo veramente questo fortissimo abbraccio tutti quanti noi, che fa parte della nostra famiglia, della famiglia di Maracanà, della famiglia di DMV Radio, quindi forza Simone. Allora, detto questo, torniamo a noi. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonello, grazie come sempre. Allora, Antonello, che sta come sempre al seguito di tutto quello che accade al Milan, io vorrei ripartire con te da Leao, quindi ormai facciamo un bel focus sul Milan in questo momento con te. Partendo da Leao, perché lui ha ribadito un po' quello che aveva detto nei giorni passati. Lascio a te la parola, Antonello.
1: Sì, diciamo che l'ha ribadito, quindi la volontà, la conferma di volersene andare c'è stata anche in questo podcast che è registrato in Brasile, dove si trova in questo momento per gli ultimi giorni di vacanza, anche se, ecco, rispetto alle interviste precedenti che aveva fatto ad inizio giugno, fine maggio, una porticina aperta al Milan l'ha lasciata, ci aggiungo io, non tanto per volontà sua o per desiderio del Milan di trattenere Leao, ma per contingenze, perché di fatto offerte dalla Premier League e dalla Liga, che sono i due campionati in cui Leao vorrebbe andare, non ne sono mai arrivate. L'unico interessamento è dalla Turchia, quindi forse tra la Turchia e il Milan magari, ecco, Rafa ci sta un po' ripensando, ma io credo non ci sia più possibilità di ricucire lo strappo, sia da un punto di vista proprio ambientale che poi da un punto di vista tattico, perché nel 3-4-2-1 di Amorim io Rafa non ce lo vedo proprio.
0: Io la penso molto come te, Antonello, non per darti ragione, ma penso che sia molto difficile ricucire lo strappo, perché ma con tutti, con l'ambiente, con i compagni, con lo stesso allenatore, per motivi tattici, ma io penso che sia proprio arrivato alla fine di questa sua avventura, però di fatto dovrà presentarsi poi al ritiro se non avviene nulla, ecco.
1: Sì, l'ha detto anche lui, l'aveva scritto negli ultimi giorni, l'ha detto anche lui in questo podcast, il 29 luglio Milan lo attende in Australia, se ovviamente non dovesse esserci novità in questi 5 giorni. Si è messo di mezzo anche Jorge Mendes per cercare di sistemare le cose, sappiamo quali siano i rapporti tra Jorge Mendes e il Milan, il nuovo Milan di Cardinale, e Jorge Mendes e Leao, anche se non è il suo agente, diciamo, ufficiale. Però in qualche modo una situazione dovrà trovarsi, perché, come hai giustamente riconosciuto pure tu, ricucire un rapporto che già negli ultimi 2 anni si era abbastanza incrinato, anche con la tifoseria più benevola nei suoi confronti, per me non è più possibile.
0: Sono d'accordo. Senti, allora facciamo una cosa: qualora dovesse, diciamo così, scenario, trovare un accordo praticamente con in Turchia, che si parla di 50 milioni, correggimi se sbaglio, 50 milioni? Allora andiamo un po' oltre, supponiamo che si trova questo accordo e Leao saluta tutti, se ne va e Milan incassa questa cifra, e che obiettivo avrebbe il Milan per poi andare a puntellare o aggiungere al fronte offensivo?
1: Allora dipende dai tempi in cui questa trattativa viene conclusa, perché nel caso dovesse concludersi relativamente presto, la volontà sarebbe quella di andare su Carezas del Genk, no? Questo ragazzino del 2007, trequartista, mancino, che piace molto da Morim, su cui però c'è la concorrenza forte del Borussia Dortmund, che vuol dire che se si aspetta troppo probabilmente il Borussia anticipa e se lo porta via. Nel caso in cui si dovesse tardare un po' di più con la cessione di Leao, è chiaro che, saltato Carezas, si dovrà andare su un altro obiettivo. Alibegovic potrebbe tornare di moda nel caso in cui non raggiungesse altri accordi con altre squadre, piace molto anche Chan Yuzun dell'Eintracht Francoforte, ma costa un po' di più. Insomma, il Milan deve cedere qualcuno prima di poter prendere qualcun altro, perché in questo momento la rosa è fin troppo ampia e Amorim ha bisogno di giocatori non in quantità, ma insomma della giusta qualità per il gioco che lui vuole proporre.
0: Quindi questo è un po' la situazione, mentre poi c'è anche da aggiungere, per fare il quadro completo, Antonello, la situazione di Camardo e Comotto, quindi così andiamo ancora a chiarire di più. Vai.
1: Sì, Camardo e Comotto l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo anche sì. riportato sul tuo mercato web, sono stati a casa Milan ieri Camardo e l'altro ieri Comotto, e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di rinnovo per entrambi 2031 più opzione 2032. Poi sono arrivate poco dopo le parole virgolettate di Jerry Cardinale, non dalla sua viva voce ma dall'ufficio stampa, quindi diciamo vanno sempre prese nella maniera un po', ecco, contestualizzata. Però lui dice che vogliono puntare tanto sui giovani del vivaio. La differenza rispetto al recente passato è che Cardinale è stato molto chiaro: non vuole più casi liberali, cioè di giovani cresciuti nel vivaio rossonero sin da piccolissimi. Camarda ci è arrivata a 7 anni e persi per scelte tecniche discutibili. Quantomeno, se uno non ci vuole puntare tecnicamente, quantomeno non ci si devono perdere soldi. Liberale è stato perso a zero, i rinnovi di Camarda e Comotto, a prescindere poi se giocheranno meno nel Milan nei prossimi anni, però comunque con questo tipo di contratto sono blindati per un'eventuale cessione.
0: Sì, questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda eventuali altri rinnovi, Antonello, vabbè, c'è insomma anche quello importante di Modric, che abbiamo già detto, che quindi questa è un'altra cosa da aggiungere per il centrocampo del Milan. E il resto?
1: No, il resto rinnovi, il Milan è fermo, perché è l'unico... a parte Maignan, che è stato poi rinnovato a gennaio scorso, l'unico big che ha un po' il rinnovo pericolante è Pulisic, è scadenza però 2027, quindi tra un anno, ma c'è l'opzione che Milan ha di prolungamento unilaterale fino al 2028. Cardinale non vorrebbe attivarla da solo, cioè vorrebbe che fosse Pulisic a confermare la volontà di proseguire col Milan, soltanto che adesso non ci sono discussioni in corso. Secondo me, anche per la stagione che ha avuto Pulisic, per il mondiale che ha avuto, è bene che riprenda e ritrovi un po' di fiducia, quindi magari sarà un discorso che si riaprirà più in inverno, quello del rinnovo di Pulisic.
0: Va bene, quindi stiamo un po' a vedere. C'è altro da aggiungere, Antonello, prima di salutarti e lasciarti naturalmente sì. alla tua giornata di lavoro?
1: Sì, alle 15, sono adesso le 14.44, alle 15 la squadra si ritroverà a Malpensa Prime, quindi sì. l'area dei voli privati di Malpensa, per partire verso Glasgow. Domani c'è la prima amichevole del nuovo Milan, anche se insomma pieno di esuberi, alle 16 contro il Celtic, e poi domenica subito la partenza per Perth in Australia, dove inizierà la tournée. Oggi a Milanello è arrivato Estupiñán, quindi il primo dei nazionali di entrare. È sempre aperta la trattativa con la Aston Villa, ma Amorim ci tiene a valutarlo prima di cederlo, e quindi sarà valutato nei primissimi giorni di ritiro in Australia direttamente.
0: Bene, Antonello, ti salutiamo, buon lavoro come sempre, buon proseguimento, a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a te, grazie ad Antonello Gioia di Milan News e tutti gli aggiornamenti riguardanti il Milan. Tra poco stiamo preparando un altro collegamento, però ce ne andiamo proprio in ritiro a Di Maro, dove facciamo un blitz per il Napoli con Pierpaolo Matrone tra pochissimo. Allora, vado a recuperare altre situazioni, altre news. Abbiamo già detto appunto dell'accordo tra Klopp e la Germania per quello che concerne la guida della nazionale italiana, mentre l'Inter cerca di accelerare per Romero, il suo agente è arrivato a Milano, quindi c'è questa possibilità di fare questo colpo importante in difesa per l'Inter. La trattativa tra Inter e Tottenham appunto sta proseguendo, potrebbe entrare proprio nel vivo già nelle prossime ore, di conseguenza c'è l'agente che è in Italia, una presenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto considerando quanto avvenuto nelle ultime ore. Proprio ieri infatti il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato la Germania per fare ritorno nel capoluogo lombardo. La contemporanea presenza a Milano dei protagonisti della possibile operazione alimenta così l'ipotesi di un incontro per provare ad avanzare nella trattativa. Quindi Romero in questo momento è un obiettivo che l'Inter cerca di portare a termine. Il centrale argentino conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato le maglie di Genoa e Atalanta, oltre alla Juventus, con cui però non ha mai giocato in partite di campionato. Resta di trovare un'intesa con il Tottenham, che attribuisce al difensore una valutazione molto elevata, attorno ai 50 milioni di euro. L'arrivo del suo agente a Milano però potrebbe favorire un'accelerata e consentire alle parti di approfondire condizioni economiche e margini di operazione. Attenzione però a quello che diciamo può arrivare dalla Spagna, perché c'è alla finestra il Barcellona, quindi massima attenzione da parte dell'Inter, quindi cercare di stringere i tempi e centrare l'obiettivo. Chiedo lumi in regia, ancora niente, quindi vediamo se arriverà o meno, altrimenti proviamo a vedere se è possibile il collegamento il collegamento diciamo da Dimaro. Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi, vado a recuperare. Allora, sul Milan Rabiot rimane secondo voi o ci sono interessamenti di altre squadre? Dopotutto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, ma guarda, da quello che abbiamo appreso già nei giorni scorsi Rabiot rimane, quindi è stata confermata anche la sua presenza, però sai, poi sul mercato può succedere sempre di tutto. Peccato, Alberto ci scrive, perché Guardiola poteva essere per l'Italia quello che è stato Cruyff per la Spagna. È vero, ma qui mi dà fastidio vedere come il suo arrivo aveva i soliti frenatori, come, vabbè, sì, non solo loro, Alberto, c'erano dei presidenti contrari, ieri si è espresso anche Cairo, poi vabbè Lotito, ma devo dire che i frenatori, come li definisci te, non erano solo loro, c'è stata pure una bella schiera dei comunicatori che respingeva quest'idea, eccetera eccetera. Dunque c'è telefonicamente, però Pierpaolo Matrone, io pensavo di vederlo lì col cielo azzurro, perché non c'è il video, Pierpaolo?
2: No, stavo posizionando l'asta, poi abbiamo detto facciamo la telefonica, se volete, se mi date un secondo lo faccio.
0: Ma te lo diamo il secondo, ma volentieri, voglio vedere più l'immagine io che il telefono. Vai, sbrigati che abbiamo ancora qualche minuto, dai, vai. Allora, proviamo, io intanto leggo ancora qualche messaggio. Per me la questione Guardiola non si è mai posta. Vabbè Alessandro, per te è stato un bluff per far vedere che c'è stato un tentativo prima di virare su Pirlo, che è stata l'idea di Maldini fin dall'inizio. Mi spiace vedere che anche Maldini si muova sulle solite logiche degli ex compagni di squadra. Ho letto che porterà a Coverciano anche il suo amico Angelo Carbone. Immagino che il vice di Pirlo sarà Baronio. Che mondo meraviglioso, scrive Alessandro. Io invece non credo che sia stato un bluff, invece parto da un presupposto diverso. Poi se dobbiamo sempre pensare male, ragazzi, pensate male, cioè io non è che voglio cambiare la testa di qualcuno. Io credo che invece il tentativo l'abbiano fatto, che siano partiti invece da molto in alto. Quello che non condivido è passare a Pirlo, che mi sembra una discesa notevole, ma con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Perché non ho sentito paragoni, ma perché allora Della Fuente non c'entra niente paragonato con Pirlo, cioè sono le solite cose che vogliamo dire per giustificare una scelta. Della Fuente è stato preso, è partito nel 2013 con le categorie inferiori in federazione, ha fatto un altro percorso dopo aver fatto l'allenatore e dopo X anni, mi sembra 10 anni, è arrivato ad allenare la prima squadra della nazionale, quindi non c'entra niente con Pirlo. Si fanno sempre dei paragoni, ma perché era sconosciuto, non vuol dire niente, aveva fatto un percorso. Pirlo non l'ha fatto in nazionale questo percorso. Pirlo viene catapultato, come è stato catapultato ad allenare la Juventus, viene catapultato eventualmente ad allenare la nazionale. Se ne prenderà tutte le responsabilità Maldini e Leonardo. Potrebbero anche aver fatto la migliore scelta al mondo, e questo ce lo dirà il tempo e gli diremo bravi, ma oggi, dati alla mano, non si può dire il contrario, perché chi dice il contrario in questo momento mi sembra, posso diciamo così definirli come coloro che vogliono per forza difendere Maldini e Leonardo in questa scelta, e perché gli piace Pirlo e perché magari hanno anche delle amicizie con Pirlo. Io, siccome non ho amicizia con nessuno, giudico i fatti. Se tu da Guardiola passi a Pirlo è come se tu guidi domani mattina, provi a guidare la Ferrari e poi passi alla 500. C'è un bel, no? Una bella differenza. Sono due belle macchine, però una è una top macchina, l'altra è una utilitaria. tutto qua. E andiamo? Andiamo a Dimaro, lo vedo, eccolo, ciao, sempre cielo azzurro, sole, zero nuvole, ciao Pierpaolo.
2: Ciao Marco, un saluto a te, un saluto a tutti. Sì, dai, quest'anno ci sta andando bene col tempo, ha piovuto solo i primi due giorni, adesso sempre il sole.
0: Bene, bene, bene, andiamo un po' alla sostanza di questi giorni, si prosegue appunto la preparazione. Ieri tra l'altro, non so se vi dare delle indicazioni, abbiamo visto anche un video di Manna che parlava vivacemente in panchina. L'avete esaminato?
2: Era stamattina.
0: Stamattina, scusami, se l'ho visto in tarda mattinata, sì, pure. Sì, sì, hai sì, saputo sì. Qualcosa? Che succede? Che è successo?
2: Sicuramente il direttore sportivo è molto impegnato sul fronte mercato, ovviamente sul fronte uscite in primis, l'abbiamo visto molto agitato in mattinata, sia mentre era al telefono, sia parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Non sappiamo ancora, non abbiamo scoperto ancora il motivo, fatto sta che è molto impegnato perché ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Oggi Ambrosino è stato ufficializzato dal Modena in prestito, Zerbin stessa cosa, anche se a titolo definitivo al Frosinone. Nel pomeriggio, ecco la notizia dell'ultima ora, anche lui Sasa andrà a titolo definitivo al Frosinone, quindi no, ovviamente cessioni minori per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché poi per accumulare un po' di denaro servono anche quello, l'abbiamo raccontato più volte, il Napoli deve sicuramente snellire l'organico, ma affinché si sblocchi il mercato in entrata deve arrivare anche qualche milioncino, non perché il Napoli non abbia liquidità in cassa, ma perché ricorderete benissimo nel mese di gennaio c'è stato il blocco soft del mercato, sì. E anche questo, anche in questa sessione estiva c'era il rischio che il Napoli potesse avere il mercato bloccato, invece si è salvato proprio per il rotto della cuffia, e quindi in questo momento servono per forza di cose chiaramente un po' di milioncini, ecco, affinché poi si possa sbloccare il mercato in entrata, perché adesso, dopo le parole di Giovanni Manna di ieri in conferenza stampa, evidentemente serve qualcosa, si è capito che anche un difensore centrale oltre al vice di Lorenzo rappresenta una priorità per questa società.
0: E come si stanno muovendo? Cioè, ci sono degli obiettivi oppure al momento non ci sono dei nomi?
2: Stiamo indagando, sicuramente un nome che piace al mister Massimiliano Allegri è Federico Gatti, invece un nome che piace al direttore sportivo Giovanni Manna è Omar Solé dell'Udinese. Staremo a vedere se poi, ecco, entrambi costano sopra i 25 milioni, in questo momento il Napoli non fa un investimento del genere, credo che sia un'operazione più almeno per i primi giorni di agosto, poi chiaramente staremo a vedere, questi più o meno sono i due nomi. C'è anche da dire però che il Napoli ha un problema grosso legato alle liste, un problema non da poco, perché ci sono in questo momento, considerando soltanto i calciatori che sono presenti qui a Di Maro e quindi convocati, ci sono 6 calciatori che in questo momento sarebbero fuori lista, quindi fuori dai 17 over che permette il campionato di Serie A, e quindi prima bisogna sfoltire, poi si andrà su un difensore che in questo momento credo abbia scavallato il terzino destro, il vice di Lorenzo, nell'ordine poi di priorità della società in questo momento.
0: E quindi bisogna un po' attendere. Senti, invece di Lukaku si sa qualcosa in più o meno, insomma, ancora niente?
2: Arriverà direttamente a Castel di Sangro, sappiamo sì. Soltanto questo, e sappiamo sicuramente che il giocatore è in uscita. Ieri Manna in conferenza stampa ha fatto capire tra le righe che sarebbe un lusso troppo grosso e che il Napoli non può permettersi avere due centravanti come Højlund e Lukaku, non per il valore assoluto che è sicuramente elevato per entrambi, ma più che altro per la questione economica, come dicevamo prima. Il Napoli deve abbattere un po' il monte ingaggi, lo raccontavamo anche nel precedente collegamento un paio di giorni fa, e Lukaku è il calciatore che guadagna più di tutti in questo momento, quindi da quello che so io c'è anche una sorta di patto, oggi i bravi dicono gentleman agreement, sì, con l'agente Federico sì. Pastorello, per quanto riguarda una sistemazione, una cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L'agente sta cercando una sistemazione, c'era il Beşiktaş sul giocatore, ma pare che il giocatore non voglia andare in Turchia, quindi stiamo provando ad indagare per vedere se ci sono altre piste. Si è parlato dell'Ajax, si è parlato del Monaco, tutto però molto, diciamo, in fase embrionale. Io credo che bisognerà aspettare quantomeno che il giocatore rientri in Italia, il suo arrivo è previsto per il 5 di agosto e poi dopo si vedrà dove andrà Romelu Lukaku.
0: Va bene, va bene, allora questo è il quadro. Senti, prima di salutarti hai scelto una location bellissima, dove sei? In una terrazza?
2: No, siamo in Piazza Madonna della Pace, che è la piazza centrale dove tra l'altro, anzi, ma faccio una cosa che forse non si fa, però io la faccio lo stesso, perché qui alle nostre spalle è il palchetto su cui domani
3: domani praticamente, anzi, faccio anche un piccolo tour, dai, rapidissimamente.
0: Grande Pierpaolo, sei il numero uno, guarda.
3: Praticamente qui domani sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Ecco, mi metto proprio qui così ve lo faccio vedere.
0: Ah, che bello!
3: Per bene. Vedi. Eccolo qui, questa è la piazza centrale di Di Maro, qui si terrà.
0: Hai capito, vedi, lì si tiene tutto questo, diciamo, è il palco. Ma senti, le presenze che mi avevi detto giorni fa, che insomma non c'era il gran pianone, come sono aumentate in questi giorni oppure no?
3: Oggi un po' di più perché chiaramente è venerdì, quindi certo, comincia il weekend, però comunque siamo alla metà, mi hanno detto, rispetto alla scorsa sicuramente, però c'è anche da dire che lo scorso ritiro, la scorsa stagione c'era lo scudetto, quindi l'entusiasmo era alle stelle. La metà rispetto alla scorsa stagione, mi hanno raccontato il 30% in meno rispetto a quella che è la media dell'affluenza qui a Di Maro Folgarida.
0: Senti, l'ultimissima e ti saluto. In questi giorni che stai lì seguendo il Napoli, qual è la cosa che ti ha colpito del lavoro di Allegri?
3: Sta lavorando molto sulla difesa, non è che mi ha colpito più di tanto, perché poi così, così lo conosciamo Massimiliano Allegri, però il primo test contro l'Arezzo ha fatto emergere qualche criticità da questo punto di vista, proprio nei movimenti della linea. C'è da dire che Allegri sta lavorando con il 4-3-3, non ci lavorava dai tempi del Milan praticamente, anzi i primi anni alla Juventus c'era quel 4-3-2-1 che però nei due c'era Matuidi, quindi non era tanto un 4-3-2-1 insomma in quel momento. E anche oggi tanto lavoro sulla linea, tanto lavoro anche scolastico, elementare, proprio sulle marcature. C'erano ad esempio due sagome in campo con Rafa Marin e Rachmani, che ad oggi rappresentano i due difensori titolari di questa squadra in attesa del rientro di Böcom e di quello di Buongiorno, a lavorare proprio sulla marcatura, ripeto, degli allenamenti che io facevo 15 anni fa, anzi 20 anni fa ormai, alla scuola calcio, quindi proprio
0: quindi
3: si parte
0: diceva,
3: dall'ABC.
0: Le sagome non le perdete di vista, cioè questo è...
3: esatto, più che altro cercava di dare suggerimenti sulla postura, perché poi il primo gol contro l'Arezzo ad esempio veramente un disastro, sia Rachmani che Rafa Marin, quindi si parte da lì. Poi lo conosci meglio di me, insomma, Massimiliano Allegri, lo sai benissimo che
0: va bene.
3: Sempre dalla
0: difesa. Sì, si parte da lì, bisogna irrobustire la difesa, poi vediamo
3: sbagliando io sono però... della tua stessa scuola di pensiero,
0: insomma. Poi ognuno sceglie la strada per arrivare ad un risultato, vediamo insomma quale sarà quella di Massimiliano Allegri. Va bene Pierpaolo, grazie come sempre, buon lavoro a te, a tutta la squadra, e quindi ci sentiamo presto, va bene?
3: Ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone. Allora, per quanto riguarda ancora qualche messaggio, meno male che Guardiola ha rifiutato, troppi soldi. Vabbè, i soldi non lo sai quanto chiedeva, perché insomma quella cifra lì è stata smentita, e i giocatori sono quelli che sono oggi, nessuno in Italia può inventarsi nulla, fiducia a me, a Baldini. Però perdonatemi, io questa storia che i giocatori sono quelli che sono, e sono per tutti, quindi può venire Baldini, se viene Conte, Mancini, i giocatori sono quelli, quindi bisogna lavorare per cercare poi di scoprire qualche altra cosa. Però per me su Guardiola bisogna fare un discorso un po' diverso, non limitarci ai giocatori sono quelli, è un altro discorso superficiale tipicamente italiano, tipicamente nostro. Poi Enrico, Marco, con la tua esperienza credi veramente che Guardiola accettava di allenare la nazionale? Vabbè, adesso io non faccio il fenomeno, penso che manco tu puoi fare il fenomeno, che sapevi o non sapevi, io ci speravo, che è diverso, però non è che vuol dire che non potevo pensare che potesse accettare, quindi il fatto che uno pensa che accettano e non hai esperienza o meno. Io ci speravo e pensavo anche che potesse accettare, proprio perché per lui poteva iniziare una nuova carriera, anche un modo per mettersi in discussione, dove secondo me anche non andando bene non poteva intaccare quello che ha fatto, proprio perché ci sono delle debite differenze. Io penso che l'uomo abbia fatto una scelta diversa, quindi non economica, come ci è stato spiegato, e non ho dubbi su questo, perché non mi sembra una persona che si sia mossa o che si muoveva soltanto per un discorso economico, per quello che ha guadagnato in passato. Da giochista sarei stato molto contento di vedere Guardiola in nazionale, non sono entusiasta di Pirlo, ma almeno ci siamo evitati il livornese Sparagnino. Vabbè, non c'entra niente però Allegri, caro Federico, perché comunque allena il Napoli. E, sul discorso di giochista, io ecco, questo è un altro nostro limite che ci sta affondando, perché mentre il calcio italiano sta andando malissimo, noi siamo ancora qui a dividerci tra giochisti e risultatisti. Questo è il male dell'Italia. Questo è il male del nostro calcio. Noi siamo ancorati a questa definizione, quelli che andavano contro Guardiola è perché erano risultatisti. E allora i giochisti, questo è un grosso male che esiste solo da noi. Solo da noi. cultura sbagliatissima, perché i risultatisti, i giochisti sono comunque allenatori, sono comunque gente che lavora e sceglie delle strategie differenti. Uno può dire non mi piace quel tipo di calcio, me ne piace un altro, ma non fare il giochisti e risultatisti. Questa è un'emerita cavolata che ci siamo inventati noi e che stiamo portando avanti dividendoci su questa cosa, appellando gli allenatori in una certa maniera. Poi uno può dire a me piace più il calcio di Tizio perché è più propositivo, ma giochisti e risultatisti è come Pirlolandia e Sarrilandia, oppure Sarrismo, tutte cose che non esistono nel calcio e che ci siamo inventati noi. Ci fermiamo perché abbiamo due amici, due ospiti belli per parlare, per tornare a parlare proprio di nazionale e non solo, quindi a tra poco.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir ormai giunta alle fasi finali. Cominciata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dietro disposizione della procura, confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne, morto a Bologna dopo un fermo di polizia, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico legali a stabilire con precisione le cause del decesso.
4: Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici. Due bagnanti morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento tra Pioppi e Palinuro. Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei 2 episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali ormai sempre più presenti anche nel Mediterraneo, come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.
5: Un frontale con un camion in Kenya ha costato la vita ad una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
4: Gli esteri, tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pashdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza da basi americane. La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi. L'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
5: È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione proclamato da Cube Trasporti SGB durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Sempre e comunque garantite le fasce di servizio.
4: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao.
1: Ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Prosegue il pomeriggio di A Tutto Mercato in questo momento con appunto Marco Piccari qui in studio. Saluto naturalmente anche in cabina di regia coloro che ci accompagnano come sempre nel corso pomeriggio, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca e la redazione. Allora, il momento dell'approfondimento e oggi lo facciamo e mi fa tantissimo piacere con Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio Massimo.
0: Massimo, conosce anche Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Ciao.
0: Allora sentite, io voglio subito chiedervi, partire dalla nazionale, un po' il tema diciamo così centrale, questo no che è stato riportato di Guardiola, non per una questione economica ma una scelta sua personale, quindi adesso da Guardiola, che è stato un po' diciamo così il sogno di quest'estate della nazionale italiana, si passerà, così sembra, a Pirlo. Allora voglio sentire un po' il vostro pensiero. Massimo, parto proprio da te, questione nazionale, vai.
1: Beh, sai, che posso dire, se parti da Ancelotti e Guardiola e poi arrivi a Pirlo, significa che insomma non hai diciamo ottenuto quello che avresti sognato e sperato, però con tutto il rispetto per Pirlo è veramente il sostituto del sostituto del sostituto. Cioè, io dico, qual è l'idea sulla nostra nazionale? A cosa serve la nostra nazionale? Un allenatore che abbia la personalità, il carisma per diciamo dare una personalità, un carattere a una squadra, una fisionomia, o serve un allenatore che deve far giocare la nazionale chissà in quale modo? Cioè, io veramente non capisco. E ripeto, se fossero arrivati Guardiola o Ancelotti, penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il problema è che dopo che hai puntato così in alto e poi scegli eventualmente Pirlo, boh, non lo so, a me non è che mi convinca molto, soprattutto perché le idee non sono così chiare.
0: No, no, poi Massimo, aggiungo io a quello che stai dicendo tu, due cose velocissime. Potevo capire il passaggio da Ancelotti Guardiola a Mancini Conte, quello è un passaggio che ci può stare. Però Pirlo no, e aggiungo, proprio nel giorno in cui dice no Guardiola alla nazionale italiana, arriva il sì di Klopp alla Germania. E mi faccio un'altra domanda: Klopp, Germania, Francia, Zidane, Ancelotti, Brasile, si parla tanto che chi guida una nazionale deve essere un selezionatore, ma questi sono tre grandi allenatori.
1: Sì, sì, Marco, è in dubbio, però parliamo, hai fatto gli esempi di tre nazionali diverse, sì, tra di loro, che però in questo momento hanno dei problemi, il Brasile sicuramente, anche la stessa Germania, però che hanno delle scuole calcistiche, vorrei dire, in qualche maniera ben definite. Forse il Brasile in questo momento più, ecco, quello che gli manca sono i giocatori di spicco. Cioè, noi invece che siamo?
0: Perché
1: io continuo, per l'amor di Dio, l'allenatore va preso e va preso anche nei tempi giusti, perché poi a settembre si gioca, ma se veramente pensiamo che noi prendiamo un allenatore e questo ha la bacchetta magica, cioè abbiamo dei buoni giocatori, a questi giocatori va data un'identità, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita

0: Un tuo pensiero, tra l'altro arriva un messaggio di Giuseppe al 331 8200213, dice: se sarà Pirlo mi trovo d'accordo, mi sembra in totale sintonia con Paolo Maldini che lo voleva già al Milan. Stefano Sanandini.
1: No, ma ha ragione Massimo quando parla di identità, il problema è quello, cioè, noi cosa siamo adesso? Cioè, voglio dire, la Spagna vince perché ha un'identità e ha buoni giocatori, noi non sappiamo cosa siamo, un allenatore arriva, un CT arriva. Poi io non ho voglia di, non è il caso di addentrarsi sulla modalità comunicativa della vicenda Ancelotti-Guardiola, perché è abbastanza anche un po' imbarazzante, nel senso che anche la grammatica istituzionale di rivelare di aver contattato un CT che è sotto contratto.
0: Lo sai che l'ho trovata una cosa un po' bruttina?
1: Sgradevole.
0: Sì, lo sai?
1: L'etico istituzionale non sta bene, non è che si può fare qualsiasi cosa che si vuole.
0: Sono d'accordo, guarda Stefano, tocchi un tasto che io in apertura ho detto, a me questa cosa non mi è piaciuta, grande rispetto per Maldini e Leonardo, però non bella.
1: Rispetto tutti, però in questo caso è un modus operandi sbagliato,
0: sì.
1: Ma proprio dal punto di vista grammatico istituzionale non è che si deve dire tutto, perché se hai bisogno di dire tutto c'è un problema di accreditarsi. Poi che il fatto che questa no di Guardiola arrivi poche ore dopo la presentazione in pompa magna davanti alla Lega di Serie A, è vero che non dobbiamo essere andreottiani che ha fatto sempre a pensare male, però un pochino, insomma, proprio ragazzi in derby non siamo, insomma, via.
0: Sì, sì.
1: Va bene tutto. Poi, ripeto, il problema della nazionale italiana è il movimento. Io vi dico una cosa, ieri, mi sentite?
0: Sì, sì, noi ti sentiamo perfettamente.
1: No, sentivo una cosa oltre.
0: Vai, vai.
1: Ieri questi Malagò, i due Maldini e Leonardo, cui Malagò ha delegato tutto, io sono stato il primo a scrivere questa clamorosa novità della presidenza del Club Italia. Ecco, sono in un posto, sono nel posto, no? Tutti belli, scarruli, sorridenti, nel posto che ha sempre negli ultimi anni negato gli spazi per gli stage, e siamo nel posto in cui si è deciso un anno e mezzo fa, due, di aumentare di un anno la possibilità di far restare i giovani nella primavera, che è una roba che è aberrante. E allora lì non si deve andare col sorriso, lì si deve andare incazzati come delle bestie.
2: Sì, se posso aggiungere a Stefano che dice delle cose giustissime, dico anche, forse quello era il luogo per dire: signori, o fate giocare più italiani oppure non andiamo da nessuna parte, perché c'è anche questo da dire.
1: Massimo, il problema è questa roba, io sono convinto, l'ho detto quando siamo usciti guarda, vi rivelo una cosa, quando ero a Palermo e siamo stati eliminati dalla Macedonia, ho litigato professionalmente col direttore, allora Jacobelli, perché mi dice: no, non fare il pezzo sulla partita, bisogna fare il pezzo sulla crisi del calcio italiano. Gli dico: Xavier, io non lo faccio sto pezzo, perché il problema non è la crisi del calcio italiano, qui si è sbagliata una partita, perché la Macedonia ha gli stessi abitanti di Milano e l'Italia non può essere in crisi con la Macedonia, qui si è sbagliata una partita. Allora, finché noi non capiremo che il problema è il binario è duplice, e prima o poi dovrà incontrarsi, ma il binario è di fare le riforme, ma si gioca alle partite. Il CT deve abituare l'Italia con la Bosnia, la Macedonia. Intanto facciamo le riforme, ma le due cose sono assolutamente
0: d'accordissimo.
1: Assolutamente andare insieme.
0: D'accordissimo. No, ma non ci sono. No, ma io sono. Guarda, su questo sposo pienamente quello che stai dicendo.
1: Rischia di non andare all'Europeo, io lo dico.
0: Sì, sì. Ma è così. Come io non so quello che ne pensa sia Massimo che Stefano, come quando sento dire: ma che ci veniva a fare Guardiola, non ci sono i giocatori. Ma non è questo il punto.
2: Ma i giocatori
0: non ci sono per Baldini, per Mancini, per Conte, non deve venire nessuno. Questo è un discorso terra che io non accetto, ti devo dire la verità Massimo, non accetto. Non si può dire non viene l'allenatore perché non ci sono i giocatori. Forse con Guardiola, e ti lascio subito la parola, si poteva intraprendere un percorso diverso, un percorso più profondo, forse.
2: Allora io dico questo, io sono convinto di una cosa: non abbiamo grandi giocatori, non abbiamo nessuna stella, ma abbiamo dei buoni giocatori. Cioè, noi non possiamo non dire che abbiamo dei giocatori in grado di fare una nazionale che batta la Bosnia e che batta la Macedonia, proprio in virtù di quello che stavamo dicendo prima. Il tema però, secondo me, è un altro, che proprio

0: La Serie A, con la sua mancanza di, diciamo, di attenzione nei confronti di giovani e dei giovani italiani e degli italiani in generale, è qualcosa che comunque in qualche maniera va risolta. Noi non possiamo pensare di avere una grande nazionale e poi non avere nelle prime sei squadre che del nostro campionato una media decente di giocatori in campo. Abbiamo avuto il Como senza italiani, abbiamo avuto l'Inter, il Napoli, la Roma, tutte, cioè squadre che hanno, tranne qualche eccezione, appunto la Roma forse ce n'ha qualcuno in più, ma che non hanno giocatori italiani. E soprattutto dico anche un'altra cosa: la nazionale in qualche maniera rappresenta il nostro campionato. Noi, le nostre migliori squadre, giocano tutte un calcio che in Europa, sia a livello di nazionale che a livello di club importanti, non gioca nessuno. Nessuno gioca con la difesa a tre, nessuno. Da noi Hakimi fa il quinto o il quarto di centrocampo, nelle altre squadre fa il quarto in difesa. Cioè, anche questo modo, un calcio, noi siamo non siamo niente in questo momento, perché non abbiamo la forza di fare il calcio che ci ha reso famosi nel mondo, il famoso catenaccio, chiamiamolo così. Eravamo bravi a difendere e avevamo la qualità per attaccare. Oggi noi non sappiamo fare né l'uno né l'altro.
1: E quindi Massimo, voglio... ti dico una cosa, scusa.
2: Vai.
0: No, prego Stefano.
1: Arriva Guardiola e si trova un campionato in cui l'80% delle grandi squadre giocano con la difesa 3. Guardiola viene il mal di testa.
0: Certo, per forza. No, ma per questo, cioè, la sede di ieri era la sede più importante per dare inizio a un cambiamento, sia per giocare le partite, come giustamente dici tu, e sia per riformare il sistema.
1: Ma certo, poi c'è un problema grosso, perché io purtroppo vedo una grande semplificazione, non adesso, non in generale. Noi siamo in mezzo al guado, come diceva Massimo, noi la nostra percentuale è fissa sul 30 di italiani, 70 di stranieri. Sale un pochino sulle squadre che fanno le coppe, si arriva anche al 26 sulle squadre che fanno le coppe. Ma attenzione, perché questa percentuale è omologa a quella, per esempio, della Premier League, ok? Che però ha un altro percorso, che è il percorso della integrazione di molti giocatori stranieri di seconda e terza generazione, per cui noi siamo ancora molto indietro, si vede qualcosa nell'under 21, ma questa roba per questioni politiche che esulano dal calcio, sono sopra il calcio, è una lodevole cosa che ha detto Malagò, quello del Sole Sportivo. Noi non riusciamo a fare, perché sennò io vedo commenti, non vogliamo un'Italia come la Francia, perché siamo a questi livelli qui. Ma attenzione, noi potremmo fare un'altra scelta, che è quella della scelta del Camerun, cioè prendere i giocatori che sono di seconda generazione nelle altre nazioni, ma la facciamo a metà, siamo fermi a Reteghi e a quello il tedesco lì, come si chiama, adesso mi scappa il nome, e quindi continuiamo a rimanere fermi a mezzo per ragioni politiche.
2: No, sono giustissimo.
1: E da questa cosa non usciamo mai, perché il mondo corre veloce, velocissimo.
2: Vabbè, però domanda secca, risposta velocissima, perché ho anche altre due curiosità da chiedervi prima di chiudere questo blocco. A questo punto, chi vi aspettate alla guida della nazionale? Massimo Caputi,
0: Marco Merlino.
2: Magari, così c'è una bacchetta magica.
0: Ma io penso che alla fine potrebbe essere Pirlo. Io però non disdegno ancora sull'ipotesi Mancini, per il semplice fatto che a questa nazionale serve qualcuno che abbia dell'esperienza, visto che abbiamo da lottare su certi argomenti che stiamo trattando, mi sembra che un allenatore giovane possa risolvere.
2: Salandin?
1: Sì, la penso esattamente come Massimo. Anche, peraltro, no, magari un dettaglio, ma tutti, ma questa grande maggioranza dei giocatori che del giro nazionale ha espresso favorevole parere su Mancini.
2: Certo.
1: E no, insomma, si partirebbe. Poi Pirlo, chi lo sa, magari si rivela un grande CT.
2: No, per carità, io non, in questo
1: è
2: momento...
1: chiaro che appunto la nazionale è un anno sperimentale, ci vorrebbe, ci sarebbe anche questa roba, no? Doveva portare uno perché fa giocare. Ma nazionale, io ho litigato con Mancini quando perdemmo, ho litigato bonariamente, abbiamo un rapporto splendido con Roberto. Però quando abbiamo perso in Germania la National League, adesso non ci sono più manco le amichevoli, tutte le partite fanno ranking. Attenzione, non dobbiamo stare attenti a questi dettagli, è cambiato il mondo.
2: Sì, tutte le
1: partite fanno ranking. Noi abbiamo perso a Mönchengladbach 5-2 perché lui ha fatto giocare molti ragazzi. e non è una sperimentale la Nazionale A. La Nazionale A deve essere la squadra dei migliori espressi dal campionato.
2: Esatto, d'accordissimo.
1: La devi vincere.
2: Devi selezionare i migliori. No, no, ma non c'è dubbio, guarda.
1: No, ma è la storia.
2: L'unica cosa che mi sento di aggiungere, non perché devo difendere Mancini, attenzione, no, perché io l'ho criticato quando c'era da criticarci, ma però questa cosa che io sento, ripeto, no Mancini no perché è andato via in quel modo, basta, perché ha sbagliato, ha chiesto scusa, cioè noi
1: sto dinamiche interne alla federazione,
2: ma poi sto moralismo ma stufato, Stefano, questo moralismo continuo verso tutti, cioè tutti pronti a dire, in quel momento d'accordo. Ha fatto quel tipo di scelta, avrà sbagliato, sì. Però non è che voglio dire, mi sembra un peccato così che non può più allenare la nazionale per sto motivo,
1: no.
2: Dai, su.
1: Tra l'altro, quando lo hanno chiamato i commissari che c'erano allora, chiamati da Malagò,
2: sì, sì.
1: Avevamo il commissariamento, e lui era lo Zenit, ha rinunciato a 7 milioni netti di ingaggio. Esatto. E lì erano tutti contenti.
2: Tutti
1: perché
2: contenti, tanti certo, assolutamente.
1: E quindi questa roba veramente fa ridere.
2: Sì, sì, fa ridere. Sentite, un attimo, a volo vi voglio chiedere anche delle cose, abbiamo proprio pochissimi minuti, però ve le chiedo. Massimo, a livello di mercato, chi ti sta deludendo in questo momento? Al 24 tutte?
0: Non è successo niente, a parte il Milan che ha comprato due giocatori, ma il resto che hanno fatto? Io, a meno che mi è sfuggito qualcosa, cioè, è vero, poi è chiaro, l'Inter parte da campione d'Italia, il Napoli è comunque una squadra forte che è stata comunque condizionata agli infortuni, però cioè, non vedo nulla. Poi è chiaro che se tu mi chiedi se ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dalla Roma, ti dico di sì, perché è una squadra che sa benissimo cosa deve fare, e quello che vuole fare non l'ho ancora fatto, anzi quello che i giocatori che aveva puntato gli sono stati soffiati, ma per il resto in generale il mercato non è ancora partito. La Fiorentina ha fatto bene, si è mossa bene.
2: Stefano Salandin?
1: Sì, sì, sono d'accordo, ha fatto bene la Fiorentina con il lavoro, come dire, di attualità. A me ricorda molto quel discorso economista, no? Quella che fa la Parati, ci fa così, dice ma questa cosa, ma poi abbiamo tutti questi pagherò, e insomma diceva che nel lungo periodo saremo tutti morti, e quindi va bene, sull'attualità facciamo questa roba qui e poi vediamo come va, però li ha fatti, ecco, quindi sull'attualità funziona, e gli altri sono bloccati, chi dal financial fair play, chi dal mondiale, dai giocatori. Quello che mi ha deluso un po' di più di tutti è l'Inter, perché la roba di Palestra è un po' attorno da poco, c'erano dei bigli, e poi anche la Roma, sono d'accordo con Massimo, la Roma fa fatica, ma anche lei c'ha questa cosa del financial fair play, che la condizione non è semplice, non è semplice.
2: Lo prende Romero l'Inter, Stefano, che sta molto vicino, ci dicono.
1: No, ci sta lavorando, adesso io non lo seguo direttamente, ti posso dire direttamente più sulla Juve che sull'Inter. Ci sta lavorando, uno lo devono prendere, perché sennò.
2: E la Juve invece, ti chiedo, così facciamo commentare anche a Massimo, che operazione c'è? Adesso sto leggendo che da Dibu Martinez, Vicario, si arriva a Suzuki.
1: Hanno parlato ieri, è da tempo che sì. Suzuki è un giocatore, ieri in Lega hanno parlato di Suzuki ha delle offerte,
2: okay.
1: Dalla Premier, Leeds, Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante, europea, e però forse sono mossi un po' tardi, loro sono disposti, la Juve, a spostare i soldi che avevano deciso di investire su Pellegrino, su Suzuki, però forse arrivano un po' tardi. L'alternativa è Vicario, Dibu Martinez lo lascerei un po', ormai un po' defilato, perché non convince, perché comunque è un giocatore di 34 anni, deve mettere quasi 30 milioni, insomma l'operazione non sembra adeguata. E la priorità è quella, e poi l'attaccante, loro sono convinti di fare Colomani entro la tournée che partirà inizio agosto lì in Asia. Queste sono le due priorità, e poi dopo devi piazzare, cioè loro hanno un accordo di massima con che sì, però se prima non esce qualcuno a centrocampo non lo fanno, è tutto un discorso, cioè come il Napoli che ha 25 giocatori in uscita, la Roma e la Juve ne ha altrettanti di centrocampo, e bisognerebbe fare uno spending review, ma
2: senti, invece Massimo, tu che li conosci molto bene, li abbiamo vissuti un po' qui a Roma tutte, cioè uno lo stiamo vivendo, l'altro abbiamo vissuto, mi riferisco a Spalletti e Gasperini, ti faccio una domanda un po' una provocazione, chi è che esplode prima dei due?
0: Secondo me è più facile che esploda Spalletti,
2: sì.
0: Perché Gasperini diciamo è in una situazione che adesso lui ha un potere che non aveva prima, e quindi insomma, se le cose non vanno in un certo modo, sì, la società avrà sicuramente le sue responsabilità, ma lui ci sta dentro, quindi se dovessi dire così penso più Spalletti.
2: Ma come sta vivendo questo momento, Stefano? Hai captato qualcosa? Questa esplosione anche di giorni fa, di ieri mi sembra.
1: Sì, ma lì ieri era un discorso di campo, ha visto due o tre un po' molli, gli ha detto, ma non è quello. Lui adesso c'è una variante, quello che dice Massimo è vero, c'è una variante importante a Torino, che è quella che ha un gruppo di lavoro societario di cui si fida molto di più di prima, qui c'è dialogo, che sono,
2: okay,
1: che sono in buona, okay, sostanza Carnevali e Massara, Massara. E quindi questo attenua molte,
2: lo fa più, dice che lo tiene più, più tranquillo a questo punto.
1: Sì, sì. Poi vabbè, bisogna avere i giocatori,
2: su questo non c'è dubbio, al momento non è arrivato nessuno. L'ultimissima ve la chiedo da grandi quali siete osservatori di calcio, Massimo, trovi giusto, e poi rigiro la stessa domanda a Stefano, questo diciamo tentativo di screditare Messi dopo questo mondiale? Sto leggendo e sentendo delle cose veramente, non so.
0: No, so, è che purtroppo anche il calcio, diciamo, è entrato un po' nel mondo delle gossip, dei social, di tutto quello che viene scannerizzato, ecco, foto, video, scatti, fermi immagine. Non lo so, io penso che Messi ci abbia regalato veramente un periodo di grandi giocate, un grande talento, e rimarrà ed è nella storia del calcio in assoluto, insieme a quelli che hanno contraddistinto proprio il calcio, no? Da Pelé, Di Stefano, Eusebio, Cruyff, insomma, è uno di quelli, secondo me, quindi non lo so, veramente non mi trovo d'accordo.
2: Non ti trovo d'accordo. Salandin?
0: Sarà simpatico, no, antipatico, ma d'altronde sì, pure Cristiano Ronaldo.
2: Non è che era sì, esatto.
1: Sì, no, uno può piacere più uno lato dal punto di vista, come dire, comportamentale, ma non si discute. Poi ha ragione Massimo a dire che c'è veramente questa eccessiva visibilità di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, quindi può essere interpretata, non si capisce più con l'intelligenza artificiale quella che è vera, quella che è falsa, è una roba assolutamente allucinante. Detto questo, guarda, io a Messi rimprovero solo una cosa, proprio che lui non ha impedito che vincessero il pallone d'oro gente come Iniesta e Xavi, ma non è una sua colpa, è un suo merito,
2: certo.
1: Però, a me dà fastidio,
2: no, ma ci può stare come considerazione, assolutamente. C'è un ultimo messaggio di Ube che dice: c'è una differenza, la Premier importa il top degli stranieri, il nostro problema è che importiamo giocatori scarsi solo perché costano meno dei nostri.
1: No, questo è un altro problema,
2: questo è un altro problema, sì.
1: Ma guarda, è come nella politica: dare risposte semplici a situazioni complesse è sempre deleterio. Il CT è la risposta semplice a situazioni complesse.
2: Va bene. Massimo, c'è una domanda scomoda per te, però io la devo fare perché c'è un ascoltatore che me lo chiede.
0: Dimmi.
2: Dice: tu sei stato un grande telecronista, hai commentato tante partite della nazionale italiana, come ti saresti comportato avendo Adani vicino?
0: Bella domanda.
2: Però il nostro amico Giuseppe fa una domanda scomoda, però insomma io te l'ho fatta, dai, vedi tu come vuoi rispondere.
0: Ma no, sai, bisogna trovarsi nelle situazioni per poter capire come uno avrebbe reagito. Io da questo punto di vista sono stato fortunato, perché con tutti i compagni di viaggio, e tra questi Bulgarelli è stato quello con cui abbiamo vissuto più di 10 anni di telecronache, ho sempre avuto una grande sintonia nei modi, nei toni e fuori onda, quindi non lo so, ecco, io posso portare la mia di esperienza.
2: Saresti andato in difficoltà, ti chiedo?
0: Beh, così sì, perché comunque sia significa in qualche modo un po' sbilanciarsi, perché oddio, io penso anche che bisogna avere coraggio, no, nell'esprimere delle opinioni e quant'altro,
2: certo.
0: Però poi quando, diciamo, il peso del tuo commento è a favore esageratamente di uno o dell'altro, insomma, questo bene non fa, ecco. Cioè, bisogna essere un po' più possibilmente oggettivi e un po' estraniarsi da quelle che sono, o tirare, o tenere dentro quelle che sono le proprie passioni o i propri pensieri, insomma, che quelli sono un'altra cosa. Tu, in fin dei conti, stai parlando al pubblico e il pubblico è vasto, e quindi non è detto che accetti quello che...
2: Assolutamente.
1: Massimo, avresti dovuto trovare un rimedio.
0: Bravo, grande, bella
2: carina
0: battuta.
2: questa bella battuta veramente. Va bene ragazzi, è stato come sempre un piacere, un grazie di cuore a Stefano Salandin e a Massimo Caputi, un abbraccio,
0: ciao.
2: Buon proseguimento di lavoro e di estate. Ci fermiamo perché abbiamo altri collegamenti, dobbiamo andare da altri corrispondenti perché faremo un primo piano adesso su Lecce, poi Parma, ci dedichiamo insomma ad altre squadre, poi alle ore 16 ve lo dico avremo un grande esperto di calciomercato e vorrei che anche voi diciamo così partecipate a questa sua presenza con delle domande di mercato, perché avremo con noi Paolo Bargigia, quindi mi farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo con domande, curiosità da poter fare a Paolo Bargigia alle ore 16:10. Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola a CT della Nazionale. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Pep aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi, ora in pole, scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. E per il nuovo CT della Nazionale l'approccio al nuovo ciclo non sarà semplice. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ci saranno infatti 4 gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudy Garcia. 3 giorni dopo, il 28 settembre, è in trasferta contro la Turchia di Montella. Il 2 ottobre, altra sfida lontano da casa, allo Stade France, in casa della nuova Francia di Zinedine Zidane. A chiudere il ciclo della nuova sosta di 2 settimane, il ritorno in patria il 5 ottobre al Dall'Ara di Bologna, di nuovo contro la Turchia. Intanto la Germania ha scelto il suo CT, è Jürgen Klopp, ex allenatore del Borussia Dortmund e del Liverpool, per lui contratto fino al 2030. Questo incarico, ha detto, è speciale, poche cose sono in grado di unire il paese come la nazionale. Passiamo alla Formula 1, Leclerc è il più veloce delle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen è seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli 16esimo, alle 17 le FP2. Il tennis, Luciano Darderi torna in campo a Sturiol in Portogallo, l'italo-argentino, numero 2 del seeding, è reduce dalla vittoria in 2 set contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0-6-1 negli ottavi di finale dell'ATP. Ora si troverà di fronte il portoghese padrone di casa Faria per un posto in semifinale. Il rugby inizia al meglio per i colori azzurri, la seconda ed ultima tappa del Men's Series Championship 2026 di Rugby Europe, scattata questa mattina a Spalato in Croazia. L'Italia maschile del rugby a 7 sconfigge l'Ucraina nel match d'esordio. Nella pool C, quella degli azzurri, il Belgio supera la Cechia per 33-22 e dal momento in testa al raggruppamento assieme agli azzurri a quota 3, mentre Cechia e ucraini sono a quota 1. In serata l'Italia affronterà la Cechia, mentre i belgi affronteranno l'Ucraina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ben trovati nuovamente nel pomeriggio di A Tutto Mercato. E allora ripartiamo da Lecce, come avevo detto, per un approfondimento, per un focus sui salentini. Intanto riparto da queste parole di Pierotti: vogliamo un'altra salvezza, importante dare continuità, come leggo da Tutto Mercato Web, dare continuità con Di Francesco. Quindi ci sono le parole che vengono riportate, quindi si parla appunto del mancato lavoro con i compagni. Il lavoro manca sempre, anche se sono stato ben in vacanza a casa in Argentina. Sono tornato con tanta voglia di essere in ritiro e ritrovare i miei compagni. E poi via via tutte le altre parole. Ne parliamo però con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono partito dalle parole del calciatore, quindi lascio a te poi invece la parola su quello che è un po' il lavoro del Lecce e anche gli eventuali movimenti o strategie di mercato.
1: Sì, il Lecce sta lavorando in Austria nel ritiro precampionato, sta svolgendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista atletico, lo abbiamo notato nelle prime due amichevoli, dove il Lecce è apparso evidentemente imballato, soprattutto nella seconda amichevole, quella poi persa contro il Politecnica Timisoara. Quindi chiaramente si sta lavorando tanto in questa fase di precampionato per mettere poi la benzina nelle gambe che servirà quando poi le partite, quando si comincerà poi a fare sul serio. Chiaramente, parallelamente rispetto ai discorsi del campo, poi si sviluppano i discorsi relativi al mercato. C'è ancora lo zero nella casella degli acquisti da parte del Lecce. Da un lato, diciamo, questo si deve al fatto che comunque ha una rosa già con buona parte completa, ecco, nel senso comunque il Lecce ha confermato quasi in toto la squadra della scorsa stagione, partendo dal portiere Capitan Falcone, la difesa, il centrocampo. Quindi diciamo il Lecce parte da una solida base, al netto poi chiaramente di quelle che possono essere eventualmente le uscite. Penso a un giocatore come Thiago Gabriel, no, attorno a cui si potrebbe scatenare anche un'asta internazionale. In attacco manca più di qualcosa, manca tanto, ci sarà un po' una rivoluzione, perché Di Francesco, parlando dal ritiro, ha fatto intendere come si andrà ad investire sicuramente per un altro centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Stulic, e si andrà ad investire poi anche sulle ali, perché per fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 di Francesco servono 4-5 esterni, e in questo momento il Lecce è estremamente carente in quel ruolo.
0: E quindi deve lavorare soprattutto sul fronte offensivo, mi viene da pensare, Pierpaolo, da quello che ci stai dicendo.
1: Sì, assolutamente, anche perché prima parlavi di Pierotti. Una delle novità di questo ritiro precampionato è l'esperimento che sta facendo Di Francesco con Pierotti, perché Pierotti nelle prime due amichevoli è stato schierato da mezzala destra, quindi non più come esterno offensivo, dando anche delle buone risposte. Ma lo stesso Di Francesco ha detto che non è un esperimento, ma è qualcosa in cui ci credono, ed è qualcosa che stanno valutando se può essere, diciamo, poi riproposto anche in continuità. Trasformare, per così dire, Pierotti in mezzala andrebbe a liberare un altro slot in attacco, dove al momento nel reparto degli esterni, tolti i ragazzi che, diciamo, sono saliti dalla primavera, che sono oggetto di valutazione, c'è soltanto Ndri. Spostando Pierotti al centrocampo ci sarebbe soltanto Ndri, considerando che poi in attacco c'è questa situazione legata a Banda,
0: con il calciatore. Infatti, mentre tu stavi parlando, Pierpaolo, io stavo facendo vedere appunto proprio da Tutto Mercato Web di questo discorso di Banda, dove Di Francesco ribadisce di stare con il club. Lo rispieghiamo un attimo, praticamente, magari a chi si è perso qualcosa. Vai.
1: Sì, sostanzialmente Banda non si è presentato al raduno in sede, adducendo, diciamo, dei problemi legati al disbrigo di pratiche burocratiche legate al passaporto. Poi però non ha raggiunto neanche la squadra in ritiro, come era stato inizialmente, diciamo, prefissato, aducendo ulteriormente il prolungarsi di queste lungaggini. All'esito di questa situazione, Lecce ha fatto un comunicato piuttosto duro nei confronti del calciatore, riservandosi anche la possibilità di intervenire dal punto di vista disciplinare, considerando che comunque Banda è legato a Lecce da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Quindi la situazione è questa, e ad oggi sappiamo che Banda dovrebbe essere rientrato in Italia, ma il Lecce in questo momento non sa dove è Banda, non ha notizie di Banda, perché Banda era atteso a Lecce per svolgere le visite mediche, ma ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club che questo sia avvenuto. È una situazione legata inevitabilmente al mercato, al fatto che Band è stato oggetto di richieste soprattutto dal mercato arabo, richieste che però non sono state ritenute soddisfacenti dal punto di vista economico del Lecce, perché si parla attorno ai 2 milioni per il cartellino, richieste che invece erano estremamente soddisfacenti, mettiamolo così, per il calciatore, perché andava quasi praticamente a triplicare o quadruplicare l'ingaggio. Questa situazione qui si è un po' venuta ad inasprire, e quello che ha detto poi Di Francesco è la linea della società, nel senso il Lecce chiaramente ascolta i legittimi desideri dei calciatori che vogliono magari andare altrove per migliorare dal punto di vista, per migliorare la loro carriera, però deve essere un'operazione che va a soddisfare non solo il calciatore ma anche il club, e con Banda questo non è avvenuto.
0: Benissimo, senti, lui però ha parlato, Di Francesco ha detto anche che non è l'anno zero, e quindi ha assicurato un po' dopo l'addio di Corvino. La vedi anche tu così? C'è questa sensazione che sia un anno invece zero?
1: Beh, sicuramente il Lecce non riparte da zero. È vero che c'è stato l'addio di Corvino, chiaramente sappiamo benissimo il
0: quello che aveva fatto, certo, assolutamente.
1: Esatto, va detto che il suo sostituto è comunque Stefano Trinchiera, che è stato direttore sportivo del Lecce nelle ultime 5 stagioni, quindi comunque conosce l'ambiente, sa come muoversi, ha lavorato al fianco di Corvino, chiaramente adesso sta lavorando autonomamente, quindi darà il suo imprinting alla squadra, alla gestione del mercato, però sicuramente sarà un anno di continuità rispetto al lavoro che è stato fatto lo scorso anno da Di Francesco. Sarà un discorso di continuità anche dal punto di vista degli elementi, perché sì, è chiaro che possono arrivare delle offerte importanti per determinati giocatori, però buona parte del Lecce che poi prenderà parte al prossimo campionato c'è già e sta svolgendo il ritiro con Di Francesco, quindi sicuramente continuità più che rottura è la parola chiave, però sarà una continuità con degli assestamenti dovuti appunto al nuovo ruolo del direttore sportivo, dell'ex direttore sportivo, attuale responsabile dell'area tecnica, Stefano Trinchiera, e poi anche Di Francesco che magari rispetto allo scorso anno che era l'anno zero, quest'anno vorrà proporre un Lecce un po' più a sua immagine.
0: Va bene, ti dico solo, siamo in chiusura, hai da fare un'aggiunta a tutto quello che ci
1: domani abbiamo fatto? Ci sarà la terza amichevole del precampionato. Perfetto. E quindi vedremo poi anche sul campo se continueranno alcuni spunti che abbiamo visto finora.
0: Bene, noi ci risentiremo naturalmente più avanti, grazie a Pierpaolo Verri per questo focus su Lecce, grazie Pierpaolo, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Da Lecce passiamo, come vi avevo detto, al Parma, e allora parliamo del Parma con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Allora Edoardo, andiamo un po' a sistemare un po' di cose, a focalizzare sul Parma, sia per quello che riguarda il lavoro che stanno effettuando in questo momento, ma anche le manovre di mercato, anche perché oggi abbiamo letto di un Suzuki che sembra entrare in orbita Juventus, questo è un nome che già era circolato, quindi a te la parola, vai.
2: Sì, esatto, il Parma in questo momento sta prevalentemente lavorando sulle uscite, perché la rosa è molto folta e quindi prima di poter comprare il Parma cercherà anche di comprendere quali saranno effettivamente le uscite, perché poi dopo da quel momento si comprenderà anche quali saranno le aree della rosa da dover rinforzare. In realtà il portiere di sostituzione a Suzuki è già stato comprato, e quindi Suzuki è un giocatore evidentemente in uscita, perché anche lui stesso e anche lo stesso Cherubini hanno appunto sottolineato la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza.
0: E adesso la destinazione?
2: Adesso è tornata di moda la Juventus, finora si parlava più che altro di Aston Villa, perché appunto Emiliano Martinez doveva proprio andare alla Juventus, ma evidentemente non stanno trovando la quadra, e quindi la Juventus potrebbe virare su Suzuki, anche se in realtà il costo del cartellino sarebbe molto più alto rispetto ad Emiliano Martinez, ma per contraltare magari lo stipendio sarebbe più basso, e comunque si tratta di un profilo di giocatore completamente diverso, perché con Suzuki magari l'acquisto sarebbe molto più futuribile, dal momento che è molto più giovane, e quindi magari un investimento avrebbe più senso da questo punto di vista.
0: E questa è una delle uscite. Le altre uscite quali potrebbero essere? Anche ad esempio l'attaccante Pellegrino, se ne è parlato molto, se ne sta parlando anche in chiave Juventus. Si chiedo anche qui qualche indicazione in più.
2: Eh sì, anche qua si parla tanto di Juventus, con la Juventus che ha bisogno di comprare due attaccanti, e Pellegrino sembra essere uno dei profili preferiti anche per il buon rapporto, diciamo, che c'è tra le due società. E si è parlato anche di un interesse da parte del Crystal Palace, ma al momento la Juventus sembra la società più forte sul giocatore. E poi come uscite si aggiungono molto probabilmente Mandela Keita, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati dei nuovi sviluppi, ma anche lui è molto cercato in Premier League. E poi è quasi fatta per la cessione di Adrian Benedijak, che tornerà in Turchia. Era già stato là al Kasim Pasa nella seconda parte della scorsa stagione, era rientrato, si pensava che potesse rientrare anche nel progetto del Parma, e invece a quanto pare è in via di definizione la sua cessione, e quindi è un altro attaccante che, diciamo, rientra tra quei giocatori che andranno a sfoltire la rosa, e poi il Parma capirà quali saranno le aree da dover rinforzare.
0: Beh, se dovesse partire Pellegrino, in dubbio però trovare un centravanti, no?
2: Eh sì, anche perché il Parma, diciamo, come secondo attaccante ha il Fej, che comunque ha avuto buone prestazioni quando ha giocato, però
0: ma c'è qualche nome che viene in tu hai detto devi fare prima mercato in uscita, no? Detto questo, però, c'è qualche nome già individuato in entrata?
2: Nomi, allora, diciamo che il preferito rimane Strefezza, più che altro per affinità elettive anche con Carlos Cuesta, che ha sempre manifestato di volerlo nuovamente a Parma, anche se anche in questo caso è un po' difficile la trattativa con l'Olympiacos, che vuole rientrare dell'investimento fatto, anche perché Strefezza ha dimostrato di valere quanto è stato pagato dall'Olympiacos, però lo ha fatto al Parma, e adesso il Parma, diciamo, che si trova in questa situazione un po' scomoda. E poi per il resto non solo tanti nomi, e uno dei tanti era stato Fazzini, che poi è stato soffiato dal Cagliari, e si è parlato anche di Daniel Maldini nelle passate settimane, ma anche su di lui sembrano essere più forti in questo momento Sassuolo e Cagliari, e la sensazione è proprio che il Parma stia lavorando sotto traccia per poi dopo, una volta sistemate le uscite, poter andare a rinforzarsi.
0: Ti devo dire, Edoardo, che facendo un giro un po' per tutti i campi, il problema delle uscite è un problema che è comune, cioè molte società sono in questo momento in una fase dove devono prima cedere per poter andare a prendere qualche giocatore, quindi diciamo così che è un mal comune attualmente, un po' una fotografia del calcio italiano.
2: Sì, esatto, più che altro il Parma ha tanti giocatori che sono rientrati dal prestito e sta cercando di piazzarli tutti, per esempio anche solo i giocatori uscenti dalla primavera, a parte i tre aggregati con la prima squadra, gli altri sono stati già tutti piazzati, quindi da questo punto di vista il Parma si sta muovendo bene, però ovviamente vogliono prima comprendere quali saranno le uscite per poi dopo effettivamente andare in maniera, anche perché bisogna considerare come l'anno scorso, per esempio, a centrocampo ci sono stati investimenti importanti come Sorensen e Ordoñez, che andranno rivalutati quest'anno, quindi vorranno capire se effettivamente ci sarà un'uscita da parte di Mandela Keita e poi solo dopo andare ad acquistare.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, Edoardo. E il lavoro dei prossimi giorni, così diamo un po' anche delle indicazioni e ci salutiamo?
2: Sì, esatto. Adesso il Parma si trasferirà tra oggi e domani in Trentino. Domani...
0: L'abbiamo perso proprio nel momento in cui stava ricapitolando il lavoro dei prossimi giorni del Parma. Vediamo se lo riusciamo a riprendere al volo per sapere un po' qualche cosa in più, e poi lo salutiamo perché stiamo per arrivare, vi ricordo, tra poco con noi Paolo Bargigia a partire dalle ore 16, e quindi mi piacerebbe molto la vostra partecipazione con domande e curiosità da rivolgere a Paolo. Salutano Stefano, ma è già andato via. Buon pomeriggio. Il governo del calcio italiano deve fare in modo che nei primi due campionati, durante i match, ci siano in campo almeno 4-5 italiani. Per salvaguardare il calcio italiano occorre istituire la quota italiani, che non si può fare. Solo così si può invertire la tendenza a costringere il club ad investire sugli italiani. però non si può fare. L'abbiamo già spiegato una volta questa situazione qui. Io credo che invece ci vorrebbe non una regola, un buon senso. Abbiamo recuperato al volo Edoardo Mammoli. Ma Edoardo, rivengo da te subito. Al volo stavi dando il piano dei prossimi giorni ed è caduta la linea. Vai.
2: Sì, esatto, scusate, è caduta la linea. Dicevo che domani, cioè tra oggi e domani, la squadra si trasferirà in Trentino, dove domani ci sarà un triangolare amichevole con Sassuolo e Trento, e dopodiché avrà inizio effettivamente il ritiro a Pinzolo e la squadra proseguirà con gli allenamenti, e poi il 30 di agosto, giovedì prossimo, ci sarà un'altra amichevole con l'Arezzo, quindi presumibilmente tra domenica e mercoledì si continuerà con la preparazione. Beh. E poi giovedì prossimo un'altra amichevole importante con l'Arezzo, che appunto e poi dopo ci saranno altri, se non sbaglio, 5 giorni di ritiro, perché il Parma dovrebbe tornare il 5 di agosto appunto in Emilia.
0: In Emilia. Perfetto, perfetto. Naturalmente noi ci risentiremo, caro Edoardo, grazie, buon lavoro.
2: Grazie,
0: buon
2: a voi.
0: Grazie Edoardo Mammoli, a presto. Allora, poi buongiorno, mi chiedo perché questi allenatori top, Conte eccetera, non corrono ad andare in nazionale, non li farei allenare più, è una vergogna prendere esempio da Gattuso, è normale che vai a prendere Pirlo, ha ragione Caputi, che di calcio ne capisce. Va bene, anche se mi sembra che Massimo faceva un altro tipo di discorso, però vabbè, andiamo avanti. 331-8200213 per i vostri messaggi. Allora, ciao Marco, sono d'accordo con te, non si può passare da Guardiola a Pirlo, però se ti ricordi qualche giorno fa ti avevo scritto che l'unico allenatore che può portare l'Italia ai mondiali è Ranieri, boh, perché giustamente, come hai detto tu, in questo momento l'Italia ha bisogno di un allenatore che sappia fare gruppo e che conosce bene i giocatori. Sì, sì, ma io sinceramente, se devo scegliere Ranieri, ripeto, ci sono due allenatori secondo me che comunque nazionali ci sono stati, hanno fatto bene, che sono Conte e Mancini. Quindi non capisco perché si deve passare da Guardiola a Pirlo o addirittura Ranieri. Vabbè, queste poi sono valutazioni personali. 331-8200213, vado al volo anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Mi sembra che c'era Sassuolo, eccolo qui, su tutto mercato web, Aquilani. Sarà strano affrontare De Rossi dalla panchina, diciamo a Roma giornata speciale, quindi ha parlato, è stato intercettato Aquilani, le andiamo a vedere. Le emozioni del primo ritiro da allenatore di Serie A, è una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto, stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora. Vado avanti, l'eredità di Grosso pesa, la responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene, per me è una responsabilità grande, siamo motivati, abbiamo le idee chiare, siamo pronti, siamo molto allineati, in questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato, ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga è sempre il lavoro. La sfida col Genoa di De Rossi, la Serie A, attenzione aspetta che qui si muove tutto, la Serie A è piena per me di incroci, ho girato tanto e incontrato tanti allenatori, con Daniele siamo cresciuti insieme, farà strano affrontarci dalla panchina, veramente due che sono appunto cresciuti nella Roma, due centrocampisti molto importanti, e la Roma ovviamente sarà sarà un'altra giornata speciale, quindi lui dice De Rossi e la Roma saranno giornate speciali per lui, questi incroci in Serie A, tra l'altro lui insieme a Abate, mi sembra siano due debuttanti, gli facciamo ancora un grosso in bocca al lupo perché vengono da due esperienze comunque positive dove la loro mano si è vista, e quindi speriamo che possano continuare il loro lavoro anche in questo campionato di Serie A, dove io dico sempre che abbiamo bisogno anche di allenatori giovani, freschi e di freschezza, e speriamo che siano proprio loro a portarla nel prossimo campionato di Serie A. Dunque 331-8200213 per i vostri messaggi, adesso ci fermiamo, sta per arrivare qui con noi, forse abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa per dare poi il buon pomeriggio a Paolo Bargigia, andremo così a fare un giro sul sulle situazioni di mercato. Leggo anche questa del Como: dopo l'addio al Como, nuova avventura per Alberto Moreno, firma in arrivo col Malaga, quindi il passaggio al Malaga. Eccolo qui, di Alberto Moreno, viene riportato da tutto Mercato Web, questo giocatore che appunto ha salutato il Como dunque, dopo la naturale scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo. Il terzino ora è vicinissimo all'accordo con la sua prossima squadra, secondo quanto raccontato in Spagna, e quindi c'è questa possibilità di passare al Villarreal. Ci fermiamo? Ci possiamo fermare? Sì, facciamo un break, andiamo in break e poi torniamo, che abbiamo un altro approfondimento per poi andare nell'ultima mezz'ora, dove faremo un blitz con Radio Firenze Viola e avremo una raffica nel finale di mercato. A tra poco!
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
5: Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni rese all'agenzia di stampa ANSA, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Il mezzo su cui viaggiava la famiglia si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. L'ambasciata italiana a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
4: Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione sotto il mezzo quando i supporti che lo sorreggevano hanno ceduto, facendo cadere la spazzatrice sul suo corpo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. E un'altra vittima di incidente sul lavoro questa mattina. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro.
5: A Daniele Rezza va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi appieno e sino in fondo le proprie responsabilità. Lo scrive la Corte d'Assise d'Appello di Milano che, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless da 14 euro, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa, e ciò anche se la famiglia della vittima era contraria e ha manifestato una chiusura umanamente comprensibile.
4: La Commissione europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che l'app di video sharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori. Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società.
5: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Il tutto complicato dallo sciopero dei treni che termina alle 21 di oggi e dall'aumento dei carburanti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio TV Radio e naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gold TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi, per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo, assente infatti anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui, fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16, l'amichevole a Glasgow contro il Celtic, quindi con Ruben Amorin prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331-8200-213, arrivano già le vostre domande, benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331-8200-213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento. Vai.
1: Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
0: Ciao Frank.
1: Ho già parlato altre volte con lei.
0: Grazie.
1: Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi, eccetera, eccetera. Non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante, secondo me. Quindi ben venga, ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
0: Mm-hmm. Sì, sì, sì, sì, siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, e quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata, e adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma. Certo che passare da Guardiola a Pirlo, che l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora, senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
0: Sì.
2: E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
0: Sì. Della
2: storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico, ma visto che Guardiola non se la sente, e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto, secondo me, doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco, e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Poi però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con me.
0: Vedevano l'ora che Guardiola dicesse di no.
2: No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso: ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo, anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
0: Certo.
2: Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se dalla nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
0: Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
2: cioè,
0: Paolo?
2: Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante, per crescere vanno seminate.
0: No, io una cosa che poi...
2: La Spagna non è diventata la Spagna.
0: No, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo, prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo
2: e
0: da...
2: Non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via, purtroppo sì. E neanche una seconda, ci vuole pazienza.
0: Questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato, quindi preparati. Allora, no, però Paolo...

0: chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Mm-hmm. Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana. Cioè, non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030, eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
1: Sì.
0: Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan l'abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
1: Sì. No, ci sta, ci sta.
0: Io ho fiducia. Ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
1: Sì, sì,
0: forse,
1: sì,
0: forse loro, forse anche loro, che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
1: Sì.
0: Guardiola Ancelotti. Mm-hmm. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Maldini e Leonardo, poteva essere non più sultra.
1: Sì.
0: Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma più altro al progetto.
1: No, raccolgo la fiducia di Paolo, insomma.
0: E che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo non pensino ad aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
1: No, ma cioè, chiarissimo.
0: Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare,
1: sì,
0: ma non è che questa era sede per fare l'elenco e dire dove.
1: Sì, dico
0: solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria, ed è ancora lì. Cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
1: Assolutamente.
0: Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni, ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
1: Speriamo. Senti, due domande per te, sì, che però sono te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato, sì, e di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
0: Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che da quello che capisco proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti.

0: tutti e meno magari di movimento. E Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché, secondo me, per due ragioni. Tutti in questa fase sanno che la Juve, sotto settlement agreement, deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento, li vogliono in prestito. Ed è chiaro che non ci fai nulla, no? Con un prestito. Sono giocatori, poi onestamente, che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica. Anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
1: Sì. Alla fine è così, quindi, tu dici che andrà lì? Andrà lì?
0: Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray, per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao, e secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente ha rapporti con qualsiasi club. Se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano per adesso Leao, neanche alla metà.
2: Certo.
0: Quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
1: non è esaltante,
0: per rispondere anche alla soluzione, non è così appetibile, se vai a vedere, capisci, no?
1: Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Altra domanda per te, ti chiedono, l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
0: E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia, sta arrivando.
1: Sì, abbiamo dato prima la notizia.
0: Ecco, esatto, loro ci stanno provando con tutte le loro forze, e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni, secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa, avendo appena preso la Croix, io penso che ci sia un tale esubero, no scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea, e mi riferivo a Chalobah per il Como. Comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare, a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi, secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile. Non è semplice, ad oggi non è semplice, perché l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
1: Quindi dice, non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
0: Non è 50, no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
1: Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede, ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
0: Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia, che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Besiktas si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti, sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Besiktas è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco, però io questa cosa del Besiktas la seguirei.
1: Perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331-82-00213. Secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Jimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
0: No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo, non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. Mm-hmm. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un mese, da un mese più o meno in piedi, da quello che posso capire. Sì. Però non credo sia una presa in giro, credo sia la volontà della Lazio di averci provato a determinate cifre, poi adesso non so appunto a che punto sia.
1: Sì, vediamo, perché ne leggevo qualcosa anche io in questa mattinata, però sinceramente ancora non abbiamo ulteriori dettagli. E ti chiedono anche, ma la Roma alla fine chi prende? Stanno saltando una serie di trattative, adesso si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
0: Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e i 60, e come ben sai...
1: Che poi finirebbe il budget di mercato praticamente.
0: Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa. Poi sai, ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica per esempio, è uscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
1: È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 23, poi ti salutiamo, dai.
0: Sì.
2: Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
1: Grazie.
2: Sono Mario da Lecce, una domanda per il signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda, e al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Salos e di Guida, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa? Grazie e buona estate a tutti.
1: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
0: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni a mio avviso anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, che l'hanno preso dal Troie 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Io credo che quelle due operazioni abbiano voluto farle anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
1: certo.
0: Secondo me è sottopagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo a 23+2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Però io credo che come tutti i club italiani che devono fare di conto siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta nel nuovo modo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao e quindi bisogna aspettare. Poi c'è anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric, secondo me questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, Yashari, ma non certo a svenderlo. Su Yashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso, e quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
1: Bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stato la notizia più che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, sì, la faccio oggi.
0: Ma guarda, ti ringrazio, sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna o diciamo l'intuito di essere.
1: Vediamo se è quella che ho in testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa.
0: Allora, dai, sono due, una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97, annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
1: Sì.
0: Tieni presente che quella volta uscì io per primo in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
1: Esatto.
0: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa: Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io, lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini, avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
1: Che
0: bello. Poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza.
1: Vediamo un po'.
0: Tra me, il Napoli e Mediaset, marzo 2013 oramai,
1: sì,
0: Higuain, sì. Io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
1: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello di ricordi.
0: Ma era addirittura 2013 oramai?
1: Penso di sì. Adesso
0: Higuain alla Juve, penso proprio di sì.
1: Sì.
0: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurenti, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
0: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il fatto.
1: 2016 era.
0: 2016. Scusa, mi ero andato indietro.
1: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa.
0: Esatto, avevo confuso le due date.
1: No, figurati.
0: E fece silenzio stampa.
1: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
0: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
1: una bufera, diciamo... mi ricordo, dai, una bufera clamorosa, bravo, una bufera bravo, clamorosa bravo. Che abbiamo visto.
0: Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
1: assolutamente.
0: Bello. Che tu me l'abbia chiesto.
1: No, ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questo qui era una curiosità che volevo, e mi ricordo questa cosa di Higuain che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
0: Sì,
1: quindi,
0: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli, cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega.
1: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
0: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo: in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
1: è vero?
0: Quindi diciamo che dare le notizie, c'era meno gente che se ne occupava,
1: è vero.
0: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
1: Esatto.
0: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni, quindi diciamo ti sentivi un po' più esposto, un po' più
1: certo.
0: Protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
1: Esatto.
0: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
1: è vero. Adesso sparano pure un po'
0: adesso su YouTube, magari ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
1: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
0: È una credibilità, perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
1: Sì,
0: eravamo veramente in pochi a fare sta roba. e quindi se sbagliavi erano figuracce, eh? Non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
1: È
0: no?
1: Vero, è vero, verissimo, verissimo. È così. Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
0: Ma sì, dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
1: Sì.
0: Ci sarò domenica.
1: Domenica, ci sarò domenica, perfetto. Terra. Beh, sì, così sì, lo diciamo anche perché però... anche noi siamo nel circuito di Netflix, sul canale 61, certo. Canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
0: Spero di vedere anche te, va bene?
1: Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola a CT della Nazionale. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte. Il rifiuto è legato principalmente a motivi personali. Pep aveva infatti già annunciato il desiderio di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Nel nuovo Totonomi, ora in pole, scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. E per il nuovo CT della Nazionale l'approccio al nuovo ciclo non sarà semplice. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ci saranno infatti 4 gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudy Garcia. 3 giorni dopo, il 28 settembre, è in trasferta contro la Turchia di Montella. Il 2 ottobre, altra sfida lontano da casa, allo Stade France, in casa della nuova Francia di Zinedine Zidane. A chiudere il ciclo della nuova sosta di 2 settimane, il ritorno in patria il 5 ottobre al Dall'Ara di Bologna, di nuovo contro la Turchia. Intanto la Germania ha scelto il suo CT e Jürgen Klopp, ex allenatore del Borussia Dortmund e del Liverpool. Per lui contratto fino al 2030. Quest'incarico, ha detto, è speciale. Poche cose sono in grado di unire il paese come la nazionale. Passiamo alla Formula 1. Leclerc è il più veloce delle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen è seconda, poi la rossa di Hamilton. Vesti settimo, il migliore dei rookie. Fornaroli 16esimo, alle 17 le FP2. Il tennis, Luciano Darderi torna in campo a Sturiol in Portogallo. L'italo-argentino, numero 2 del seeding, è reduce dalla vittoria in 2 set contro lo spagnolo Pedro Martinez, battuto 6-0-6-1 negli ottavi di finale dell'ATP. Ora si troverà di fronte il portoghese padrone di casa Faria per un posto in semifinale. Il rugby inizia al meglio per i colori azzurri, la seconda ed ultima tappa del Men's Series Championship 2026 di Rugby Europe, scattata questa mattina a Spalato in Croazia. L'Italia maschile del rugby a 7 sconfigge l'Ucraina nel match d'esordio. Nella pool C, quella degli azzurri, il Belgio supera la Cechia per 33-22 e dal momento è in testa al raggruppamento assieme agli azzurri a quota 3, mentre cechi e ucraini sono a quota 1. In serata l'Italia affronterà la Cechia, mentre i belgi affronteranno l'Ucraina. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: prosegue in questo pomeriggio. Entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea, come sempre, a tutta C che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro, allora qui ho davanti proprio il sito Tutto Mercato Web sulla Fiorentina, João Mário vicino alla Fiorentina, per la fumata bianca manca la cessione di Fortini, quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini, di fatto la Fiorentina ha in mano João Mário già da qualche giorno, si sono limati gli ultimi dettagli, sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso, è in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, quindi nella scorsa stagione. È tutto fatto per lui, il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciare spazio a João Mário per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante appunto ci siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Fiorentina Gubbio, prima amichevole stagionale dei Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. Cosa significa un'offerta congrua? In questo momento la Fiorentina, e non vuol dire che lo chiederà fino al 2 di settembre, in questo momento la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi può darsi che col passare del tempo la cifra si abbassi. In questo momento a queste cifre a bussare dalle parti del Viola Park non è arrivato nessuno, nemmeno fantomatiche squadre turche, si era parlato di calciatore offerto a Fenerbahce e altre squadre di Istanbul, però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
0: non ha formalizzato nessun speciale tipo di offerta, giusto?
1: No.
0: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
1: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche perché lo frequenta e perché lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma... Sì. Questo conta fino a un certo
0: come Leao, no? Sono due che cantano.
1: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma il Milan è andato su altri calciatori.
0: Beh, dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
1: Non lo so, non, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao. E dai, sono battuta. Molto amici, per inciso, appunto interessi comuni. Però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal, Bayern Monaco hanno nemmeno dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2026 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
0: potrebbe avere, esatto. Sì, potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
1: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo, e in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi, non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi, questo è un inciso che riguarda anche...
0: Se le vanno a cercare però delle volte i calciatori, io veramente...
1: Era un commento ironico, diciamo, per inciso su Gudmundsson, il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco, su quello che ci ha colpito ci sono questi tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra. L'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo, centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Villa Park. Però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
0: Bene, bene, bene, quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo da in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
1: Ci aspettiamo João Mario, a questo punto, questione uscita-entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas. Lì non sappiamo...
0: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
1: Sì, come fa le operazioni reali in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina-Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo. Partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
0: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
1: A voi, grazie.
0: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis. Spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo, non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e dell'apprendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera, e quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda: sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo, ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spesso spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione, dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213, sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobah, scrive tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive Tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore, col Como che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
2: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25. Quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni, perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo, quindi non mi sbilancio, ma ecco la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui contatti però Andrea Pirlo per il ruolo di CD, parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire? Io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ben trovato
0: Lorenzo. Senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale, posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta? Cioè si è partiti da Ancelotti, Guardiola e si è scesi a Pirlo, beh la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
4: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo, sì, dopo questo insomma modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché siamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, certo, della storia della nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore insomma in grado poi di formare un progetto. Poi te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per cioè, la nazionale.
0: Guarda, questo è, noi abbiamo il compito, nel senso, il momento in cui viene fatta la scelta Siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non... Anzi, certo. Io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi
4: ma certo,
0: vediamo,
4: ma certo.
0: Vediamo quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, le ultimissime aggiornamenti, abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea così facciamo un riepilogo.
4: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che quindi saluterebbe ancora una volta la Juve dopo averla salutata nello scorso gennaio per andare al Bologna, potrebbe questa volta andare alla Fiorentina, quindi un terzino che potrebbe approdare agli ordini di Fabio Grosso, che comunque dovrebbe dire addio a Dodò, e anche in questo senso niente di troppo nuovo, però ci sta pensando la Roma, ci potrebbe pensare il Napoli, quindi diciamo che la Fiorentina continua a muoversi per un altro terzino, che è Van den Brempf del Como, che lo abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso, è stato uno degli artefici, no? Pur in sordina, perché non è chiaramente un massimo protagonista, però potrebbe lasciare il Como perché ci sta pensando, e come il Sassuolo, che ha fatto un'offerta al Como, ne ha parlato anche Alberto Aquilani, che è il tecnico del Sassuolo, che ha detto che stanno seguendo il giocatore, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi mi sposto sul fronte Juventus, dove comunque c'è la questione legata a Dusan Vlahovic, che ci avrebbe ripensato, o meglio, è tornato, starebbe per tornare a bussare alla Juventus. La Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso, perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante, rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro, e potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo che cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano, che è Vincenzo Italiano, scusate il gioco di parole, ma questo è quanto, perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic, un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina, perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic, ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, anche per Mohamed Salah, e quindi insomma non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas d'italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossard. Sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa, senza ombra di dubbio.
0: Ma ci picchia un bel fronte offensivo, Lorenzo.
4: Sì, però ne hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco.
0: No,
4: che comunque è venuto via dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo
0: arrivato.
4: Facevamo le battute in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andato al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no? Vincenzo Italiano, ecco, la battuta che facevamo è doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra, insomma, quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. Però, ripeto, siamo soltanto a 1 su 3 per il momento, però il Besiktas si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento e offerta da 13,5 milioni di euro.
0: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa, Romero, Inter?
4: Romero, Inter costa tanto, perché il Tottenham non fa sconti e perché ci siamo accorti che per i club italiani, è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata, quindi vediamo. L'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto niente. Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
0: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione, a prestissimo. Grazie. Ciao, a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni, quindi break per me, e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanã e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanã, quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Tringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato e io vi rivedrò più avanti, e quindi buona estate a tutti e veramente grazie ancora.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
0: E si infiamma anche la situazione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Awad Gilad. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Hertz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento, dando il via allo scontro a fuoco. Il maggiore Yuval Ezra, delle forze di difesa israeliane, è morto. Come rappresaglia, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus e arrestato diversi palestinesi.
1: La cronaca: emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
0: Ed emergono ulteriori dettagli anche sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da 2 poliziotti sotto gli occhi di 4 volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.
1: Un'italiana, Sydney Serpetri, fiorentina, 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
0: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17
1: mi
2: di agosto,
1: puntuali,
2: la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, Tutto Mercato Web, Tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo perché per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì. Sì, erano sicuramente, mi leggono solo ottimi ricordi. Siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi,

0: è un'autentica garanzia. E poi stai chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi. Ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto, molto importante. Poi ritrova anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta facendo con profili di assoluto livello, di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
0: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno, come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Colini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati, sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
0: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Beh, sì.
0: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara, tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con

0: Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
1: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritto alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche
0: Sì.
1: mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questo campionato, è stato molto, molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
0: Sì.
1: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a
0: Sì.
1: confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era andato in Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo
0: Sì.
1: test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metri, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché con Bucitella
0: Esatto.
1: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
0: Sì,
1: sono
0: per
1: arrivati.
0: la
1: Però
0: tempistica.
1: solitamente il Cittadella. Sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire a una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come lo stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque una squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
0: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Per
1: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
0: prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B, parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato, non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po', come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro?
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene. Stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovani. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, ho fatto tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. E comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quella esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te, e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui due tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bell'obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C, ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazze importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative della grandi piazza.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno, c'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, È stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissime motivazioni in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti. Ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FIGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, mi immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, questo punto di vista è un colpo pazzesco.
4: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano il Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, sempre un piacere averla qua in diretta.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
5: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo. Perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene. E questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato. Venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte ma non importanti come quella del Pescara e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, Diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B. Ed è un giocatore di una qualità assoluta e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No, qualcosa.
5: benissimo, benissimo. Ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene. E anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo. Però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
6: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, e il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
1: Finita delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane, ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sottopunta in queste prime uscite.
6: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente il mister Turati in queste prime settimane?
6: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
6: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti indietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
6: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda, quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
6: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
6: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
6: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
3: Soprattutto su risotti?
6: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere? Insomma?
6: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
3: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
6: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, in Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto,
2: Grazie.
4: ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, bentrovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E, sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata. In quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: Tutto io.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della Nazionale Azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Birkhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birkhoff, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, Però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali. Lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se agli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'europeo. Si tratta di far qualcosa di diverso, di far qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere, vincitrice dell'Europeo. Poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, quella incredi con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere

0: Grande entusiasmo chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
1: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero, insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molto, molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
1: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
1: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
1: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato. Prima di
2: ciao tutto. Marco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io intanto voglio presentare Simone, perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia, un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così, classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato, una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa.

0: dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera di Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima, e Simone Braglia, qui presente, è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, che di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool, un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League, quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
1: Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone, aveva comunque un pregio unico: per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato, e lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità e per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già affermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan, o quale esempio mi ricordo quando Thomas Kuravi, il nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz, ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito, Perdomo, che poi fallì, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio, vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni, lui e Maddè. Per cui io con lui poi, nel primo approccio che ho avuto, in quel contesto parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano. Tra le altre cose, mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo scoppiavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nella suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano. Sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo. È come arrivare a vincere lo scudetto.
0: Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cosa, cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che no, per lui, te sia stato molto importante.
1: Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci cioè giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
0: Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corretto?
1: Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
0: Sì. Come no?
1: I due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente un decapitato qualche volta di andare sotto, certo. Però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
0: mamma mia.
1: Era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bortolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché certo, comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendevamo giocavamo in cinque.
0: Certo.
1: Oggi stiamo a parlare di tattica.
0: Ma posso chiederti qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoli, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo. No,
1: dell'uomo era l'umiltà. È l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo, e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario noi andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve, e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante, quelle di Coppa UEFA non parliamone. Per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo, e tu praticamente era come un padre di famiglia, per tutti noi era un padre di famiglia.
0: Qualsiasi... E senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto, perché è giusto anche, magari se c'era, non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio o un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoli.
1: Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io
0: era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure
1: contavo è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava poi guarda, ti do un risvolto, al martedì lui tante volte il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Madè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek, e lì io già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
0: partiva. Eri un bersaglio praticamente.
1: Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno, e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
0: Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
1: Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1, cioè facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi a noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti, che era un animale, e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkovic ha preso le botte, ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni, in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
0: Ecco, quell'episodio lì si era esposto con i tifosi, giusto?
1: Sì.
0: Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te insomma lì come andarono le cose.
1: Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi lui, Osvaldo, mister Bagnoli, anzi, lui, mister Bagnoli, ha avuto il coraggio di andare ai microfoni e interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba, se non sbaglio, il presentatore, interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby, e lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
0: Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi? Scusa, posso chiedere?
1: Perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
0: Ah, ok.
1: Sbagliò il rigore, noi adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1. Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parò il rigore,
0: da lì iniziarono...
1: e da lì iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non ne andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto, certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
0: prese le difese del giocatore,
1: le difese del giocatore a discapito, certo, di quello che
0: beh
1: era.
0: Quello fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
1: Caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana,
0: che poi lui mi sembra, ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
1: sì,
0: non
1: contro la curva nord che rumoreggiò, curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi in campo, fu lui che ci fece vincere le successive partite.
0: Pensa te.
1: perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente e giocammo anche per lui, perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
0: connubio. Si è cementato il gruppo, dai, in quel momento si cementò.
1: Squadra allenatore, ci fu squadra allenatore che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
0: Dove siete arrivati. Senti, il venerdì, me lo spieghi sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
1: Ah, il venerdì... Tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano e invece i portieri era un massacro. Allora, tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli, di Sergio Maddè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross, praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Maddè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom, non ne potevo più, alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta, però guarda... Era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente. Era instaurato quel tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto
0: agonistico. Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
1: No, i giocatori della squadra non tiravano, solo Mister Bagnoli e Sergio, sì, e Mister Maddè tiravano. No.
0: Hai capito.
1: Il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
0: Ma lui era forte a tirare, era forte.
1: Porca miseria che era forte. Sia lui che Sergio Maddè.
0: Cioè tirava le mine? Tirava delle belle mine?
1: Sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, cioè, ti dico, guarda, sia in ritiro ad Acqui Terme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acqui Terme, eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro, era invivibile lì, perché era in una buca e poi mi dovevo mettere anche le tute lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io li ho alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
0: è finito.
1: I miei fianchi gridavano vendetta,
0: incredibile.
1: Senti, però i risultati poi si vedevano,
0: Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no, per poter migliorare da questo punto di vista. Senti Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli, come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli, no? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni, insomma, era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima, quindi come ha vissuto lui più che la squadra, come l'hai visto lui in quel frangente? Impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so, contro...
1: Sì, no, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia, cioè per lui era una cosa normale, ma io penso che...
0: Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente?
1: No, ma non ti diceva nulla, andiamo a giocare, Fioi, andiamo a giocare la partita e partiamo...
0: Fioi,
1: perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che dava quel senso di ansia o di cosa, sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui, cioè noi avevamo dentro di noi quella senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè
0: aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, è quella, come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
1: A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, sì. Io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri, perché loro avevano due giocatori, Mølby, nazionale danese, e Marsh, che infatti se vai a vedere nei riflessi filmati le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Maddè se da 20 metri, anche per provare le luci dell'Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente, ma non è che dicesse, perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo, che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
0: No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni, c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mølby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi...
1: Saunders,
0: poi c'era Iarrasci in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati, no. Ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
1: No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini mie familiari che non impediscono di andare.
0: Un abbraccio,
1: io ieri ho parlato con mister Maddè, e quello che gli ho detto, mister Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto, mister Maddè, che la gioia più grande dei miei 2 anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente in qualsiasi
0: cioè momento. Lui è venuto a fine partita, Simone non ti ha detto nulla, però ti ha stretto la mano. Quello stringere la mano è stato...
1: Io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dall'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con mister Osvaldo. Guarda, ti dico, veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente dove io quei 2 anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare 2 broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene ci ha pensato 2 volte, il portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
0: Entrambi. Senti, Simone, ancora qualche minuto poi ti saluto, perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori o il migliore?
1: Io penso, se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore dell'allenatore, che io non considero la parte tecnica, considero più la parte umana, per me Bagnoli è stato il numero uno. Subito dopo ci sono 2 altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone, all'altro lì l'ho tradito, perché mi ha voluto a Lecce e purtroppo non ho dato quello che per mia immaturità. E l'altro è stato Ilario Castagnier, ai quali comunque anche lui, però li metto un gradino sotto a quello che è stato per me Osvaldo Bagnoli.
0: Senti, concludo così, quando sei da solo ti viene da ripensare a quale momento con Bagnoli, a quella stretta di mano oppure a quella serata ad Anfield?
1: Ai tiri in porta.
0: Grande!
1: Ai tiri in porta, mi faceva morire lui e mister Maddè. L'ho detto anche ieri quando ho sentito mister Maddè, ho detto: certo che porca miseria, eravate terribili, lei e mister Maddè e mister Bagnoli, mi massacravate, e si è messo a ridere anche mister Maddè.
0: Quindi ti ritorna in mente quei venerdì, diciamo così, il venerdì sì, era...
1: sì, i venerdì sono stati la mia angoscia, però come non ricordare l'uomo, cioè veramente, al di là dell'ilarità con la quale mi ricordo di quei venerdì, ma è stato mio papà da un punto di vista tecnico, insieme a dal punto di vista come allenatore, perché papà dal punto di vista tecnico per me è stato Piero Persico, che è stato l'allenatore della San Benedettese dei portieri. Però Bagnoli per me, di tutti gli allenatori, e ne ho avuti tanti, da Bagnoli, Mondoni, Comazzone, Giampiero Vitali, ne ho avuti tanti, Ilario Castagnier, Fabio Capello, però quello che è nella mia visione di un allenatore, ripeto, la parte umana di Bagnoli è indiscutibilmente inarrivabile per qualsiasi allenatore ho avuto.
0: Simo, io ti ringrazio di questa piacevolissima chiacchierata, spero che tu sia stato bene, mi ha fatto piacere ricordare con te Bagnoli, perché se lo merita, perché io ero un ragazzino quel periodo nell'84 e per me il Verona che vinceva lo scudetto era una cosa incredibile, il Genoa che giocava con Liverpool e vinceva con Liverpool, pur non essendo tifoso di queste squadre, credimi, da grande appassionato di calcio che era, quelle squadre entravano nel mio cuore, capito? Perché facevano delle cose che oggi forse è molto difficile che possano avvenire, quindi vediamo se il Como riuscirà a fare una storia così bella o magari migliore, glielo auguriamo, e quindi fare qualcosa che possa veramente lasciare una traccia nel calcio italiano.
1: È sulla buona strada, credo.
0: Eh sì,
1: anche perché è stata una società nella quale Bagnoli oltre ha allenato, quindi è sulla buona strada.
0: Chissà che non ci sia anche un po', no? Una sorta di
1: una macchia lasciata,
0: un segno
1: lasciato da
0: è vero. Simo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo, ti abbraccio e a presto, grazie ancora.
1: Grazie Marco.
0: A presto, grazie.
1: Ciao Osvaldo.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli.
2: E direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra dei giocatori. Si è fatto questo intervento, riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti.
3: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che se arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi, quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni.
4: Ci siamo, eccoci qua, benvenuti, nuovo appuntamento con Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio Sport. Salutiamo naturalamente anche coloro che sono con noi in TV, ossia canale 61 del Digitale Terrestre sul Nazionale, ma anche gli amici di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana sul 19. E salutiamo anche lui, non può mancare con noi in questo appuntamento. Senti un po', aspetta, lo salutiamo così, poi spieghiamo perché. Questa è una canzone storica e conoscerà anche il nostro.
5: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero.
4: Caro Nick,
6: sì,
4: e ti saluto.
6: Chi è che va via? Non
4: no,
6: c'è più niente da fare,
4: abbiamo sognato, è stato bello sognare Guardiola come CT. Ci ha detto no, grazie.
6: Io,
4: non posso.
6: Francamente, devo dirti la verità, ho sempre avuto anche qualche perplessità, ecco.
4: Sì, però l'avresti voluto, l'avresti accettato volentieri, dimmi la verità.
6: Ma certo, non è che gli posso dire non venire ad allenare l'Italia. Ecco, magari mi sarei domandato se effettivamente, come ho sempre detto e ribadito, ha allenato squadre straordinarie, di un talento che credo che se si mettono insieme i Barcellona allenati da lui, i Bayern Monaco e i Manchester City allenati da lui, si potrebbe andare ad affrontare gli alieni e vincere anche con loro, perché comunque è una squadra che lui ha sempre modellato dal punto di vista del gioco. Però non dimentichiamoci che ha avuto un talento da allenare che pochi altri allenatori al mondo hanno potuto, di cui altri allenatori al mondo hanno potuto soffrire. Per cui comunque grande allenatore, ma su tantissimi giocatori fortissimi, se no avrebbe potuto vincere quello che ha vinto solo con la sua capacità di allenare. Però se ci fosse stata la possibilità di averlo come nuovo allenatore della nazionale, come CT, avrei preso volentieri. Ecco, lui credo che la voglia di allenare la nazionale italiana non dovesse essere pari al guadagno, o meglio, vengo per una scelta di vita, perché ha talmente tanti milioni di euro da parte che non ha certo bisogno di guadagnare 10-12 milioni con la nazionale italiana. Nel caso doveva diventare una scelta quasi di cuore, no? La seconda sua nazione dopo la Spagna. Mi piacerebbe risollevare questa nazionale italiana che sta arrivando a un punto abbastanza critico della sua storia dopo tre mondiali, e non lo faccio per soldi, non lo faccio per nulla, e probabilmente lui non l'ha pensato a una questione di soldi, ha pensato che probabilmente forse non era proprio il caso, perché forse ora tutti sottolineano no, ma bisogna fare un maxi investimento, cioè Guardiola non ha bisogno dei soldi della federazione italiana, ha bisogno di stile.
4: Posso dirti che alla fine Nick, alla fine non ce lo meritavamo, quindi meglio così. Meglio così, perché
6: sì,
4: non siamo pronti, noi siamo vecchi,
6: sì,
4: proprio dentro,
6: poi,
4: siamo
6: poi,
4: vecchi
6: sì,
4: in tutte le manifestazioni che noi proponiamo e facciamo. Quindi io faccio un plauso a Maldini e Leonardo che ci hanno provato, perché sono partiti dal top, e quindi li dobbiamo... Certo, da Guardiola a Pirlo, mamma mia, cioè siamo scesi proprio, eravamo in orbita, eravamo sognati, ci siamo svegliati tutti sudati e dicevo, oh, che succede, c'è Pirlo. Quindi molto probabilmente sarà lui. Io penso che una via di mezzo poteva essere Mancini o Conte, ritornare con questi due Credo che se tu parli appunto di quello che hanno fatto come carriera, onestamente non ce l'ho con Pirlo, ci mancherebbe, lo grande rispetto, è stato un grande calciatore, però come allenatore non ha dimostrato niente. E addirittura dargli la nazionale, ripeto, partiamo da, eravamo sulle stelle e siamo piombati praticamente giù proprio, oddio. Quindi vabbè, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo se sarà Pirlo e magari verremo contraddetti, che ti devo dire.
6: No, no, tanto voglio dire, bisogna accettare quello che è il momento dell'Italia. Spero che facciano la scelta più giusta e soprattutto, sai, con la dea dell'allenatore recuperiamo un po' il talento e vediamo se col talento che si può recuperare poi alla fine l'allenatore ne usufruisce, no? Anche lui inevitabilmente, però questo è tutto relativo, ora ce lo diranno, no? Non è che c'è da aspettare tanto
4: no,
6: tempo.
4: No, no, non credo che ci sia da aspettare tanto tempo e saremo a vedere. Certo, nel giorno in cui, guarda che stranezza, nel giorno in cui Guardiola dice no alla nazionale italiana e molto probabilmente noi andremo su Pirlo, la Germania comunica e annuncia Klopp, il Brasile c'è Ancelotti, la Francia Zidane. Siamo proprio
6: A proposito, mi sembra, no, che nella conferenza stampa di ieri sia Maldini e Leonardo abbiano confermato, no, che avevano provato
4: Ancelotti. Sì,
6: che devo dire la verità, l'avrei visto molto io,
4: però ti posso fare una domanda, Nick, ma lui non sta sotto contratto, ma si può contattare uno sotto contratto?
6: Ora, loro gli hanno chiesto un'amicizia, se eventualmente erano interessati, cioè, non credo siano andati lì a fare una trattativa, cioè hanno fatto un sondaggio. Beh, Maldini è stato un giocatore di Carletto, quindi voglio dire, lo conosce, no, bene, benissimo.
4: Tu dici a titolo d'amicizia l'avrà sentito.
6: E certo, gli avrà detto, dice, ma a te ti piacerebbe mai un giorno allenare la nazionale italiana? E lui gli avrà risposto, sì, un giorno sì, adesso però no. Cioè, credo sia stata una chiacchierata così tra amici. Poi è ovvio che se Ancelotti si... Diciamo le cose come stanno, Ancelotti si può dimettere domattina da CT del Brasile, cioè lo può fare, cioè, non è che sia un'operazione così complicata, se ti dimetti da CT del Brasile e diventi CT della nazionale italiana.
4: Cioè, no, vabbè, era una mia curiosità.
6: Se ti dimetti, è chiaro, vabbè. Se ti dimetti è chiaro che poi ti liberi, lasci il titolo, diciamo così, lasci il posto vacante e a quel punto puoi scegliere un'altra destinazione.
4: Sì, sì, sì, vabbè, vedremo, vedremo. Senti Nick, andiamo invece un po' alle cose di casa nostra, quindi... il calciomercato, io, se sei d'accordo, partirei un attimo dal Milan, e quindi ci sono un po' di rinnovi e poi c'è da capire Leao, perché alla fine lui ha ribadito che vabbè arriverà in ritiro, però insomma lui ha ribadito che vuole andare via, mi sembra di capire, no?
6: Sì, lui vuole andare via, però come dico sempre io, per andare via ci deve essere anche uno che ti compra.
4: Certo,
6: perché se non c'è qualcuno che ti compra, diventa difficile, no? Puoi andare via, Marco, è questo il discorso. E quindi bisogna vedere se c'è qualcuno che lo possa comprare. La valutazione è 60-70 milioni di euro, sono tantissimi soldi se ci pensi bene, e però ancora non c'è nessuno che abbia fatto un'offerta del genere. Quindi anche Leao bisogna che capisca che cosa vuol fare da grande, perché cioè, ha avuto delle occasioni, ha vinto lo scudetto col Milan, da quando poi ha vinto lo scudetto col Milan è stata una progressiva discesa. Come stanno, le sue prestazioni sono calate,
4: sì, sì.
6: E Leao non è stato più il Leao che avevamo ammirato magari nell'anno con cui hanno vinto il titolo con Pioli. Quindi secondo me, Marco, c'è anche questo aspetto da tenere presente e vediamo se effettivamente la corsa poi decollerà o meno. Certo, siamo arrivati ormai al 24, dire che quasi tutto il mese di luglio è andato ormai, e quindi sono passati 2 mesi di mercato, perché se è vero che è andato ufficialmente il 1° di luglio, in realtà dalla fine di maggio, da quando si finisce il campionato, il mercato comincia immediatamente dal punto di vista delle trattative, delle operazioni. Poi è chiaro che c'è tutto l'anno, però poi quando finisce un campionato, no, uno pone le basi, e sono passati 2 mesi, Marco, e non è arrivata un'offerta, perché
4: no,
6: questa è la realtà dei fatti.
4: Si parla del Fenerbahce, io non so adesso quanto sia concreta la situazione, però solo, diciamo così, il campionato turco potrebbe portare qualche offerta importante.
6: Ormai si parla di Turchia per tutti, quando c'è qualcosa, perché loro
4: tutti
6: possono
4: in Turchia.
6: Fare degli ingaggi importanti. Sì, tutti in Turchia, perché comunque pensa a Vlahovic, no? Si parla del Beşiktaş dicendo che è pronto a fare una super partita. Io non so veramente che cosa voglia fare Vlahovic, perché
4: no, una roba
6: ieri l'ho chiesto anche alla Juventus se avevano mai risentito, rivisto Vlahovic, e la risposta è stata negativa. Quindi io penso che ormai, nonostante Spalletti lo prenderebbe a braccia aperte, però il discorso è chiuso e deve anche essere chiuso. Cioè, secondo me a questo punto è chiuso e deve essere chiuso anche da parte della Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno. cioè se uno ha
4: no no ma su questo sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo,
6: deve andare da Vlahovic, cioè no, dice, ma allora il discorso vieni,
4: no stai, ma Nick no, ma il discorso parla. È finché la Juve doveva fare qualcosa mi sembra che l'abbia fatto. Comunque aveva fatto una proposta, cioè dove doveva, quello che doveva fare l'ha fatto, adesso non deve fare più niente, cioè il calciatore che se ne muove, quindi secondo me
6: esatto,
4: qui sono dalla parte del club assolutamente, cioè, voglio dire per quanto io stimi il calciatore, che secondo me Spalletti lo prenderebbe di corsa e lo porterebbe lì davanti di corsa, anche perché Spalletti mi sembra che stia veramente come quei vulcani pronti, no, a eruttare, però staremo a vedere.
6: Io Marco non riesco a spiegarmi, non riesco a spiegarmi il comportamento di Vlahovic.
4: No, no, ma nemmeno
6: non
4: io.
6: Non riesco a capire perché siamo a fine luglio, un giocatore del suo livello, del suo calibro,
4: non lo so, sarà consigliato male, io non so che dirti, perché io non credo che il ragazzo sia così presuntuoso di pensare che tutti possano buttare. Io comincio a pensare che chi ha vicino lo stia consigliando male e gli sta facendo buttare anche dei momenti importanti della carriera. Quindi
6: sì, io aggiungo anche un'altra cosa, no? Allora, tutti sanno che lui il 30 di giugno si svincola dalla Juventus, si svincolava dalla Juventus. È passato un mese, sa quanti club di Premier, di altri campionati, fargli un'offerta e tutto quanto eccetera. In realtà
4: non ci so dubbi.
6: Poi alla fine non si è visto nessuno, o quantomeno
4: no.
6: Se tutti sanno le sue richieste non si, cioè a quelle richieste non si avvicina nessuno. Allora io mi sarei fatto una domanda, dico, forse sto esagerando, oppure forse voglio dire gli altri non capiscono il mio valore. Io facciamo la tara e stiamo nel mezzo, un po' sta esagerando e forse magari gli
4: no
6: altri,
4: ma poi si sta danneggiando anche lui proprio, anche come credibilità di persona, non
6: sì
4: so.
6: Anche perché per me questa è una situazione, diciamo, non gestita bene. Però,
4: no ma assolutamente
6: i suoi,
4: saranno, fatti suoi. Senti, però rimanendo un attimo in casa Juve, il portiere, io sto leggendo, non so se tu hai confermo o meno, che da Dibu Martinez stiamo scendendo, Vicario. Adesso è spuntato anche il nome di Suzuki. Quindi...
6: Sì, perché Marco, e lì il problema è che loro vogliono andare 6-7 milioni. E la Aston Villa lo valuta molto di più. La Juventus dice, il portiere di una certa età, quindi questo non gli vogliamo dare. E quindi picchia e mena, e si ritorna sempre al solito discorso. Che poi alla fine non si va avanti. E quindi non andando avanti, chiaramente la Juventus... non dico deve tornare indietro, ma deve cominciare a fare altri tipi di valutazione.
4: Sì, sì.
6: Quali sono queste valutazioni? Andare a prendere un altro portiere forte, che non è che non ci sia, perché ragazzi, i portieri forti ce ne sono in circolazione, occhio, perché i portieri forti ce ne sono veramente tanti, però quelli che aveva scelto la Juventus non possono arrivare al momento a quelle condizioni. Per cui se Dibu Martinez non arriva, Vicario, hai visto, è stato messo fuori rosa praticamente, o quantomeno non partecipa alla tournée con gli Spurs, e quindi conseguentemente questo è un segnale forte che è sul mercato e la Juventus potrebbe prendere. È un'idea anche per il Napoli, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, però vediamo. Ecco, io credo che l'alternativa Suzuki è un buon giocatore, un buon portiere, ha molto mercato in Premier. Sai, lì la Juve dovrebbe fare un pacchetto, ma potrebbe fare Pellegrino-Suzuki, perché comunque, come sai meglio di me, loro stanno trattando anche Pellegrino. Però visto, Pellegrino vogliono 35 milioni di euro abbondanti, certo la Juve è in difficoltà, c'è poco da fare, perché hanno aumentato anche l'offerta per Colo, l'hanno riassestata, riassestata. Ma
4: senti,
6: lì,
4: non ride l'Inter però, no, in tutto questo?
6: Ma Ausilio però era stato chiaro che questa settimana sarebbe stata una settimana di calma piatta, o quantomeno di silenzio sulle trattative, e ora vediamo, sai, non è mica facile... Due obiettivi ce l'avevano vicini, purtroppo uno è andato via al Chelsea, l'altro non ha superato le visite mediche, e ora chiaramente devono trovare il terzo nome. Io penso che Spence del Tottenham sia forse il giocatore che loro vorrebbero andare a prendere, però Spence costa un sacco di soldi e non so se loro sono convinti di poter andare a spendere una cifra del genere.
4: Sì, senti, chi anche comincia un po', no, così potrebbe cominciare un po' a scalpitare è Gasperini. Anche la Roma,
6: sì.
4: Obiettivi che saltano, adesso va su Musa.
6: Ma senti, su Musa è un giocatore Nusa. No, sai, alla fine, Marco, anche tre soldi, no? Che era un giocatore, sì, che faceva un altro ruolo, centravanti, eccetera.
7: costa più di 40 milioni di euro e la Roma non arriva a queste cifre. Sull'esterno si erano spinti a cifre importanti, no? Per arrivare anche a Somerville, solo che poi alla fine è arrivato all'Al, arrivederci e grazie, gli hanno dato tutti i soldi del mondo messi insieme. Un giocatore poi magari, anche se non va in un campionato estremamente competitivo, però si ritrova a giocare in un campionato dove prende tanti soldi. Evidentemente la scelta è stata quella e non ci puoi far nulla. Ora sono un'altra volta alla ricerca dell'esterno d'attacco. Non è facile, perché qualsiasi giocatore che vai a cercare ti chiedono un sacco di soldi. Io francamente non lo so, dopo Greenwood, Somerville, ora vediamo su chi stanno andando. Se sono un po' bloccati anche dal fatto che comunque poi metti tanti soldi su un giocatore e poi te ne mancano per gli altri. E questo sicuramente è un po' quello che sta condizionando il mercato della Roma. Io ho avuto questa sensazione, e loro spendere vorrebbero spendere, però se spendono tutto il budget per un giocatore poi diventa problematico. Ed è la solita storia di alcuni club italiani. Ormai questa mi sembra una sorta di storia che si ripete puntualmente ogni estate. Noi che siamo a raccontare le trattative, noi che siamo a guardare ancora quello che succede degli altri, la Juventus che è in ritardo, il Napoli che deve sfoltire, l'Inter che non riesce a prendere l'esterno e il difensore centrale.
4: Il Milan qualche cosina ha fatto, dai.
7: Il Milan si ha fatto Gonçalo Ramos e Milan, insomma,
4: due acquisti, non
7: ha fatto
4: male.
7: Tanto anche il Como, perché comunque prendendo Nico Pass ha fatto un gran colpo. Ora sta lavorando, anche se ufficialmente nessuno lo vuol dire, ma stanno lavorando su Ken per vedere di prendere Ken.
4: Lo prendono?
7: Ora, lo prendono, non lo so, che ci stiano lavorando, tanto poi se te dici che come Fiorentina stanno parlando per Ken, mi smentiscono subito dalla Fiorentina, per cui chi se ne frega, ma per me stanno parlando, ma da un po' che stanno parlando, e bisogna vedere se si trovano d'accordo sulla valutazione, che per me non può essere meno di 40 milioni di euro.
4: Perché loro vorrebbero dare di meno, Nick?
7: Se gli daresti 40 milioni per dopo l'ultima annata di Ken, sinceramente?
4: Io no. Vabbè, ma io non avrei dato nemmeno 50 milioni per Palestra, non avrei dato, per figurati.
7: Sì, no, lo so. Poi
4: per me non vale nemmeno Greenwood e tutti quei soldi, Somerville, cioè tutti i giocatori che lasciamo stare.
7: Lo so, no, dico, però se siamo onesti, cioè più di 40 milioni diventa difficile fare un'offerta del genere
4: anche
7: per Ken, visto l'ultima stagione. Però chiaro, la Fiorentina deve fare il gioco, per cui se chiede anche 50 fa bene, cioè non è che lo devi vendere per il gusto di vendere, lo devi vendere se c'è un'offerta congrua. Però le cifre sono quelle, cioè meno di 40 non penso la Fiorentina possa abbassare le sue pretese. Bisogna vedere poi se naturalmente può garantire, perché poi secondo me non è tanto il discorso dei 40 milioni che la Fiorentina può chiedere, è anche il discorso dell'ingaggio che ha Ken alla Fiorentina, che sono 4,5 milioni di euro più bonus, che vuol dire andare a guadagnare 5 milioni. È vero che c'hanno la Champions e tutto quanto eccetera, però uno stipendio estremamente alto per un giocatore come Ken.
4: Assolutamente.
7: E non lo so se lo può sostenere, tutto qua.
4: Senti, un'altra cosa, prima, tra poco ci salutiamo, ma Romagnoli praticamente è ritornato, quindi mo che fa? Rimane lì, sta lì?
7: Però il soggetto ha detto non resta alla Lazio, no? Ha visto, l'ha spiegato. Sì. Non lo so,
4: e quindi che fa? Dove va?
7: Dove va? Magari si verrà. Allora, Romagnoli è un buon giocatore, quindi chiedo che qualcuno lo possa anche andare a ricercare, no? Quindi può trovare un'offerta da qualche parte, Marco. Ora, se mi chiedi quale sarà la squadra che prenderà, che darà i soldi per Romagnoli, non sono in grado di dirtelo, però sicuramente qualche squadra ci sarà, ecco, che possa fargli un'offerta. Non è detto sia la squadra italiana.
4: È stato convocato, dovrà fare giovedì le visite mediche, le ha fatte già, quindi vediamo un po' dove va. Qui è un'altra situazione.
7: No, poi ti stavo dicendo, no, il Napoli comunque sia il Napoli sta cercando un difensore centrale, magari potrebbe essere un'idea per il Napoli, questo no, anche se penso che Allegri voglia Gatti, insomma l'obiettivo di Max è di andare a prendersi Gatti.
4: Vabbè. Questo è quello che ho capito. Questi sono i nomi, insomma, in questo momento non dobbiamo aggiungere nient'altro, credo, Nick.
7: Non lo so, Marco, sai,
4: abbiamo detto un po' tutto,
7: momento
4: vediamo.
7: Ti sto parlando, può succedere qualsiasi altra cosa, perché il calciomercato è una roba impressionante, quindi voglio dire, ci sono tantissime operazioni. Queste, diciamo, sono le cose più grosse, diciamo, l'operazione di un certo capo.
4: Pure Buffon ha detto no alla nazionale, lo dico adesso, riportato anche da tutto mercato web. Possiamo anche fare.
7: Io c'è già stato.
4: Dice, ma che basta, insomma, finiamola qua.
7: Non sai, poi quando uno non ha portato a casa un risultato, poi Marco niente anche difficile, no? Ritornarci, perché poi sì, la gente si dice, ah, io ci sei tornato, ma tanto hai già fallito una volta, tra virgolette, che poi ovviamente noi siamo in un paese in cui non si perdona nulla a nessuno, cioè, non si fa nulla per migliorare,
4: ma che
7: nulla,
4: no,
7: nulla. Non si fa niente per migliorare, ma quanto siamo bravi.
4: Ma poi,
7: a
4: ma no, ma poi guarda, c'è un paese dei moralisti, proprio una roba incredibile. Fanno adesso sì, il fucile spianato su Mancini, per carità, ha sbagliato, quello che voleva, ma sta cosa qui veramente è diventata una roba. Sembra, io capisco che ha sbagliato, l'ha detto pure lui. Adesso qui giudichiamo se è il caso di affidare la nazionale italiana su quello che deve fare sul campo, perché a me tutta sta morale che si vuole fare a Mancini mi fa sorridere, veramente mi...
7: No, io alla se mi dici Nick, io lo stimo Pirlo, però se mi chiedi tra Pirlo e Mancini, senza stare a guardare, a fare tutta la dietrologia, Mancini
4: ma tutta la vita, ma non c'è paragone, no, ma non c'è paragone, non c'è paragone.
7: Cioè, perché si deve dire no Mancini, cioè, vabbè, comunque. Questo è il paese nel quale, ribadisco, sì, tutti parlano, tutti fanno la morale a tutti, e poi però quando c'è da risolvere un problema non si risolve mai, no. Quindi, però ho sentito un discorso dopo una vita intelligentissimo, mi è piaciuto tanto questo discorso che ha fatto Malagò, quando dice, come l'ha detto anche Cairo ieri, cioè, il problema del CT è una sorta di problema marginale, noi bisogna cominciare a ragionare di sistema, quindi cominciare a ristrutturare il nostro paese.
4: Sì, sì, sta parola l'ho sentita un sacco di volte, vediamo.
7: Sì, però se anche si dovesse, tra virgolette, mancare un altro mondiale, ma arrivare veramente con una squadra che poi, diciamo, per 5, 6, 7 mondiali di fila fa dei grandi risultati, il sacrificio si potrebbe anche fare, solo che noi abbiamo perso troppo tempo, abbiamo perso 10 anni. E questi
4: non
7: c'è dubbio, non ce li regala nessuno, non
4: c'è dubbio, non c'è dubbio. Caro Nick, ti devo salutare, ringraziarti e dare un buon fine settimana. Noi ci sentiamo prestissimo, va bene?
7: Grazie a te, un saluto a tutti.
4: Un abbraccio, ciao, un saluto a Niccolò Ceccarini. Come diceva appunto, ha detto di no pure Mancini, intanto pure Buffon. Intanto in Germania è ufficiale, viene annunciato il commissario tecnico, sarà Klopp, succede a Nagelsmann, e quindi sarà lui il grande, diciamo così, costruttore del Liverpool, che dopo 4 anni, quando allenava la panchina, ci ha messo 4 anni per vincere, poi da lì una serie di risultati incredibili. Quindi Klopp allenerà la Germania. Rimango ancora su tutto mercato web, perché il no di Pep Guardiola, come scrivono appunto, fa scattare il piano B, quindi fa scalare le posizioni a Pioli. Ed eccola qui, arriva la parola magica, Pirlolandia. Sì, non mancherà di apparire questa parola, l'ex Juve in pole per la nazionale. Quindi Pirlolandia, adesso ci mancava solo Pirlolandia, e qui riportano un po' tutto quello che riguarda appunto il no di Guardiola e via dicendo. Molti saranno contenti di questo no, molti anche in comunicazione, perché era faticoso secondo me poi interagire con Guardiola, perché Guardiola uno parla di calcio, e nel nostro paese di calcio si parla più di calci che di calcio, quindi era molto complicato. Io l'ho sempre detto, dal punto di vista suo personale non doveva venire. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo invece devono fare di tutto per convincerlo, ci hanno provato, sono partiti, diciamo, dai nomi di altissimo livello. Continuo a dire che con Guardiola poi si doveva fare un discorso più, diciamo dalla base, di ripartire dalla base, e quindi cercare di portare quei concetti di calcio anche nel settore giovanile, quindi di diffonderli anche nella Serie A, quindi un rapporto che poteva nascere con i vari allenatori del nostro campionato. Ma siccome noi siamo molto presuntuosi, perché bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione, e che abbiamo vinto 4 titoli, io sento ancora sbandierare, ma è una nazionale che ha vinto 4 volte il mondiale, e quindi io che ci devono venire a insegnare qualcosa? Che deve venire un allenatore straniero ad insegnarsi qualcosa? A questi signori bisogna dirgli che le 3 mancate qualità

ci sono grandi comunicatori che poi hanno la possibilità di scrivere e di anche andare in diciamo emittenti molto importanti, che avevano proprio una voglia di scaricare Guardiola e quasi un'indicazione davano anche alla federazione di non voler portare Guardiola. È andata così, lui ha rifiutato per motivi personali, ripeto, per me lui ha fatto bene, però io il punto di domanda è questo: passare da Guardiola a Pirlo è troppo alto, è troppo, la forbice è troppo netta, non ci può essere un passaggio così da piani altissimi, cioè siamo partiti con Ancelotti, Guardiola e finiamo a Pirlo, non è la stessa cosa, cioè siamo veramente lontani. Bocca al lupo a Pirlo, se sarà lui, io credo che sarà lui, e poi vediamo che succede. Speriamo, facciamo una preghierina, non so, di poter far bene e tornare di nuovo al mondiale. Ci fermiamo, break.

0: Sentite, di nuovo ben trovati. Mi permettete di fare una cosa un attimo, di uscire? Poi c'è già il nostro corrispondente, però ho preso adesso una brutta notizia che riguarda un nostro amico della radio che interviene da noi, è veramente una colonna di Maracanà, e quindi voglio mandare un grandissimo abbraccio a Simone Braglia, proprio Simone Braglia, perché gli stiamo vicini tutti, come amici, come redazione, come radio, e penso anche voi, quindi in questo momento un grandissimo abbraccio a Simone. Lui sa, e noi gli mandiamo veramente questo fortissimo abbraccio, tutti quanti noi, che fa parte della nostra famiglia, della famiglia di Maracanà, della famiglia di TMV Radio, quindi forza Simone. Allora, detto questo, torniamo a noi. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonello, grazie come sempre. Allora, Antonello, che sta come sempre al seguito di tutto quello che accade al Milan, io vorrei ripartire con te da Leao, quindi ormai facciamo un bel focus sul Milan in questo momento con te. Partendo da Leao, perché lui ha ribadito un po' quello che aveva detto nei giorni passati. Lascio a te la parola, Antonello.
1: Sì, diciamo che l'ha ribadito, quindi la volontà, la conferma di volersene andare c'è stata anche in questo podcast che ha registrato in Brasile, dove si trova in questo momento per gli ultimi giorni di vacanza, anche se, ecco, rispetto alle interviste precedenti che aveva fatto ad inizio giugno, fine maggio, una porticina aperta al Milan l'ha lasciata, ci aggiungo io, non tanto per volontà sua o per desiderio del Milan di trattenere Leao, ma per contingenze, perché di fatto offerte dalla Premier League e dalla Liga, che sono i due campionati in cui Leao vorrebbe andare, non ne sono mai arrivate. L'unico interessamento è dalla Turchia, quindi forse tra la Turchia e il Milan magari, ecco, Rafa ci sta un po' ripensando, ma io credo non ci sia più possibilità di ricucire lo strappo, sia da un punto di vista proprio ambientale che poi da un punto di vista tattico, perché nel 3-4-2-1 di Amorim io Rafa non ce lo vedo proprio.
0: Io la penso molto come te, Antonello, e non per darti ragione, ma penso che sia molto difficile ricucire lo strappo, perché ma con tutti, con l'ambiente, con i compagni, con lo stesso allenatore, per motivi tattici, ma io penso che sia proprio arrivato alla fine di questa sua avventura. Però di fatto dovrà presentarsi poi al ritiro se non avviene nulla, ecco.
1: Sì, l'ha detto anche lui, l'avevo scritto gli ultimi giorni, l'ha detto anche lui in questo podcast. Il 29 luglio a Milano lo attende in Australia, se ovviamente non dovesse esserci novità in questi 5 giorni. Si è messo di mezzo anche Jorge Mendes per cercare di sistemare le cose. Sappiamo quali siano i rapporti tra Jorge Mendes e il

0: Milan, il nuovo Milan di Cardinale è Jorge Mendes e Leao, anche se non è il suo agente, diciamo, ufficiale. Però in qualche modo è una situazione dovrà trovarsi perché, come hai giustamente riconosciuto pure tu, ricucire un rapporto che già negli ultimi 2 anni si era abbastanza incrinato anche con la tifoseria più benevola nei suoi confronti, per me non è più possibile.
1: Sono d'accordo. Senti, allora facciamo una cosa: qualora dovesse, diciamo così, scenario, trovare un accordo praticamente con non so, con in Turchia, che si parla di 50 milioni,
0: Sarebbe,
1: correggimi se sbaglio, di 50 milioni.
0: sì, quella è la cifra.
1: Allora andiamo un po' oltre. Supponiamo che si trova questo accordo e Leao, saluta tutti, se ne va e Milan incassa questa cifra. Che obiettivo avrebbe il Milan per poi andare, diciamo così, a puntellare o aggiungere al fronte offensivo?
0: Allora, dipende dai tempi in cui questa trattativa viene conclusa, perché nel caso dovesse concludersi relativamente presto, la volontà sarebbe quella di andare su Carrezas del Genk, no? Questo ragazzino del 2007, trequartista, mancino, che piace molto da morire, su cui però c'è la concorrenza forte del Borussia Dortmund, che vuol dire che se si aspetta troppo, probabilmente il Borussia anticipa e se lo porta via. Nel caso in cui si dovesse tardare un po' di più con la cessione di Leao, è chiaro che, saltato Carrezas, si dovrà andare su un altro obiettivo. Alibegovic potrebbe tornare di moda nel caso in cui non raggiungesse altri accordi con altre squadre. Piace molto anche Can Uyuzhun dell'Eintracht Francoforte, ma costa un po' di più. Insomma, il Milan deve cedere qualcuno prima di poter prendere qualcun altro, perché in questo momento la rosa è fin troppo ampia e Amorim ha bisogno di giocatori non in quantità, ma insomma, della giusta qualità per il gioco che lui vuole proporre.
1: Quindi questo è un po' la situazione, mentre poi c'è anche da aggiungere, per fare il quadro completo, Antonello, la situazione di Camardo e Comotto, quindi così andiamo ancora a chiarire di più, vai.
0: Sì, Camardo e Comotto l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo anche
1: Sì.
0: riportato sul mercato web. Sono stati a casa Milan ieri Camarda e l'altro ieri Comotto, e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di rinnovo per entrambi 2031 più opzione 2032. Poi sono arrivate poco dopo le parole virgolettate di Jerry Cardinale, non dalla sua viva voce ma dall'ufficio stampa, quindi diciamo vanno sempre prese nella maniera un po', ecco, contestualizzata. Però lui dice che vogliono puntare tanto sui giovani del vivaio. La differenza rispetto al recente passato è differente rispetto al recente passato è che il Cardinale è stato molto chiaro: non vuole più casi liberali, cioè di giovani cresciuti nel vivaio rossonero sin da piccolissimi. Camarda ci è arrivato a 7 anni e persi per scelte tecniche discutibili. Quantomeno, se uno non ci vuole puntare tecnicamente, quantomeno non ci si devono perdere soldi. Liberale è stato perso a zero, i rinnovi di Camarda e Comotto, a prescindere poi se giocheranno o meno nel Milan nei prossimi anni, però comunque con questo tipo di contratto sono blindati per un'eventuale cessione.
1: Eh sì, questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda eventuali altri rinnovi, Antonello, vabbè, c'è, insomma, anche quello importante di Modric, che abbiamo già detto, che quindi questa è un'altra cosa da aggiungere, ma per il centrocampo del Milan. E il resto?
0: No, il resto rinnovi, il Milan è fermo perché è l'unico, insomma, a parte Maignan che è stato poi rinnovato a gennaio scorso, l'unico big che ha un po' il rinnovo pericolante è Pulisic. È scadenza però 2027, quindi tra un anno, ma c'è l'opzione che Milan ha di prolungamento unilaterale fino al 2028. Cardinale non vorrebbe attivarla. Diciamo da solo, cioè vorrebbe che fosse Pulisic a confermare la volontà di proseguire col Milan, soltanto che adesso non ci sono discussioni in corso. Secondo me, anche per la stagione che ha avuto Pulisic, per il mondiale che ha avuto, è bene che riprenda e ritrovi un po' di fiducia. Quindi magari sarà un discorso che si riaprirà più in inverno, quello del rinnovo di Pulisic.
1: Va bene, quindi stiamo un po' a vedere. C'è altro da aggiungere, Antonello, prima di salutarti, lasciarti naturalmente alla tua giornata di lavoro?
0: Sì, alle 15 sono adesso le 14:44. Alle 15 la squadra si ritroverà a Malpensa Pride, quindi
1: Sì.
0: l'area dei voli privati di Malpensa, per partire verso Glasgow. Domani c'è la prima amichevole del nuovo Milan, anche se insomma pieno di esuberi alle 16 contro il Celtic e poi domenica subito la partenza per Perth in Australia dove inizierà la tournée. Oggi a Milanello è arrivato Estupiñán, quindi il primo della nazionale di entrare, è sempre aperta la trattativa con la Aston Villa, ma Mourinho ci tiene a valutarlo prima di cederlo e quindi sarà valutato nei primissimi giorni di ritiro in Australia direttamente.
1: Bene, bene, bene, bene, Antonello, ti salutiamo, buon lavoro come sempre, buon proseguimento, a presto.
0: Grazie Marco.
1: Grazie a te, grazie ad Antonello Gioia di Milan News e tutti gli aggiornamenti riguardanti il Milan. Tra poco stiamo preparando un altro collegamento, però ce ne andiamo in proprio in ritiro a Di Maro, dove facciamo un blitz per il Napoli con Pierpaolo Matrone tra pochissimo. Allora vado a recuperare altre situazioni, altre news. Abbiamo già detto appunto dell'accordo tra Klopp e la Germania per quello che concerne la guida della nazionale italiana, mentre l'Inter cerca di accelerare per Romero, il suo agente è arrivato a Milano, quindi c'è questa possibilità di fare questo colpo importante in difesa per l'Inter. La trattativa tra Inter e Tottenham appunto sta proseguendo, potrebbe entrare proprio nel vivo già nelle prossime ore, di conseguenza c'è l'agente appunto che è in Italia, una presenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto considerando quanto avvenuto nelle ultime ore. Proprio ieri infatti il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato la Germania per fare ritorno nel capoluogo lombardo. La contemporanea presenza a Milano dei protagonisti della possibile operazione alimenta così l'ipotesi di un incontro per provare ad avanzare nella trattativa. Quindi Romero in questo momento è un obiettivo che l'Inter cerca di portare a termine. Il centrale argentino conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato le maglie di Genoa e Atalanta, oltre alla Juventus, con cui però non ha mai giocato in partite di campionato. Resta di trovare un'intesa con il Tottenham, che attribuisce al difensore una valutazione molto elevata, attorno ai 50 milioni di euro. L'arrivo del suo agente a Milano però potrebbe favorire un'accelerata e consentire alle parti di approfondire condizioni economiche e margini di operazione. Attenzione però a quello che diciamo può arrivare dalla Spagna, perché c'è alla finestra il Barcellona, quindi massima attenzione da parte dell'Inter, quindi cercare di stringere i tempi e centrare l'obiettivo. Chiedo lumi in regia, ancora niente, quindi vediamo se arriverà o meno, altrimenti proviamo a vedere se è possibile il collegamento il collegamento diciamo da Di Maro. Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi. Vado a recuperare. Allora, sul Milan Rabiot rimane secondo voi o ci sono interessamenti di altre squadre? Dopo tutto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, ma guarda, da quello che abbiamo appreso già nei giorni scorsi Rabiot rimane, quindi è stata confermata anche la sua presenza, però sai, poi sul mercato può succedere sempre di tutto. Peccato, Alberto ci scrive, perché Guardiola poteva essere per l'Italia quello che è stato Cruyff per la Spagna. È vero, ma qui mi dà fastidio vedere come il suo arrivo aveva i soliti frenatori, come vabbè sì, non solo loro Alberto, c'erano dei presidenti contrari, ieri si è espresso anche Cairo, poi vabbè Lotito, ma devo dire che i frenatori, come li definisci te, non erano solo loro, c'è stata pure una bella schiera dei comunicatori che respingeva quest'idea, eccetera, eccetera. Dunque, c'è telefonicamente però Pierpaolo Matrone, io pensavo di vederlo lì col cielo azzurro, perché non c'è il video, Pierpaolo?
2: No, stavo posizionando l'asta, poi abbiamo detto facciamo la telefonica. Se volete, se mi date un secondo lo faccio.
1: Ma te lo diamo il secondo, ma volentieri, voglio vedere più le immagini io che il telefono. Vai, sbrigati che abbiamo ancora qualche minuto, dai, vai. Allora, proviamo, io intanto leggo ancora qualche messaggio. Per me la questione Guardiola non si è mai posta. Vabbè Alessandro, per te è stato un bluff per far vedere che c'è stato un tentativo prima di virare su Pirlo, che è stata l'idea di Maldini fin dall'inizio. Mi spiace vedere che anche Maldini si muova sulle solite logiche degli ex compagni di squadra. Ho letto che porterà a Coverciano anche il suo amico Angelo Carbone. Immagino che il vice di Pirlo sarà Baronio. Che mondo meraviglioso, scrive Alessandro. Io invece non credo che sia stato un bluff, invece parto da un presupposto diverso. Poi se dobbiamo sempre pensare male, ragazzi, pensate male, cioè io non è che voglio cambiare la testa di qualcuno. Io credo che invece il tentativo l'abbiano fatto, che siano partiti invece da molto in alto. Quello che non condivido è passare a Pirlo, che mi sembra una discesa notevole, ma con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, perché non ho sentito paragoni, ma perché allora Della Fuente non c'entra niente paragonato con Pirlo, cioè sono le solite cose che vogliamo dire per giustificare una scelta. Della Fuente è stato preso, è partito nel 2013 con le categorie inferiori in federazione, ha fatto un altro percorso dopo aver fatto l'allenatore e dopo X anni, mi sembra 10 anni, è arrivato ad allenare la prima squadra della nazionale. Quindi non c'entra niente con Pirlo. Si fanno sempre dei paragoni, ma perché era sconosciuto? Non vuol dire niente. Aveva fatto un percorso. Pirlo non l'ha fatto in nazionale questo percorso. Pirlo viene catapultato come è stato catapultato ad allenare la Juventus, viene catapultato eventualmente ad allenare la nazionale. Se ne prenderà tutte le responsabilità Maldini e Leonardo. Potrebbero anche aver fatto la migliore scelta al mondo, e questo ce lo dirà il tempo, e gli diremo bravi, ma oggi, dati alla mano, non si può dire il contrario. Perché chi dice il contrario, in questo momento, mi sembra, posso diciamo così definirli come coloro che vogliono per forza difendere Maldini e Leonardo in questa scelta, e perché gli piace Pirlo, e perché magari hanno anche delle amicizie con Pirlo. Io, siccome non ho amicizia con nessuno, giudico i fatti. Se tu da Guardiola passi a Pirlo è come se tu guidi domani mattina, provi a guidare la Ferrari e poi passi alla 500. C'è un bello, no? Una bella differenza. Sono due belle macchine, però una è una top macchina, l'altra è una utilitaria. Tutto qua. E andiamo a Di Maro, lo vedo, eccolo. Ciao, sempre cielo azzurro, sole, zero nuvole. Ciao Pierpaolo.
3: Ciao Marco, un saluto a te, un saluto a tutti. Sì, dai, quest'anno ci sta andando bene col tempo, ha piovuto solo i primi due giorni, adesso sempre il sole.
1: Bene, bene, bene, andiamo un po' alla sostanza di questi giorni, si prosegue appunto la preparazione. Ieri tra l'altro, non so se vi dare delle indicazioni, abbiamo visto anche un video di Manna che parlava vivacemente in panchina. L'avete esaminato?
3: Era stamattina.
1: Hai saputo qualcosa? Che succede? Che è successo?
3: Sicuramente il direttore sportivo è molto impegnato sul fronte mercato, ovviamente sul fronte uscite in primis, l'abbiamo visto molto agitato in mattinata, sia mentre era al telefono, sia parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Non sappiamo ancora, non abbiamo scoperto ancora il motivo, fatto sta che è molto impegnato perché ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Oggi Ambrosino è stato ufficializzato dal Modena in prestito, Zerbin stessa cosa, anche se a titolo definitivo al Frosinone. Nel pomeriggio, ecco la notizia dell'ultima ora, anche lui Sasa andrà a titolo definitivo al Frosinone, quindi no, ovviamente cessioni minori per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché poi per accumulare un po' di denaro servono anche quello, l'abbiamo raccontato più volte, il Napoli deve sicuramente snellire l'organico, ma affinché si sblocchi il mercato in entrata deve arrivare anche qualche milioncino, non perché il Napoli non abbia liquidità in cassa, ma perché ricorderete benissimo nel mese di gennaio c'è stato il blocco soft del mercato. Sì. E anche in questa sessione estiva c'era il rischio che il Napoli potesse avere il mercato bloccato, invece si è salvato proprio per il rotto della cuffia, e quindi in questo momento servono per forza di cose chiaramente un po' di milioncini, ecco, affinché poi si possa sbloccare il mercato in entrata, perché adesso, dopo le parole di Giovanni Manna di ieri in conferenza stampa, evidentemente serve qualcosa, si è capito che anche un difensore centrale, oltre al vice di Lorenzo, rappresenta una priorità per questa società.
1: E come si stanno muovendo? Cioè, ci sono degli obiettivi oppure al momento non ci sono dei nomi?
3: Stiamo indagando, sicuramente un nome che piace al mister Massimiliano Allegri è Federico Gatti, invece un nome che piace al direttore sportivo Giovanni Manna è Omar Solé dell'Udinese. Staremo a vedere se poi, ecco, entrambi costano sopra i 25 milioni, in questo momento il Napoli non fa un investimento del genere, credo che sia un'operazione più almeno per i primi giorni di agosto, poi chiaramente staremo a vedere. Questi più o meno sono i due nomi. C'è anche da dire però che il Napoli ha un problema grosso legato alle liste, un problema non da poco, perché ci sono in questo momento, considerando soltanto i calciatori che sono presenti qui a Di Mare, quindi convocati, ci sono 6 calciatori che in questo momento sarebbero fuori lista, quindi fuori dai 17 over che permette il campionato di Serie A, e quindi prima bisogna sfoltire, poi si andrà su un difensore che in questo momento credo abbia scavallato il terzino destro, il vice Di Lorenzo, nell'ordine poi di priorità della società in questo momento.
1: E quindi bisogna un po' attendere. Senti, invece di Lukaku si sa qualcosa in più o meno, insomma, ancora niente?
3: Arriverà direttamente a Castel di Sangro, sappiamo soltanto questo, e sappiamo sicuramente che il giocatore in uscita. Ieri Manna in conferenza stampa ha fatto capire tra le righe che sarebbe un lusso troppo grosso e che il Napoli non può permettersi avere due centravanti come Højlund e Lukaku, non per il valore assoluto che è sicuramente elevato per entrambi, ma più che altro per la questione economica. Come dicevamo prima, il Napoli deve abbattere un po' il monte ingaggi, lo raccontavamo anche nel precedente collegamento un paio di giorni fa, e Lukaku è il calciatore che guadagna più di tutti in questo momento, quindi da quello che so io c'è anche una sorta di patto, oggi i bravi dicono gentleman agreement, con l'agente Federico Pastorello, per quanto riguarda una sistemazione, una cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L'agente sta cercando una sistemazione, c'era il Beşiktaş sul giocatore, ma pare che il giocatore non voglia andare in Turchia, quindi stiamo provando ad indagare per vedere se ci sono altre piste. Si è parlato dell'Ajax, si è parlato del Monaco, tutto però molto, diciamo, in fase embrionale. Io credo che bisognerà aspettare quantomeno che il giocatore rientri in Italia, il suo arrivo è previsto per il 5 di agosto e poi dopo si vedrà dove andrà Romelu Lukaku.
1: Va bene, allora questo è il quadro. Senti, prima di salutarti hai scelto una location bellissima, dove sei? In una terrazza?
3: No, siamo in Piazza Madonna della Pace, che è la piazza centrale dove, tra l'altro, anzi, ma faccio una cosa che forse non si fa, però io la faccio lo stesso, perché qui alle nostre spalle è il palchetto su cui domani praticamente, anzi, faccio anche un piccolo tour, dai, rapidissimamente.
1: Dai. Grande Pierpaolo, sei il numero uno, guarda.
3: Praticamente qui domani sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Ecco, mi metto proprio qui così ve lo faccio vedere.
1: Ah, che bello!
3: Per bene. Vedi. Eccolo qui, questa è la piazza centrale di Di Mare, qui si terrà.
1: Hai capito, vedi, lì si tiene tutto. Questo, diciamo, è il palco. Ma senti, le presenze che mi avevi detto giorni fa, che insomma non c'era il gran pianone, come sono aumentate in questi giorni oppure no?
3: Oggi un po' di più perché chiaramente è venerdì, quindi comincia il weekend, però comunque siamo alla metà, mi hanno detto, rispetto alla scorsa sicuramente, però c'è anche da dire che lo scorso ritiro, la scorsa stagione c'era lo scudetto, quindi l'entusiasmo era alle stelle. La metà rispetto alla scorsa stagione, mi hanno raccontato il 30% in meno rispetto a quella che è la media dell'affluenza qui a Di Mauro Folgarida.
1: Senti, l'ultimissima e ti saluto. In questi giorni che stai lì seguendo il Napoli, qual è la cosa che ti ha colpito del lavoro di Allegri?
3: Sta lavorando molto sulla difesa, non è che mi ha colpito più di tanto, perché poi così, così lo conosciamo Massimiliano Allegri, però il primo test contro l'Arezzo ha fatto emergere qualche criticità da questo punto di vista, proprio nei movimenti della linea. C'è da dire che Allegri sta lavorando con il 4-3-3, non ci lavorava dai tempi del Milan praticamente, anzi i primi anni alla Juventus c'era quel 4-3-2-1 che però nei due c'era Matuidi, quindi non era tanto un 4-3-2-1 insomma in quel momento. E anche oggi tanto lavoro sulla linea, tanto lavoro anche scolastico, elementare, proprio sulle marcature. C'erano ad esempio due sagome in campo con Rafa Marin e Rachmani, che ad oggi rappresentano i due difensori titolari di questa squadra in attesa del rientro di Böckham e di quello di Buongiorno, a lavorare proprio sulla marcatura, ripeto, degli allenamenti che io facevo 15 anni fa, anzi 20 anni fa ormai, alla scuola calcio, quindi proprio
1: quindi
3: si parte
1: dall'ABC. Le sagome non le perdete di vista, cioè questo è...
3: esatto, più che altro cercava di dare suggerimenti sulla postura, perché poi il primo gol contro l'Arezzo ad esempio veramente un disastro sia Rachmani che Rafa Marin, quindi si parte da lì. Poi lo conosci meglio di me, insomma, Massimiliano Allegri, lo sai benissimo che
1: va bene.
3: Sempre dalla
1: difesa. Si parte da lì, bisogna rubare la difesa, poi vediamo
3: sbagliando io sono però... della tua stessa scuola di pensiero,
1: insomma. Poi ognuno sceglie la strada per arrivare ad un risultato, vediamo insomma quale sarà quella di Massimiliano Allegri. Va bene, Pierpaolo, grazie come sempre, buon lavoro a te, a tutta la squadra, e quindi ci sentiamo presto, va bene?
3: Ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone. Allora, per quanto riguarda ancora qualche messaggio, meno male che Guardiola ha rifiutato, troppi soldi. Vabbè, i soldi non lo sai quanto chiedeva, perché insomma quella cifra lì è stata smentita. E i giocatori sono quelli che sono, oggi nessuno in Italia può inventarsi nulla, fiducia a me e a Baldini. Però perdonatemi, io questa storia che i giocatori sono quelli che sono, e sono per tutti. Quindi può venire Baldini, se viene Conte, Mancini, i giocatori sono quelli. Quindi bisogna lavorare per cercare poi di scoprire qualche altra cosa. Però per me su Guardiola bisogna fare un discorso un po' diverso, non limitarci ai giocatori sono quelli. È un altro discorso superficiale, tipicamente italiano, tipicamente nostro. Poi Enrico, Marco, con la tua esperienza credi veramente che Guardiola accettava di allenare la nazionale? Vabbè, adesso io non faccio il fenomeno, penso che manco tu puoi fare il fenomeno, che sapevi o non sapevi. Io ci speravo, che è diverso. Però non è che vuol dire che non potevo pensare che potesse accettare, quindi il fatto che uno pensa che accettano e non hai esperienza o meno. Io ci speravo e pensavo anche che potesse accettare, proprio perché per lui poteva iniziare una nuova carriera, anche un modo per mettersi in discussione, dove secondo me anche non andando bene non poteva intaccare quello che ha fatto, proprio perché ci sono delle debite differenze. Io penso che l'uomo abbia fatto una scelta diversa, quindi non economica, come ci è stato spiegato, e non ho dubbi su questo, perché non mi sembra una persona che si sia mossa o che si muoveva soltanto per un discorso economico, per quello che ha guadagnato in passato. Da giochista sarei stato molto contento di vedere Guardiola in nazionale, non sono entusiasta di Pirlo, ma almeno ci siamo evitati il livornese Sparagnino. Vabbè, non c'entra niente però Allegri, caro Federico, perché comunque allena il Napoli. E, sul discorso di giochista, io ecco, questo è un altro nostro limite che ci sta affondando, perché mentre il calcio italiano sta andando malissimo, noi siamo ancora qui a dividerci tra giochisti e risultatisti. Questo è il male dell'Italia. Questo è il male del nostro calcio. Noi siamo ancorati a questa definizione. Quelli che andavano contro Guardiola è perché erano risultatisti. E allora i giochisti, questo è un grosso male che esiste solo da noi. Solo da noi. È cultura sbagliatissima, perché i risultatisti e i giochisti sono comunque allenatori, sono comunque gente che lavora e sceglie delle strategie differenti. Uno può dire non mi piace quel tipo di calcio, me ne piace un altro, ma non fare giochisti e risultatisti. Questa è un'emerita cavolata che ci siamo inventati noi e che stiamo portando avanti dividendoci su questa cosa, appellando gli allenatori in una certa maniera. Poi uno può dire a me piace più il calcio di Tizio perché è più propositivo, ma giochisti e risultatisti è come Pirlolandia e Sarrilandia, oppure Sarrismo, tutte cose che non esistono nel calcio e che ci siamo inventati noi. Ci fermiamo perché abbiamo due amici, due ospiti belli per parlare, per tornare a parlare proprio di nazionale, non solo, quindi a tra poco.

0: Prosegue il pomeriggio di A Tutto Mercato in questo momento con appunto Marco Piccari qui in studio. Saluto naturalmente anche in cabina di regia coloro che ci accompagnano come sempre nel corso pomeriggio, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca e la redazione. Allora, il momento dell'approfondimento e oggi lo facciamo e mi fa tantissimo piacere con Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco,
0: buon pomeriggio Massimo. Massimo, con noi c'è anche Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato. Allora sentite, io voglio subito chiedervi, partire dalla nazionale, un po' il tema diciamo così centrale, questo no che è stato riportato di Guardiola, non per una questione economica ma una scelta sua personale, quindi adesso da Guardiola, che è stato un po' diciamo così il sogno di quest'estate della nazionale italiana, si passerà, così sembra, a Pirlo. Allora voglio sentire un po' il vostro pensiero. Massimo, parto proprio da te, questione nazionale, vai.
1: Sai, che posso dire? Se parti da Ancelotti e Guardiola e poi arrivi a Pirlo, significa che insomma non hai diciamo ottenuto quello che avresti sognato e sperato, però con tutto il rispetto per Pirlo è veramente il sostituto del sostituto del sostituto. Io dico, qual è l'idea sulla nostra nazionale? A cosa serve la nostra nazionale? Un allenatore che abbia la personalità, il carisma per diciamo dare una personalità, un carattere a una squadra, una fisionomia, o serve un allenatore che deve far giocare la nazionale chissà in quale modo? Cioè io veramente non capisco. Ripeto, se fossero arrivati Guardiola o Ancelotti penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il problema è che dopo che hai puntato così in alto e poi scegli eventualmente Pirlo, boh, non lo so, a me non è che mi convinca molto, soprattutto perché le idee non sono così chiare.
0: No, poi Massimo, aggiungo io a quello che stai dicendo tu due cose velocissime. Potevo capire il passaggio da Ancelotti Guardiola a Mancini Conte, quello è un passaggio che ci può stare. Però Pirlo no, e aggiungo, proprio nel giorno in cui dice no Guardiola alla nazionale italiana arriva il sì di Klopp alla Germania. E mi faccio un'altra domanda: Klopp, Germania, Francia, Zidane, Ancelotti, Brasile, si parla tanto che chi guida una nazionale deve essere un selezionatore, ma questi sono tre grandi allenatori.
1: Sì, Marco, è indubbio, però parliamo, hai fatto gli esempi di tre nazionali diverse tra di loro, che però in questo momento hanno dei problemi, il Brasile sicuramente, anche la stessa Germania, però che hanno delle scuole calcistiche, vorrei dire, in qualche maniera ben definite. Forse il Brasile in questo momento più, ecco, quello che gli manca sono i giocatori di spicco. Cioè, noi invece che siamo?
0: Perché
1: io continuo, per l'amor di Dio, l'allenatore va preso e va preso anche nei tempi giusti, perché poi a settembre si gioca. Ma se veramente pensiamo che noi prendiamo un allenatore e questo ha la bacchetta magica, cioè abbiamo dei buoni giocatori, a questi giocatori va data un'identità, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita contro la Bosnia, era una squadra impaurita la nostra,
0: decisamente impaurita,
1: con questa scimmia che non andiamo ai mondiali, ci dobbiamo andare per forza, e poi con scelte non coraggiose, quindi non ci sono state scelte di squadre coraggiose, non è una squadra che ha paura, quindi l'allenatore secondo me della nazionale deve avere determinate caratteristiche. Poi mi dirai che è il primo dei problemi e anche il meno impegnativo.
0: Vado, se Massimo Caputi ha raccontato tante emozioni della nazionale, Stefano Salandin ha scritto tanto sulla nazionale. Stefano, anche un tuo pensiero. Tra l'altro arriva un messaggio di Giuseppe al 331 8200213, dice: se sarà Pirlo mi trovo d'accordo, mi sembra in totale sintonia con Paolo Maldini che lo voleva già al Milan. Stefano Salandin.
2: No, ma ha ragione Massimo quando parla di identità, il problema è quello, cioè, noi cosa siamo adesso? Cioè, voglio dire, la Spagna vince perché ha un'identità e ha buoni giocatori, noi non sappiamo cosa siamo, un allenatore arriva, un CT arriva, poi io non ho voglia di, cioè, non è il caso di addentrarsi sulla modalità comunicativa della vicenda Ancelotti-Guardiola, perché è abbastanza anche un po' imbarazzante, nel senso che anche la grammatica istituzionale di rivelare di aver contattato un CT che è sotto contratto.
0: Lo sai che l'ho trovata una cosa un po' bruttina?
2: Sgradevole.
0: Sì, lo sai?
2: Etico istituzionale, non sta bene, non sta bene, non è che si può fare qualsiasi cosa che si vuole.
0: Sono d'accordo, guarda Stefano, tocchi un tasto che io in apertura ho detto, a me questa cosa non mi è piaciuta, grande rispetto per Maldini e Leonardo, però non bella.
2: Rispetto tutti, però in questo caso è un modus operandi sbagliato,
0: sì.
2: Ma proprio dal punto di vista grammatico istituzionale non è che si deve dire tutto, perché se hai bisogno di dire tutto c'è un problema di accreditarsi. Poi che il fatto che questa no di Guardiola arrivi poche ore dopo la presentazione in pompa magna davanti alla Lega di Serie A, è vero che non dobbiamo essere andreottiani che ha fatto sempre a pensare male, però un pochino, insomma, proprio ragazzi in derby non siamo, insomma, via.
0: Sì, sì.
2: Va bene tutto. Poi, ripeto, il problema della nazionale italiana è il movimento. Io vi dico una cosa, ieri, mi sentite?
0: Sì, sì, noi ti sentiamo perfettamente.
2: No, sentivo una cosa oltre.
0: Vai, vai.
2: Ieri questi Malagò, i due Maldini e Leonardo, cui Malagò ha delegato tutto, è stato il primo a scrivere questa clamorosa novità della presidenza del Club Italia. Ecco, sono in un posto, sono nel posto, no? Tutti belli, scarruli, sorridenti, nel posto che ha sempre negli ultimi anni negato gli spazi per gli stage, e siamo nel posto in cui si è deciso un anno e mezzo fa, due, di aumentare di un anno la possibilità di far restare i giovani nella primavera, che è una roba che è aberrante. E allora lì non si deve andare col sorriso, lì si deve andare incazzati come delle bestie.
1: Sì, e se posso aggiungere a Stefano, che dice delle cose giustissime, dico anche, forse quello era il luogo per dire, signori, o fate giocare più italiani oppure non andiamo da nessuna parte, perché c'è anche questo da dire.
2: Massimo, il problema è che questa roba, io sono convinto, l'ho detto quando siamo usciti guarda, vi rivelo una cosa, quando ero a Palermo, che siamo stati eliminati dalla Macedonia, ho litigato professionalmente col direttore, allora Jacobelli, perché mi dice no, non fare il pezzo sulla partita, bisogna fare il pezzo sulla crisi del calcio italiano. Gli dico, Xavier, io non lo faccio questo pezzo, perché il problema non è la crisi del calcio italiano, qui si è sbagliata una partita, perché la Macedonia ha gli stessi abitanti di Milano e l'Italia non può essere in crisi con la Macedonia, qui si è sbagliata una partita. Allora, se noi non capiremo che il problema è il binario duplice, e prima o poi dovrà incontrarsi, ma il binario è si fa le riforme, ma si gioca alle partite. Il CT deve abituare l'Italia con la Bosnia, con la Macedonia. Intanto facciamo le riforme, ma le due cose sono assolutamente
0: d'accordissimo.
2: Assolutamente andare insieme.
0: D'accordissimo. No, no, ma non ci sono. No, no, ma io sono. Guarda, su questo sposo pienamente quello che stai dicendo.
2: Rischia di non andare all'Europeo, io lo dico.
0: Sì, sì. Ma è così, come io non so quello che ne pensa sia Massimo che Stefano, come quando sento dire ma che ci veniva a fare Guardiola, non ci sono i giocatori, ma non è questo il punto,
1: ma non
0: perché,
1: è vero,
0: ma
1: non è vero,
0: ma no, Massimo, ma i giocatori non ci sono per Baldini, per Mancini, per Conte, non deve venire nessuno, questo è un discorso terra terra che io non accetto, ti devo dire la verità, Massimo, non accetto, non si può dire non viene l'allenatore perché non ci sono i giocatori. Forse con Guardiola, e ti lascio subito la parola, si poteva intraprendere un percorso diverso, un percorso più profondo, forse.
1: Allora io dico questo, io sono convinto di una cosa, non abbiamo grandi giocatori, non abbiamo nessuna stella, ma abbiamo dei buoni giocatori, cioè noi non possiamo non dire che abbiamo dei giocatori in grado di fare una nazionale che batta la Bosnia e che batta la Macedonia, proprio in virtù di quello che stavamo dicendo prima. Il tema però, secondo me, è un altro, che proprio la Serie A, con la sua mancanza di attenzione nei confronti di giovani e dei giovani italiani e degli italiani in generale, è qualcosa che comunque in qualche maniera va risolta. Noi non possiamo pensare di avere una grande nazionale e poi non avere nelle prime sei squadre che del nostro campionato una media decente di giocatori in campo. Abbiamo avuto il Como senza italiani, abbiamo avuto l'Inter, il Napoli, la Roma, cioè squadre che hanno, tranne qualche eccezione, appunto la Roma forse ce n'ha qualcuno in più, ma che non hanno giocatori italiani. E soprattutto dico anche un'altra cosa: la nazionale in qualche maniera rappresenta il nostro campionato. Noi, le nostre migliori squadre giocano tutte un calcio che in Europa, sia a livello di nazionale che a livello di club importanti, non gioca nessuno. Nessuno gioca con la difesa a tre. Nessuno. Da noi Hakimi fa il quinto o il quarto di centrocampo, nelle altre squadre fa il quarto in difesa. Cioè, anche questo modo, un calcio. Noi siamo non siamo niente in questo momento, perché non abbiamo la forza di fare il calcio che ci ha reso famosi nel mondo, il famoso catenaccio, chiamiamolo così. Eravamo bravi a difendere e avevamo la qualità per attaccare. Oggi noi non sappiamo fare né l'uno né l'altro.
2: E quindi Massimo, non voglio... ti dico una cosa, scusa.
1: Vai. No, prego, no, prego, prego Stefano.
2: Arriva Guardiola e si trova un campionato in cui l'80% delle grandi squadre giocano con la difesa 3. Guardiola viene il mal di testa.
1: Certo, per forza. Ma per questo, cioè, la sede di ieri era la sede più importante per dare inizio a un cambiamento, sia per giocare le partite, come giustamente dici tu, e sia per riformare il sistema.
2: Ma certo, poi c'è un problema grosso, perché io purtroppo vedo una grande semplificazione, non adesso, non in generale. Noi siamo in mezzo al guado, come diceva Massimo, noi la nostra percentuale è fissa sul 30 di italiani, 70 di stranieri. Sale un pochino sulle squadre che fanno le coppe, si arriva anche al 26 sulle squadre che fanno le coppe. Ma attenzione, perché questa percentuale è omologa a quella, per esempio, della Premier League, ok? Che però ha un altro percorso, che è il percorso della integrazione di molti giocatori stranieri di seconda e terza generazione, per cui noi siamo ancora molto indietro, si vede qualcosa nell'under 21, ma questa roba per questioni politiche che esulano dal calcio, sono sopra il calcio, è una lodevole cosa che ha detto Malagò, quello del Sole Sportivo. Noi non riusciamo a fare, perché sennò io vedo commenti, non vogliamo un'Italia come la Francia, perché siamo a questi livelli qui. Ma attenzione, noi potremmo fare un'altra scelta, che è quella della scelta del Camerun, cioè prendere i giocatori che sono di seconda generazione nelle altre nazioni, ma la facciamo a metà, siamo fermi a Retegui e a quello il tedesco lì, come si chiama, adesso mi scappa il nome, e quindi noi continuiamo a rimanere fermi a mezzo per ragioni politiche.
0: No, sono giustissimi.
2: E da questa cosa non usciamo mai, perché il mondo corre veloce, velocissimo.
0: Vabbè, però domanda secca, risposta velocissima, perché ho anche altre due curiosità da chiedervi prima di chiudere questo blocco. A questo punto, chi vi aspettate alla guida della nazionale? Massimo Caputi,
1: Marco Merlino.
0: Magari, così c'è una bacchetta magica.
1: Ma io penso che alla fine potrebbe essere Pirlo. Io però non disdegno ancora sull'ipotesi Mancini, per il semplice fatto che a questa nazionale serve qualcuno che abbia dell'esperienza, visto che abbiamo da lottare su certi argomenti che stiamo trattando, mi sembra che un allenatore giovane possa risolvere.
0: Salandin?
2: Sì, la penso esattamente come Massimo. Anche, peraltro, no, magari un dettaglio, ma tutti, ma questa grande maggioranza dei giocatori che del giro nazionale ha espresso favorevole parere su Mancini.
0: Certo.
2: E no, insomma, si partirebbe. Poi Pirlo, chi lo sa, magari si rivela un grande CT.
0: No, per carità, io non, in questo
2: è
0: momento...
2: chiaro che appunto la nazionale è un anno sperimentale, ci vorrebbe, ci sarebbe anche questa roba, no? Doveva portare uno perché fa giocare. Ma nazionale, io ho litigato con Mancini quando perdemmo, ho litigato bonariamente, abbiamo un rapporto splendido con Roberto. Però quando abbiamo perso in Germania la National League, adesso non ci sono più manco le amichevoli, tutte le partite fanno ranking. Attenzione, non dobbiamo stare attenti a questi dettagli, è cambiato il mondo.
0: Sì, tutte le
2: partite fanno ranking. Noi abbiamo perso a Mönchengladbach 5-2 perché lui ha fatto giocare molti ragazzi. E non è una sperimentale la Nazionale A. La Nazionale A deve essere la squadra dei migliori espressi dal campionato.
0: Esatto, d'accordissimo.
2: La devi vincere.
0: Devi selezionare i migliori. No, ma non c'è dubbio, guarda.
2: È la storia.
0: L'unica cosa che mi sento di aggiungere, non perché devo difendere Mancini, attenzione, perché io l'ho criticato quando c'era da criticarci, ma però questa cosa che io sento ripetere, no Mancini no perché è andato via in quel modo, basta, perché ha sbagliato, ha chiesto scusa, cioè noi
2: sto dinamiche interne alla federazione,
0: ma poi sto moralismo mi ha stufato, Stefano, questo moralismo continuo verso tutti, cioè tutti pronti a dire, sì, in quel momento ha fatto quel tipo di scelta, avrà sbagliato, sì. Però non è che voglio dire, mi sembra un peccato così che non può più allenare la nazionale per sto motivo, no. Dai, su.
2: Peraltro quando lo hanno chiamato i commissari che c'erano allora, chiamati da Malagò,
0: sì, sì.
2: Avevamo il commissariamento, e lui era lo Zenit, ha rinunciato a 7 milioni netti di ingaggio. Esatto. E lì erano tutti contenti,
0: tutti perché contenti. Certo, assolutamente.
2: E quindi questa roba veramente fa ridere.
0: Sì, sì, fa ridere. Sentite, un attimo, al volo vi voglio chiedere anche delle cose, abbiamo proprio pochissimi minuti, però ve le chiedo. Massimo, a livello di mercato, chi ti sta deludendo in questo momento? Al
1: tutte.
0: 24 tutte?
1: Non è successo niente, a parte il Milan che ha comprato due giocatori, ma il resto che hanno fatto? Io, a meno che mi è sfuggito qualcosa, cioè, è vero, poi è chiaro, l'Inter parte da campione d'Italia, il Napoli è comunque una squadra forte che è stata comunque condizionata agli infortuni, però cioè, non vedo nulla. Poi è chiaro che se tu mi chiedi se ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dalla Roma, ti dico di sì, perché è una squadra che sa benissimo cosa deve fare e quello che vuole fare non l'ho ancora fatto, anzi quello che i giocatori che aveva puntato gli sono stati soffiati, ma per il resto in generale il mercato non è ancora partito. La Fiorentina ha fatto bene, si è mossa bene.
0: Stefano Salandin?
2: Sì, sì, sono d'accordo, ha fatto bene la Fiorentina con il lavoro, come dire, di attualità. A me ricorda molto quel discorso economista, no? Quella che fa la Separati, ci fa così, dice ma questa cosa, ma poi abbiamo tutti questi pagherò, insomma diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, quindi va bene, sull'attualità facciamo questa roba qui e poi vediamo come va, però li ha fatti, ecco, quindi sull'attualità funziona, e gli altri sono bloccati, chi dal financial fair play, chi dal mondiale, dai giocatori. Quello che mi ha deluso un po' di più di tutti è l'Inter, perché la roba di Palestra è un po' attorno da poco, c'erano i Vigli, e poi anche la Roma, sono d'accordo con Massimo, la Roma fa fatica, ma anche lei c'ha questa cosa del financial fair play che la condiziona, non è semplice.
0: Lo prende Romero l'Inter, Stefano, che sta molto vicino, ci dicono,
2: no, ci sta lavorando, adesso io non lo seguo direttamente, ti posso dire direttamente più sulla Juve che sull'Inter, ci sta lavorando, uno lo devono prendere perché sennò.
0: E la Juve invece, ti chiedo, così facciamo commentare anche a Massimo, che operazione c'è? Adesso sto leggendo che da Dibu Martinez, Vicario, si arriva a Suzuki.
2: Hanno parlato ieri, è da tempo che Suzuki è un giocatore, ieri in Lega hanno parlato di Suzuki ha delle offerte dalla Premier, Leeds, Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante, europea, e però forse si sono mossi un po' tardi, loro sono disposti, la Juve, a spostare i soldi che avevano deciso di investire su Pellegrino, su Suzuki, però forse arrivano un po' tardi. L'alternativa è Vicario, di Martinez lo lascerei un po', ormai un po' defilato, perché non convince, perché comunque un giocatore di 34 anni deve mettere quasi 30 milioni, insomma l'operazione non sembra adeguata. E la priorità è quella, e poi l'attaccante, loro sono convinti di fare Colomani entro la tournée che partirà inizio agosto lì in Asia. Queste sono le due priorità. E poi dopo devi piazzare, cioè loro hanno un accordo di massima con che sì, però se prima non esce qualcuno a centrocampo non lo fanno. Mm-hmm. È tutto un discorso, cioè come il Napoli che ha 25 giocatori in uscita, Roma... Sì. E la Juve è altrettanto il centrocampo bisognerebbe fare uno spending review, ma
0: senti invece Massimo, tu che li conosci molto bene, abbiamo vissuto un po' qui a Roma cioè uno lo stiamo vivendo, l'altro abbiamo vissuto, mi riferisco a Spalletti e Gasperini, ti faccio una domanda un po' una provocazione, chi è che esplode prima dei due?
1: Secondo me è più facile che esploda Spalletti,
0: sì.
1: Perché Gasperini è in una situazione che adesso lui ha un potere che non aveva prima, e quindi insomma, se le cose non vanno in un certo modo, sì, la società avrà sicuramente le sue responsabilità, ma lui ci sta dentro, quindi se dovessi dire così penso più Spalletti.
0: Ma come sta vivendo questo momento, Stefano? Hai captato qualcosa? Questa esplosione anche di giorni fa, di ieri mi sembra.
2: Sì, ma lì ieri era un discorso di campo, ha visto due o tre un po' molli, non è quello. Lui adesso c'è una variante, quello che dice Massimo è vero, c'è una variante importante a Torino, che è quella che ha un gruppo di lavoro societario di cui si fida molto di più di prima, cui c'è dialogo, che sono,
0: okay,
2: che sono in buona okay sostanza Carnevali e Massara. E quindi questo attenua molte...
0: Lo fa più, dici che lo tiene più, più tranquillo. Sì, sì, sì.
2: Poi vabbè, bisogna avere i giocatori.
0: Su questo non c'è dubbio, al momento non è arrivato nessuno. L'ultimissima, ve la chiedo da grandi quali siete osservatori di calcio. Massimo, trovi giusto, poi rigiro la stessa domanda a Stefano, questo diciamo tentativo di screditare Messi dopo questo mondiale? Sto leggendo e sentendo delle cose veramente... non so.
1: No, lo so, è che purtroppo anche il calcio, diciamo, è entrato un po' nel mondo delle gossip, dei social, di tutto quello che viene scannerizzato, ecco, foto, video, scatti, fermi immagine. Non lo so, io penso che Messi ci abbia regalato veramente un periodo di grandi giocate, un grande talento, e rimarrà ed è nella storia del calcio in assoluto, insieme a quelli che hanno contraddistinto proprio il calcio, no? Da Pelé, Di Stefano, Eusebio, Cruyff, insomma, è uno di quelli, secondo me, quindi non lo so, veramente non mi trovo d'accordo.
0: Non ti trovo d'accordo. Salandin?
1: Sarà simpatico, no, antipatico, ma d'altronde pure Cristiano Ronaldo. Non è che
0: era sì, esatto.
2: Sì, no, uno può piacere più uno lato dal punto di vista, come dire, comportamentale, ma... non si discute. Poi ha ragione Massimo a dire che c'è veramente questa eccessiva visibilità di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, quindi può essere interpretata, non si capisce più con l'intelligenza artificiale quella che è vera, quella che è falsa, è una roba assolutamente allucinante. Detto questo, guarda, io a Messi rimprovero solo una cosa, proprio che lui non ha impedito che vincessero il pallone d'oro gente come Iniesta e Xavi, ma non è una sua colpa, è un suo merito.
0: Certo.
2: A me dà fastidio.
0: No, ci può stare come considerazione, assolutamente. C'è un ultimo messaggio di Ube che dice: c'è una differenza, la Premier importa il top degli stranieri, il nostro problema è che importiamo giocatori scarsi solo perché costano meno dei nostri.
2: No, questo è un altro dei problemi.
0: Questo è un altro problema, sì.
2: Ma guarda, è come nella politica: dare risposte semplici a situazioni complesse è sempre deleterio. Il CT è la risposta semplice a situazioni complesse.
0: Va bene. Massimo, c'è una domanda scomoda per te, però io la devo fare perché c'è un ascoltatore che me lo chiede.
1: Dimmi.
0: Dice: tu sei stato un grande telecronista, hai commentato tante partite della nazionale italiana, come ti saresti comportato avendo Adani vicino?
1: Bella domanda.
0: Però il nostro amico Giuseppe fa una domanda scomoda, però insomma io te l'ho fatta, dai, vedi tu come vuoi rispondere.
1: Ma no, sai, bisogna trovarsi nelle situazioni per poter capire come uno avrebbe reagito. Io da questo punto di vista sono stato fortunato, perché con tutti i compagni di viaggio, e tra questi Bulgarelli è stato quello con cui abbiamo vissuto più di 10 anni di telecronache. Ho sempre avuto una grande sintonia nei modi, nei toni e fuori onda, quindi non lo so, ecco, io posso portare la mia di esperienza.
0: Saresti andato in difficoltà, ti chiedo?
1: Beh, così sì, perché comunque sia significa in qualche modo un po' sbilanciarsi, perché oddio, io penso anche che bisogna avere coraggio, no, nell'esprimere delle opinioni e quant'altro,
0: certo.
1: Però poi quando, diciamo, il peso del tuo commento è a favore esageratamente di uno o dell'altro, insomma, questo bene non fa, ecco. Cioè, bisogna essere un po' più possibilmente oggettivi e un po' estraniarsi da quelle che sono, o tirare, o tenere dentro quelle che sono le proprie passioni o i propri pensieri, insomma, che quelli sono un'altra cosa. Tu, in fin dei conti, stai parlando al pubblico e il pubblico è vasto, e quindi non è detto che accetti quello che...
0: Assolutamente. Ci sta.
2: Massimo, avresti dovuto trovare un rimedio.
1: Bravo. Grande, bella
0: carina
1: battuta.
0: Questa bella battuta, veramente. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Un grazie di cuore a Stefano Salandin e a Massimo Caputi. Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Buon proseguimento di lavoro e di estate. Ci fermiamo perché abbiamo altri collegamenti. Dobbiamo andare da altri corrispondenti perché faremo un primo piano adesso su Lecce, poi Parma. Ci dedichiamo, insomma, ad altre squadre. Poi alle ore 16, ve lo dico, avremo un grande esperto di calciomercato e vorrei che anche voi, diciamo così, partecipate a questa sua presenza con delle domande di mercato, perché avremo con noi Paolo Bargigia, quindi mi farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo con domande e curiosità da poter fare a Paolo Bargigia alle ore 16:10. Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ben trovati nuovamente nel pomeriggio di A Tutto Mercato. E allora ripartiamo da Lecce, come avevo detto, per un approfondimento, per un focus sui salentini. Intanto riparto da queste parole di Pierotti: vogliamo un'altra salvezza, importante dare continuità, come leggo da Tutto Mercato Web, dare continuità con Di Francesco. Quindi ci sono le parole che vengono riportate, quindi si parla appunto del mancato il lavoro con i compagni. Il lavoro manca sempre, anche se sono stato ben in vacanza a casa in Argentina. Sono tornato con tanta voglia di essere in ritiro e ritrovare i miei compagni. E poi via via tutte le altre parole. Ne parliamo però con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono partito dalle parole del calciatore, quindi lascio a te poi invece la parola su quello che è un po' il lavoro del Lecce e anche gli eventuali movimenti o strategie di mercato.
1: Sì, il Lecce sta lavorando in Austria nel ritiro pre-campionato, sta svolgendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista atletico, lo abbiamo notato nelle prime due amichevoli, dove il Lecce è apparso evidentemente imballato, soprattutto nella seconda amichevole, quella poi persa contro il Politecnica di Misoara. Quindi chiaramente si sta lavorando tanto in questa fase di precampionato per mettere poi la benzina nelle gambe che servirà quando poi le partite, quando si comincerà poi a fare sul serio. Chiaramente, parallelamente rispetto ai discorsi del campo, poi si sviluppano i discorsi relativi al mercato. C'è ancora lo zero nella casella degli acquisti da parte del Lecce. Da un lato, diciamo, questo si deve al fatto che comunque ha una rosa già con buona parte completa, ecco, nel senso, comunque il Lecce ha confermato quasi in toto la squadra della scorsa stagione, partendo dal portiere Capitan Falcone, la difesa, il centrocampo. Quindi diciamo il Lecce parte da una solida base, al netto poi chiaramente di quelle che possono essere eventualmente le uscite. Penso a un giocatore come Thiago Gabriel, no, attorno a cui si potrebbe scatenare anche un'asta internazionale. In attacco manca più di qualcosa, manca tanto, ci sarà un po' una rivoluzione, perché Di Francesco, parlando dal ritiro, ha fatto intendere come si andrà ad investire sicuramente per un altro centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Stulic, e si andrà ad investire poi anche sulle ali, perché per fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 di Di Francesco servono 4-5 esterni, e in questo momento il Lecce è estremamente carente in quel ruolo.
0: E quindi deve lavorare soprattutto sul fronte offensivo, mi viene da pensare, per Paolo, da quello che ci stai dicendo.
1: Sì, assolutamente, anche perché prima parlavi di Pierotti. Una delle novità di questo ritiro precampionato è l'esperimento che sta facendo Di Francesco con Pierotti, perché Pierotti nelle prime due amichevoli è stato schierato da mezzala destra, quindi non più come esterno offensivo, dando anche delle buone risposte. Ma lo stesso Di Francesco ha detto che non è un esperimento, ma è qualcosa in cui ci credono, ed è qualcosa che stanno valutando se può essere, diciamo, poi riproposto anche in continuità. Trasformare, per così dire, Pierotti in mezzala andrebbe a liberare un altro slot in attacco, dove al momento nel reparto degli esterni, tolti i ragazzi che, diciamo, sono saliti dalla primavera, che sono oggetto di valutazione, c'è soltanto Ondrì. Spostando Pierotti a centrocampo ci sarebbe soltanto Ondrì, considerando che poi in attacco c'è questa situazione legata a Banda,
0: esatto.
1: Con il calciatore.
0: Infatti, mentre tu stavi parlando, Pierpaolo, io stavo facendo vedere appunto proprio da Tutto Mercato Web di questo discorso di Banda, dove Di Francesco ribadisce di stare con il club. Lo rispieghiamo un attimo, praticamente, magari a chi si è perso qualcosa. Vai.
1: Sì, sostanzialmente Banda non si è presentato al raduno in sede, adducendo, diciamo, dei problemi legati al disbrigo di pratiche burocratiche legate al passaporto. Poi però non ha raggiunto neanche la squadra in ritiro, come era stato inizialmente, diciamo, prefissato, adducendo ulteriormente il prolungarsi di queste lungaggini. All'esito di questa situazione, Lecce ha fatto un comunicato piuttosto duro nei confronti del calciatore, riservandosi anche la possibilità di intervenire dal punto di vista disciplinare, considerando che comunque Banda è legato a Lecce da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Quindi la situazione è questa, e ad oggi sappiamo che Banda dovrebbe essere rientrato in Italia, ma il Lecce in questo momento non sa dove Banda, non ha notizie di Banda, perché Banda era atteso a Lecce per svolgere le visite mediche, ma ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club che questo sia avvenuto. È una situazione legata inevitabilmente al mercato, al fatto che Bando è stato oggetto di richieste soprattutto dal mercato arabo, richieste che però non sono state ritenute soddisfacenti dal punto di vista economico del Lecce, perché si parla attorno ai 2 milioni per il cartellino, richieste che invece erano estremamente soddisfacenti, mettiamolo così, per il calciatore, perché andava quasi praticamente a triplicare o quadruplicare l'ingaggio. Questa situazione qui si è un po' venuta ad inasprire, e quello che ha detto poi Di Francesco è la linea della società, nel senso il Lecce chiaramente ascolta i legittimi desideri dei calciatori che vogliono magari andare altrove per migliorare dal punto di vista, diciamo, per migliorare la loro, diciamo, carriera, però deve essere un'operazione che va a soddisfare non solo il calciatore ma anche il club, e con Banda questo non è avvenuto.
0: Benissimo, senti, lui però ha parlato, Di Francesco ha detto anche che non è l'anno zero, e quindi diciamo ha assicurato un po' dopo l'addio di Corvino. La vedi anche tu così? C'è questa sensazione che sia un anno invece zero?
1: Beh, sicuramente.

0: buona parte del Lecce, che poi prenderà parte al prossimo campionato, c'è già e sta svolgendo il ritiro con Di Francesco. Quindi sicuramente continuità più che rottura è la parola chiave, però sarà una continuità con degli assestamenti dovuti appunto al nuovo ruolo del direttore sportivo, dell'ex direttore sportivo, attuale responsabile dell'area tecnica, Stefano Trinchiera, e poi anche Di Francesco, che magari rispetto allo scorso anno, che era l'anno zero, quest'anno vorrà proporre un Lecce un po' più a sua immagine.
1: Va bene, andiamo a vedere. Ti dico solo, siamo in chiusura, hai da fare un'aggiunta a tutto quello che ci
0: domani? Abbiamo fatto ci sarà la terza migliore del precampionato. Perfetto. E quindi diciamo vedremo poi anche sul campo se continueranno alcuni spunti che abbiamo visto finora.
1: Bene, bene, noi ci risentiremo naturalmente più avanti. Grazie a Pierpaolo Verri per questo focus su Lecce. Grazie Pierpaolo, buon lavoro.
0: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
1: Da Lecce passiamo, come avevo detto, al Parma, e allora parliamo del Parma con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio.
1: Allora, Edoardo, andiamo un po' a sistemare un po' di cose, a focalizzare sul Parma, sia il lavoro che stanno effettuando in questo momento, ma anche le manovre di mercato, anche perché oggi abbiamo letto di un Suzuki che sembra entrare insomma in orbita Juventus. Questo è un nome che già era circolato, quindi a te la parola, vai.
2: Sì, esatto, il Parma in questo momento sta prevalentemente lavorando sulle uscite, perché la rosa è molto folta e quindi prima di poter comprare il Parma cercherà anche di comprendere quali saranno effettivamente le uscite, perché poi dopo da quel momento si comprenderà anche quali saranno le aree della rosa da dover rinforzare. In realtà il portiere, diciamo, di sostituzione a Suzuki è già stato comprato. E quindi Suzuki è un giocatore evidentemente in uscita, perché anche lui stesso e anche lo stesso Cherubini hanno appunto sottolineato la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza.
1: E adesso la destinazione?
2: Adesso è tornata di moda la Juventus, finora si parlava più che altro di Aston Villa, perché appunto Emiliano Martinez doveva proprio andare alla Juventus, ma evidentemente non stanno trovando la quadra e quindi la Juventus potrebbe virare su Suzuki, anche se in realtà il costo del cartellino sarebbe molto più alto rispetto ad Emiliano Martinez, ma per contraltare magari lo stipendio sarebbe più basso, e comunque si tratta di un profilo di giocatore completamente diverso, perché con Suzuki magari l'acquisto sarebbe molto più futuribile, diciamo, dal momento che è molto più giovane, e quindi magari un investimento avrebbe più senso da questo punto di vista.
1: E questa è una delle uscite. Le altre uscite quali potrebbero essere? Anche ad esempio l'attaccante Pellegrino, se ne è parlato molto, se ne sta parlando anche in chiave Juventus. Chiedo anche qui qualche indicazione in più.
2: Sì, anche qua si parla tanto di Juventus, con la Juventus che ha bisogno di comprare due attaccanti, e Pellegrino sembra essere uno dei profili preferiti anche per il buon rapporto, diciamo, che c'è tra le due società. E si è parlato anche di un interesse da parte del Crystal Palace, ma al momento la Juventus sembra la società più forte sul giocatore. E poi come uscite si aggiungono molto probabilmente Mandela Keita, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati dei nuovi sviluppi, ma anche lui è molto cercato in Premier League. E poi è quasi fatta per la cessione di Adrian Benedijak, che tornerà in Turchia. Era già stato là al Kasimpasa nella seconda parte della scorsa stagione, era rientrato, si pensava che potesse rientrare anche nel progetto del Parma, e invece a quanto pare è in via di definizione la sua cessione, e quindi è un altro attaccante che, diciamo, rientra tra quei giocatori che andranno a sfoltire la rosa, e poi il Parma capirà quali saranno le aree da dover rinforzare.
1: Se dovesse partire Pellegrino, in dubbio però trovare un centravanti, no?
2: Sì, anche perché il Parma, diciamo, come secondo attaccante ha il Fej, che comunque ha avuto buone prestazioni quando ha giocato, però
1: ma c'è qualche nome che viene in tu hai detto devi fare prima mercato in uscita, no? Detto questo, però, c'è qualche nome già individuato in entrata?
2: Allora, diciamo che il preferito rimane Strefezza, più che altro per affinità elettive anche con Carlos Cuesta, che ha sempre manifestato di volerlo nuovamente a Parma, anche se anche in questo caso è un po' difficile la trattativa con l'Olympiakos, che vuole rientrare dell'investimento fatto, anche perché Strefezza ha dimostrato di valere quanto è stato pagato.

0: dall'Olympiakos, però lo ha fatto al Parma, e adesso il Parma, diciamo, che si trova in questa situazione un po' scomoda. E poi per il resto non solo tanti nomi, e uno dei tanti era stato Fazzini, che poi è stato soffiato dal Cagliari, e si è parlato anche di Daniel Maldini nelle passate settimane, ma anche su di lui sembrano essere più forti in questo momento Sassuolo e Cagliari, e la sensazione è proprio che il Parma stia lavorando sotto traccia per poi dopo, una volta sistemate le uscite, poter andare a rinforzarsi.
1: Eh beh, insomma, ti devo dire, Edoardo, che facendo un giro un po' per tutti i campi, il problema delle uscite è un problema che è comune. Cioè, molte società sono in questo momento in una fase dove devono prima cedere per poter andare a prendere qualche giocatore. Quindi diciamo così che è un mal comune attualmente. Un po' una fotografia del calcio italiano.
0: Sì, esatto, più che altro il Parma ha tanti giocatori che sono rientrati dal prestito e sta cercando di piazzarli tutti. Per esempio, anche solo i giocatori uscenti dalla primavera, a parte i tre aggregati con la prima
1: Certo.
0: squadra, gli altri sono stati già tutti piazzati. Quindi da questo punto di vista il Parma si sta muovendo bene, però ovviamente vogliono prima comprendere quali saranno
1: Assolutamente.
0: le uscite per poi dopo effettivamente andare. In maniera, anche perché bisogna considerare come l'anno scorso, per esempio, a centrocampo ci sono stati investimenti importanti come Sorensen e Ordoñez che andranno rivalutati quest'anno, quindi vorranno capire se effettivamente ci sarà un'uscita da parte di Mandela Keita e poi solo dopo andare ad acquistare.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, Edoardo. E il lavoro dei prossimi giorni, così diamo un po' anche delle indicazioni e ci salutiamo.
0: Sì, esatto. Adesso il Parma si trasferirà tra oggi e domani in Trentino.
1: Sì.
0: Domani.
1: Ahi, l'abbiamo perso proprio nel momento in cui stava ricapitolando il lavoro dei prossimi giorni del Parma. Vediamo se lo riusciamo a riprendere al volo per sapere un po' qualche cosa in più e poi lo salutiamo perché stiamo per arrivare, vi ricordo, tra poco con noi Paolo Bargigia a partire dalle ore 16 e quindi mi piacerebbe molto la vostra partecipazione con domande e curiosità da rivolgere a Paolo. Poi salutano Stefano, ma è già andato via. Buon pomeriggio, il governo del calcio italiano deve fare in modo che nei primi due campi campionati, durante i match ci siano in campo almeno 4-5 italiani. Per salvaguardare il calcio italiano occorre istituire la quota italiani, che non si può fare. Solo così si può intervenire, si può invertire, perdone, la tendenza a costringere il club ad investire sugli italiani. Però non si può fare, l'abbiamo già spiegato una volta questa situazione qui. Io credo che invece ci vorrebbe non una regola, un buon senso. Abbiamo recuperato al volo, Edoardo Mammoli. Ma Edoardo, rivengo da te subito al volo. Stavi dando il piano dei prossimi giorni ed è caduta la linea. Vai,
0: Sì, esatto, scusate, è
1: no,
0: caduta la
1: ci
0: linea.
1: mancherebbe, non è
0: Dicevo
1: colpa
0: che
1: tua.
0: domani, cioè tra oggi e domani, la squadra si trasferirà in Trentino, dove domani ci sarà un triangolare amichevole con Sassuolo e Trento, e dopodiché avrà inizio effettivamente il ritiro a Pinzolo e la squadra proseguirà con gli allenamenti. E poi il 30 di agosto, giovedì prossimo, ci sarà un'altra amichevole con l'Arezzo, quindi presumibilmente tra domenica e mercoledì si continuerà con la preparazione e poi giovedì prossimo un'altra amichevole importante con l'Arezzo che appunto e poi dopo ci saranno altri, se non sbaglio, 5 giorni di ritiro perché il Parma dovrebbe tornare il 5 di agosto appunto in Emilia.
1: In Emilia. Perfetto, perfetto. Naturalmente noi ci risentiremo, caro Edoardo. Grazie, buon lavoro,
0: Grazie
1: buon
0: a voi.
1: proseguimento. Grazie, Edoardo Mammoli. A presto. Allora, poi, buongiorno. Mi chiedo perché questi allenatori top, Conte, eccetera, non corrono ad andare in nazionale. Non li farei allenare più. È una vergogna prendere, esempio da Gattuso. È normale che vai a prendere, Pirlo. Ha ragione Caputi, che di calcio ne capisce. Va bene. Anche se mi sembra che Massimo faceva un altro tipo di discorso, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Allora, ciao Marco, sono d'accordo con te, non si può passare da Guardiola a Pirlo, però se ti ricordi qualche giorno fa ti avevo scritto che l'unico allenatore che può portare l'Italia ai mondiali è Ranieri. Boh. Perché giustamente, come hai detto tu, in questo momento l'Italia ha bisogno di un allenatore che sappia fare gruppo e che conosce bene i giocatori. Sì, bah, io sinceramente, se devo scegliere Ranieri, ripeto, ci sono due allenatori secondo me che comunque nazionali ci sono stati, hanno fatto bene, che sono Conte e Mancini. Quindi non capisco perché si deve passare da Guardiola a Pirlo o addirittura Ranieri. Vabbè, queste poi sono valutazioni personali. 331-8200213, vado al volo anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Mi sembra che c'era Sassuolo, eccolo qui, su tutto mercato web, Aquilani. Sarà strano affrontare De Rossi dalla panchina. Diciamo, a Roma giornata speciale, quindi ha parlato, è stato intercettato Aquilani. Le andiamo a vedere le emozioni del primo ritiro da allenatore di Serie A. È una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto, stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora. Vado avanti, l'eredità di Grosso pesa, la responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene, per me è una responsabilità grande, siamo motivati, abbiamo le idee chiare, siamo pronti, siamo molto allineati. In questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato, ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga è sempre il lavoro. La sfida col Genoa di De Rossi, la Serie A, attenzione Peter, che qui si muove tutto, la Serie A è piena per me di incroci, ho girato tanto e incontrato tanti allenatori, con Daniele siamo cresciuti insieme, farà strano affrontarci dalla panchina, veramente due che sono appunto cresciuti nella Roma, due centrocampisti molto importanti, e la Roma ovviamente sarà un'altra grande, sarà un'altra giornata speciale. Quindi lui dice De Rossi e la Roma saranno giornate speciali per lui, questi incroci in Serie A. Tra l'altro lui insieme a Abate, mi sembra siano due debuttanti, gli facciamo ancora un grosso in bocca al lupo perché vengono da due esperienze comunque positive dove la loro mano si è vista, e quindi speriamo che possano continuare il loro lavoro anche in questo campionato di Serie A, dove io dico sempre che abbiamo bisogno anche di allenatori giovani, freschi e di freschezza, e speriamo che siano proprio loro a portarla nel prossimo campionato di Serie A. Dunque 331-8200213 per i vostri messaggi, adesso ci fermiamo, sta per arrivare qui con noi, forse abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa per dare poi il buon pomeriggio a Paolo Bargigia, andremo così a fare un giro sulle situazioni di mercato. Leggo anche questa del Como, dopo l'addio al Como, nuova avventura per Alberto Moreno, firma in arrivo col Malaga, quindi il passaggio al Malaga, eccolo qui, di Alberto Moreno, viene riportato da tutto Mercato Web, questo giocatore che appunto ha salutato il Como dopo la naturale scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo. Il terzino ora è vicinissimo all'accordo con la sua prossima squadra, secondo quanto raccontato in Spagna, quindi c'è questa possibilità di passare al Villarreal. Ci fermiamo? Ci possiamo fermare? Sì, facciamo un break, andiamo in break e poi torniamo, che abbiamo un altro approfondimento per poi andare nell'ultima mezz'ora, dove faremo un blitz con Radio Firenze Viola e avremo una raffica nel finale di mercato. A tra poco!

0: Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio TV Radio, naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gol di TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi, per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo... anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui. Fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16. L'amichevole a Glasgow contro il Celtic, quindi con Ruben Amorim prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331 8200213, arrivano già le vostre domande, benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331 8200213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento. Vai.
1: Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
0: Ciao Frank.
1: Ho già parlato altre volte con lei.
0: Grazie.
1: Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi, eccetera, eccetera. Non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante, secondo me. Quindi ben venga, ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
0: Mm-hmm. Sì, sì, sì, sì, siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, e quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata. E adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma, certo che passare da Guardiola a Pirlo, l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Ma allora, senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
0: Sì.
2: E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
0: Sì.
2: La storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico, ma visto che Guardiola non se la sente, e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto, secondo me, doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco, e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Poi però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con me.
0: Vedevano l'ora che Guardiola dicesse di
2: no. No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso. Ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo. Anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
0: Certo.
2: Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se dalla nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
0: Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
2: cioè,
0: Paolo?
2: Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante per crescere vanno seminate.
0: No, io una cosa che poi...
2: La Spagna non è diventata la Spagna.
0: No, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo, prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo
2: e
0: da...
2: Non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via, purtroppo sì. E neanche una seconda, ci vuole pazienza.
0: Questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato, quindi preparati. Allora, no, però Paolo...
2: Grazie per la fiducia.
0: No, insomma, altro che fiducia. No, Paolo. L'unica cosa che ti chiedo è, personalmente, questa è una domanda che ti faccio io, che non capisco però un po' il nesso, cioè Ancelotti, che tra l'altro loro hanno messo che era stato trattato, che hanno provato.
2: Guarda,
0: aspetta, Ancelotti, Guardiola e Pirlo, questo passaggio dei tre, che mi sembrano tre allenatori diversi, e poi anche il fatto di aver trattato Ancelotti, che comunque è un allenatore di un'altra federazione, questa cosa qui.
2: Allora, Pirlo, da quello che si capisce, Pirlo chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Mm-hmm. Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana. Cioè, non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030, eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
0: Sì.
2: Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan l'abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, Io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
0: Sì, ci sta.
2: Io fiducia, ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
0: Forse anche loro,
2: che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto, va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
0: Sì.
2: Di arrivare a Ancelotti. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Maldini e Leonardo, poteva essere non più ultra.
0: Sì.
2: Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma altro al progetto.
0: Raccolgo la fiducia di Paolo, insomma.
2: Che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo non pensino ad aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
0: No, cioè, chiarissimo.
2: Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare, ma non è che questa era sede per fare l'elenco e dire dove.
0: Sì, dico
2: solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili, e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria, ed è ancora lì. Cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
0: Assolutamente.
2: Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni, ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
0: Speriamo. Senti, due domande per te, che però sono, te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato e di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
2: Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che, da quello che capisco, proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito, la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare, è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti e meno magari di movimento, e Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché, secondo me, per due ragioni. Tutti in questa fase sanno che la Juve, sotto settlement agreement, deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento, li vogliono in prestito, ed è chiaro che non ci fai nulla, no?
0: Con
2: un prestito. Sono giocatori poi onestamente che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica. Anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
0: Sì. Alla fine è così, dici che andrà lì?
2: Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray, per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao. E secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente ha rapporti con qualsiasi club. Se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano però da Soleao, neanche alla metà.
0: Certo.
2: Quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
0: non è esaltante,
2: per rispondere anche alla Salvatore, non è così appetibile, se vai a vedere, capisci, no?
0: Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Ma altra domanda per te, ti chiedono, l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
2: E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia o sta arrivando.
0: Sì, abbiamo dato prima la notizia. Sì.
2: Ecco, esatto, loro ci stanno provando con tutte le loro forze e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni, secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa avendo appena preso la Croix, io penso che ci sia un tale esubero, no scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea e mi riferivo a Chalobah per il Como, comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi, secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile, non è semplice, ad oggi non è semplice perché l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
0: Quindi dice non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
2: Non è 50 no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
0: Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede, ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
2: Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Beşiktaş si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Beşiktaş è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco, però io questa cosa del Beşiktaş la seguirei.
0: Perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331 82 00 213, secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Jimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
2: No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro, è una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un mese, da un mese più o meno in piedi da quello che posso capire, però non credo sia una presa in giro, credo sia la volontà della Lazio di averci provato a determinate cifre, poi adesso non so appunto a che punto sia.
0: Sì, vediamo, perché ne leggevo qualcosa anche io in questa mattinata, però sinceramente ancora non abbiamo ulteriori dettagli. E ti chiedono anche, ma la Roma alla fine chi prende? Stanno saltando una serie di trattative, adesso si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
2: Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e 60 e come ben sai
0: che poi finirebbe il budget di mercato praticamente.
2: Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa, poi sai ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica per esempio, è riuscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa. Ecco.
0: È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 213, poi ti salutiamo, dai.
3: Sì. Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
0: Grazie.
3: Sono Mario da Lecce. Una domanda per signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Saros e di Guida, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa?
0: Ah.
3: Grazie e buona estate a tutti.
0: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
2: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, che l'hanno preso dal Troyes 2005, no, 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni abbiano voluto farle. Anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
0: Certo.
2: secondo me è sottopagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo a 23 più 2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Però io credo che come tutti i club italiani che devono fare di conto, siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta nel nuovo modulo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao e quindi bisogna aspettare.
0: È
2: Poi c'è
0: chiaro.
2: anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché
0: Esatto.
2: in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi, secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric. Secondo
0: Certo.
2: me, questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, Yashari, ma non certo a svenderlo. Su Yashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso. E quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
0: Bene, bene. Paolo, senti, io invece c'ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stata diciamo così, la notizia che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, la
2: Sì,
0: faccio oggi.
2: ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna o diciamo l'intuito di essere
0: Vediamo se è quella che ho in
2: protagonista.
0: testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa, dai,
2: Allora,
0: vediamo.
2: sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97 annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
0: Sì.
2: Tieni presente che quella volta uscii io per primo in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
0: Esatto.
2: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
0: Che bello.
2: Beh, poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza
0: Vediamo un po'.
2: tra me, il Napoli e Mediaset. Marzo 2013 oramai, Higuain, io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
0: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello, bravo, ricordi.
2: Ma era addirittura 2013 oramai?
0: Penso di sì. Adesso
2: Higuaín alla Juve, aspettatelo. Penso proprio di sì.
0: Sì.
2: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurentiis, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
0: Sì.
2: Cioè,
0: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
2: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il fatto.
0: 2016 era.
2: 2016. Scusa, sì, mi ero andato indietro.
0: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa.
2: Esatto, avevo confuso le due date.
0: No, figurati.
2: E fece silenzio stampa.
0: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
2: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
0: una bufera, mi ricordo, dai, una bufera clamorosa, una bufera clamorosa che abbiamo vissuto.
2: Questa è storia, dai, queste storie contemporanee. No,
0: assolutamente. Piacere, è bello.
2: Piacere che tu me l'abbia chiesto.
0: No, ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questo qui era una curiosità che volevo. E mi ricordo questa cosa di Higuaín che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
2: Sì,
0: quindi,
2: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli, cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega.
0: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
2: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo: in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
0: è vero.
2: Quindi diciamo che dare le notizie, c'era meno gente che se ne occupava,
0: è vero.
2: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
0: Esatto.
2: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni, quindi diciamo ti sentivi un po' più esposto, un po' più
0: certo.
2: Protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
0: Esatto.
2: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
0: è vero. Adesso sparano pure un po'
2: adesso su YouTube, magari ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
0: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
2: È una credibilità, perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
0: Sì,
2: eravamo veramente in pochi a fare sta roba. E quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
0: È vero, verissimo.
2: È così.
0: Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
2: Ma dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
0: Sì.
2: E ci sarò domenica.
0: Domenica, perfetto. Lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
2: Spero di vedere anche te. Va bene?
0: Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: prosegue in questo pomeriggio, entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea come sempre a tutta C che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro. Allora, qui ho davanti proprio il sito Tutto Mercato Web sulla Fiorentina. João Mário vicino alla Fiorentina per la fumata bianca. Manca la cessione di Fortini. Quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini. Di fatto la Fiorentina ha in mano João Mário già da qualche giorno. Si sono limati gli ultimi dettagli. Sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso. È in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, e quindi nella scorsa stagione è tutto fatto per lui il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciar spazio a João Mário per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante certo, appunto, si siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Firenze a Gubbio, prima amichevole stagionale dei Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. Cosa significa un'offerta congrua? In questo momento la Fiorentina, e non vuol dire che lo chiederà fino al 2 di settembre, in questo momento la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi può darsi che col passare del tempo la cifra si abbassi. In questo momento a queste cifre a bussare dalle parti del Viola Park non è arrivato nessuno, nemmeno fantomatiche squadre turche, si era parlato di calciatore offerto a Fenerbahce e altre squadre di Istanbul, però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
0: non ha formalizzato nessun speciale tipo di offerta, giusto?
1: No.
0: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
1: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche perché lo frequenta e perché lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma... Questo conta fino a un certo
0: come
1: punto.
0: Leao, no? Sono due che, che cantano.
1: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma il Milan è andato su altri calciatori.
0: Beh, dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
1: Non lo so, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao. E dai, sono battuta. Molto amici, per inciso, appunto interessi comuni. Però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal e il Bayern Monaco non hanno nemmeno dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2026 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
0: potrebbe avere, esatto. Sì, potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
1: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo, e in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi, non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi, questo è un inciso che riguarda anche
0: se le vanno a cercare però delle volte i calciatori, io veramente
1: era un commento ironico, diciamo, per inciso su Gudmundsson, il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco, su quello che ci ha colpito ci sono questi tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra, l'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo, centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Villa Park, però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
0: Bene, bene, bene, quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo da in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
1: Ci aspettiamo João Mario, sì, a questo punto, questione uscita-entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas. Lì non sappiamo...
0: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
1: Sì, come fa l'operazione reale in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina-Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo, partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi ci aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
0: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
1: A voi grazie.
0: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis. Spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo, non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e del prendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera, e quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda. Sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo, ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spesso spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213, sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobah, scrive tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive Tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore col Como, che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
2: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25, quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni. Perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo, quindi non mi sbilancio, ma ecco, la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui i contatti però, Andrea Pirlo per il ruolo di CD parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire, io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ben trovato.
0: Ben trovato Lorenzo, senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale, posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta, cioè si è partiti da Ancelotti, Guardiola e scesi a Pirlo? Beh, la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
4: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo questa... Sì. Dopo questo insomma modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché siamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, della certo. storia nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore insomma in grado poi di formare un progetto. Poi te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per la nazionale. Cioè,
0: guarda, noi abbiamo il compito, nel senso, il momento in cui viene fatta la scelta, Siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non... Anzi, io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi
5: vediamo
0: quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, le ultimissime aggiornamenti. Abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea, così facciamo un riepilogo.
4: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che quindi saluterebbe ancora una volta la Juve dopo averla salutata nello scorso gennaio per andare al Bologna. Potrebbe questa volta andare alla Fiorentina, quindi un terzino che potrebbe approdare agli ordini di Fabio Grosso, che comunque dovrebbe dire addio a Dodò. E anche in questo senso niente di troppo nuovo, però

0: ci avrebbe ripensato, o meglio, è tornato, starebbe per tornare a bussare alla Juventus. La Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso, perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante, rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro, e potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia, tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano, che è Vincenzo Italiano, scusate il gioco di parole, ma questo è quanto, perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic, un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina, perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic, ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, per anche per Mohamed Salah, e quindi insomma non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas di Italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossard. Sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa, senza ombra di dubbio.
1: Ma ci picchia un bel fronte offensivo, Lorenzo.
0: Sì, però ne hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco. No, comunque è venuto via dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo arrivato.
1: Facevamo
0: le battute in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andata al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no? Vincenzo Italiano, ecco, la battuta che facevamo è: doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra, insomma, quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. Però, ripeto, siamo soltanto a 1 su 3 per il momento, però il Besiktas si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento, e offerta da 13,5 milioni di euro.
1: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa: Romero, Inter?
0: Romero, Inter costa tanto, perché il Tottenham non fa sconti, e perché ci siamo accorti che per i club italiani, non è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata, quindi vediamo. L'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto
1: zero.
0: Niente. Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
1: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione, a prestissimo.
0: Ciao, grazie.
1: A Lorenzo, ciao. Di Benedetto, ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni, quindi break per me, e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanà e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanà, quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Tringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato. e io vi rivedrò più avanti, e quindi buon estate a tutti e veramente grazie.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorci. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici, e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo, Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli, poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano, libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo, e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale, loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico, Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti, se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere, il programma di Bierhoff, la Germania. Tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale, abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio, magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2, magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere da solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2 milioni, 2 netti di euro, sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra, con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio,
1: Sì.
2: in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì, erano sicuramente, mi leggono solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nello Calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesce a darti una spiegazione, non riesce anche, ti lascia
1: Sì.
2: tutto, tutto
1: Niente.
2: senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque, ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori. Anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. No, non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano. Invece queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma mi viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono, a girone, che possono lottare per il primo posto, quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque quando ti presenti con questo attacco è sicuramente molto molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello, di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono, tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Colini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Coda è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questo campionato, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era andato in Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza c'è pure il Lecco, ma il Lecco dopo l'addio di Minadeo comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dalla squadra di Valente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metri, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché con Bucitella ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non sono arrivati.
1: Per la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente il Cittadella. Sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire a una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadella come sempre ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però ripeto, ormai come lo stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento a livello di rosa non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque una squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo, siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti tanti volti nuovi nelle squadre, nello Spezia per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovani. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiamo allo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene e che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata.
2: È stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene, però tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, ti chiedo se un messaggino glielo avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bello obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamata. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: E poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in serie D sono veramente complicati da vincere,
4: sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno, c'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, dove è stato promotore di tantissime piazze. Proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha, diciamo, subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma per Paolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione, diciamo, di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti. Ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: Beh, è molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenga Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la PGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
4: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio. Quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi ben vengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco. Ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però... Se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie D, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
5: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito

0: lì mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, più è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta. E per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No, benissimo.
0: qualcosa. Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia. Penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
2: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
4: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, e il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
3: Finita delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane, ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
4: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
3: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente, mister Turati, in queste prime settimane?
4: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
3: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza? E se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
4: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
5: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti dietro anche della gavetta?
1: che hai fatto.

0: in questi anni?
1: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
0: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
1: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
0: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
1: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
0: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
1: Sì, dai, me la cavo, sì. Sì,
0: Soprattutto sui risotti.
1: dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste.
0: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
1: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
0: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
1: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia, ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto, senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati, perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata, abbiamo tenuto l'ultimo, il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto. Grazie. Ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese passa dalla finale. Però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Grazie. Cristiano Tognoli, Brescia in Gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo Pinna Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo, e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui, e poi qualche giorno fa praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia, che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: TMV Radio. Tutto

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovato a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato, se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì. Però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato, e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio secondo me tutto legato al tempo, troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivato
1: anche
2: al
1: tentativo di Ancelotti fatto anche
2: sì, questo. Mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero, vediamo come va. Abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi. No, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo, quindi...
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio, poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo
1: una sorta...
2: questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto, cioè mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo secondo me, quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile, ecco. E un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque...
2: No, è giusto. No. Per me
1: guardare
2: è giusto.
1: Ad Ampiora non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, National League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici: tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo agli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, c'è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma è diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette, è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fino agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale. Certamente. E quindi, se punti a vincere il mondiale, siamo a zero, anzi, per me un meno 10. Cioè, siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi, per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che ascendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Siccome di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no, dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre. Cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, là. Lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casemiro, che guarda caso ha finito il mondiale, se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia. Cioè, il Brasile è alla ricerca di talento. Talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo il concetto, lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici, il nostro amico che chiede Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
2: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma, e secondo me è il bello di Conte, cioè comunque ricordiamoci quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pellè era il nostro attaccante, tanto con massimo rispetto per Pellè, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Beh, Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pepe e Klopp sulle due panchine, magari una finale, io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
2: Effettivamente, ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
2: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo, cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no, io gioco così.
1: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
2: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: No, neanche a me.
2: Cioè, lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli, davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
2: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio, proprio perché è finita male con la nazionale e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto cioè poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. Ci è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
2: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'Europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
2: dire le cose...
1: Tutto.
2: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo... Perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore. E quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono.
2: Non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Hecator che si è fermato, e la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
2: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arci convinto che alla fine saremo tutti felici. Sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions. E questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi. Non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez... e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: No,
2: è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions. Non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito, ragazzi, cioè va bene tutto. E non possiamo darti tanto.
1: Esatto.
2: Va bene tutto,
1: nozze coi fighi secchissimi.
2: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però è un calciatore di prima fascia, dice aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari Real Madrid, o magari Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti, faccio un altro tipo di discorso. Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali. Sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio. Ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima la Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare, a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
2: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Ha alzato la cresta, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo, e adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
2: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No.
1: Cioè adesso... Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
2: esatto,
1: un contratto,
2: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato,
2: bravo,
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito, esatto, che non funziona proprio esattamente così.
2: E no, lì... ma poi, cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto.
1: Certo,
2: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
2: il
1: sia.
2: Carico è pesante,
1: e
2: perché
1: soprattutto
2: poi adesso
1: lui starebbe in panchina,
2: fatto...
1: arrivasse anche con Colomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare, quella foglia fame di dimostrare creerebbe più danni che altro?
2: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Chiaro.
2: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore,
1: però uno può prendere anche agenti, le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
2: esatto,
1: lo stipendio ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori su
2: questo. Ma assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti.
1: Certo.
2: Cioè, non sono
1: mio,
2: gli agenti che ti
1: mio
2: controllano e ti fanno dire quello che vuoi. No, no, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: no,
2: sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti,
1: motivazione.
2: E non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e ti ripresenti con Vlahovic.
1: No.
2: Già il fatto che proveremo Douglas Luiz, va meno... così pare, come nostro regista qualche dubbio ce l'ho.
1: Attenzione però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli se riesce ad andare altrove è meglio, perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Paz, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe, quello di Mastantuono?
2: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, cioè era arci convinto di poter entrare nell'Olimpo,
1: pagato
2: e si è preso una porta in faccia.
1: Pagato 70 milioni, ricordiamo.
2: Appunto, si è preso una porta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, cioè è successo a tanti, di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi. Quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, e capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Bonciloni, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
2: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì, recuperiamo Luca Calamaglia, abbiamo avuto Raffaele Garinella e poi chiusura con intanto Alen Valnegre e un aggiornamento dai campi, andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andremo, Maiocca?
2: La cameriera, arriva sta pizza!
1: Già c'hai fame, Maiocco, bella questa di bombolo. In cabina di regia ovviamente c'è lui, non so se abbiamo il collegamento, no, tra poco lo mettiamo in piedi, il collegamento con l'ottimo Ivan Cardia per parlare un pochettino di mercato. Allora vi ribadiamo un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora della giornata: il no di Pep Guardiola alla Juventus, allega motivi personali, il sì di Klopp alla Germania, pressing alto, coraggio, formazione chiara, idee chiarissime per il nuovo allenatore della Germania, il forse per Pirlo, che potrebbe essere il piano A, il piano B, perché il piano A era Guardiola, e il piano C a questo punto potrebbe diventare Mancini con il piano di Conte. Non lo so, però proviamo a fare un po' di chiarezza. Ivan Cardia, ti presentiamo così, Ivan. Ah, sei il supereroe, quindi come un supereroe ti presentiamo, caro Cardia, hai visto?
3: Beh, me lo prendo, c'è di peggio, ci buongiorno.
1: Sta. Buongiorno Ivan, supereroe che in panchina non avremo, perché l'idea era quella di puntare su un grande nome, due no, uno di Ancelotti, uno di Guardiola, avanti con Pirlo?
3: Sì, allora, secondo me quello di Ancelotti, ti dico, non è stato nemmeno un no, nel senso che io non credo che nemmeno ci abbiano provato, perché ieri quella di Maldini, scusami, secondo me è stata un'uscita per mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Mm. Secondo me l'ha detta solo per quel motivo.
1: Che sennò sembrava che si era dimenticato del suo amico, diciamo.
3: No, sì, un po', però in realtà Ancelotti e Leonardo non si possono vedere. Sono stati malissimo a Parigi, okay, si lasciarono ritrovi delle dichiarazioni, loro si lasciarono malissimo. Ancelotti disse: se gli uomini chiamano, una roba del genere, si lasciarono veramente molto male. Dopo che Ancelotti l'aveva chiamato Leonardo, ovviamente a Parigi, certo. Però insomma, poi c'è stata una separazione molto burrascosa. Secondo me quella frase era legata proprio a mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Poi non ci credo che abbiano chiamato Ancelotti, perché gli avrei detto: scusate, ma io non parlo con Leonardo da 8 anni, ma dove venite?
1: Ci sarà un motivo, peraltro. Come
3: esatto. Con Guardiola invece ci hanno davvero parlato, ci hanno parlato tanti giorni. Io credo anche al fatto che non fosse una questione di soldi. Ieri Maldini l'ha voluta smentire, ha voluto dire: non è vero che c'è stata questa richiesta da 20 milioni di euro. Io ci credo per una semplice ragione: nessun commissario tecnico guadagna quelle cifre. Il più pagato è Ancelotti, che prende comunque la metà di 20 milioni di euro. Guardiola le guadagnava al Manchester City, ma lo sanno tutti che se ti siedi a parlare con una federazione non fai quella richiesta. Quindi è considerato che loro ci hanno parlato per 6-7 giorni con Guardiola. Nel momento in cui chiedi 20 milioni di euro, la risposta è grazie, arrivederci, cioè si chiude là, non c'è bisogno di parlare di altro. Quindi ci credo che non sia stata una questione di soldi. Poi non è che Guardiola arrivava per 100 euro, per carità, però quell'incastro lo potevi trovare, anche perché nel momento che una nazione prende Guardiola, io credo che i suoi sponsor si mettano lì in fila a dire: beh, facciamo qualche cosa, dai, insomma, si trova il modo. Cioè, Guardiola si paga quasi da sé per certi versi. Ha detto di no perché si voleva fermare, perché non era convinto di fare un CT a mezzo servizio in qualche modo, perché poi era anche questa una possibilità, cioè rimanere molto a Barcellona e farsi aiutare dai collaboratori non è una cosa che l'ha convinto, evidentemente. E ora c'è il piano B. Piano B in questo momento è Andrea Pirlo. Sembra un salto nel vuoto da Guardiola a Pirlo, oggettivamente. Però ieri Leonardo l'ha detto in maniera chiara: cioè vogliono un allenatore che ragioni come loro. Guardiola ragionava come loro perché loro ragionano come Guardiola, ovviamente. Cioè, questa, diciamo che lui è un po' il padre di una certa filosofia calcistica. Se non si può arrivare al top, vogliono un tecnico da in qualche modo poter formare su una certa linea di pensiero. Ora è chiaro che Pirlo non ha il palmarès, il curriculum di Conte e Mancini, però se prendi Conte e Mancini che non hanno quella filosofia, non li stai certo a dire come devono fare i commissari tecnici, e dato che l'hanno già fatto, che se entrano a Coverciano conoscono più persone e più fili d'erba di Maldini e Leonardo, perché appunto hanno già ricoperto quel ruolo, con Pirlo puoi fare una scommessa. non possiamo dire con certezza che sarà lui per una semplice ragione, perché delle perplessità ci sono. Le ha Malagò, che comunque avrebbe chiamato volentieri Mancini, le hanno i club di Serie A, dove molti presidenti, in prima fila ci sono Marotta e Cairo, ma non sono gli unici, dicono vabbè, scusate, Guardiola benissimo, andava bene, però se non possiamo prendere lui, perché dobbiamo prendere, diciamo, non voglio mancare di rispetto, l'ultimo arrivato, perché Pirlo gestisce una carriera di... c'è Conte libero, prendiamo Conte. Ad oggi Maldini e Leonardo non lo vogliono, ma non per un'antipatia, perché
1: più difficile da gestire, dai.
3: Dai, insomma, è una filosofia diversa, non gli imponi il modulo, non ha un modo di giocare che è già confacente alle tue idee, quindi è anche legittimo. Certo, Pirlo, se sarà Pirlo, è una bella scommessa.
1: Sì, è anche molto rischiosa, soprattutto quando vedi che Jürgen Klopp va ad allenare la Germania, tu chiaramente cominci a guardarti un po' e dici, bah, non so come andrà a finire. A quel punto Conte sicuramente potrebbe essere il nome giusto. Senti, mercato che vive una giornata un po' di stallo in generale? Ti lascio la domanda aperta.
3: Proprio domanda a piacere. È una fase un po' di stallo, nel senso che oggettivamente, se prendiamo il collega, non voglio far chiudere la radio agli ascoltatori, però se prendiamo, perché poi il rischio è quello, però sì. Se prendiamo il collegamento di inizio settimana e prendiamo quello di oggi,
1: facciamo uguale, copia e incolla,
3: e raccontiamo cosa è accaduto nel mezzo, facciamo, delle cose sono successe, il Venezia ha ufficializzato ieri Eko Adams, che dirai tu, il Venezia, insomma, è una
1: fare il Venezia c'è una proprietà sana, forte, economica, cioè, esatto. Vediamo un po' i soldi che tira fuori, se può essere il nuovo Como, tra virgolette, che ne sai?
3: Esatto, sì, secondo me non proprio il nuovo Como, perché non ha quella disponibilità.
1: No, però comunque non so nemmeno...
3: Però può essere molto interessante. Il Milan ha rinnovato Modric, tra l'altro è ufficiale da qualche minuto anche il rinnovo di Camarda, però insomma, grandi operazioni... non ce ne sono. L'Inter continua a essere bloccata, la Juve continua a essere bloccata, la Roma continua a vedere giocatori che vuole andare da altre parti.
1: Il Napoli deve fare qualcosa, perché si è operato Buongiorno, dopo andremo a provare a fare un collegamento, sono tutti impegnati nell'orario in cui dovremo fare il collegamento, perché chiaramente c'è il ritiro in questo momento, c'è anche tutta la squadra nostra di tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli al lavoro, proveremo a fare uno spaccato con loro, però in questo momento l'operazione di Buongiorno, che lo terrà fermo dai 2 ai 3 mesi, si è fermato anche Lucca, ma lì penso si parli di un paio di settimane, una noia muscolare, porta il Napoli sul mercato, e a quel punto Gatti può essere una scelta, una soluzione?
3: Sì, Gatti può essere una soluzione, perché è un giocatore con cui Allegri lavorerebbe molto volentieri di nuovo, quindi può essere sicuramente una soluzione. Il Napoli ha un grosso problema, che ce l'ha ricordato Manna ieri, e che sappiamo esistere, e deve fare delle cessioni prima di muoversi. È molto bloccato da quel punto di vista lì il mercato del Napoli, e non è facile fare delle cessioni, quindi sì, Gatti può essere un'idea. Diciamo che c'è una serie di incastri che devono partire perché possa poi diventare un'idea anche concreta. Sicuramente il primo step, cioè la necessità di Napoli di prendere un nuovo difensore, c'è, e questo è un dato di fatto. C'è anche, secondo me, la disponibilità della Juventus a valutare la cessione di Gatti, c'è il gradimento di Allegri, però per il Napoli ha bisogno di muoversi in uscita prima.
1: Scrive un nostro amico: quando si scrive che Gimenez alla Lazio vuol dire che c'è veramente poco da dire, che ci sono notizie, diciamo, più inventate che reali. Mi dici se Gimenez alla Lazio è una notizia inventata o possibile, plausibile?
3: Molto molto molto tosto il nostro
1: ascoltatore. È molto arrabbiato con lo Tito, devi capire, io lo so, perché lo ringrazio per i tanti messaggi che ci mandano durante la giornata. È uno di quei tifosi che dice: fin quando ci sarà lo Tito noi non ci rialziamo.
3: Vabbè, non entro nel merito. La Lazio sta valutando un attaccante, un po' come diciamo prima di Gatti. Gimenez è un giocatore che per il Milan può partire. Ad oggi si parla di per questo ho detto è un po' tosto, nel senso che si parla di contatti, non è che nessuno ha detto che la Lazio ha già preso Jimenez, quindi secondo me, tra l'altro, se dovessero andare in porto sarebbe una cattiva pensata.
1: No, no, no, è che non ci crede, credo, il nostro amico.
3: Ah, che non ci crede?
1: Sì, non per altro.
3: Allora, per lui si era parlato di un'offerta molto ricca da parte del, diciamo, dal Portogallo, sui 30 milioni di euro. Quindi, se poi le cifre che chiede il Milan sono quelle, non ci credo nemmeno io che Jimenez possa andare alla Lazio. Non si è concretizzata quell'offerta, quindi qualche cosa non ha funzionato, tutto quel profilo è per il Milan è un giocatore chiaramente non centrale in questa fase, quindi secondo me prendere contatti ci sta. Poi la fiducia sulla possibilità di chiudere, quello per carità è un altro discorso.
1: Tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu prima, c'è situazione bloccata anche in casa Juventus. Sulla trattativa della Juventus che va sulle tracce di Suzuki, è un modo per mandare segnali al Dibu o è perché si è reso conto che senza l'alleanza anche del Dibu Martinez è difficile far scendere l'Aston Villa dalle sue richieste?
3: Allora, Suzuki piace sicuramente, secondo me è più un modo di mandare dei segnali, per un semplice fatto, perché il gradimento verso Suzuki c'è. I rapporti col Parma sono ottimi, non dimentichiamo che diciamo, se Suzuki parte è perché il Parma ha preso il portiere dalla Juventus, quindi

0: giocatori superiore a quello del Leeds, però non ci posso mettere la mano sul fuoco di questi tempi. Per il club il discorso è sicuramente diverso, nel senso che il club valuta l'offerta, e se, per la Juve competere con le società di Premier è molto difficile. Oltretutto l'investimento che pianificava sia per il Vibo sia per il Vicario non è paragonabile ai 25 milioni di euro che il Leeds può offrire per Suzuki, quindi secondo me è più un modo di mandare dei segnali, e credo che la vera alternativa possa essere proprio Vicario più di Suzuki. Poi il portiere piace, è più giovane, ci può anche stare che Carnevale magari con una cessione, perché anche la Juve ha questo discorso, non a livello tecnico ma diciamo a livello di conti banali di cassa, dica va bene, investiamo più soldi su un portiere che ci piace, che è di prospettiva, il TV chiaramente non lo è, e ci proviamo. Io la vedo più come segnali a Martinez, sono sincero.
1: Anche secondo me, questo potrebbe essere un disperato tentativo di smuovere un po' le acque lì per quanto riguarda questa trattativa. Senti, che cosa sai tu, sapete voi eventualmente di una possibile, diciamo, accordo Real Madrid-Juventus per Mastantuono, magari in prestito per 2 anni con diritto di recompera per Real Madrid, oppure c'è ancora una porta aperta per Brahim? Poi ti faccio un'ultima domanda e ti saluto.
0: E c'è anche su Mastantuono, un giocatore che può lasciare il Real Madrid. Non mi risulta che la Juve abbia trovato un accordo, però è una pista da tenere aperta. Anche in questo caso ci sono delle società di Premier League, per quanto il discorso cambi, perché Mastantuono partirà con una formula temporanea, più o meno lunga ma comunque temporanea. La Fiorentina è un'altra squadra molto interessata, ecco, e vuole prendere un giocatore in quel settore del campo, e quindi è da tenere in corsa. Per quanto riguarda Brahim, ad oggi quello che è sempre arrivato dal giocatore è di volersi giocare le proprie carte, sapendo di non essere centrale, perché nessuno in casa Real Madrid ha detto a Brahim Diaz tu sarai il faro, ma nemmeno il secondo faro, però in questo momento finora diciamo che più che il club la questione è legata alla volontà del giocatore di provare a continuare a essere importante per il Madrid.
1: Casa invece, per quanto riguarda casa Roma, quali sono, anche qui hai detto pure qui ci sono un po' di situazioni in fase di stallo, come si sta cercando di risolvere questo stallo per accontentare Gasperini, che qualcuno è vero che ci ha scritto poco fa, la Gazzetta ha raccontato di un Spalletti nervoso, ecco che si scalda Conte, solite storie ragazzi, non c'entra niente, Gasperini è arrabbiato, Spalletti è nervoso con i giocatori che non si impegnano sul campo e che non vogliono neanche lasciare la Juventus perché sarebbero sul mercato, non c'entra niente la sua insofferenza verso il club, la società con la quale c'è totale sintonia, ma mi rendo conto che sto fantasma di Conte che aleggia sarà una costante, però comincerà a un certo punto tra poco a mordere i freni anche Gasperini, no?
0: Sì, ha voglia che comincia a mordere i freni. Poi diciamo che la società ci sta provando ad accontentarlo, cioè, non voglio dire che non ci sia sintonia in casa Juve, ce n'è di più in casa Roma, anche perché i Friedkin hanno accontentato Gasperini facendo fuori in due colpi, non in colpo solo, Ranieri e poi Massara, e mettendogli insomma il DS che voleva lui, cioè Tony D'Amico. Si sta scontrando con il fatto che insomma è complicato arrivare a pagare determinate cifre ai giocatori, e con dei mercati molto molto aperti, perché comunque Somerville è andato in Arabia Saudita, Greenwood è andato in Turchia, sono avversari tosti. Ora l'idea su quel fronte, perché Gasperini tanto sempre un'idea chiara, cioè voglio più attaccanti, no, fare il DS di Gasperini se hai soldi illimitati è abbastanza facile in realtà,
1: sì.
0: Gli compri 11 attaccanti e lui è contento,
1: esatto.
0: non è così nella realtà ovviamente, e l'ultima idea è Antonio Nusa, diciamo che è ambizioso tanto quanto lo erano Greenwood o Somerville, volendo Garnaccio, forse sul Garnaccio, anzi non

0: forse. Su Garnaccio, se la Roma ci avesse creduto, secondo me l'avrebbe portato a casa. Evidentemente non ci ha creduto più di tanto. Nusa costa 60 milioni di euro, anche perché ti confronti con un club come l'Ipsia, che non ha nessuna fretta di vendere, neanche nessuna necessità. Guadagna meno di ingaggio, è vero, però poi lo sai come sono i giocatori: se mi compri per 60 milioni di euro, mi dai anche uno stipendio, diciamo, parametrato.
1: È chiaro, e questo è il grande problema, diciamo, che devi trovare soldi per cartellino, soldi per ingaggio, e diventa molto molto molto complicato. Chiudo con Manna, che ieri insomma è stato molto duro con De Bruyne, e ha aperto anche naturalmente la cessione di Lukaku. Secondo te come si risolve la questione di De Bruyne? Che c'è stata un botta e risposta, quello che disse De Bruyne prima di andare al mondiale, quello che ha detto Manna ieri, che mi fa pensare quasi che vuole spingere il giocatore a essere lui a rinunciare all'anno, perché c'è un anno ancora da onorare con Napoli, giusto?
0: Sì, ho ancora un anno con opzione, ha detto Manna. Credo che sia tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, francamente, perché lui comunque sa parlare ai giocatori di questo tipo. Credo che De Bruyne lo alleni molto volentieri. Il botto di corso è stato abbastanza duro, però credo ci siano margini per vedere De Bruyne ancora con la maglia del Napoli, proprio perché immagino che Allegri ci lavori volentieri, e sta a lui ricucire quello strappo che evidentemente c'è stato, e che su questo penso si possa anche essere d'accordo con Manna. Nasce da dichiarazioni non troppo opportune del calciatore.
1: No,
0: perché comunque hai firmato un contratto, c'hai un allenatore, devi rispettare gli impegni che hai preso, e anche l'allenatore che avevi non è più, e che tra l'altro, non per fare l'avvocato del diavolo, che non ne ha bisogno, ma in due anni ha fatto primo e secondo posto, quindi insomma De Bruyne ha vinto tanto, ma anche conto.
1: Detto questo, ti libero, ti ringrazio e buon weekend a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo e al rientro sarà Luca Calamai, vi aspetto.

0: Allora è venuto il momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Dunque abbiamo un no.
1: Ma te a fare il CT?
0: Abbiamo un no da Guardiola, quindi il CT lo faccio
1: io. Ne abbiamo due di no.
0: Sì, quello di Ancelotti.
1: Ho letto anche il no di Buffon.
0: A fare il CT addirittura? No, a fare il direttore Buffon tecnico.
1: Non è interessato alla cosa, alla proposta della nazionale.
0: Lo trovo concreto, allora, cioè lo trovo coerente più che altro alla discorso dell'eventuale no di Buffon.
1: Sì, no, ma quello di Buffon testimonia anche se anzi permettimi, sì, lo liquidiamo perché il problema meno. Lo trovo un segno di grande maturità.
0: Sì.
1: Perché non è quello che va a cercare l'ingaggio, il posto di lavoro, si ritiene colpevole, lui e ha giusta ragione, come tutto quel gruppo di lavoro, di un fallimento sportivo, e non è che esci dalla porta e torni dalla finestra, ecco, riesci
0: esatto.
1: Dalla finestra. No. Bravo Buffon, mi auguro però che Buffon torni nel calcio, perché ho parlato anche con Spalletti, cioè lui veramente si sta imparando a fare il dirigente, anche guarda, dimostrando di non essere, noi c'è sempre, io l'ho vissuto da calciatore Buffon, soprattutto era quello un po' naif, no? Un po' così, fuori dagli schemi, un guascone, nato guascone, ecco, invece sta imparando a fare dirigente, quindi mi auguro che abbia la possibilità di fare ancora un qualcosa di importante per il calcio. Allora il no di Guardiola è fastidioso perché è stato proposto in maniera molto scoperta, non so se riesco a spiegarmi, cioè di solito le trattative viaggiano più, non ti dico sotto traccia perché forse non era possibile farlo, no? Però ti faccio l'esempio, è stato Maldini a dire che aveva parlato con Ancelotti, nessuno ne aveva fatto notizia, no? Perché se vuoi le cose le fai anche in maniera riservata. Ho avuto la sensazione che per come l'hanno raccontata i due dirigenti azzurri, parlo di Maldini e Leonardo, ma lo stesso Malagò, forse erano più ottimisti di quello che pensavano poi si è realizzato alla fine. Quindi devo dire un no doloroso, perché quando poi ti dice no Guardiola e non c'è spazio per Ancelotti, tutto il resto è
0: un ripiego, dai, usiamo le parole giuste.
1: È un ripiego.
0: Purtroppo sì.
1: Stavo a dire tutto il resto è noia, ma no. Quindi ora va in difficoltà l'Italia. Ora è in difficoltà. Lo dico e lo ripeto, io non ho assolutamente niente contro Pirlo. È stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni del calcio italiano. Mm. Me lo raccontano anche un ragazzo d'oro, ma come allenatore lui è stato nulla.
0: E non ha fatto neanche la gavetta che doveva fare in realtà, perché aveva subito lanciato.
1: Cioè siamo, ma vorrei dire peggio di Gattuso. Allora, a me se Maldini lo voleva al Milan sinceramente non mi interessa, è già tutta un'altra storia. Cioè l'allenatore di una squadra di club messo all'interno di una società forte è può crescere, no? È protetto nella crescita. Fermo restando che Pirlo quando è arrivato alla Juve, correggimi Vincenzo,
0: era piena di campioni, una squadra che si autogestiva, te lo posso garantire.
1: Esatto, quindi Pirlo no, cioè Pirlo sarebbe un altro salto del buio, noi non abbiamo bisogno di salti del buio, non è possibile, cioè noi abbiamo bisogno di uno bravo, che poi se quello bravo è quello che ha vinto 4 campionati di Serie B, mi va benissimo. Perché vincere, ricordati Vincenzo, è complicato in qualsiasi campionato.
0: Certo,
1: in qualsiasi campionato. Pirlo ha fallito da allenatore. Perché dovrebbe funzionare a commissario tecnico? Quale certezza io ho che Pirlo funzionerebbe?
0: L'unica certezza che viene fuori da questo nome è che probabilmente sarebbe un'ulteriore autogestione, cioè quindi un lavoro fatto di concerto con Leonardo e con Pirlo.
1: No, ragazzi. Commissario tecnico fa il commissario tecnico. Cioè, che poi deve avere alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini commissario tecnico, cioè che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro 45 persone accanto, sembrava una specie di democrazia corinziana, no? Il commissario tecnico deve essere autorevole, deve avere una storia professionale, parlo da allenatore, deve saper reggere le pressioni, perché quando sei commissario tecnico dell'Italia non esiste Juventus, Inter, Milan, niente, sei sotto un macigno e te lo devi levare di dosso. Però se voglio parere, loro erano ottimisti sul fatto che Guardiola potesse dire sì. Non ti dico che ora sono in contropiede, perché vedi lo stesso fatto che non hanno annunciato un minuto dopo l'allenatore, no? Se te hai un tuo, percorso, non prendi Guardiola, prendi una porta in faccia. Da cosa ti salvi? Non dalla porta in faccia, ma comunicativamente. Che un minuto dopo dice che il signor Guardiola ci ha detto no, l'allenatore della nazionale italiana è Marangio. Perché lì dimostri che avevi le idee chiare, hai le idee chiare, avevi chiarissimo il piano B e ne sei talmente sicuro che lo dici un minuto dopo.
0: Esatto.
1: E invece, secondo me, loro non si aspettavano questo e ora ricomincia il tormento, il pensiero. E non vorrei essere nei loro panni, ti vorrei dire, non vorrei essere nei loro panni.
0: No. Però tu dici ci sono rimasti così, ma quante possibilità concretamente c'erano che Guardiola ti dicesse di sì in generale? Mi sembrava comunque una scalata complicata.
1: Sì, però io non conosco bene, non conosco Guardiola, lo conosco ma non è che ci ho ovviamente lavorato insieme. Però conosco persone che hanno un ottimo rapporto con Guardiola. E mi hanno sempre raccontato che Guardiola è di una linearità impressionante. Cioè, allora, se questo tourbillon su Guardiola non dura da 10 ore o da 24 ore, dura da quanto? 3-4 giorni? Ecco, vuol dire che Guardiola un margine gliel'ha lasciato.
0: L'aveva lasciato, certo.
1: Se no, avrebbero detto, guardate, noi stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo sentito tutti, da Guardiola ad Ancelotti. No, su Guardiola c'è stata la sottolineatura che non era un problema di soldi, cioè su Guardiola c'è stata una trattativa, perché se no non ti sbilanci, si sono sbilanciati troppo, dai,
0: sì,
1: lo devi dire, non è una cosa, quindi se si sono sbilanciati così vuol dire che Guardiola una piccolissima apertura gliel'ha data, poi probabilmente loro ci sono buttati dentro con tutte le forze e le energie del mondo. Però questo è, ragazzi, siamo in questa situazione e lo ripeto, oggi non è una scelta facile. Non mi sorprenderei che ritornasse d'attualità un nome che come quello di Pirlo non mi convince e sai per quali motivi, non voglio stare a ripetere perché per me si è comportato da traditore, però oggi ti devo dire, se io fossi Maldini, forse un pensierino a chi comunque ha già vinto la nazionale, forse lo farei, non lo so, non mi piace, non lo voglio.
0: No, lo so, però ne parlavo prima anche con Ivan Cardia, giustamente, cioè sì, però, anzi con Ponciroli, dice, però sì, bisogna anche ricordarsi che poi anche lui ha fallito un mondiale, quindi sì, ha vinto, ma ha anche fallito, quindi è un pensiero che deve essere ancora più approfondito su tanti aspetti, cioè deve mettere sulla bilancia tutto.
1: Guarda, abbiamo perso tempo, se vuoi il mio parere, abbiamo perso tempo, cercando cose top che però si possano fare anche velocemente, perché insomma gente come Guardiola, Ancelotti, Conte, lo vuoi o non lo vuoi? Conte, se lo vuoi lo prendi, basta, cioè non è che ti metti a trattare, lo prendi. Ti ricordo c'era anche Allegri all'inizio nel mischione, cioè ora ti rimane Pirlo? Insomma rimane poco, ragazzi. Rimane poco, ma lo ribadisco, a differenza di Mancini, che per me si è comportato veramente a traditore, Pirlo è un grande campione e non credo si possa intaccare, dire niente sul piano dell'essere campione, anche della persona. Cazzo, fare il commissario tecnico nazionale serve tanta roba,
0: Ah beh, certo, però una grandissima responsabilità, potrebbe essere però un nome senza grandissime garanzie. Senti, invece sulle tempistiche ti trovi d'accordo, le tempistiche dettate da Leonardo e Maldini su quello che servirà per tornare a essere la nazionale di un tempo?
1: Sì, ora loro naturalmente se ne sono presi tanto di tempo, ma non è una cosa che cambi domattina,
0: Certo.
1: Perché non puoi lavorare, io penso questo, poi può darsi che sbaglio, mi auguro di sbagliare, ma la vera battaglia primaria è quella di cercare di portare più italiani forti, va bene? per portare più italiani forti in Italia, ma possibilmente anche negli altri campionati, devi farli crescere in una maniera corretta. E quindi per far questo devi lavorare molto sul percorso del settore giovanile, no? Quindi oggi te devi andare a cercare fra i tuoi 13-14 anni, se li fai lavorare in una maniera corretta, con un percorso nuovo, con un lavoro nuovo, quelli che fra 4-5 anni possono diventare 18-19 anni di grande talento e di grande qualità. Quindi è lì che devi lavorare. Io lo farei riducendo gli stranieri nei settori giovanili, questo lo puoi fare senza andare incontro a nessun tipo di rischio di ricorsi al TAR e compagnia, lo puoi decidere, perché comunque a livello del settore giovanile la federazione può fare molto più margini di manovra che non a livello di Serie A, dove ci sono le società quotate in borsa, certo. Cioè, è tutto più complicato, quindi ci vuole tempo, ma quindi ci vogliono tutto un percorso, allenatori studiati con un certo tipo. Vedi, ti devo dire che la Fiorentina per certi versi ha aperto una strada, perché l'ingaggio di Andrea Zoli, stiamo parlando di un nonno, di un pensionato, ma di un allenatore di Serie A, sì, vuol dire tranquillamente, sì, allenato in Serie A.
0: Empoli, se non ricordo male.
1: Sì, e Empoli, ma sta anche alla Roma, sì, Andrea Zoli. Sì, sì. Testimone a quello che io vado dicendo da tempo, cioè non è che devi prendere per allenare i settori giovanili il giovane di talento da far crescere, perché il giovane di talento lavora, utilizza i nostri giovani per crescere anche lui. Noi abbiamo bisogno di allenatori veri, forti, preparati, che insegnino la tecnica, che insegnano i ragazzi a crescere, diventare uomini, diventare professionisti, che inculchino una mentalità di fare la partita, e questo te lo fa il grande professionista. Quindi anche a livello di investimento economico, cosa che non fa parte del nostro calcio, perché tranne poche società, non sono tanti quelli che investono veramente su questo. Ecco, io credo che c'è proprio da rivoluzionare tutto, e lo stesso ragionamento lo porto sulla nazionale. Io credo che gli allenatori dei nostri nazionali giovanili, Vincenzo, prendono delle cifre veramente basse, ma veramente basse, ecco, no, basse, veramente basse. È un errore. Devi prendere quelli bravi e gli devi dare i soldi.
0: Tutto il movimento.
1: Far crescere tutto il movimento e poi far crescere in casa magari il futuro commissario tecnico.
0: Quello che infatti poi sulle tempistiche io mi trovo, perché chiaramente, come dicevi tu, non è che fai da un giorno all'altro la ricrescita di tutto il movimento calcio, devi partire dalle basi.
1: La Serie A ti fa fare uno stage in più, e verrebbe a dire in romano sti cazzi, cioè che cambia, certo, quando hai fatto uno stage in più magari ti serve se devi giocare la partita decisiva, ma non è che cresce un progetto con due stage in più l'anno, no? Cresce se te aumenti gli stranieri, i giovani italiani, gli italiani che vanno all'estero, perché noi dobbiamo esportare il nostro prodotto per acquisire anche culture calcistiche. Guarda che ti dico, anche acquisire culture calcistiche. Per cui mi auguro che funzioni l'idea di Paletta, mi auguro che funzioni l'idea di questi qua, che poi non facciano come Chiesa e vanno e ritornano.
0: Ah, no, certo,
1: e poi
0: certo,
1: succede quasi sempre così, vanno e ritornano. E al tempo stesso, se te riduci il numero degli stranieri, faccio per dire in primavera, no?
0: Sì.
1: Allora è evidente che poi per forza di cose finiranno i giovani italiani per essere portati di riflesso in prima squadra, perché saranno loro i protagonisti in più della primavera. Aumenti la potenzialità di, soprattutto dai il tempo ai giovani italiani, un pochino più di tempo per esplodere, perché come ho già detto mille volte, non lo dice Luca Calamai, lo dice la storia, i giovani slavi sono 2-3 anni più vecchi dei nostri, i sudamericani idem, gli africani non sai che quanti anni hanno, perché vengono registrati spesso 2-3 anni dopo. I nostri sono un po' più mammoni, un po' più coccolati, un po' più teneroni, e quindi qualcuno fatica a venire fuori. Ma se poi a livello di primavera il 60% sono stranieri, in alcuni casi anche di più, i nostri non finiscono per non crescere, questa è la verità.
0: Esattamente. Senti, non mi è sfuggita una cosa che hai detto prima di parlare della nazionale, me la sono segnata, ho detto mo quando finisce il collegamento io la domanda gliela faccio. Hai incontrato Spalletti?
1: No, no, ah. Però ho parlato con amici, ah. Mi dicono che è veramente ha il fuoco addosso, ma si sente, si vede anche dalle sue dichiarazioni, che non mi pare vada per il tenero.
0: No, tra l'altro molti ci chiedono se quello sfogo raccontato dalla Gazzetta dello Sport contro la squadra fosse una cosa di rabbia per il mercato che non viene fatto.
1: No,
0: io
1: no,
0: credo
1: no.
0: Che sia per la squadra e no, per i giocatori che si devono impegnare, perché l'anno scorso è entrato morbido, adesso è entrato con la clava.
1: Adesso entra dal primo giorno e porta il suo modo di ragionare, ma poi ricordati, Spalletti è un aziendalista per cultura, non è uno di rottura, è un aziendalista, e oggi il primo che si sente sotto processo è lui, e non ti potrà dire non hai centravanti, ma nella sua testa dice sta pensando chi lo fa il centravanti se a questi. No, no, è un modo per permettere lui e di conseguenza tutti quelli che sono i giocatori in un piccolo ma fastidioso tritacarne dalla quale, se sei un giocatore della Juve ne vieni fuori, se sei un allenatore della Juve ne vieni fuori, se non sei vai via. Cioè, non c'è spazio per il buonismo in questo momento nel mondo di Spalletti della Juve.
0: Quindi secondo me è bello bello adirato e arrabbiato. Senti, la Fiorentina quando si fermerà, quando smetterà di comprare giocatori? Perché qua insomma sembra che più compri, più viene la tentazione di andare a trovare anche soluzioni e possibilità. Per esempio parlavo di Mastantuono, che non a caso potrebbe essere sia ottica Juve che ottica Fiorentina, perché è un'occasione, con il Real Madrid che lo farebbe partire in prestito. È un'idea concreta oppure Solé ancora avanti? Insomma, come si sta muovendo Paratici ulteriormente dopo aver già stupito tutti?
1: Allora, come sempre succede a Firenze, Paratici è il nuovo dio.
0: Ah, ecco.
1: Farà sparire anche il caldo tra poco. Okay. Se non c'entra fa sparire il caldo, perché sai, i fiorentini sono così, sono estremi nel male, ma anche estremi nel gli darebbero bambini in mano, ecco, per fargli la benedizione. Detto tutto questo, mi fai dire una cosa che non mi convince di Paratici, perché sennò sembra, cioè, c'era un aspetto, uno nel quale la Fiorentina era proprio da ricostruire: gli attaccanti esterni. Non a caso c'è la convinzione totale che Gudmundsson andrà via, e c'è anche la convinzione totale che ne servano quindi quattro, perché Sottil, che è tornato, non è nemmeno nel gruppo squadra, e lì siamo all'adattare i giocatori. Ecco, io sono sorpreso che in tutti questi investimenti importanti, dove è andato a stravolgere e rivoluzionare il centrocampo facendone uno dei più divertenti della Serie A, vero, ha fatto investimenti molto importanti sulla difesa centrale con Dragosin e Veri, vero, però oggi Grosso non ha un attaccante esterno, e credo che almeno uno Grosso se l'aspettasse. Poi Grosso, per carità di Dio, fa Paratici, si mette in ginocchio sull'attenti, perché non potrebbe fare altrimenti. È fortunato avere un grande dirigente che lo aiuta in un'avventura non semplice. Però sono sorpreso, caro Vincenzo, perché almeno uno me l'aspettavo. Cioè, io pensavo che oggi la Fiorentina parte per l'Inghilterra, dove farà queste due partite. Ecco, io avrei scommesso, io non gioco mai, ma un centesimo avrei scommesso sul fatto che almeno uno dei quattro che devono arrivare lo avrebbe preso. Poi perché non lo ha fatto non lo so, credo perché lui alza tanto l'asticella, e quindi prima di rassegnarsi ad abbassare le aspettative vuole vedere, vuole cercare. Però non è facile lavorare tatticamente se costruisci una squadra su 4-3-3, e quindi i due esterni d'attacco sono fondamentali. Mi porto dietro anche un piccolo dubbio sul fatto che ancora magari Paratici non ha le idee chiarissime su Ken. È chiaro che gli esterni d'attacco si fondono e sono complementari anche alle caratteristiche del centravanti, no? Per cui magari ancora lui non ha questa idea chiarissima, per cui non sa quali giocatori abbinare a chi. Però almeno uno me l'aspettavo, cioè, perché se no veramente pensiamo che lui abbia rivoluzionato il mondo, ha preso bene, ha soprattutto ottenuto degli ingaggi ottimi, però ora trovi almeno un esterno d'attacco, se no questo cuore grosso fa fatica.
0: Direi proprio di sì. Bella chiacchierata, Luca, come al solito. Luca, ciao, Calamai, grande abbraccio. Ciao. Grande abbraccio a Luca Calamai. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro Allora, Napoli è molto impegnata in questo momento, che ci sono interviste dirette e quant'altro, quindi resteremo in contatto con loro. Cominciamo però un po' prima con Alain Valnegra a fare un po' un'analisi di tutto, dalla scelta della CT della Nazionale, ma passando soprattutto per il mercato e per i colpi che stanno emergendo. A tra poco.

0: Ci siamo per dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Allora Alain, è arrivato il no ufficiale da parte di Guardiola. Io ti chiedo soltanto se più o meno ti l'aspettavi questo no, o pensavi a un certo punto che il fatto che si fosse preso tempo lo stava portando a riflettere?
1: Ah, lui, vabbè, secondo le dichiarazioni anche che mi arrivano da qua, da Barcellona, non se la sente, non si sente pronto per poter assumere la responsabilità di essere il nazionale italiana. Penso che sia una scelta intelligente da parte sua, al di là dei soldi, dei famosi 20 milioni che avrebbe chiesto uso condizionale, perché non ne abbiamo la certezza. È una scelta intelligente. Penso che era molto rischioso, perché sì, Guardiola fa parte dei grandi allenatori della storia del calcio, non del calcio contemporaneo, però allenare una nazionale è molto differente. E se ricordi bene, noi siamo di quella generazione, quando arrivò Sacchi in nazionale c'era tantissimo entusiasmo. E come giocava questa nazionale? Era deluso. Ci vedo un parallelismo. Essere selezionatore nella parola c'è tutto il significato. Non lavori tutti i giorni con la nazionale, e penso che l'esperienza con Spalletti ci deve insegnare quello, perché Spalletti non lo possiamo assolutamente discutere come allenatore, a livello qualitativo, a livello concettuale, sulla comunicazione, su tutto. Spalletti è un allenatore maggiore, XXL. E il nazionale ha fatto molta fatica, e lì devi andare su gente che capisce come trasmettere i suoi concetti nei pochi giorni che hanno a disposizione, a creare un gruppo, costruire una nazionale. Non è semplice. Tu potrebbe pensare che dici, vabbè, ma scegli i migliori, però poi devi plasmare una squadra. È anche il bello del calcio, che spesso e volentieri non vince la squadra che ha le individualità più forti.
0: E il progetto più ampio e soprattutto il progetto meglio costruito, ecco perché poi Maldini e Leonardo parlano di 8 anni, ti sembra compatibile con la crescita di un movimento calcistico italiano?
1: Ma sì, chi dice che ci vuole una come Cairo, che ci vuole una crescita da subito, sarebbe fare l'ennesimo errore. Cioè lì bisogna costruire delle basi solide, con una metodologia, con l'identità di gioco, e di avvicinare la gente alla nazionale, perché in questo momento la gente è delusa della nazionale. Terzo mondiale, è la terza estate che ci rubano praticamente in 12 anni. Dunque è chiaro che c'è anche un'operazione di risedurre il popolo italiano, per riavvicinare la nazionale, però con quello devi lavorare con chiarezza, con un'intenzione ben chiara, con una metodologia, un'identità tattica, delle regole, e tornare a lavorare seriamente. Ci sono delle federazioni, e non bisogna andare a scimmiottare la Spagna. Non penso che comunque in Italia ci sia cultura calcistica, c'è una tradizione molto forte, bisogna recuperare certi fondamentali, aggiornarli, immunizzarli per poterli adattare ai tempi moderni, però bisogna lavorare con una struttura, con delle idee chiare e con gente competente, dall'Under 15 a 17, anche a livello regionale, con per esempio in Francia hanno fatto centri federali che hanno in 9 regioni. I giovani con 12-13 anni vanno lì, frequentano, vanno, si allenano. Bisogna lavorare, e questo, non bisogna solo parlare. La garanzia è Paolino Maldini. Penso che Maldini comunque, se ha accettato il ruolo, è perché ha visto che comunque c'è modo di far bene, e se lui dice che bisogna avere 8 anni per rilanciare un movimento, bisogna ascoltare Maldini. Perché personalmente ero stufo di sentire i politici che non hanno mai giocato a pallone, che non hanno mai gestito una società calcistica, che non hanno fatto né i direttori sportivi né i presidenti. La politica sappiamo com'è, è tutta retorica, nel calcio abbiamo bisogno dei fatti.
0: C'è una nota audio per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Una domanda per Alen. Ma secondo lui Pirlo, ammesso che prendono Pirlo, è l'allenatore adatto, il CT adatto per la nazionale? Perché a me mi sembrano yes men. Che credibilità potrà avere di fronte ai giocatori quando non avrà carta libera per muoversi come vuole, perché dovrà dipendere da Leonardo e Maldini? Non lo so, io ho paura che si stanno incartando. Ciao.
0: Che ne pensi, Alen?
1: È pericoloso perché ci giochiamo un'altra fiche di un senatore e un calciatore che ha meravigliato non solo l'Italia ma il mondo intero. Pirlo ha bruciato le tappe, secondo me, da allenatore. In Italia non ha fatto bene, lo possiamo dire, perché come nella Juve ha fatto fatica, nella Sampdoria ha fatto molta fatica. Non penso che sia di conoscenza calcistica il limite di Pirlo, penso che sia forse a livello comunicativo, di personalità. Mi manca qualcosa. E, per le impressioni di questo ruolo io andrei su un profilo un po' più esperto, che sa gestire le pressioni, che ha già fatto un'esperienza nazionale. No, io non andrei su Pirlo perché sarebbe bruciarlo, ma forse da assistente Pirlo potrebbe far bene, perché Pirlo ha tanto da dare al calcio italiano, però da allenatore principale no, non lo vedo. Io Conte o Mancini, al di là del fatto che Mancini lo prendo anche a livello qualcosa di personale su come lasciò la nazionale, ma è molto più preparato rispetto a Pirlo. E Conte, io sono a favore di Antonio Conte, perché Conte viene e muove, e ti muove comunque la gente. Il problema di Conte sono neanche gli 8 anni, 4 anni, e lì non bisogna prendere un altro per 2 anni, perché per 2 anni non serve. Io avrei promosso Baldini.
0: Guarda, sfondi la porta con un nostro amico che da stamattina ci sta scrivendo: ma perché si continua a non parlare di Baldini? È possibile non capire che Baldini è il meglio che sia, mettendo Nunziata all'Under 21?
1: Sì, avrei scelto Baldini perché è un professore di calcio, conosce i ragazzi, è affiancato con gente, forse come Pirlo, con gente che ha vinto, che hanno fatto sognare questi ragazzi che giocano in nazionale oggi, perché comunque delle figure così importanti, uno spogliatoio importante, ci hanno provato con Bonucci, ci hanno provato con Buffon, però non so, io sarei andato su Baldini. Poi Antonio Conte è una garanzia di arrivare al prossimo europeo col sangue negli occhi, almeno avere una nazionale che giochi col cuore, che giochi con un'idea chiara di calcio, pochi concetti ma chiari, e si gioca così. E Conte vabbè, lo conosci meglio di me, lui viene comunque, riesce a recuperare un malato in fase terminale.
0: Detto ciò, insomma, nel frattempo in Germania la scelta era stata già fatta, oggi è stata presentata, ovvero Jürgen Klopp, che parla di un progetto in cui lui dice: io farò un pressing alto, un elemento chiave, insieme a una formazione stabile, una strategia chiara, sono coraggioso e lo rimarrò, sono rimasto sorpreso, non infastidito dalla quantità di informazioni uscite, se verrà coinvolta la mia famiglia me ne vado. Quindi diciamo, restano molto fedele a se stesso, ha accettato di scendere in campo di nuovo come allenatore, ma di una selezione, quindi da allenatore della Germania, è l'uomo giusto per la Germania. Cosa ti aspetti possa dare la Germania, Jürgen Klopp?
1: Beh, non erano tanti i nomi per la Mannschaft, e Klopp per il suo percorso calcistico gli manca solo di alzare un trofeo con la squadra nazionale, ma Klopp ha una grandissima qualità, al di là dell'aspetto calcistico, sa comunicare, sa essere il capo di una tribù. Io ricordo quando arrivò a Liverpool comunque erano anni che spendeva, erano anni che spendevano tanti soldi, non alzavano un trofeo, c'era molta frustrazione, e lui quando arrivò a Liverpool era intelligente di connettere subito con Anfield. e da lì in poi ha creato, comunque ha costruito, creato una macchina quasi perfetta, ha vinto tutto a Liverpool. Quando Liverpool erano 30 anni che non alzavano un trofeo, dalla creazione nel 92 della Premier non aveva mai vinto la Premier, eppure lì ha costruito una squadra, ma anche senza tantissimi soldi, perché se prendiamo gli acquisti che ha fatto, a parte Van Dijk, dove lì si spese, ma anche Salah non lo pagò caro, Firmino non lo pagò caro, Mané non lo pagò caro, parte Van Dijk, Robertson, Trent, Alexander Trent, Arnold, infine lui fece un capolavoro proprio sulla mentalizzare uno spogliatoio e creare uno spirito collettivo. L'ha fatto a Mainz, l'ha fatto a Dortmund, l'ha fatto a Liverpool, e lo farà con la Mancia, sicuro. Poi sul modello di gioco lo conosciamo, sappiamo che lui è heavy metal, non è rock and roll, è heavy metal. Quando gli faceva la domanda, sì, sì, se lui era conforme al gioco, al calcio di Guardiola, ha sempre risposto di no. E guarda che Klopp è stato l'allenatore che ha vinto di più contro Guardiola, no, grande scelta per la Germania, grande scelta anche per lui. Adesso ha avuto un po' di problemi quando firmò per il, perché a Dortmund comunque è gli anti calcio moderno in Germania, si era come creato un partito di anti-Klopp, però vabbè, comunque questo si cancella, e sicuro che farà tornare entusiasmo intorno alla Manchester in Germania.
0: E secondo me farà veramente uno straordinario lavoro, quello che noi speriamo si possa fare dalle nostre parti. Senti, c'è un nome che in questo momento, di un giocatore che potrebbe essere un'idea low cost, nel senso che potrebbe arrivare in termini di prestito con diritto di recompera da parte del Real Madrid, che sta agendo un po' così sia per la Juve che per la Fiorentina, che è il nome di Mastantuono. Ora ti chiedo di presentarcelo un attimo, perché comunque un giocatore acquistato a 70 milioni se non ricordo male, ha fatto molto bene prima di arrivare alla Real Madrid, Real Madrid un po' meno bene, quindi ce lo presenti nel bene e nel male, se è un giocatore che può far comodo tanto, e dove lo vedresti meglio al di là delle motivazioni di tifo 2.
1: Vabbè, ma Mastantuono comunque nel River è stato uno degli ultimi grandi talenti del fantastico vivaio del River Plate. Per me è una mezza punta. A Madrid è arrivato con le pressioni del prezzo, con i paragoni con la Minya Mal. Per me non è un esterno, non ha il passo per giocare l'ala, non ha lo strappo per poter fare quel ruolo, però da sottopunta, da fantasista oppure da falso estremo, come chiamano in Spagna, giocando nella corsia intermedia per poter fare la differenza tra le linee, come ha fatto Baena al Mondiale, giocatore di una qualità, visione di gioco straordinaria. Noi a volte dimentichiamo che a Madrid arrivano certi profili calciatori che fanno una stagione non del tutto eccellente, che perdono protagonismo. Madrid le pressioni, la concorrenza interna,
0: ma non perdono il loro valore, dici tu.
1: Quanti calciatori lasciano Madrid comunque fanno vedere che sono dei fenomeni. Poi lui ha 19-20 anni, Mastantuono, no? È un giocatore giovanissimo, e sarebbe una gran opportunità per qualsiasi società in Italia. Se ti arriva un
0: quali
1: giocatore...
0: sono le sue skills maggiori che ti senti di evidenziare?
1: Ma le skills maggiori è visione di gioco, eleganza, all'assist, vede anche discretamente la porta, intelligenza nel muoversi tra le linee, corsia laterale, sa comunque duettare, triangolare. La scuola del River Plate è una scuola comunque con dei valori tecnici altissimi, e tutti i giocatori del River Plate offensivi che salgono, ti faccio un esempio, Beltran per esempio, che in Italia non ha funzionato, però Beltran sa giocare a pallone, sa triangolare, sa duettare, sa muoversi anche senza palla, e comunque Mastantuono ha tutto quanto. E poi comunque ha fatto vedere anche di sapere essere decisivo in partite importanti, in Argentina. Dunque, Enzo, speriamo che arrivi, perché comunque sarebbe un'operazione molto simile a quella di Nico Paz.
0: Sì, esatto, sarebbe un giocatore... poi è anche quella che era di Morata un tempo, no? Il diritto di recompere, il prestito, un giocatore che può crescere in Italia, così non si perde definitivamente al Real Madrid, anche perché non so se hai avuto ulteriori conferme sulla possibilità di Rodri al Real Madrid. Lì cominciano a essere veramente tanti giocatori e secondo me trovare spazio diventerà difficile, sì, anche per lui, no?
1: È una lettura, non è un'informazione. Secondo me arriverà al Real, perché il Real ha vinto un mondiale senza un giocatore spagnolo nella nazionale, la Spagna, senza un giocatore del Real in rosa. Sì, Cucurella che l'ha preso prima del mercato, ma dell'anno scorso comunque non c'era nessun giocatore del Real. Questo è strano, è strano, perché comunque il Real ha sempre dato tanti calciatori alla nazionale spagnola. Rodri arriverà, se ne andranno, per me Tchouaméni e Camavinga.
0: Hai già percezione di il costo del cartellino che pretende Real Madrid per Tchouaméni e Camavinga, e soprattutto se ci sono già delle squadre che si sono fatte avanti?
1: Almeno 60 milioni per Tchouaméni li chiederà, in Premier a tanto mercato Tchouaméni. E Camavinga da gennaio comunque si vociferava qua in Spagna su interessi di un Liverpool, dell'Aston Villa, pur interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers. Sì, secondo me tutti e due finiranno in Premier. In Italia difficilmente arriverà, anche soprattutto per una questione economica.
0: Che comunque, insomma, chiaramente tu spendi tanto, devi in qualche modo recuperare dalle cessioni, ma la squadra che sta venendo fuori dal Real Madrid con Mourinho in panchina ti sembra un all-in che può funzionare o un all-in che può creare problemi? Perché mi sembra che ci sia quella grande voglia di uscire da questi due anni di impasse, ma a volte quando fai dei cambiamenti così profondi con tanti giocatori è vero che hai scelto l'allenatore che magari sa essere generale migliore in questi casi, però secondo te c'è un margine di rischio in quello che sta facendo il Real?
1: È sempre a Madrid, c'è sempre, perché comunque lo spogliatoio del Bernabéu è il più difficile al mondo, secondo me. Il Real Madrid è quella, la squadra che ha vinto di più, ma è anche una delle squadre che ha deluso di più. Quante rose a Madrid erano stratosferiche e non si è vinto nulla per 2, 3, 4 anni. Tante. Cioè, forse c'è tanta gente che non si ricorda, ma negli anni 80 e 90, fino alla famosa sciagurata finale contro la Juve, in realtà si è fatto 40 anni senza vincere la Champions, o 35, e ha sempre avuto dei calciatori comunque di un certo livello.
0: Certo.
1: Dunque, aspettiamo di vedere come entra nello spogliatoio, aspettiamo di vedere anche la relazione con il Barça, perché quando fu a Madrid, nel dopo Inter comunque c'era il Barça di Guardiola, adesso c'è il Barça di Flick. Mediaticamente voglio capire come gestisce anche questa rivalità, voglio vedere anche il mercato che farà il Real, però è chiaro che Florentino gli darà una Formula 1, perché comunque già guardando gli acquisti che ha fatto è andato a rafforzare comunque dei ruoli dove il Real era poco coperto, che era la difesa, e sta rivoluzionando il centrocampo, che secondo me era il gran limite del Real negli ultimi due anni.
0: Guarda, sono veramente curioso di vedere questa nuova Liga, anche perché poi Julian Alvarez resta lì, giusto, all'Atletico, non si muove, mi sembra di capire.
1: Oggi dicevano che l'Arsenal sta aspettando che comunque il Barça rinunci a Julian Alvarez per provare a fare il colpo, e invece il Barça è vicinissimo a Darwin Núñez.
0: Darwin Núñez, esatto, che comunque insomma era un altro che voleva rientrare nel calcio che conta. Alain, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. Grazie ad Alain
1: Valenti. Ciao Enzo, grazie, buon weekend.
0: Ciao Alain e buon weekend naturalmente a tutti quanti voi, come al solito grazie per la partecipazione, per l'ascolto, grazie ad Andrea Maiocca.
3: Ora dig un così.
0: Ecco qua, intanto, come al solito, adesso replica dell'editoriale, poi dopo tutto mercato. Oggi è ritornato anche il direttore Marco Piccali per l'ultimo giorno, poi ci saranno le ferie anche per lui, insomma, roteremo, ma insomma, siamo sempre qua. Io vi accompagnerò fino al 5-6 di agosto, non ricordo manco più la data, dovrebbe essere il 7 agosto esatto, dopodiché spazio al mitico Alessandro Santarelli che prenderà il mio posto fino al 28 e poi dopo ci ritroviamo in sella qui come al solito il 31 di agosto. Ma insomma, non vi lasciamo mai soli e vi do appuntamento come al solito a lunedì. Ciao a tutti!

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della Nazionale Azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due direttori tecnici della Nazionale e il suo advisor. Ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo: Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Birkhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birov, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e, insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, Però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.

0: Vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo, magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale, abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio, magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2, magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero, insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò, e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto, proprio su Gudmundsson, se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in

0: anni alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però trovo un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
0: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulahi e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno. Poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco. Però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
0: A voi, a presto, buon lavoro.
1: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio,
1: sì,
2: in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti,
1: sì.
2: Sì, erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi. Siamo incontrati spesso nello calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia
1: Sì.
2: tutto, tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque, ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. No, non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma mi viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone che possono lottare per il primo posto, quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante come lui, basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque quando ti presenti con questo attacco è sicuramente molto molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta facendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono, tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Porini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Coda è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questo campionato. È stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo, ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti, è arrivato Casasola. Comunque è una squadra forte in ogni reparto e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal Squadra di Valente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metlika, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché con Bicitella ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non sono arrivati.
1: Per la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente il Cittadella. Sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire a una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque una squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Per
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato, non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene. Stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuno un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. E comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Quindi bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quella esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te, e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato? E poi anche la chiamata dello Spezia, come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui due tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito e ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bello obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, e spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere,
4: sono gironi infernali dove
0: esatto
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere, vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze. Proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma per Paolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti. Ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenga Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la FIGC deve aiutare la terza lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
5: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio. Quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco. Ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però... Se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi. È sempre un piacere averla qua in diretta.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie D, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
6: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio, e poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia Catania a fine primo tempo, che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo, e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come: vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare? C'è una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo, che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, e diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, più è quello che ho svolto di più nella mia carriera, e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola, e niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre, e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta, e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare qualcosa.
7: Benissimo,
6: benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene, e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare, e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare, per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizione di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi, andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
8: Buongiorno intanto. No dai, sto molto bene, il gruppo è giovane. E il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
1: Finita delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
8: Ma come ruolo, a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari, e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente il mister Turati in queste prime settimane?
8: Ma cose semplici, ma fatte bene. Movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti ho comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza, e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
8: Ma spero che... Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole, e quindi Io ho detto subito di sì, perché è comunque una piazza importantissima, che ha una storia importante, e ho accettato subito. E speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: Hai già diverse presenze in Serie C. Cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
8: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda, quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
8: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
8: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani, anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
8: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
3: Soprattutto su risotti?
8: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
8: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata. E basta, questo.
3: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
8: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizio di campionato. E speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Però il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati, perché fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto l'ultimo, il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto. Grazie. Ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale. Però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Grazie. Cristiano Tognoli, Brescia in Gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo Pinna Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti. Rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E, sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale. E, sapevo della volontà di portarmi qui e poi qualche giorno fa praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale c'è stata una videochiamata in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che

0: serata di ieri e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
1: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no, oggi però si ritorna su Pirlo. Quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
0: Sì, ma intanto ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni, loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain e quindi quello secondo me più che una retroscena vero era il tentativo di dire noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto be benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta, non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stesso.

0: alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli, poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo, tra l'altro, è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo, e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
1: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
0: È fondamentale, è fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile, perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il problema di Birov, Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birov, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, e lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se agli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se l'azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
1: Certo.
0: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto. Cioè, su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
1: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me, peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare, un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere. Vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri diciannovenni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
0: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere a solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
1: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
0: Grazie.
1: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
1: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero, insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò, e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
1: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2 milioni,2 netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni alla Fiorentina, sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20 e i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
1: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato. Prima di...
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io intanto voglio presentare Simone perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia, un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così, classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato, una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera di Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima, e Simone Braglia qui presente è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, che di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool, un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League, quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
2: Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone, aveva comunque un pregio unico: per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato, e lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità e per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già affermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan, o quale esempio mi ricordo quando Thomas Kuravi, il nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz, ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito per Domo, che poi fallì, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio, vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia, lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni lui e Maddè. Per cui io con lui poi nel primo approccio che abbia avuto, che ho avuto in quel contesto, parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano. Tra le altre cose mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, sì, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo andavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto, che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nel suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano. Sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo, è come arrivare a vincere lo scudetto.
1: Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cosa, cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che per lui sia stato molto importante.
2: Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
1: Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corretto?
2: Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
1: Sì, sì, sì, sì. Come no, come
2: i due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente ed è capitato qualche volta di andare sotto, certo, però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
1: mamma mia.
2: Era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bortolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè, a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendevamo giocavamo in cinque.
1: Certo, certo.
2: Oggi stiamo a parlare di tattica.
1: Ma posso chiederti che qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoni, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo. No,
2: dell'uomo era l'umiltà. È l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario noi andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante quelle di Coppa UEFA non parliamone. Per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo. E tu praticamente era come un padre di famiglia, per tutti noi era un padre di famiglia.
1: Qualsiasi... E senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto, perché è giusto anche, magari se c'era, io non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio e un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoni.
2: Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io...
1: Era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure...
2: No, è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava... poi, guarda, ti do un risvolto. Al martedì lui tante volte, il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, correva, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Madè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek, e lì io già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
1: partiva. Eri un bersaglio praticamente.
2: Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno, e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
1: Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
2: Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1, cioè facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti, che era un animale, e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkovd ha preso le botte, ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni, in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
1: Ecco, quell'episodio lì si è risposto con i tifosi, giusto?
2: Sì.
1: Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te insomma lì come andarono le cose.
2: Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi lui, Osvaldo, mister Bagnoli anzi, lui mister Bagnoli ha avuto il coraggio di andare ai microfoni e interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba se non sbaglio, il presentatore interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby, e lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
1: Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi? Scusa, posso chiedere?
2: Perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
1: Ah, ok.
2: Sbagliò il rigore, noi adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1, Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parò il rigore,
1: da lì
2: iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non ne andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto, certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
1: prese le difese del giocatore,
2: le difese del giocatore a discapito, certo, di quello.
1: Beh,
2: che
1: quello
2: era.
1: Fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
2: Caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana
1: che poi lui, mi sembra, ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
2: sì,
1: non
2: contro la curva nord che rumoreggiò, sì. Curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi, dai, in campo fu lui che ci fece vincere le successive partite.
1: Pensa a te.
2: Perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente e giocavamo anche per lui, perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
1: si connubio, è cementato il gruppo, dai, in quel
2: squadra,
1: momento si cementò
2: squadra allenatore, ci fu, esatto, squadra allenatore, che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
1: Dove siete arrivati? Senti, il venerdì me lo spieghi, sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
2: Il venerdì Tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano e invece i portieri era un massacro. Allora, e tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli e di Sergio Maddè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross. Praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Maddè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom. Non ne potevo più. Alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta. però guarda... Era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente, era instaurato quel tipo di rapporto quel tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto
1: agonistico. Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
2: No, i giocatori della squadra non tiravano, solo mister Bagnoli e Sergio, sì, e mister Maddè tiravano. No.
1: Hai capito.
2: Il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
1: Ma lui era forte a tirare, era forte.
2: Porca miseria che era forte. Sì, lui che Sergio Maddè.
1: Cioè, tirava le mine? Tirava delle mine?
2: Sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, ti dico, guarda, sia in ritiro ad Acqui Terme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acqui Terme. Eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro. Era invivibile lì, perché era in una buca e poi mi dovevo metterla anche la tuta lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io arrivavo alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
1: è finito.
2: I miei fianchi gridavano vendetta.
1: Incredibile.
2: però i risultati poi si vedevano.
1: Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no? Per poter migliorare da questo punto di vista. Senti Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli? Come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli, no? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni insomma era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima, quindi come ha vissuto lui più che la squadra, come l'hai visto lui in quel frangente? Niente, impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so, contro...
2: No, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia. Cioè, per lui era una cosa normale, ma io penso che...
1: Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente,
2: No, ma non ti diceva nulla, andiamo a giocare la partita e partiamo...
1: Fioi,
2: perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che... Dava quel senso di ansia o di cosa, sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui. Era un cioè noi avevamo dentro di noi quel senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè ti
1: aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, è quella, come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
2: A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, sì, io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri, perché loro avevano due giocatori, Mølby, nazionale danese, e Marsh, che infatti se vai a vedere nei riflessi filmati le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Maddè se da 20 metri, anche per provare le luci dell'Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente, ma non è che dicesse, perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
1: No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni, c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mølby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi Saunders, c'era Iheanacho in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati, ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
2: No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini miei familiari che non impediscono di andare.
1: Un abbraccio,
2: io ieri ho parlato con Mister Maddè, e quello che e gli ho detto Mister Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto Mister Maddè che la gioia più grande dei miei 2 anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente in qualsiasi
1: cioè momento. Lui è venuto a fine partita, Simone non ti ha detto nulla, però ti ha stretto la mano, quello stringere la mano è stato
2: io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dall'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con mister Osvaldo, guarda. E ti dico, veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente che dove io quei 2 anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare 2 broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene non ha, ci ha pensato 2 volte, portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
1: Entrambi Simone, frangenti. Ancora qualche minuto, poi ti saluto perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori o
2: il migliore? Sì, se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore del